a spaccare il mondo, ma erano troppi gli spettatori a guardare ed il gioco era truccato. Nei tempi supplementari ci fecero persi. Ora lo spettacolo è scaduto e nell'era del videoclip bisogna inventare nuovi giochi per i soliti annoiati spettatori.

questa cosa è venuto un fanzoletto, purtroppo embriaco, dell'occhio appanato. Butto un fanzoletto, mangio una cosa, faccio una doccia, riesco. Sono troppo embriaco, porco Dio, non c'è neanche il cazzo.

nel labirinto della dignità in pochi continuano a gettare i dadi contro il destino. Qualcuno ha voglia di giocare con noi?

0: amici, conformate, omologate, lobotomizzate, radici, bracchiate, sradicate, spezzate, radici, coltivate, difese, salvate.
1: Poca, ma me la prendo. La video.

0: Beyazıt.
1: Senti il rumore del tuono? Lotta per te, per me e per tutti. Ma pochi sapranno dirti grazie.

E quando avrai trovato un posto somigliante ai tuoi desideri, non ti fermare, non ti fermare mai, perché potresti correre il rischio di trasformare quel posto in nuova patria, in nuova norma, in nuova regola. Recitarlo con il filo spinato.

impronte digitali prese in manicomio hanno perseguitato le mie mani come un rantolo che salisse la vena della vita. Quelle impronte digitali dannate

La follia è una delle cose più sacre che esistono sulla terra. La follia deve esistere per se stessa. Noi la chiamiamo follia, altri la chiamano malattia.

escludo. Deflagrazione. Scintilla che muove il passato. Caviglie che si rompono nel correrti dietro. Dolore. Tu sei lepre viva che le mani conoscono da sempre.

Revolution.

tutti, eravamo come gli uccelli e ogni tanto una rete oscurava e ci imprigionava. Ma andavamo oltre. Ci facevano gli elettroshock perché dicevano: un pazzo non può amare nessuno.

0: naturalmente in fazioni opposte che ha complementari gli eserciti delle opposizioni, ma complementari l'anoressia e della bulimia, casi clinici di questa.
1: No, di ai, no, meglio, forse da qualche...

non scherzare di notte fuori dall'uscio. Il vento di scirocco porta profumo di zanzare, di mosto. Fa cadere le ragazze ferendole alle cosce.

Ehi, voci dai quartieri. Oh, gran virtù. Secondo le loro qualità native, mille erbe, piante, erbe, pietre. Secondo le loro qualità native, lo stelo terreno di questa piccola piantirella. Esiste un'erba e un medicamento. Adesso mi avete fatto e non mi ricordo più.

0: di dei defunti si aggirano intorno a noi.
1: He's rapping about big screen TVs.
0: Nelle sere ci camminano a fianco per le strade. Si piegano su noi guardando, leggiamo, ci guardano da lontano se parliamo. Hai paura dei loro sguardi di un tempo?

paura di respirare nel sonno per non disperdere all'aria la carta velina del loro viso. Intenti al nostro sostegno.

non è l'uomo che vi ha tradite, ma queste donne. È schiave che hanno volutamente dimenticato la loro schiavitù e rigenerandovi vi affiancano agli uomini

state voi, pregiate dalla cultura e dalla libertà, a non seguire l'esempio di queste perfettamente allineate. Per voi si preparano anni di cupo esercizio mascolino nelle gare alla catena di montaggio. Le più povere e l'atroce notte insonne dell'efficienza a tutti i costi.

bisogna essere liberi, approfittare di ogni attimo, sperimentare ogni spasso di quella passeggiata che chiamiamo vita.

0: quartieri. Brigata degli forte in Friuli.
1: Brigata dagli forte from Roma, non è ancora finita.

Io sono adesso a casa, a butto un attimo sul letto. Sono troppo ubriaco, devo chiappare un attimo. Butto un attimo sul letto, mangio una cosa, faccio una doccia e riesco. Sono troppo ubriaco, porco Dio. Mannaggia a me che cazzo mi ha fatto fare.

voci dai quartieri, Radio Default, live streaming, Radio Risacca, Radio Godzilla, Brigata Taglie Forti, console in open mic. Non è finita, raga, dai, dai, non è finita. Brigata Taglie Forti in console.

dai regà, ci avviciniamo alla chiusura di sto streaming. Brigata dalle porte, prima linea, con Sollo per Mick, voci dai quartieri.

web che disturba. No, di AI non credo. Voci dei quartieri.

0: Rotation. Rotation.
1: Il sabato dalle 23 alle 5 del mattino.
2: Radio Onda Rossa.
3: Il sabato dalle 23 su Radio Onda Rossa.

Post live streaming Radio Risacca, Radio Godzilla. Brigata dagli forti. Console in open mic. Finita raga, dai. Non è finita. Brigata dagli forti. Console.

0: Viva Chile.
1: Viva Chile.

0: Alfredo. Speriamo. Auspidiamo. È la nostra tensione.
1: Dai, regà. A meno di un chilo. Sì. Prendo da Caracalla, live streaming.

0: Segniamo, disordiniamo,
1: Ivanacchia, viva privata,
0: destrutturiamo.

0: No, come dai. No, ti hanno un raggio, dai, regà. There's no place. You can go. There's no place you can go. There's no place you can go. There's no place you can go.
1: Tutti liberi. Tutte libere. Malbono. Curitissimo. Alfredo. Libero subito. Auspidiamo. Auspidiamo. È la nostra attenzione.

Girl, iniyakap mo ko. Destruktoryang!

saluto a Fiumicino, Centro Gelle, Alica Stefano, lì. Dai, domanda, aie.

techno. Night, raga, voci dei quartieri. Salutone a Ostia, Fiumicino. No, Centocelle e Ali Castelli. Dai, dai.

Dai, raga, ci avviciniamo alla chiusura di sto stream. Ping. Brigata dagli forze in prima linea con solo per Mick. Per voci dai quartieri. A Roma sta.

dai. Figa, ci avviciniamo alla chiusura di sto streaming. Brigata dai forte, prima linea. Solo per make, voci dai quartieri. A Roma sta

0: not the aisle. Radio, voci dai quartieri. Questa è per te.
1: Comanda.

0: Rotation. Rotation.
1: Il sabato dalle 23 alle 5 del mattino.
2: Radio Onda Rotta. Dalle 23 su Radio Onda Rossa, Cerro Deja.
3: Siamo sempre a educare le differenze, la giornata volge al termine, ma siamo qui con Cattive Maestre, che ha fatto un intervento, ha partecipato al tavolo Mobilitazioni, uno dei tre tavoli previsti per il pomeriggio, e ti chiedo di riassumere l'intervento di oggi.
4: Sì, ciao a tutte e tutti. Innanzitutto con piacere siamo venuti a educare le differenze, perché quest'anno siamo veramente tante e tanti, e in questa fase, soprattutto dopo la settimana che abbiamo vissuto, è una boccata d'aria. Al tavolo Mobilitazioni ci siamo andate con una convinzione, che è quella che nessuno basta a se stesso, e che è il momento di ragionare seriamente su quali alleanze costruire per mobilitare la scuola. Pensiamo infatti che la scuola sia una delle istituzioni della riproduzione sociale maggiormente sotto attacco, e allo stesso tempo debba avere un ruolo fondamentale per opporsi all'ipertrofia normativa che il governo sta producendo. Chiaramente qui si è parlato tantissimo di educazione sesso-affettiva, che consideriamo un tema fondamentale, indispensabile, e che è stato attaccato e denigrato fin troppo. Allo stesso tempo pensiamo che è giusto ripartire da quello, ma mai come in questo momento possiamo fermarci. Dobbiamo infatti guardare alle reali condizioni della scuola, e pensiamo che non si possa ragionare di educazione sesso-affettiva se non in un contesto concreto che ci parli delle condizioni materiali, sia degli spazi fisici che stiamo vivendo, uno tra tutti il caldo asfissiante che viene negato appunto dai negazionisti al governo del cambiamento climatico, e l'altro che ci sta da sempre a cuore è quello delle condizioni salariali dei docenti. L'insegnamento è un lavoro estremamente femminilizzato, che ci costringe a un lavoro sfruttato di cura costante, di tensione, di burnout, e che vede appunto dei salari, dei redditi ai minimi storici europei in un momento di inflazione, di guerra e di impoverimento complessivo. Ecco, noi pensiamo che l'occasione di oggi debba essere una delle tante da qui a venire per ritrovarsi, per riproporre, ripensare, ricostruire insieme una marea e riscendere in piazza a bloccare tutto, così come abbiamo fatto per il genocidio in Palestina, e così come vorremmo fare per ecco, una scuola che davvero sia istanza di democrazia e diritti contro il fascismo.
3: Vediamo che la scuola appunto è al centro di diverse istanze. Abbiamo i salari, abbiamo la convivenza collettiva con le persone migranti, abbiamo le differenze di genere. Tutto questo al momento sembra appunto un po' atomizzato. Quello, la sensazione che è venuta fuori dai diversi tavoli, mi è sembrato la necessità di unire questi diversi aspetti.
4: Esattamente, appunto l'idea è di ricominciare a interrogare i sindacati, a reinterrogare tutte le sigle, ma anche a uscire fuori dalle scuole e ritrovarsi nelle piazze con i corpi e convincere i tanti singoli e singole che sicuramente vivono i nostri stessi problemi a sconfiggere la paura, l'indifferenza, la rassegnazione che talvolta sembrano avere ad avere l'ultima parola, e a capire che davvero come mai ora o lo facciamo tutti insieme o non lo facciamo. E questo per quanto riguarda la scuola, appunto, mette assieme già di per sé una galassia enorme, come dicevi tu, a partire dalle persone non italiane, dalle persone migranti, chiamiamole come vogliamo, anche perché siamo un po' disgustate dal dibattito mainstream di questa di questa settimana, e ci battiamo contro la violenza di genere, siamo atterrite dagli attacchi continui alle persone trans che vengono sferrati quotidianamente e di cui di nuovo la scuola è uno dei teatri maggiori. Ecco, noi pensiamo banalmente che la scuola non sia un affare degli studenti, dei docenti, dei collaboratori, ma sia un affare che riguarda l'intera società, perché così come costruiamo una nuova scuola è il primo passo fondamentale per costruire un futuro diverso da quello che ci sta asfissiando oggi.
3: Va bene, ti ringrazio molto e ovviamente rimando più che a una registrazione, una presenza in radio in cui parleremo in maniera molto più approfondita di tutti questi temi. Grazie.
4: Ciao a tutti.

0: persona priva della libertà. Informazioni su ondarossa.info.
1: Allora, siamo a Napoli, alle due giornate di educare alle differenze, con Samantha Picciaiola, alla quale chiedo di raccontarci questa 12ª edizione, quindi sono già anni che si ripete questo incontro nazionale sulle differenze, sulla scuola, e appunto educare alle differenze nella scuola da diversi punti di vista, e sono due giornate ricchissime di incontri, laboratori e tavole rotonde. In questo momento è sabato pomeriggio e ci sono in contemporanea tre tavole rotonde, ma ti chiedo, Samantha, di raccontarci sia il tema di quest'anno e come è stato costruito e in che situazione anche siamo.
2: Innanzitutto siamo felici perché la partecipazione è numerosissima e questa è una comunità di educare che cresce negli anni, è la 12ª edizione. Il meeting è un momento di autoformazione, quindi è totalmente gratuito ed è sorretto sulle forze delle associazioni che fanno parte della rete, che ormai siamo a quasi 20 associazioni, e in questo caso Napoli è la città che ci ospita, perché qui è nato anche un nodo di educare le differenze territoriali, formato prevalentemente da docenti, ma da persone che in qualche modo attraversano gli spazi culturali della città da tanti punti di vista diversi. Il tema quest'anno è fuori controllo, perché abbiamo alle spalle un anno che ha visto un'intensa attività sulla scuola da parte delle politiche ministeriali, governative, un'attività che va in una direzione che non è quella che noi auspichiamo, perché avendo a cuore la scuola pubblica, avendo a cuore l'idea che la scuola sia uno spazio trasformativo e non normalizzante, una serie di, potremmo chiamarli, dispositivi che sono a tutti gli effetti dispositivi anche di disciplinamento, di controllo, che sono stati messi in atto sulla scuola, ci portano a sentire sempre più forte questa pressione, e questo sia come persone docenti. Abbiamo nella plenaria di questa mattina parlato a lungo anche di quelle che sono le possibili risposte, le pratiche di autotutela che abbiamo messo in campo lavorando moltissimo dal basso, quindi attraverso un'attività di ascolto e di attivazione proprio delle singole realtà, comunità scolastiche, ma anche abbiamo bisogno di un'attività sempre più forte di collegamento di rete, perché la risposta non può essere singola, individuale, non può stare nell'isolamento. Il meeting ha anche un po' questo senso, le tavole rotonde sono dei momenti, se vogliamo, anche di riflessione politica, dove ci rivolgiamo anche al mondo fuori dalla comunità di educare per trovare tutte le possibili risorse per riportare la scuola a quella libertà, a quelle libertà di base, no? Libertà di espressione, libertà di insegnamento, e anche soprattutto la scuola come luogo che accoglie. È di ieri la notizia di un nuovo, l'ennesimo decreto scuola che fissa addirittura un tetto al 30% alla presenza di alunni con provenienze alte, con tutta una serie di complicanze e di difficoltà che, senza entrare nel tecnico e quindi negli aspetti più burocratici, pongono la scuola fuori da quella che è la traiettoria costituzionale della scuola, che nasce quando questo paese sceglie di essere antifascista e di darsi questo strumento per costruire cittadinanze.
1: Sì, ecco, e in questo percorso direi che sono diciamo le tre tavole rotonde rappresentano un po' il cuore e i tre argomenti principali che sono in discussione in questo momento, e voglio ricordarli, anzi ricordali tu, così ne parliamo insieme.
2: Allora, la tavola rotonda in realtà è una, e l'abbiamo suddivisa in tre quesiti fondamentali, tre macro domande che tengono insieme ovviamente tantissimi piani, riguardano un po' le strategie di risposta e non solo di resistenza a questo quadro complessivo, che è un quadro che ci vede sempre più vittime di un tentativo di disciplina

0: disciplinamento, ma anche con il timore di perdere i tratti essenziali della scuola costituzionale. Quindi noi abbiamo lavorato su quello che può essere il mondo dei movimenti, intercettando anche le comunità di studenti e tutte le realtà che si affacciano attraverso lo spazio delle scuole. Le scuole sono spazi aperti, questo con buona pace di chi le vuole e le immagina come luoghi di selezione meritocratici nel senso peggiore del termine, meritocrazia. Le scuole in realtà sono la prima linea di questo paese ancora per tutta una serie di aspetti, anche banalmente di welfare e di aiuto e contributo al benessere delle persone, sia le persone studenti che le persone docenti, che anche tutto quel mondo che si affaccia alle scuole. Noi sentiamo tantissimo parlare in maniera retorica di famiglia, di libertà educativa della famiglia. Quelle che abbiamo davanti sono le famiglie, tante, diverse, con moltissime caratteristiche. Sono quelle famiglie che spesso hanno bisogno, che spesso credono nella scuola e vengono a chiedere aiuto, e quindi noi sappiamo che di fronte a questa complessità, questa retorica normalizzante non aiuta in nessuna maniera. Quindi si tratta di dare voce a una realtà che esiste e che è lontanissima da quello che può essere il dettato legislativo che riguarda la scuola in questo momento. Le tavole rotonde nascono per questo. L'altro aspetto che abbiamo voluto indagare è proprio l'aspetto culturale, la narrazione che si fa della scuola, che si fa dell'educazione sessoaffettiva, che si fa del consenso, anche il fatto di essere, come dire, desiderose di riprenderci le nostre parole d'ordine, perché consenso, prima di essere quella parola usata in quella legge in quella determinata maniera, invece era una parola preziosa per noi, resta una parola preziosa. Educare al consenso e alle relazioni, no? Qualcuno l'ha detto, si stanno occupando del consenso sbagliato, cioè, e questo è un tema importante anche come raccontiamo. Purtroppo, questo anche da parte dei media, spesso e volentieri c'è una conoscenza molto sommaria del mondo della scuola. E perché la scuola è complessa, e quindi raccontarla bene vuol dire conoscerla prima di tutto, e questo non avviene. Perciò l'idea è anche di aprire una discussione su questo. E infine non può mancare un aspetto dentro e fuori le istituzioni. La scuola è un'istituzione, no? Qualcuno l'ha definita anche una vera e propria emanazione della Costituzione, perché non allora interrogare anche quelle realtà che si relazionano con la scuola e che troppo spesso non ragionano sulla scuola come bene comune. Per noi era importante aprire anche questo spazio, consapevoli che tenere insieme movimenti e istituzioni è un po' un'impresa non facile, ma noi siamo per provare sempre a buttare un po' il cuore oltre l'ostacolo.
1: Educare alle differenze è un movimento appunto nazionale, e ci puoi raccontare come si costituisce, come avviene il coordinamento, gli incontri?
0: Nasce 12 anni fa dall'iniziativa in realtà di tre realtà che erano appunto realtà anche locali, quindi Roma, Bologna e altre piccole dimensioni. Si uniscono per rispondere a quelli che erano i primi attacchi delle associazioni cosiddette pro vita, che intraprendevano quel percorso che purtroppo possiamo dire oggi a distanza di tempo è arrivato a uno degli obiettivi, che era proprio quello di impedire, ostacolare non solo lo svolgimento di progetti, attività legate all'educazione sessoaffettiva, ma proprio il riconoscimento della dimensione legata ai corpi, ai bisogni e desideri come oggetti dello spazio pubblico. È un po' il tentativo di riportare al privato, no? Il pater familias, adesso si chiama libertà educativa delle famiglie, ma la sostanza è sottrarlo a uno spazio pubblico. E nasce così, nasce quindi in reazione a qualcosa che sta accadendo, nasce perché queste associazioni erano coinvolte pienamente nel mondo della scuola, quindi nasce dal basso. Queste caratteristiche Educare le ha mantenute, adesso è diventato un ETS e quindi contiamo appunto quasi 20 associazioni, da associazioni nazionali grandi tipo Famiglia Arcobaleno ad associazioni piccolissime come Falling Book, l'associazione a cui appartengo, che è un gruppo di insegnanti che si mette insieme e cerca di dare una risposta e di dare anche un po' di sostegno ai primi progetti di educazione sessoaffettiva, perché anche noi siamo partite che era circa il 2015, quindi in anni diciamo non sospetti. Adesso Educare si è organizzata, si è articolata, perché coordinare tante realtà non è semplice. Il meeting è l'evento più importante, ogni anno in una città diversa, ogni anno diciamo così mosse da quello che è il desiderio, quindi dal costituirsi di gruppi o di realtà o di associazioni che magari hanno già partecipato ad altri meeting e decidono di potersi lanciare nell'organizzare un evento così complesso. Quello che vediamo oggi è un esito. Ci sono incontri e percorsi di avvicinamento sui territori, quindi educare si muove, questa è una natura un po' nomade che noi abbiamo, siamo dislocate, siamo anche abituate a spostarci, ma questo anche per dare possibilità a questi territori poi di fare in maniera che quello che succede in questi due giorni diventi un terreno per qualcosa che accadrà e continuerà a accadere in futuro. Noi lo sappiamo, nelle altre città in cui siamo state sono sempre nate poi delle collaborazioni, delle possibilità di proseguire, anche momenti di autoformazione per i docenti, quindi il meeting diciamo che è il momento di grande visibilità di educare, ma in realtà l'eredità è più complessa, è più capillare ed è lunga nel tempo. E a noi piace anche questa idea di andare nei territori per raccogliere sempre nuove istanze, nuove possibilità, nuove sollecitazioni, e uno dei nostri diciamo così elementi costitutivi è il conflitto, anche il fatto di agirlo in termini non violenti ma sempre propositivi, dialettici all'interno del nostro gruppo, che è un gruppo composito, quindi come tale portatore di tante differenze.
1: Assolutamente. E questa è una due giorni, oggi 26, sabato 26 settembre e domani 27, se ci puoi ricordare comunque i riferimenti, dove trovare informazioni e come continuare a seguire Educare.
0: Ovviamente ci sono le pagine social, ma c'è anche il sito di Educare alle Differenze, www.educarealledifferenze.it. Tra l'altro questo mi permette di ricordare che uno degli strumenti che presentiamo in questa edizione è la seconda edizione del Vademecum di autotutela docenti, che sul sito è scaricabile già da ora in versione gratuita, e il nostro invito è non solo a consultarlo ma a diffonderlo, perché è uno strumento che giustamente deve essere anche messo in mano alle persone docenti in maniera tale che possano testarlo, e per noi è importante anche avere un riscontro, e nel caso in cui quello che abbiamo provato a tracciare come un percorso che non è solo di resistenza ma, come abbiamo detto stamattina in plenario, anche di forzatura della legge, no? Di messa un po' in conflitto della legge per continuare a rendere possibili quei percorsi di educazione sesso-affettiva che le scuole hanno sempre fatto e che continueranno a fare. Ebbene, il sito può essere il luogo dove scaricare questo strumento, e questo strumento è stato già nella sua prima edizione l'occasione per noi per andare poi nelle scuole, presentarlo, portare dei workshop, dei laboratori, quindi insomma noi facciamo riferimento senz'altro alla dimensione social, perché è quella che consente di arrivare in questa nostra perpetua dislocazione a tutte le realtà, a tutte le persone. Educare non è fatta solo da docenti, questo lo voglio dire, è importante la componente delle associazioni. Noi crediamo in una scuola che lavora con le associazioni del territorio, crediamo in una scuola aperta, e quindi lavora anche con le comunità di genitori, perché ci sono, esistono e sono tante, diverse, belle e colorate, e lavoriamo anche con tutte quelle soggettività che possono trovare nelle scuole dei punti di approdo e di aggregazione. Quindi di tutta questa complessità il sito in qualche modo conserva un po' anche la memoria storica, vi si trovano anche gli strumenti precedenti, il Che Fare, che era il Vademecum che avevamo fatto sulla violenza di genere, e anche per esempio la mappatura che consente di ritrovare, abbiamo mappato dal basso le realtà della rete, ma non solo, anche le singole realtà che magari lavorano nell'ambito della promozione di un'educazione aperta, plurale, e che magari non fanno parte della rete, però possiamo considerare tutti gli effetti dei presidi, perché è importante uscire da questo isolamento.
1: Benissimo, ti ringrazio molto e ovviamente ci teniamo in contatto anche per il prossimo anno.
0: Grazie a voi.
2: Radio Onda Rossa 87.9 FM.
3: Sta per iniziare la vostra trasmissione preferita, sigla.

0: che dobbiamo fare? Volevamo cominciare la nostra trasmissione preferita di tutto quanto.
1: Sono 18.06, non lo so.
0: Allora, bentornati e bentornati all'ascolto di Levaremo Sapere, la trasmissione musicale a cura della redazione musicale di Radio Onda Rossa, che è tra le altre cose anche una radio musicale curata della persona del presidentissimo,
2: il magnifico presidente,
0: il magnifico presidente, il illustrissimo direttore artistico e il discreto scopino.
2: Discreto, ha detto te, io non aggiungo
0: oggi
2: altro,
0: insieme a noi c'è anche un altro
2: abbiamo un altro
0: compagno che adesso magari troveremo una mansione qua Radio Onda Rossa, qualcosa da fargli
2: fare, qualcosa da fargli fare, troviamo
1: sempre. C'è sempre
0: qualcosa da fare, non c'è proprio sempre qualcosa da fare, perché poi comunque non è che siamo così accoglienti come ci piace dipingerci, vediamo se questo ragazzo
1: dipende, ecco, per esempio adesso si è presentato bene,
0: ha portato la birra e questo basta e avanza per essere uno di noi. Comunque, dicevamo, trasmissione musicale, come funziona? Funziona che abbiamo una mail, ondarossa@ondarossa.info, alla quale potete inviare le vostre proposte musicali e noi le selezioniamo tra le centinaia di migliaia che ce ne arrivano, sono le migliori e ci andiamo a fare una telefonata, una chiacchierata con gli artisti, sentiamo le canzoni, ma non solo, perché poi nella seconda parte della trasmissione facciamo un sacco di roba bellissima che però adesso non ci abbiamo tempo di fare.
2: Ma quanto parte
0: esatto,
2: oggi?
0: Musica, ma mettimi una musica, no, diretta, fa il lavoro tu.
2: No, qua ancora dobbiamo parlare di un paio di cose.
0: Che ti è successo questa settimana?
2: Questa è la seconda puntata di questa nuova stagione.
0: Seconda puntata.
2: Appunto, io insomma anche in questa nuova stagione non ho ricevuto notizie riguardo la mia retribuzione.
0: Allora, se tu
2: quindi questo è un argomento secondo me da discuterne ampiamente, perché insomma,
1: provvederemo al raddoppio della
2: al raddoppio già l'anno scorso hai fatto sto giochetto che non mi è piaciuto per niente.
0: allora triplichiamo. Ci sveniamo,
2: il triplo di zero è sempre zero, cioè non si può triplicare.
0: Vabbè, a te come ti viene in mente devi venire a battere i soldi a sta radio che non c'è
2: no, ma nel mio ruolo di presidente, insomma, no, di direttore artistico, mi spetta insomma una retribuzione adeguata.
0: Ma ce l'hai una canzone o no, direttore?
2: Sta già andando.
0: Ok, allora sentiamoci una canzone che così chiamiamo gli artisti di oggi. Che poi tra l'altro sono di Roma quelli di oggi.
2: Ah, bene.
1: Chiamiamo dalla finestra.
0: Oh!

0: Eccoci. Bene,
1: rieccoci qua in onda.
2: Eccoci qui in onda e diamo il benvenuto agli ospiti di oggi.
1: Che abbiamo oggi come ospite?
2: Oggi abbiamo Pearl Moff. L'ho detto bene, ragazzi? Pearl Moff.
3: Sì, Pearl Moff.
2: Buonasera. Benvenuti ragazzi. Allora, noi siamo, diciamo, la trasmissione.
0: Scritto come? Per Pearl Moff.
2: Pearl Moff con la finale.
0: Perla.
3: Perla e falena.
0: Ah, falena, ok.
2: Va bene. Allora, diciamo che siamo una trasmissione musicale un po' atipica, perché siamo proprio
1: molto poco musicale, direi.
2: E molto antipatici, soprattutto, quindi non è che ci sprecciamo molto nel presentare i nostri ospiti, ma vi diamo un'opportunità incredibile di farlo da soli. Presentatevi.
3: Dai,
2: chi siete, da dove venite, quanti siete, che fa, da dove andate?
3: Allora, siamo in 5, oggi per fortuna siamo anche in 5 effettivamente, cioè, ci siamo tutti. Io sono Marco, sono un chitarrista ritmico e mi occupo anche di altre cose a livello di produzione, robe del genere. Poi
4: io sono Francesco, sono chitarrista solista, ma anche io mi occupo, insomma, di altre cose più sul tecnico al lato.
5: Sono Romolo, sono una batteria, mi occupo di fare rumore.
6: Io sono Tiziano, bassista, e suono e basta. Poi non do neanche opinioni.
2: Ma quello lì è un ottimo presupposto per essere un bassista.
1: Esatto, ottima mossa.
7: E io sono Camilla e canto. Tanto scrivo, vabbè.
2: Va bene, questi siete voi singolarmente, ma insieme che cosa fate? Chi siete? Come...
3: Siamo gli schiavi di Camilla, sostanzialmente.
1: Via.
3: Chiaramente, tra l'altro.
2: C'è chi
3: una
2: piace,
3: band...
2: infatti.
3: Sì, assolutamente. Siamo i Permotto, siamo una band alternative rock e altre cosette varie di Roma. Abbiamo appena fatto uscire un dischetto. E niente, questo, siamo qua, ci piace fare la musica.
2: Ok, primo disco che fate uscire?
3: Sì, primo full length, sì, esattamente. Abbiamo fatto uscire alcuni EP, cioè un EP e vari singoli, tra cui alcuni che stanno dentro al disco.
2: Ok, alla grande. Allora, diteci la prima canzone che volete far ascoltare.
1: Esatto, io comincerei subito a far ascoltare qualcosa.
2: Così gli leviamo la sete col prosciutto.
3: Ok, facciamo Rotten State, se siete d'accordo.
1: Siamo assolutamente d'accordo.
2: Sì.
1: Adesso lentamente, diciamo, la troveremo
0: tutta la responsabilità
1: e ve la faremo anche ascoltare.
2: Sì, sono tutti problemi vostri.

0: Ale,
1: rieccoci qua in voce. Io ho una domanda, non avete detto che età avete più o meno?
2: Ah, dai, innanzitutto volevo dire grazie per averci fatto sentire Rotten State così, perché mi sembra un po' di sentirla come una musica d'attesa di un call center ed è bellissimo.
0: Cioè, scusa, non ho capito, stai parlando di onda rossa al call center, forse tu non hai capito con chi stai a parlare, Chicco.
2: No, assolutamente. È una suggestione mia.
0: Ecco, la suggestione, bravo.
2: La musica venisse usata come musica d'attesa del call center di un reparto psichiatrico, per esempio, perché è la cosa più indicata, secondo noi, per Rotten State.
1: Comunque, vabbè, abbiamo. Avete un'alta opinione di voi, quindi?
2: Sì, abbastanza.
0: Vabbè.
2: Per rispondere alla domanda, sì, abbiamo io, Camilla e Francesco abbiamo sui 30 anni, io quasi 32, Francesco anche 32, Camilla 30. Romolo non mi ricordo.
0: Vabbè, insomma, quella è l'età, insomma, cioè, avete tutti quanti, siete giovani, belli a voi. E allora, noi sappiamo che questo album è uscito la settimana scorsa, è fresco fresco. E com'è andata?
2: È andata abbastanza bene, credo, no?
3: Sì, vabbè, normale, per quanto si può andare indipendenti, sì, senza, appunto,
2: abbiamo fatto
3: un
2: bel release party al Wishlist la sera prima, e un sacco di gente, ci siamo divertiti un sacco, hanno suonato altre bravissime band e niente, quindi.
0: Beh, mi sembra che sia andata bene, allora perché dite, c'ha ragione qua il direttore artistico, vi buttate troppo giù, raga. No dai, comunque marcio, appunto artisti in
1: solo che voi siete qua, insomma, non migliorerà molto la situazione, questo no, vi avverto, per cui insomma così lo sapete già da prima.
0: Non dovevate, no, appunto, artisti indipendenti, quindi diciamo che è un progetto che non ha nessuno dietro che vi spinge, avete autoprodotto tutte quante le canzoni, registrato, mixato, masterizzato, insomma, se vi va un po' di raccontarci dall'inizio alla fine come è stato il processo, se l'avete fatto insieme, in che maniera, cioè, da quello che ci avete detto siete un gruppo vero, no? Noi qua ce ne passano tanti di gruppi, da chi fa rap, quindi nemmeno c'ha c'ha gli strumenti, ma esatto, c'ha le basi come
2: sì,
0: un producer.
2: Band,
0: voi siete una band da sala proprio.
2: Sì, abbiamo praticamente iniziato prima a registrare alcune cose insieme a Marco Fabrizi, che salutiamo, che ci ha dato una grossissima mano all'inizio.
3: Che ha prodotto, esatto, il compositore.
2: Sì. E poi diciamo che principalmente i pezzi sono evoluti suonandoli in saletta. E poi li abbiamo registrati tutti da soli, e anche grazie all'aiuto di Romolo, che è un fonico di Cristo, e
3: il nostro batterista,
2: ha un sacco di microfoni molto belli
0: che funzionano molto bene, bravo.
2: Abbiamo registrato, prodotto, mixato, masterizzato tutto da soli sostanzialmente.
0: Bene, allora non
1: io
0: so,
1: passerei a sentire un altro pezzo.
0: Ok,
1: cioè
0: questo
1: che ci siamo.
0: Lo scelgo io. Questo qua è Favorite Flower.
1: Dai, il nostro rischio e pericolo.
2: Grazie.

0: Anche io sono molto fan del mio fiore preferito.
1: No, invece appunto a me mi veniva in mente, specialmente per l'inizio del pezzo, che è assolutamente diverso dal pezzo precedente. Sentivo quasi degli echi di un gruppo losangelino degli anni 80, si chiamano X. Non so se conoscete.
2: Grazie.
3: Porca miseria.
1: Grazie.
3: Quasi a
1: rimagari. Qua lo scopino non li conosce, per cui insomma purtroppo ha a che fare con degli ignoranti.
0: Vabbè, non lo so se non li conosco, come vado a vedere se li conosco.
4: Che giovane pure lo scopino, quello.
0: Certo, io ho anche io sui 30 anni. Allora, ricordiamo a tutti, a chi si è appena messo all'ascolto, che questa le faremo sapere. E siamo in diretta con il gruppo che quest'oggi si sta un po' raccontando, i Vermouth. Quindi avete sentito la seconda canzone, Favorite Flower. Qual è il vostro fiore preferito, ragazzi?
5: Rispondito per primo.
6: Boh, il plumbago forse.
5: Ci sta.
0: Allora, perché secondo me ce n'è solo uno, giusto? Però poi ognuno. Va bene, andiamo oltre. E no, invece, allora il presidente c'aveva una domanda per voi.
4: Sì. Qual è la domanda?
1: Sì. Vabbè, il presidente è un po' impreparato quest'oggi.
0: Allora, la domanda è se avete altri
4: fai anche tu questo al posto mio.
0: Se avete altri concerti da qui a breve in previsione, appunto per
1: e poi magari di chiedere anche della loro attività live.
0: I concerti live.
1: Sì, no, tu hai detto il prossimo concerto, invece magari
4: anche quelli vecchi.
0: Io ho detto i prossimi. Quell'album è uscito la settimana scorsa. Poi,
4: so, voi siete un gruppo che suonate.
0: Vabbè, comunque stiamo litigando tra di noi. Cioè, diamo spazio agli artisti.
1: Litighiamo con loro, giustamente.
5: Nessun problema. Spero che sia la nostra musica a fare questo effetto, perché ci vorrebbe godere un sacco.
0: No, è una cosa che fa avanti così da anni.
5: Va bene, ok. Vabbè. No, comunque per adesso non abbiamo in programma nessun live, stiamo un attimino capendo come muoverci, perché è un bel casino organizzarsi sia a Roma che in giro per l'Italia e magari prima o poi pure fuori, qualcosina. Però no, per adesso non abbiamo nessun live.
6: Però penso che organizzeremo qualcosa comunque nel prossimo futuro.
0: Vabbè, forse
6: quindi abbiamo messo tutte le nostre energie su questo release party che abbiamo fatto la settimana scorsa, quindi adesso stiamo un attimo recuperando.
0: No, comunque scherzi a parte, noi qua ne parliamo spesso con gli artisti, di quanto appunto è difficile il mondo della musica indipendente, e soprattutto insomma
4: di trovare gruppi locali che
5: sì, noi in realtà è bello il fatto che da quando abbiamo iniziato a suonare live, che ormai è forse un paio d'annetti, una cosa del genere, abbiamo conosciuto un sacco di gente in realtà. Cioè, nel senso, alla fine, tipo, il motivo per cui per adesso non abbiamo nulla di fissato è perché ci pesa un sacco il culo tendenzialmente, però in realtà
1: mi sembra un'ottima ragione questa.
5: Sì, assolutamente.
0: Cioè, nel senso, è un ottimo presupposto per essere artisti.
5: Come?
0: È un presupposto per essere artisti.
5: Sì, assolutamente.
6: Però, ad esempio, cioè, abbiamo avuto modo di conoscere un po' di altre band che stanno a Roma. Cioè, comunque ci si dà una mano a vicenda, andiamo tutti a vedere i live degli altri, comunque è molto figo, quindi. E poi ci si passa live se sappiamo che magari qualcuno sta cercando una data. Quindi comunque la comunità c'è.
0: Okay.
6: Quindi questo ci fa piacere.
0: Beh, e anche questa roba qua comunque
1: sì, anche a noi fa piacere c'è una scena insomma che si muove.
0: Sì, perché poi
1: appunto molti artisti ci hanno detto che hanno gravi difficoltà a suonare, specialmente qui a Roma, dove i locali sono un po' quello che sono.
0: Sì, infatti loro dicono che c'è la scena che comunque c'è un giro di solidarietà, che appunto è una roba, è vero che ci fa piacere, però sicuramente mi sembra di capire che anche per questo genere, che potremmo dire, noi non parliamo mai di generi, qua le faremo sapere, questo genere che potremmo catalogare tra il rock e il progressive, no, nemmeno il progressive, il grunge.
5: Sì,
0: no? Nel senso comunque
5: ce li accogliamo, sì.
0: Sapere che c'è una scena solidale ci fa piacere, ma mi sembra di capire che di posti, di locali che accolgono questa roba ce ne siano pochi.
5: Sì, ce ne sono un po' pochini e più che altro sono un po' difficili da raggiungere spesso, però appunto cioè, se non fosse per diciamo per lo spirito di comunità che un po' c'è fra la gente che si muove nell'underground romano, sì, sarebbe abbastanza difficile.
0: Certo, perché i musicisti sono tutti scappati di casa, che vanno in questi posti assurdi a suonare portando amplificatori grandissimi che costano tantissimo e prendendo meno soldi di quello che costa l'amplificatore con il quale stanno suonando. E va bene, dai, ci andiamo a sentire un'altra canzone. Scegliete voi.
6: Quante canzoni facciamo sentire ancora? Questa è l'ultima o ce ne saranno altre?
0: Ce ne sarà un'altra, dai.
6: Allora, Fairy Rings, che parla un po' della comunità.
5: Esatto, sì.
0: Sì, però l'avete detto tutti insieme, quindi non si è capito.
5: Ah, ok, Fairy Rings è la penultima del disco.
0: No, non è vero, l'avevo capito, ma stavo prendendo tempo.
5: Perfetto,
0: perché non abbiamo una regia qua Radio Onda Rossa, è tutto quanto fatto improvvisato, capito?
1: Sì, e poi il presidente ha i suoi tempi.
0: Aspetta che la faccio ripartire però.

0: per Mott su Rai Onda Rossa 87.9. E bella, dai, regà. Non so se ve l'ha detto prima il direttore che canzoni molto diverse l'una dall'altra.
1: Sì, sì, sì, sì, ci teniamo abbastanza a questa cosa. Cioè, in realtà è tipo abbastanza successo organicamente, non è che ci abbiamo troppo riflettuto. Però visto che tipo penso sia dovuto al fatto che ci ascoltiamo veramente tipo letteralmente di tutto, non figurativamente di tutto, e quindi ci è finita dentro un po' di tutta la roba che ascoltiamo in maniera diversa, diciamo, ecco.
2: Ma questa a me mi sembra una cosa assolutamente buona. E allora passiamo alla domanda di rito,
0: sì, assolutamente,
2: a cui accennava. La domanda di rito è questa, insomma: come mai avete scritto a Radio Onda Rossa? E se la conoscevate già da prima?
0: E ci aspettiamo una risposta onesta
2: e sincera.
1: Allora, onestissima, allora io sì, la conoscevo già da prima, però non conoscevo questo show qua. Mi è stato consigliato da un vostro ascoltatore, che ne approfitto per salutare, Luca, non dico il cognome per privacy, però lui mi ha consigliato di scrivervi e di mandarvi il...
2: Vabbè, noi siamo stupefatti che appunto addirittura hanno consigliato una trasmissione.
0: Hai fatto il tuo secondo errore, hai detto che siamo uno show.
1: Ah, e come si cioè,
2: no, comunque io prenderei le distanze da questo vostro amico, perché insomma non è un, non
3: a me
2: mi
3: piace
2: un buon consiglio,
3: show,
0: nessuno
3: da
0: piace,
3: piace uno show mi
2: vabbè,
3: piace
2: insomma questo è uno show, cioè allora, è evidente che
0: allora e stiamo
2: tutto,
0: concentrati sugli artisti, stiamo concentrati sugli artisti compagni. E allora, domanda di rito, tu non la conosci, tu la conoscevi poi?
2: Eh no, poi c'è poi scritto.
4: Ah, sì, io la conoscevo,
0: no, è tutta un'altra cricca, vogliamo sapere,
3: questo della band.
2: È un interrogatorio praticamente.
4: si conosce
0: bene, vabbè, allora non ve la spieghiamo, l'importante però è che la sostenete.
4: No, anch'io la conoscevo, non il format però sì.
0: No, a parte il scherzo.
3: Cioè, ecco, format mi piace di meno, show era invece una bella...
4: Diteci voi come.
2: No, no, insomma, le faremo sapere show.
0: Noi siamo l'illustre l'illustre redazione musicale di Radio Onda Rossa. Noi siamo l'illustre redazione.
3: Cambiamo nome, le faremo sapere show.
2: Esatto. Ci hai dato un ottimo suggerimento. Va bene, insomma, allora siamo ai saluti.
0: Sì, siamo ai saluti, ma non prima di chiedervi di indicare a chi appunto è all'ascolto come trovarvi, come trovare la vostra musica, come eventualmente disgraziatamente mettersi in contatto con voi.
1: Ok, siamo su tutti i social. Vai.
5: Sì, esatto, ci possono trovare su tutti i social e poi siamo su tutte le piattaforme d'ascolto, si può ascoltare sia gratuitamente diciamo su alcuni siti, se no siamo anche su quelle on demand.
0: Allora, mo ve lo diciamo noi un consiglio per diventare famosi, se volete diventare famosi. Bisogna abbandonare i social, raga, questa qua è l'unica soluzione. Quindi io invece dico a chi è, che vi può trovare anche su SoundCloud se vuole, che lo stesso a suo modo è un social musicale, però appunto diciamo che stanno meno imbrogliati degli altri. Quindi
5: esatto, lo dicevo gratuitamente su alcuni anche, quindi
0: vi ringraziamo. Vi salutiamo.
2: Esatto, grazie
3: per essere
2: stati con
3: grazie
2: noi.
3: Mille,
0: davvero. Passateci a trovare in radio, esattamente, oppure alle iniziative della radio, così ci conosciamo e magari insomma si stringono altri legami con tutta quanta la cricca della musica vostra, che magari qua ci passano meno spesso rispetto agli altri, esatto. E dai, grazie ancora, un abbraccio, ci andiamo a sentire la canzone di apertura dell'album, e così ricordiamo anche il titolo, Feverish Wild Things. Dai, un abbraccio, ciao belli,
1: grazie mille, un abbraccio,
2: ciao ciao
1: ciao, ciao.
3: Ciao.

0: Allora, prima del momento più atteso della settimana, qui a Le faremo sapere la vostra trasmissione preferita, io volevo condividere con voi un vizietto che c'ha il direttore artistico.
1: Che vizietto?
0: Questo dei coni gelato confezionati.
2: Vabbè, ognuno c'ha i suoi, insomma, ci sono vizietti peggiori, insomma, d'altra parte
0: ci sono vizietti peggiori e non possiamo negare
2: i gelati al cioccolato, insomma, dice anche un famoso cantante tra i miei preferiti che si chiama Frick Antoni.
0: Va bene,
2: i gelati sono buoni
0: e
3: fa anche è un chinotto ogni due ore.
2: Esatto.
0: Va bene, allora. Continuiamo appunto questa trasmissione con lo spazio redazionale, quindi andiamo subito con il pensierino della settimana.
2: Subito così,
0: no, hai detto che volevi fare il pensierino della settimana.
2: Sono felicissimo appunto perché questa settimana abbiamo la grandissima Laura Pausini.
0: Mi sembra di averla sentita da qualche parte, sì.
2: Sì, l'hai sentita da qualche parte sicuramente, vedi, al presidente piace.
0: Laura Pausini era quella che non
2: perché
0: voleva
2: in partenza
0: cantare
2: il suo tour europeo, perché insomma ormai lei è famosa in tutto il mondo.
0: E guarda caso,
2: avrà detto
0: una stronzata talmente grossa per far parlare di lei. Vai, faccia sentire.
2: No, dice Laura Pausini: dico sempre che voglio fare le cose sul serio, ma io sono nata contadina e contadina rimango.
3: Oh, vedi?
0: Quindi
3: Laura Pausini, una di noi.
0: I contadini fanno le cose fatte a cazzo di cane, quindi questo sta dicendo Laura Pausini.
2: No, insomma, se facessero tutti come lei, i contadini sarebbero
0: invece di farle sul serio, invece di farle sul serio, fatele come Laura Pausini.
2: Una canzoncina di quelle che tu non conosci.
0: Ah, metti gli X, dai.
3: Messo. X.

0: microfono, porco due.
1: Preferisco gli ex.
2: Mamma mia.
0: Le faremo sapere la tua trasmissione preferita. Oh, comunque, vabbè, raga, allora.
3: Ero impreparato, sì, lo confesso. Insomma.
0: Si sentiva che era la stessa batteria, la stessa tastiera, la stessa chitarra registrata dentro lo stesso studio di The Doors.
1: Si sentiva
0: chiaro e tutto, cioè nel senso proprio prima dell'attacco della voce.
1: No, comunque, diciamo che Ray Manzarek era il produttore di questi ex.
0: Suonano alla porta
1: che facciamo?
0: Speriamo che sia qualcuno che ha portato dei soldi o delle birre. Io mi auguro questo.
1: Io spero le birre.
0: Anche perché comunque i soldi per la radio, dico, perché questa radio è dal 77, quasi 50 anni che funziona senza nient'altro che le donazioni.
1: Esatto.
0: Di chi, chissà, c'è una mina vagante, è tornata, sì, quasi
1: una mina vagante.
0: E niente,
1: non
0: quindi
1: è quasi 50 anni, è 50 anni,
0: 50 anni, questa c'è la discussione, cioè, allora 06 49 17 50, sono 50 anni, quando facciamo 50 anni oppure quando già stiamo per fare i 51 anni? Capito qual è la domanda, no?
1: Secondo me, quando si compie il 50° anno è finito il 50°
3: esatto,
1: anno.
3: Arriva a compimento.
1: Si entra nel 51.
0: E che succede? Si entra nel
3: 51. Infatti noi siamo già nel 50°
1: anno.
0: Vabbè, basta con la matematica.
3: Esatto. Parliamo di cose
1: 06 49 17 50, chiamate
3: Per esempio Tony F
0: ci ha chiamato
3: e ha attaccato duramente il nostro presidente, perché ha cominciato a dire tutta una serie di cose.
0: Il presidente della Gionda Rossa?
3: Certo, perché era chiaro che era lui l'obiettivo, che ha cominciato a dire che gli zuccheri fanno male, troppa pasta fa ingrassare, bisogna tenere una linea snella.
0: Ce l'aveva col presidente.
3: È chiaro che ce l'ha col presidente,
1: vero,
3: con chi altri
1: ne abbiamo parlato, perché poi a un certo punto abbiamo litigato, dice allora io faccio e fai quello che ti pare.
3: E lui si è messo a dieta.
0: Quindi ha fatto un dissing contro di te già.
3: È partito
0: dissing. Ma possiamo monetizzare sul nostro canale TikTok?
1: Lo faremo
3: sicuramente.
0: Cercateci su TikTok. Le faremo sapere /tik/talk e troverete il presidente in veramente
1: abiti ad amitici.
0: Ad amitici e anche un pose, ma questo i nostri ascoltatori già lo sanno.
3: Sì, poi c'è da dire un'altra notizia interessante, sì? Kanye West. Insomma era stato bannato in moltissimi stati, era stato giudicato insomma il benvenuto in moltissimi stati per i suoi concerti, anche in Russia dove appunto sembrava che avesse mantenuto delle date, insomma c'è stato addirittura non so quale ministro russo ha detto che gli amici di Hitler non sono bene accetti in Russia e quindi
0: aspetta,
3: neanche in Russia.
1: Kanye West è amico di Hitler.
3: Vendeva le magliette con le svastiche, ha fatto dichiarazioni sul fatto che Hitler era tanto una brava persona, per cui insomma.
0: Allora, il tour era tutto esaurito, ma gliel'hanno annullato. Non ho capito per quale motivo, però. Cioè, nel senso, chi è che gli ha detto che c'ha. A che fa con Hitler?
3: Una ministra russa.
0: Una ministra russa. Ha detto
1: io
0: che
1: non
0: c'ha
1: ci
0: che
1: credo che in Russia ci stanno le ministre donne.
0: Parole.
1: Parole.
0: E va bene, ce l'hai una canzone di questo?
3: Certo.
0: Dai, mettiamo una canzone e poi andiamo col secondo momento per te sotto la settimana. No,

Allora, noi non è che attacchiamo i pilotti così a buffo, comunque. Nella corrispondenza che abbiamo fatto prima di Le Faremo Sapere con un compagno dalla Francia, è venuto fuori quanto...

0: e la billezza di 410.000 posti di lavoro. Basta, non vi dico nient'altro. E... momento più atteso della settimana numero 2.
1: Ah, eccoci qua, un attimo che andiamo qua.
2: Intanto che vabbè, il, presentiamo, il intanto. Direttore cerca, no?
1: No, è già tutto pronto.
2: Ah. No, perché tu a un certo punto al compagno di prima gli hai fatto una domanda: qual era la canzone più usata?
0: Sì, un vecchio coro del 2018 dei Gira Gialli.
2: E lo cerchiamo?
0: No, non me la sento. Dai,
1: Allora passiamo al momento clou della, di questo show, come sì. È stato definito.
0: Oh, dai, show, varietà, varietà.
1: Sì, insomma,
0: abbasso
1: allora,
0: gli americani.
1: La classifica dei dischi show più venduti, cioè i più venduti. Oh. Insomma, a noi fa sempre piacere sapere chi sono i più venduti.
0: Onore a loro.
1: Grandi onore a loro. E al primo posto abbiamo 22 Simba con Miria.
0: Miria.
1: Ah, 22 tu lo conosci Simba. 22 Simba?
0: 22? No, 22 non l'ho mai visto, mai sentito?
1: Sentito manco io.
0: Manco tu, vabbè.
1: Al secondo posto
0: qualcuno se lo sarà sentito.
1: Esatto, se era al primo Simba. Posto Island Universal Music, tra l'altro, insomma.
0: Island, Island, sei Island.
1: Al secondo posto tutto è possibile, Geolier.
0: Geolier tutto è possibile, ah. Tranne il primo posto quando si tratta di Simba.
1: Lo so. Però al terzo posto sono New Entry. E tra l'altro si è dichiarato anche lui, diciamo, solidale con Eddie Sheeran. No, con Eddie Sheeran,
0: no, con
1: McLemore. Biagio Antonacci con Mustang.
0: Aspetta, c'è un cortocircuito. Biagio Antonacci sta in classifica al quarto posto?
1: Al terzo posto.
0: Non ci posso credere.
1: Nuova entrata.
0: Con Mustang, che sarà Mustang.
1: No, Mustang, io leggo come
0: scrive. Ma come si scrive Mustang diverso da Mustang, secondo voi?
1: Se va di Mustang, c'era uno che leggo
0: Mustang.
1: Al quarto posto.
2: Poi italiano sarà Mustang, no?
1: Esatto, Biagio Antonacci è italiano, e quindi Mustang. Mustang. Al quarto posto abbiamo Vangelo di Shiva.
0: Vangelo di Shiva, sia lodato il nome suo sempre.
1: Che se noi ci ha pensato bene prima di questa cosa.
0: Ma io sempre grattatevi voi nel
1: al
0: dubbio.
1: Quinto posto. 101esima settimana, tutta vita sempre,
0: tutta su una pinna, su una
1: tangenziale. Come mi rende felice tutto questo?
0: Ma secondo te, Olly, ce la fa a tenere un chilometro di una pinna con lo scooter 50?
1: Ma certamente, Olly può tutto, insomma. D'altra parte sono 101 settimane che sta nei primissimi posti di classifica dei dischi più venduti, per cui insomma non gli è precluso nulla. Al sesto posto, anche qui in salita, chi di Uggi, anche gli eroi muoiono, ma lui ancora no.
0: Lui ancora invece chi di Uggi comunque ci dicono che è un grande.
1: Al settimo posto è uscito anche il suo libro, per chi volesse leggerlo, insomma.
0: Ma di chi, scusa?
1: Di Brescia, con il disco si chiama Mediterraneo dopo il mare, tra parentesi.
0: Sì, no? Grande Brescia, smacchiatore multiuso.
1: Ottavo posto, Comuni Immortali, Achille Lauro, e anche qui
0: Aghilone Nazionale, Aghilone Nazionale.
1: Al nono posto, anche qui una nuova entrata, Lucio Dalla.
0: Sono Lucio di Lucio Dalla.
1: Eh sì, insomma.
0: Beh, sarà contenta Francesca Michelini.
1: L'RCL Records appunto ha ripubblicato qualche disco, qualche pezzo di Lucio Dalla per fare due soldini, che il poveretti si sa che insomma. Al decimo posto abbiamo una grande sorpresa, che abbiamo Dio lo satto secondo di Geolier, quindi nei primi 10 posti due dischi di Geolier.
0: Allora, quello di prima si chiamava
1: prima tutto è possibile. Ma
0: tutto è possibile, a quest'altro abbiamo detto
1: Dio lo sa atto secondo.
0: Ah, ok, quindi ci sarà anche un atto primo che ha fatto insomma. Un flop.
2: Comunque nella classifica di CD vinili a musica 7
0: sempre più venduti.
2: I più venduti. Lo dico perché questo ci riguarda
0: onore
2: più
0: di cronaca
2: vicino. No, perché noi vecchietti ci divinire a musica 7
0: testo
2: a
0: Dio, onore di cronaca.
2: Mustang è primo.
0: Mustang.
1: Miria, dichiarazioni a favore della Palestina di Antonacci.
2: Al terzo c'è un unplugged degli Alice in Chains.
0: E al secondo perché è saltato?
2: Miria di 22 Simba.
0: Ah, c'è sempre Miria di 22 Simba.
2: Gli Europe al quarto posto. Lucio Dalla al quinto.
1: Scongelati durante gli Europe.
0: No, sarà come Lucio Dalla.
2: Linkin Park al se Michael Jackson all'ottavo.
0: Vabbè.
2: Gino Paoli al nono.
0: Congelato al limone.
2: E questo Macello lo conoscete?
1: No, non ho il piacere.
0: Macello. Cello, come? Non abbiamo parlato di Cello.
2: Macello.
0: Ti ricordi?
2: Macello, tutto.
0: Sì, qualcosa.

0: detto Decello comunque. Forse ha microfoni spenti. Vabbè, comunque.
1: Sicuramente.
0: 18:57, se volete notiziole.
2: Io vi posso dire che Gali ha detto che tutti dovrebbero vedere Nazza.
0: Nazza sarebbe il documentario fatto dai due registi palestinesi che
1: registi israeliani.
0: Scusa, ho sbagliato.
2: O meglio, non più israeliani probabilmente.
1: Eh sì, perché vogliono cacciare e fargli qualsiasi cosa, chiaramente.
0: Sì, che ha bancato i botteghini in questi giorni, tanto insomma che arriverà ancora di più nelle sale, sì. Gali, anche Gali ha detto di andare a vedere Nazza, ci fa piacere. Vasco Rossi invece dice niente, non ci interessa. No, metti la musica, no? Cioè, nel senso,
1: io sono pronta qua, se il presidente alza il volume è già partita.
2: Stavo leggendo Laura Pausini, la violenza è una catena che si può spezzare.

0: Tom Morello.
1: Eh sì, era lui, Tom Morello con i Kneecap. Niente male.
2: Troviziola, Live Nation ha cambiato il responsabile dell'ufficio legale. Dopo 20 anni di militanza come responsabile dell'ufficio legale di Live Nation, a novembre Michael Rowles lascerà il suo incarico per assumere il ruolo di consulente esterno. Al suo posto arriverà da un decennio consulente legale di Amazon e attualmente responsabile legale di Chewy, store online americano dedicato alla vendita per prodotti di animali. Allora, questa roba qua, insomma, diciamo che si inserisce in un contesto abbastanza particolare. Ne abbiamo parlato diverse volte la scorsa stagione. Live Nation non si trova in un buon momento legalmente parlando. Perché? Perché c'è questa mega causa in tantissimi stati per abuso di posizione dominante sul mercato di biglietti di concerti dal vivo. Questa roba qua, con il fatto che si sta schiacciando con lo stesso avvocato di Amazon, fa abbastanza ride. E niente, vediamo un po' come andrà avanti. Diciamo che nel processo scaturito dalla causa di cui stavamo parlando, c'è stato un molto contestato accordo extragiudiziale con il Dipartimento di Giustizia da parte di Live Nation, che secondo ricostruzioni abbastanza veritiere, insomma, sembrerebbe essere stato accompagnato niente poco di meno che da Donald Trump in persona. Sì, perché comunque appunto stiamo a parlare di cifre, di soldi grosse, raga, cioè non è che stiamo a parlare di spicci, come stavamo a dire, insomma, come diciamo ogni settimana.
1: Sì, è un mercato che offre molte opportunità di guadagni, e di guadagni non proprio piccoli.
2: Tanti posti di lavoro, un indotto gigantesco, poche mani che mangiano. Niente, questa qua diciamo che è quello che è successo questa settimana.
1: Vabbè, vogliamo dedicargli una canzoncina?
2: Sì, vabbè, niente, sì, dai, cerchiamo un'altra
1: canzone. Dai, dedichiamogli una canzoncina, su.
2: Canzoncina.

0: questa è difficile.
1: Ci possiamo anche salutare.
0: È difficile andare avanti con questa canzone.
2: È carino.
1: Vabbè, insomma. Una cover.
2: Sì.
0: Vabbè, comunque di notizie interessantissime di queste due settimane. Non è vero di questa, la settimana scorsa non ho controllo, di questa settimana c'è anche la Warner Music, cambia i piani alti, ma fondamentalmente insomma si rigirano i ruoli tra di loro da una parte all'altra, sempre proprio perché il mercato di cui parlavamo poco fa è molto ampio. Non vi interesserebbero tutti quanti questi numeretti, non ve li dico, ha ragione il direttore. Ci sentiamo la settimana prossima con la vostra trasmissione preferita.
2: Eh sì.
0: Un saluto, come sempre, va.
1: Aspetta che cosa
2: dalle 18 alle.
0: Chi non gode della libertà personale, scusate. Per la pausa lunga. Ricordiamo a tutti e a tutte che per proposte artistiche ci potete scrivere a ondarossa@ondarossa.info. Poi scrivete per redazione artistica, le faremo sapere, per il presidente, il direttore, lo scopino, come volete.
1: Esatto, noi siamo qui, attendiamo le vostre mail.
0: Allora scriveteci, però fate da bravi, allora fate da bravi, perché noi qua non tolleriamo Spotify, non tolleriamo i social, quindi mandateci in altri modi, va bene?
1: Esatto.
0: Organizzatevi, mandateci in altri
2: Bandcamp,
0: modi.
2: Bandcamp,
0: va bene, pure SoundCloud.
1: Non ci piace la musica a pagamento.
0: SoundCloud, sì, niente che ci chiede dati, registrazioni per farvi sentire le vostre canzoni, perché se no noi non riusciamo, cioè le possiamo ascoltare in altri, ma adesso non le possiamo mandare e parleremo male di voi comunque, cioè quindi non ce le mandate in caso contrario, va bene?
1: Dopo queste minacce possiamo tranquillamente passare ai saluti.
0: Allora fatecelo sapere, eh?
1: Esatto.
0: Ci sentiamo la settimana scorsa.
1: Come al solito diciamo un abbraccio fortissimo a chi ha privato la propria libertà.
0: Ci vediamo il 31 sotto le Bibbia.
1: Già, beh, quello sempre.
0: Guarda che siamo quasi arrivati, mancano 3 mesi.
1: Eh sì, infatti insomma non manca tantissimo.
0: Tra poco esce la scarceranda.
1: Esatto. E quindi insomma vi salutiamo tutti e tutte e non vi ringraziamo per l'ascolto.
0: No, per niente. Assolutamente. Anzi, ringraziateci voi.
1: Esatto.
0: La sigla più bella del mondo è partita. È stata Baboon.
2: A venerdì prossimo.
0: Esatto.

0: E siamo sempre qui a educare le differenze, sempre alla fine dei tavoli, e siamo con Vanessa di Nununa di Meno, alla quale chiedo di riassumere l'intervento che ha portato al tavolo.
1: Al tavolo sulle mobilitazioni abbiamo parlato, cioè ci siamo proprio poste la grande questione di come organizzare una mobilitazione sulla scuola, a partire dalle grandi questioni che oggi ci sono sui banchi di scuola, che sono il divieto quasi totale di educazione sessuaffettiva, il razzismo, l'impossibilità di parlare di Palestina, le discriminazioni che ogni giorno vivono nelle differenziazioni di classe, nella scelta delle scuole superiori, le condizioni materiali delle scuole nelle quali viviamo, dove ancora fa caldissimo e non riusciamo di fatto a fare lezione. Di fronte a tutto questo veramente ci dobbiamo chiedere come possiamo organizzare la resistenze diffuse, le lamentele diffuse che esistono nel mondo della scuola, e anche chiederci come cercare di superare la rassegnazione e la risposta o l'indifferenza che esiste tra molti colleghi e colleghe nel mondo della scuola. Questa è una domanda a cui oggi di fatto non abbiamo ancora una risposta, ma che dobbiamo porci e chiederci, a partire però da delle questioni chiare per noi. Prima di tutto, non possiamo procedere per esclusioni nella costruzione di una mobilitazione comune, non possiamo procedere subito dicendo tu sì, tu no, questo sì, questo no, e dobbiamo anche imparare dai blocchi e dai limiti che abbiamo avuto in passato nella costruzione di altre mobilitazioni sulla scuola, e quindi attraversare le date che abbiamo in quest'autunno anche con l'idea e la prospettiva che però una grande mobilitazione sulla scuola è necessaria, è importante, dovrebbe essere una mobilitazione che parte dalla scuola ma che parla a tutta la società.
0: Sì, questa è stata un po' la sensazione di tutti gli interventi, anche i precedenti che abbiamo ascoltato anche qui in radio, ma l'idea è proprio questa, quella di far attraversare tutti i momenti di mobilitazioni comuni nei vari settori, dal tema della scuola e del vivere comune a scuola, ma per poi convergere comunque in un qualcosa di specifico e più a tema ristretto. Questo è un po' la sensazione. Tra i vari appuntamenti, il principale che avete portato,
1: il 25 novembre e tutto il mese di novembre sarà il mese, grazie alle mobilitazioni dal basso di Nununa di Meno, che da 10 anni costruisce il 25 novembre come una giornata di lotta sulla violenza di genere, sarà di nuovo una giornata di lotta. E quindi il 25 novembre è un giorno in cui possiamo parlare di scuola, possiamo portare la richiesta di un'educazione sessuaffettiva per tutti i gradi di scuola, la necessaria trasformazione dei curricula, della formazione docente, delle condizioni ma anche materiali nelle quali questo deve avvenire, cioè le condizioni materiali nelle quali lavoriamo, la sicurezza, la gestione delle scuole. E quindi il 25 novembre è una... no.
0: Ah, sì. Vai, continua.
1: Il 25 novembre è una delle date che può parlare di scuola, e quindi è un giorno in cui sicuramente si può parlare di scuola, anche perché il lavoro delle scuole è un lavoro femminilizzato. La maggior parte delle docenti è donna, a partire dalla scuola dell'infanzia, dove sono tutte donne. Nella scuola primaria quasi il 90% è donna, e così leggermente a scolare, quasi tutte le dirigenti scolastiche oggi, la maggior parte comunque anche delle dirigenti scolastiche oggi è donna, quindi è un lavoro femminilizzato e che parla della riproduzione sociale della nostra società, e che quindi è una questione femminista ed è una questione transfemminista, ed è per questo che deve attraversare il 25 novembre sulla violenza di genere. Ma certo è un passaggio e non è necessario, ma probabilmente non è sufficiente per una mobilitazione complessiva sulla scuola.
0: Va bene, ti ringrazio molto.
1: Grazie a Radio Onda Rossa.

0: tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea
1: Ponte Radio,
0: uno spazio di collegamento tra radio auto organizzate.

0: 17, 20, 30 settembre 2026, nota di classe su Radio Onda Rossa, abbiamo al telefono Mario Sanguinetti, pronto?
1: Sì, pronto.
0: Ciao sì, Mario,
1: grazie. Buonasera a tutti e a tutti.
0: Per la tua disponibilità, con te appunto volevamo analizzare questa la novità dell'assicurazione sanitaria integrativa per il personale scolastico, che diciamo è stata la novità di questo settembre e che non so, a noi ha dato da riflettere molto su,
2: non poco
0: su quello che sta accadendo anche diciamo nella scuola. Quindi non so, presentacela tu, dici il tuo, il vostro punto di vista e poi magari insieme facciamo delle riflessioni anche in comune.
1: Sì, dunque intanto dico questo insomma perché ovviamente questo accordo che è stato recepito, quale in un incontro del 6 agosto tra i sindacati e il ministero, ovviamente non ha visto i sindacati di base aderire a questo accordo né dare nessun tipo di parere favorevole, quindi tutti i sindacati di base hanno poi espresso la propria totale contrarietà a questo ennesimo imbroglio, diciamo, usiamo un termine edulcorato. E questo accordo prevede, parto dai dati economici, prevede intanto lo stanziamento di 320 milioni in 4 anni che vengono sottratti ad altre risorse della scuola, per cui il, diciamo, il battage pubblicitario che ha fatto il ministero rispetto al fatto che aveva investito questi soldi a vantaggio dei lavoratrici e lavoratori è già il primo inganno, perché questi erano soldi che spettavano comunque alla scuola, in gran parte erano soldi del funzionamento, il vecchio 440, altri erano destinati al fondo d'istituto e alla contrattazione. Quindi questi soldi, che erano soldi pubblici a tutti gli effetti, vengono regalati ad assicurazioni private. Quindi questo, diciamo, è già il primo discrimine che bisogna avere ben chiaro. 320 milioni in 4 anni. L'assicurazione per adesso durerà 4 anni e per adesso, sottolineo questo, sarà gratuita, cioè il personale che aderisce non ci deve mettere nulla per ora, appunto. A chi vanno questi soldi? Sono state individuate 3 assicurazioni: Unisalute, Intesa San Paolo e Poste, con diversi, diciamo, alle spalle questi hanno diversi noti esponenti che stanno in determinate organizzazioni politiche e anche sindacali. Infatti i sindacati, e soprattutto la CISL, ha dato proprio chiara indicazione di aderire ad Unisalute. Quindi questo è già il primo aspetto. Noi ci siamo anche divertiti a dividere la cifra per le persone che avrebbero potuto potenzialmente aderire e a quelle che hanno aderito adesso. I dati ad oggi, perché poi è stata prorogata la scadenza dal 20 ad oggi al 30 settembre, sì. I dati che insomma circolano così in modo molto ufficioso però al Ministero sono di 800.000 lavoratrici e lavoratori che hanno aderito all'assicurazione sanitaria privata. E che vuol dire che 80 milioni l'anno, perché 320 milioni sono spalmati sui 4 anni, quindi questi 80 milioni l'anno per 800.000, meglio diviso 800.000 lavoratrici e lavoratori, fa circa 100 euro ciascuno. Per cui se tutti...
0: È facile, diciamo, la divisione è abbastanza facile.
1: Abbastanza, l'hanno fatto apposta fare dire 800.000, perché così la
0: divisione... Sì, così viene 100 euro.
1: Diventava elementare. Quindi se tutti i lavoratori, tutte le lavoratrici che hanno possibilità di aderire a questo fondo spendessero per esempio per una pulizia dei denti 100 euro, il fondo verrebbe esaurito. E qui è uno dei tanti misteri, cioè non si capisce, una volta in cui il budget è stato in qualche modo prosciugato, che cosa può accadere con le richieste successive. Di questo non ne parla nessuno. La CGIL infatti ha criticato un aspetto. In questo accordo la nota che ha emanato la CGIL è stata che le cifre stanziate sono troppo basse, il che però noi ci ha indotto alla riflessione che evidentemente la CGIL chiedeva ancora più soldi da dare alle assicurazioni private. Quindi questa è la, diciamo, la prima trappola. La seconda, che forse è anche più pericolosa, è proprio l'atteggiamento educativo. L'atteggiamento educativo del Ministero e dei sindacati è molto simile a quello del Fondo Espero. Cioè, prima si attaccano le pensioni, si riducono gli importi delle pensioni e quindi sostanzialmente le persone vengono indotte ob torto collo a dover ricorrere a vari fondi pensioni, nella scuola tutti conosciamo insomma il Fondo Espero, e lo stesso giochetto si fa con la questione della sanità, per cui mentre si continua a sfasciare la sanità pubblica si educano appunto lavoratrici e lavoratori della scuola a dire tanto la struttura pubblica non funziona, salvati da solo e cerca qualche forma di assicurazione privata per poter salvaguardare la tua salute, cioè quindi salvaguardare quella che è una come dire, una funzione vitale che dovrebbe essere in carico appunto allo Stato.
2: Sì, questo scusami se ti interrompo, è sicuramente un aspetto importante ed è un aspetto tanto più scandaloso quanto più, come tu ci hai spiegato molto bene, vengono presi fondi pubblici per portare avanti questa operazione, cioè la scuola viene in parte finanziata con quello che manca al FIS attraverso il contributo volontario delle famiglie, però quei fondi pubblici che sarebbero spettati alla scuola, al funzionamento della scuola, vengono devoluti per creare nei dipendenti e nelle dipendenti della scuola questo tipo di atteggiamento educativo, insomma, e tutta quanta questa operazione crea veramente un cortocircuito che è un po' spaventoso.
1: Sì, sono d'accordissimo, infatti, perché è proprio un'esca, è molto attraente, no? Perché ti dicono, visto che tu, ecco, devi andare dal dentista e spendere 100 euro per la pulizia, io te ne ridò 90, perché il 10% comunque è a carico dell'assicurato. Ed è evidente che molte persone alla fine hanno deciso, insomma, 800.000, quindi 2/3 di quello che avevano previsto, stando ai dati attuali, hanno aderito, perché in qualche modo con gli stipendi ridicoli che ci sono nella scuola, e pensiamo che un collaboratore scolastico oggi lavora 36 ore e guadagna circa 1.000 euro al mese, questi sono, diciamo, gli importi dopo i rinnovi contrattuali, è chiaro che questa cosa in qualche modo attrae, e quindi era anche difficile mettersi a fare, mentre non abbiamo avuto dubbi su cosa dire rispetto al Fondo Espero, dicendo che quello era un vero e proprio inganno e quindi di non farlo, perché pur se le pensioni pubbliche, pur se il TFS, TFR è sotto attacco, ma il Fondo Espero era un'ulteriore remissione, un ulteriore rischio per lavoratrici e lavoratori. Qui chiaramente il rischio per ora non c'è, nel senso che non si deve spendere nulla, il lavoratore, la lavoratrice non deve tirar fuori nulla e lo stipendio mensile rimane. In realtà l'ha tirato fuori perché appunto sono state risorse che vengono tolte a monte, quindi non arrivano proprio. Ma temiamo che questa cosa appunto sia stata portata avanti in questa modalità per renderla attrattiva, per abituare il personale ad avere questo tipo di assicurazione, e quindi il sospetto che ci viene è che da qui a qualche anno, quando finirà questa prima convenzione che appunto è di 4 anni, si possa riproporre proprio il meccanismo del Fondo Espero. Cioè tutto il personale della scuola che si è iscritto potrebbe essere sollecitato a rimanere con queste assicurazioni private attraverso appunto questo subdolo meccanismo del silenzio assenso, per cui se uno non disdice l'assicurazione se la ritrova poi magari con una sottrazione in busta paga, perché poi se uno va a leggere la convenzione di Unisalute questa cosa in qualche modo è anche prevista, cioè già invogliano a dire che alcune coperture che non ci sono, non sono garantite da questa assicurazione che appunto non ha costi, però se uno la integra potrebbe avere ulteriori prestazioni, cui già hanno cominciato, insomma, perché appunto non tutto viene garantito. E quindi questo potremmo insomma andare avanti e vedere un attimino quali sono le cose, perché è estremamente complesso, fra l'altro. Bisogna registrarsi su questi siti, bisogna scaricarsi le app e prenotare ogni volta in una struttura che fra quelle convenzionate, perché altrimenti non ti rimborsano nulla. Devi dimostrare che non ci sono strutture convenzionate nella provincia, ma noi pensiamo una provincia come Roma, no? Per esempio io abito a Bracciano e chiedo di fare una prestazione, una visita oculistica per la misurazione, una cosa molto semplice, la misurazione della vista, però l'unica struttura convenzionata sta a Nettuno e io devo per forza, stando in provincia di Roma, da Bracciano andare a Nettuno, perché altrimenti non, l'assicurazione non mi rimborsa.
2: Cioè, scusami se ti interrompo di nuovo, ecco.
1: Sì,
2: l'assicurazione ti rimborsa esclusivamente se tu dimostri che non hai possibilità né a Bracciano né a Roma né a Nettuno su tutto il territorio provinciale. Questo,
1: esatto,
2: è vincolante.
1: Esattamente.
2: Ti ringraziamo per aver chiarito questa cosa.
1: Sì, se l'assicurazione in essere, per esempio, Unisalute, per una cosa come la visita oculistica non ha strutture convenzionate in tutta la provincia di Roma, allora io posso andare in un'altra struttura. Ma se ha strutture convenzionate, io sono obbligato ad andare nella struttura convenzionata.
0: E Mario, ripetiamo i tre gruppi che stanno dietro a questa operazione?
1: Sì. Allora, una è Unisalute.
0: Sì.
1: Che diciamo in qualche modo è legata al mondo anche sindacale e diciamo così del centro-sinistra. L'altra è Intesa San Paolo, che copre molte strutture private religiose, e la terza sono le poste italiane, che sono da questo punto di vista una new entry, perché sono pochissimi anni che hanno attivato questa sì, possibilità di avere l'assicurazione sanitaria, e quindi non sappiamo bene chi c'è dietro questa finanziaria, che ormai a tutti gli effetti è una banca, è una finanziaria, e quindi bisognerebbe studiarsi bene chi sono gli amministratori attualmente di Poste Italiane, per capire insomma chi hanno voluto far contento, perché sembra proprio una divisione abbastanza equa, cioè queste tre,
2: anche abbastanza chiara,
1: appunto, queste tre situazioni che hanno individuato sembra proprio voler coprire in qualche modo un po', diciamo, tutto quello che è lo scenario attuale delle finanziarie legate alle strutture politiche e partitiche, insomma, ecco.
0: Quindi sostanzialmente possiamo dire che soldi che andavano, per fare una sintesi estrema, soldi che andavano nelle scuole sono stati sottratti per i prossimi 4 anni, appunto 320 milioni, per sostanzialmente regalarli a questi gruppi privati, che poi in qualche modo daranno, come dire, compensi piuttosto decisamente limitati al personale che ha aderito, e che presto, diciamo, se i numeri, soprattutto se le visite, se le analisi, che sono anche comunque limitate, perché non tutte sono come dire consentite, soltanto sono
1: si entra sui siti e si vede quali sono le prestazioni garantite.
0: E quindi sostanzialmente c'è questa migrazione di fondi pubblici nel privato, e così senza un grande colpo, diciamo, con la, col consenso dei maggiori sindacati, anche dei gruppi di potere che gestiscono la finanza, e quindi, diciamo, a mio avviso questa cosa deve in qualche modo essere denunciata. Io sto vedendo che nelle scuole stanno girando le circolari su come aderire, quindi come districarsi, no, nella, nelle app, e quali finestre aprire e cosa cliccare, però non ci sono nelle assemblee che pure i sindacati stanno attivando, indicendo in questi giorni, non si parla all'ordine del giorno, l'assicurazione integrativa non c'è, come se fosse un rimosso. Quindi noi ce la siamo trovata, chi vive nella scuola se l'è ritrovata, una finestra di 10 giorni per aderire a una cosa abbastanza misteriosa e non chiara, e ancora oggi non è abbastanza chiara, e comunque con un piccolo, diciamo, una finestra che si è aperta ulteriormente, i sindacati non hanno fatto alcuna informazione all'interno del mondo del lavoro della scuola. O sbaglio?
1: Dunque, in parte, tanto sono d'accordissimo con la sintesi molto efficace che hai fatto. In parte non hanno fatto nulla, perché in realtà hanno fatto, tutti i loro iscritti è arrivato l'invito ad aderire, quindi tutte le varie organizzazioni sindacali, CGL, CISL, UIL, SNALS, che in modo proprio esplicito, mandando proprio la comunicazione ovviamente ai iscritti e iscritti, visto insomma loro hanno il loro database, e chi l'ha fatto facendo arrivare nelle scuole, però non hanno fatto assemblee, perché nelle assemblee si sarebbe anche potuto manifestare il dissenso che c'era, perché comunque noi abbiamo parlato con tantissime colleghe e colleghi e il dissenso era fortissimo. Semplicemente alla fine si diceva, vabbè, ma anche se alla fine ci guadagno 100 euro, ci guadagno 100 euro, pazienza, almeno ho 100 euro. Quindi per quello dicevo prima che è un'esca terribile quella che hanno, cioè sono stati bravi da questo punto di vista, perché hanno appunto lanciato una prospettiva presso il personale della scuola, che è quello: cominciate a pensare a come vi dovete arrangiare per quello che riguarda la tutela della vostra salute, perché appunto quello che dicevamo prima, insomma, la sanità pubblica tanto non funziona, cioè gli stessi che non fanno funzionare la sanità pubblica poi incentivano l'adesione alle assicurazioni private.
2: Assolutamente, la sanità pubblica non funziona, e come dicevi tu in maniera molto efficace, facendo riferimento agli stipendi del personale ATA, gli stipendi del personale della scuola sono quelli che più o meno conosciamo, quindi risulta difficile anche dire, di fronte a un provvedimento che è sostanzialmente attuativo e che sottrae quei soldi alla scuola, risulta difficile dire ai propri iscritti, alle proprie iscritte, come dicevi tu, non aderite in maniera esplicita. Certo, altra cosa invece è mandare a ciascuno individualmente una lettera che suona come una sollecitazione all'adesione, e apprendiamo da te che alcune grandi sigle hanno fatto esattamente questo, a fronte di una situazione della scuola, ne parlavamo prima nelle corrispondenze precedenti, con Educare le differenze, che prevede per tutto il personale della scuola, per gli studenti e le studenti, condizioni materiali di vita durissime, cioè intendo dire i problemi della scuola sono realmente enormi, a partire dal salario per arrivare alle condizioni in cui si sta nelle scuole, e quello che alcune sigle riescono a fare è appunto sollecitare i propri iscritti a questa, come chiamarla, mancetta propagandistica, insomma.
1: Sì, sì, noi diciamo, abbiamo anche noi mandato a tutte le iscritte e tutti gli iscritti le nostre riflessioni. Devo dire che parecchi hanno anche detto no, a queste condizioni bisogna dare un segnale e non bisogna aderire, e in effetti poi alla fine un terzo del personale pare che non abbia aderito, quindi questa è una cosa che andremo a verificare un po' più avanti quando usciranno i dati ufficiali. Però la sensazione dell'ennesima presa in giro in qualche modo si è diffusa, e questo è importante, insomma è quello che forse si poteva fare adesso, forse altro non si poteva fare, perché appunto invitare esplicitamente a non farla significava non rendersi conto delle condizioni materiali di gran parte del personale della scuola. Per cui se uno ha delle, comunque loro hanno anche selezionato, anche perché adesso tu non educare le differenze, mi hai fatto pensare che per esempio una delle cose che non viene passata da questa assicurazione è la fecondazione assistita. Quindi
2: non c'è diciamo una scelta precisa nelle prestazioni a cui
0: non
2: è possibile.
0: Sì,
1: Esatto, cioè, non sembra che anche in quello siano riusciti appunto a fare delle cose, così come sono escluse, per esempio, se le conseguenze sono esplicitamente escluse, le conseguenze di manifestazioni che terminano in modo violento, per cui, che ne so, ti arriva un lacrimogeno addosso e non hai diritto in quel caso all'assicurazione privata.
2: Certo, l'assicurazione privata come strumento di disciplinamento, insomma,
1: esatto. Quindi sono tutta una serie di, diciamo, di situazioni, compresi terremoti. Cioè, se c'è un terremoto e ti casca una trave in testa e c'è bisogno di assicurato, questo l'assicurazione non lo prevede invece. Quindi appunto è veramente una trappola molto ben congegnata, e ripeto, bisogna continuare a denunciarla e tenere gli occhi estremamente aperti sulla sua ulteriore evoluzione, perché quello sarà poi l'ulteriore rischio, e noi insomma questo lo temiamo, che questo sia appunto un momento in cui fanno abituare le persone ad avere questa prestazione. Dopodiché staremo a vedere anche rispetto al tetto, una volta raggiunti gli 80 milioni, che adesso va bene, siamo a ottobre per l'anno 2026, ma se nel 2027 tutti chiedono la prestazione e a marzo il budget degli 80 milioni si è esaurito, che succede?
2: Non lo so, io ho come l'impressione che chiederanno di integrare ai singoli della scadenza dei 4 anni.
1: Esatto. Il rischio è che o chiedano l'integrazione al personale, oppure che sia un ulteriore modo per togliere ulteriori risorse, certo, appunto alla sanità pubblica o anche alla scuola, e continuare a regalare altri milioni a queste assicurazioni private.
0: Senti Mario, allora noi raccogliamo l'invito a avere gli occhi aperti e a seguire questa situazione anche con il tuo aiuto, quindi già ti chiediamo la disponibilità per aggiornamenti durante questo anno e per i prossimi. Le ciliegine su una torta avvelenata ce l'hai raccontate anche, e quindi come dire, giriamo questo invito a chi ci ascolta e se non vuoi aggiungere altro ci salutiamo.
1: Va bene, sì, anch'io saluto tutte e tutti.

0: ulteriori approfondimenti. Eccoci. Pronto?
1: Pronto? Sono qui.
0: Sì, grazie Tina per la tua disponibilità. Stavamo giusto, insomma, parlando prima di entrare in contatto con te, insomma, della la possibilità che venerdì il DDL approdi alla Camera e quindi ci sia un'approvazione anche da parte della Camera, come è già avvenuto nel Senato, di questo decreto legislativo che a tutti gli effetti pone un bavaglio, pone un limite o potrebbe porre alle critiche a quello che avviene, insomma, a quello, al genocidio messo in atto dallo Stato israeliano. Sappiamo, insomma, che come Amnesty voi fate parte di questa campagna, quindi volevo chiederti un po', insomma, dall'appuntamento scorso, quando c'è stato il primo appuntamento in commissione, ad oggi, com'è il percorso, la adesioni, che cosa si sta costruendo?
1: Beh, si sta costruendo una realtà bellissima, perché il comitato promotore No DDL 1004 ormai ha raggiunto più di 300 adesioni tra associazioni di vario tipo, ordine dei giornalisti, gruppi attivisti, ed è qualcosa di meraviglioso, una voce unica che si alza dalla società civile appunto per dire no a questa norma bavaglio, cioè una norma che rischia seriamente di compromettere la libertà di opinione, il diritto del dissenso, diritti che sono sanciti dall'articolo 21 della nostra Costituzione innanzitutto. E poi c'è tutto un movimento della società civile, tutte le realtà che fanno parte di questo comitato sono per esempio le proiezioni del film NASA con foglietti informativi, con il QR code per aderire, con le mappe che si stanno riempendo, ormai le mobilitazioni per questo weekend, non solo il 2 ottobre ma per tutto il weekend fino a domenica, si rientrano giorno dopo giorno, è possibile partecipare alle manifestazioni da nord a sud. Questo vuol dire che questa battaglia per la libertà di opinione innanzitutto è una battaglia condivisa che va da nord a sud, che attraversa le generazioni, perché appunto quello che oggi andiamo a chiedere è di non far passare questa legge che va a mettere un bavaglio al diritto di opinione, alla libertà di critica, che è il fondamento di qualsiasi democrazia.
0: Sì, diciamo, insomma, è vero, insomma, stanno crescendo le mobilitazioni, giusto anche per ricordarla chi ascolta anche in questo momento la radio, oggi, insomma, c'era anche l'appello ad esporre una bandiera palestinese nel giorno dedicato proprio appunto alla bandiera palestinese, quindi si moltiplicano le iniziative anche in virtù di questa mobilitazione internazionale del 10 ottobre, no? Quindi è vero.
1: Sì, esatto, sì, è un insieme di azioni, movimenti, partecipazioni che ci portano poi al 10 ottobre, perché ormai è sempre più chiaro a tutte e a tutti che questa battaglia per salvare la popolazione palestinese dal genocidio, questa battaglia contro questo DDL non è limitata alla questione palestinese, ma è qualcosa di più ampio, è qualcosa che riguarda tutte quante noi, tutti quanti noi nella nostra quotidianità, nella nostra libertà, nei nostri diritti fondamentali. E quindi esporre una bandiera, andare al cinema, vedere un film, firmare un banchetto, scendere in piazza vuol dire mettersi dal lato giusto della storia, che è quello che ci dice che i diritti umani devono essere per tutti e per tutti, altrimenti sono sempre solo un privilegio.
0: Indubbiamente, anzi mi sembra che c'era proprio un invito ad andare a vedere Nazza anche con un bavaglio, no?
1: Cioè, sì, esatto.
0: Insomma, come dire, momenti di comunque di comunicazione sociale, di ampliare, no, questa possibilità che di Palestina se ne parli, perché il rischio grosso è che da quando è stato annunciato, diciamo, il falso, perché poi non è stato mai messo in atto, c'è stato il fuoco di ottobre, se non erro, dello scorso anno, insomma, è diventata qualche notiziola quando il numero dei morti supera per il crollo di un palazzo, per un ulteriore bombardamento, oppure lì vagamente, insomma, quando le violenze dei coloni in Cisgiordania superano una determinata diciamo, gravità, mettiamola così, si ha notizia nei nostri mezzi di informazione, ma quello che è poi la quotidianità, che è fatta appunto di violenze, di crimini, di pianificazione di un'espulsione etnica, di un genocidio, se ne parla veramente molto poco da un punto di vista ufficiale, diciamo, no?
1: No, assolutamente, per questo che rimane fondamentale continuare a parlare, partecipare alle varie azioni, alle varie mobilitazioni, perché sebbene ci sia stato il fuoco firmato, oggi i palestinesi continuano a morire, continuano a non ricevere i beni di prima necessità, continuano a non ricevere medicinali e le cure mediche necessarie per sopravvivere con un genocidio in corso. Noi non possiamo assolutamente accettarlo, abbiamo bisogno appunto di andare in piazza, di andare nei cinema, di andare a incontrare le folle e raccontare quello che sta succedendo, perché questo genocidio non è assolutamente finito, ma è qualcosa che sta andando avanti nel silenzio generale, nell'ipocrisia generale, ma noi dobbiamo continuare a chiedere la fine di tanta violenza.
0: Mi sembra che poi, insomma, questa violenza si sta pure un po' forse complice anche sicuramente l'atteggiamento permissivo si sta anche diffondendo nei nostri territori, no? Ultimamente sempre più spesso, e anche della scorsa settimana mi sembra un comunicato di denuncia di compagni e compagni di Osa Cambiare Rotta che sono stati aggrediti per strada qui a Roma, no? Perché portavano una bandiera palestinese. Ecco, diciamo, anche questi tanti piccoli episodi messi in atto nei confronti di chi esprime la propria solidarietà col popolo palestinese, anche qui da noi ci dovrebbe far capire e riflettere, no? Rispetto alla necessità, insomma,
1: assolutamente,
0: di creare
1: assolutamente.
0: Poi non
1: perché...
0: so
1: infatti... sì. No, scusami, sì, perché noi abbiamo raccolto tantissimi episodi, insomma, di criminalizzazione della solidarietà, non è la prima volta, ce ne sono stati diversi, e questo deve essere un campanello d'allarme per tutti noi che siamo abituati a scendere in piazza. Non possiamo accettare nessun tipo di bavaglio su nessuna discussione, ma dobbiamo essere solidali con un popolo che chiede semplicemente rispetto del diritto internazionale.
0: Bene, quello, insomma, è ovvio che, insomma, l'importante è arrivare. Quello che volevo chiederti anche è in merito, no? A forse qualche passettino avanti, a parte dal basso, insomma, quindi la moltiplicazione delle associazioni, diciamo, un po' qualche piccola crepa si è immessa, anche se mi sembra che poi la posizione di alcuni partiti come il PD sia quella di non votarlo, quindi di astenersi in qualche modo, che è un po' da Ponzio Pilato, lasciami termine, visto.
1: Sì, la questione è che non saremmo proprio dovuti arrivare a questo punto. Noi da sempre ci battiamo, insomma, contro l'adozione della definizione di antisemitismo dell'IRA, l'unica per noi definizione, insomma, accettabile, condivisibile, è quella di Gerusalemme, e anche perché un uso strumentale della definizione di antisemitismo in realtà non fa altro che creare problemi anche alla vera lotta contro la popolazione ebraica.
0: Sì, infatti mi sembra che sono usciti anche dei comunicati da parte di organizzazione di ebrei contro il sionismo, contro l'occupazione del laboratorio ebraico, se non erro, proprio su mettere in luce il rischio, no? Di identificare,
1: sì,
0: l'ebraismo con il

0: E credo che un film, ne facevi riferimento te, un film come Naza, al di là che sono tantissimi film appunto che denunciavano da un punto di vista, diciamo, dei palestinesi, no? Palestinese, che cosa avveniva, che cosa, quali erano la loro quotidianità, i comportamenti dell'esercito, oppure quello che avviene dentro le carceri o dentro i territori, i soprusi, i crimini messi in atto dai coloni. Però insomma un film come Naza, anche quello, no? Mette in luce come anche all'interno della società israeliana, benché repressi, perché la prima cosa che è uscita fuori è appunto di togliere la cittadinanza israeliana a questi due registi, no? E, insomma, come dire, ci fa ben capire anche che cosa è oltre quello che uno può immaginarsi.
1: Sì, il film ci racconta tutto quello che, insomma, abbiamo cercato di raccontare in questi ultimi 3 anni. Ovviamente vederlo le scene dei film su un grande schermo dà molto d'impatto, apre appunto una crepa su quello che sembrava essere invece tutto perfetto. Invece abbiamo finalmente immagini concrete di che cosa voglia dire far compiere un genocidio, essere parte di un esercito di forze che portano avanti un genocidio, e questo spero aiuti un po' ad aprire gli occhi a tutti quanti e ad essere, insomma, a cominciare tutte le persone ad unirsi a questa battaglia.
0: Bene, tornando all'appuntamento, l'appuntamento di venerdì è dalle 14 alle 16, un orario, diciamo, un po' strano per la nostra città, che è sempre molto lenta a muoversi, però è perché in quelle ore ci sarà la discussione?
1: E per dare la possibilità anche agli studenti, perché questa battaglia, è importante sottolinearlo, appunto non è una battaglia solo, come dire, di chi lavora in questo campo, ma anche delle persone giovani che vanno a scuola la mattina, e quindi abbiamo scelto questo orario anche per dare la possibilità a chi è a scuola di raggiungerci una volta finite le lezioni. Quindi aspettiamo tutte e tutti di fronte, appunto davanti al Montecitorio, per dire no a questo DDL.
0: No, ma io mi chiedevo perché finisce così presto alle 16, c'è un vincolo? Perché non va
1: Beh,
0: oltre?
1: noi di solito sì, chiediamo, si indica una fascia oraria e abbiamo dato quella come limite, insomma, di discussione, quindi essendo un venerdì dovrebbero finire i lavori verso quell'ora.
0: Ah, quindi sono legati ai lavori
1: Sì.
0: dei parlamentari. Sarà come la volta scorsa, un momento in cui al microfono ci saranno vari interventi delle associazioni aderenti, o l'avete
1: Sì,
0: pensato?
1: cercheremo sempre appunto di dare la voce a chi c'è, a chi ci vuole essere, a chi appunto con noi decide di essere in piazza in maniera pacifica, aperta e libera.
0: Per chi volesse, no, continuare a seguirvi sui social, è sempre valida il sito di non bavaglio, pressing.
1: Sì, poi c'è una mappa che è possibile trovare sul sito, anche sul sito di amnesty.it, in cui ci sono anche tutte le piazze che sono attive da venerdì fino a domenica, quindi anche chi non è a Roma, insomma, può trovare la sua piazza per mobilitarsi.
0: Bene, io ti ringrazio, metteremo poi, insomma, questi dati, questa mappa, queste cose le pubblicheremo, insomma, legata, insomma, anche al tuo intervento. Grazie ancora e mi auguro
1: Grazie
0: che di essere in tanti e in tante venerdì sotto Montecitorio, almeno per
1: a voi. Vi
0: riuscire a far
1: aspettiamo.
0: sentire la
1: Vi
0: voce di chi.
1: aspettiamo in piazza, numerosi.

0: Allora, come detto poco fa, torniamo in voce sempre sulla Onda Rossa e diamo il benvenuto ad un compagno francese, un amico delle realtà di San Lorenzo, che appunto ci voleva un po' raccontare quello che sta succedendo in questi giorni in generale in Francia, e quindi magari ti chiediamo un pochino di fare un cappello iniziale dove ci racconti quello che sta succedendo in questi giorni, come ci si è arrivato, e poi magari ti facciamo qualche altra domanda.
1: Ok, dai, buongiorno, ciao a tutti e tutte, quindi vi parlo della Francia, proprio da un liceo dove sto lavorando, quindi la situazione in Francia è veramente impressionante, come è andata velocemente in poco tempo, e da un movimento abbastanza locale, in realtà, da alcuni licei delle banlieue di Parigi, per arrivare fino a un movimento nazionale entro meno di una settimana, una cosa un po' grossa che ormai sta arrivando ai livelli di mobilitazione del 2005-2006, quindi sono cose che non sono state viste da anni, da vent'anni.
0: Certo. Perdonami, raccontaci un attimo proprio l'inizio di questa mobilitazione, appunto. È vero che
1: Ci sono i licei delle banlieue di Parigi, che sono quelli che hanno il meno di materiale, di soldi, cioè che hanno il più grande numero di problemi. Tutta la scuola pubblica in Francia adesso ha dei problemi gravi, perché lo Stato francese da anni non prende più i soldi ai ricchi e dice non c'è più denaro nelle tasche dello Stato. Ecco, e questo problema si ritrova un po' per tutti i servizi pubblici. Sì. Che questi ultimi 10 anni abbiamo ridato tanti soldi ai miliardari e ai milionari, che la Francia adesso a livello assurdo di ineguaglianza a livello di tasse, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi i servizi pubblici non funzionano più, perché lo Stato smette di dare i soldi, e perché dice che non c'è più i soldi. Quindi le vittime più grave di questi problemi sono ovviamente le popolazioni di periferie.
0: Certo.
1: Ecco. E quindi nelle scuole pubbliche di alcune città delle banlieue di Parigi c'erano dei problemi, tipo fa 45 gradi in classe, c'è il tetto che crolla, c'è la pioggia dentro la scuola, ci sono delle cose così. E quindi alcuni licei di zona si sono messi a muoversi proprio per questa situazione, che è una situazione abbastanza globale, ma anche specifica a questi a questi licei, e che almeno in circostanze in amplitudine più grave in questi licei che in altri posti dalla Francia. Però c'è questo problema, si ritrova anche fuori da queste città, e fuori di questo c'è una rabbia sociale che non si è espressa da alcuni anni, e c'è il fatto che anche tutti gli spazi alternativi, gli spazi di democrazia, si sono tolti passo a passo, e arriva che abbiamo una gioventù che ha meno libertà della mia. I ragazzi di liceo ora hanno meno libertà della gioventù, delle persone della mia età, che ho 20 anni di più di loro. E quindi la Francia, che ha sempre avuto progressi a livello delle libertà, e soprattutto delle libertà della gioventù, nel Novecento, in tutto il XX secolo, c'è ogni generazione aveva sempre più diritti spazi della precedente, e invece adesso no, e quindi direi che anche questa situazione partecipa molto dalla rabbia, dal fatto che questa rabbia si è difesa, eccetera, perché possiamo prendere tanti esempi degli spazi di libertà che sono spariti, eccetera, e direi che ha creato le condizioni per fare per diffondere e sviluppare questa, a livello nazionale, questa rabbia.
0: Certo, e d'altronde, insomma, come ci raccontavi, il sistema scolastico francese, d'altronde come quello italiano, viene smantellato a favore del riarmo, no? In questi momenti, dove bisogna investire in armi piuttosto, appunto, che rendere agibili le cose, quelle basilari, come appunto le elezioni, che in Francia, adesso leggevo, circa il 10% delle elezioni non sono garantite proprio per mancanza di
1: professori,
0: esatto. Hanno i livelli di stipendi molto molto bassi, quindi c'è un malcontento da parte dei ragazzi, delle famiglie, dei docenti, e questa roba qua appunto si riversa in
1: ma poi è ancora più grave, perché adesso in questi licei, da dove sono partite le prime proteste, sono i licei dove l'acqua non si può bere, dove l'acqua è contaminata. In uno liceo pubblico in Francia, che è la quinta potenza economica al mondo, che è a 30 chilometri dal centro di Parigi, scherziamo? Cioè, non si può bere l'acqua in tutto il liceo. No, che è così la situazione.
0: Certo,
1: la situazione di un paese impoverito, è una situazione assurda.
0: Allora, andiamo un attimo, se ti va, a parlare di quello che è successo proprio invece in questi giorni, quando poi è partita la mobilitazione, perché abbiamo anticipato poco prima di metterci in contatto con te dei grandi numeri dei fermati, insomma parliamo di circa 2000 persone fermate, di una repressione appunto che da parte del governo su gli studenti in particolare, insomma, negli ultimi anni si è sentita molto, quindi se ti va ti chiedo anche un po' di raccontarci quello che sta succedendo, perché appunto proprio oggi, certo, insomma, sono successe cose anche abbastanza gravi, quindi se ti va di prendere parola.
1: Certo, noi il numero di fermati ormai ha superato i 3000, e ci sarà ancora di più, perché non abbiamo ancora i numeri di oggi, la repressione è altissima. Ci sono 3 persone già mutilate, 2 persone, 2 ragazzi hanno perso un occhio, una ragazza in ospedale in condizione grave dopo aver ricevuto un proiettile di gomma del LBD sui seni, proprio, quindi hanno proprio sparato verso il suo cuore. Ce n'è uno che ha perso tutti i denti, si è fatto distruggere la mâchoire, non so dirlo in italiano, mi dispiace, non potrà parlare per 6 settimane, e ha perso tutte le denti, perché gli hanno sparato in faccia una granata ad un metro di distanza, e ci sono 2 ragazzi che hanno perso un occhio. Già per il bilancio, che non è completo, perché non ho ancora avuto il bilancio di tutta la giornata di oggi, è stata ancora una grande giornata di lotta, ma ancora una grande giornata di arresti, di fermi, di violenza da parte della polizia, e stanno mobilitando un livello di repressione assurdo, molto impressionante. Che oggi in Francia il Ministero dell'Interno ha chiuso 400 licei.
0: Esatto. Per impedire che... Spieghiamo un attimo, perché appunto quando parliamo di repressione in Francia, le occupazioni sono praticamente, è stato creato un sistema ad hoc per renderle impossibili, perché vengono chiuse preventivamente, dicei, giusto?
1: Sì, la chiusura così non si faceva sui licei, si è fatta un po' su alcune università nel movimento del 2018, ma era una cosa un po' straordinaria, ma quando chiudono le l'istituto sì. scolastico, qualsiasi sia, bloccano un po' la situazione, perché impedisce di bloccare il liceo, perché se entri sei un delinquente, e delinquenza è un delitto di entrare in un liceo se il liceo è chiuso. Quindi può aiutare ad avere una risposta da polizia, perché fare entrare la polizia dentro la scuola è molto difficile in Francia, perché c'è una legge che protegge la scuola, è uno spazio protetto dalla polizia fin dal 650. E da rivolte dei paesani durante la monarchia, quindi è una situazione molto vecchia, e quindi far entrare la polizia dentro le scuole si deve fare con la collaborazione e l'approvazione della direzione della scuola, di una parte dell'amministrazione, validato dal prefetto, validato dal ministro dell'interno. Cioè non è un intervento che si fa così in 5 minuti.
0: Chiaro, molto chiaro. Certo.
1: Però invece se la scuola è chiusa e se ci sono dei studenti che provano di entrare per tenere un'assemblea pubblica, assemblea generale dentro di scuola, proprio dentro i muri, quando hanno deciso di chiudere, e allora sei un delinquente e posso far venire la polizia entro 5 minuti senza avere approvazioni di nessuno. Ecco,
0: certo.
1: Basta.
0: Diciamo che la risposta appunto dei compagni più giovani fuori le università, i licei e anche le medie, appunto, è quella di organizzare i picchetti. Ci dicevi insomma che in questi giorni sono state chiuse 400 scuole chiuse in generale.
1: 400 scuole chiuse dal ministero oggi. Ma fuori dalle scuole chiuse dal ministero ci sono state 526 chiuse dai propri studenti.
0: Certo, ovviamente. Quindi, perché poi gli studenti non è che stanno ad aspettare la chiusura, ma ovviamente si organizzano al contrario. Continui.
1: Siamo arrivati a più o meno un migliaio di licei bloccati in diversi modi, e anche una trentina, quarantina di università che stanno raggiungendo adesso il movimento. Ma per i licei, quando parlavo di repressione, si deve parlare anche fuori dalla violenza di polizia, della diffusione di massa di queste pratiche, che in una città piccola come la mia c'era stamattina per 2 ore e mezzo l'elicottero, che la prefettura ha deciso di usare i droni contro i blocchi di liceo. È una cosa assurda, si tratta di cortei di 500 ragazzi di 15 anni, che ormai prendiamo la polizia antisommossa in numeri assurdi, gli elicotteri, i droni contro ragazzi di 15 anni. Ecco, è uno stato poliziesco, uno stato di guerra. La situazione della mia città stamattina, nemmeno nel 68 non c'era mai vista. Quindi è una cosa molto impressionante, perché è una cosa che non è solo nella mia città, ma in tutte le città e anche piccole città di destra, in una zona poco urbanizzata, con poca mobilitazione, poca roba che succede, eccetera, e succedono delle mobilitazioni grosse e una repressione di livello altissimo. Avevo l'impressione di essere alla ZAD o di Notre-Dame-des-Landes o a Parigi durante la loi travaglio e i gilet gialli. Cioè, nella mia città una situazione così non si era mai vista.
0: Certo, assolutamente.
1: Vedo le immagini che a Tolosa è la stessa cosa, ci sono gli elicotteri tutto il giorno sopra la testa dei studenti, sopra i licei, eccetera. Cioè, fanno la guerra ai licei, ecco, punto, basta.
0: Ok, visto che ci siamo, ti chiedo velocemente se puoi, insomma, di un commento, diciamo, su come i media istituzionali mainstream stanno trattando questa questione. Insomma, se ti va di fare velocemente una riflessione su questo.
1: I media stanno provando di dare la colpa alla France Insoumise, il partito di Mélenchon, il più grande partito di sinistra ora in Francia, cioè perché come questo partito sta avendo dei risultati buoni nei sondaggi, hanno paura e preferiscono, cioè, come nel 1936 dicevano piuttosto Hitler che il Fronte Popolare, e preferiscono la Le Pen invece di Mélenchon, perché la borghesia ha paura e non vuole nemmeno condividere un centesimo dei suoi soldi, perché Mélenchon non è una sinistra rivoluzionaria, eccetera.
2: Certo.
1: Però dicono che la colpa di Mélenchon, che la colpa della France Insoumise, che sono tutti gli eletti della France Insoumise che organizzano i cortei, che certo. Questo è veramente una
0: appunto è un grande classico, cercare di sviare l'attenzione diciamo dell'ascoltatore medio della notizia da quali sono le vere cause, no? Delle mobilitazioni. Questo qua, diciamo,
1: sì,
0: che...
1: poi le mobilitazioni dei Pischelli si dice sempre, anche nel 68, che sono strumentalizzati, che loro non sono in capacità di pensare, che sono troppo piccoli, che sono troppo giovani, che quindi c'è forse ci sarà ovviamente da qualche parte un'adulta che decide per lui e che decide per loro e che li porta e che fa il capo di tutte queste mobilitazioni. E questo era un'accusa che esisteva già nel 68 e che esisteva nell'86, eccetera. Però avere questo tipo di argomento usato contro il principale partito di sinistra, dove l'ex ministro dell'interno Bruno Retailleau ha detto che dobbiamo vietare il partito La France Insoumise, cioè l'ultima volta che abbiamo in Francia vietato un partito di sinistra era proprio sotto Vichy, sotto Pétain, nella seconda guerra mondiale, sotto la dittatura fascista. Quindi non si tratta solo di dire sono manipolati da adulti, eccetera, no, si tratta di usarlo come certo. strumento di repressione contro la sinistra.
0: Sono e loro stessi,
1: il grande partito
0: di sinistra, certo.
1: di opposizione.
0: Certo. Allora ti faccio velocemente anche un'altra domanda. Ti chiedo un po' di poterci fare un po' un immaginario delle prospettive dei prossimi giorni, insomma, perché 1000 persone al giorno in più bloccate con questo clima in cui appunto si spara ad altezza uomo con fucili, sì, è vero, con fucili che magari hanno proiettili di plastica, però fucili che appunto fanno saltare occhi a manifestanti, come in questo caso, come dicevi tu, anche a giovanissimi.
1: Oggi a Tolosa hanno fatto uscire i fucili d'assalto antiterrorista HKG36, che sono questi che sono stati dati in dotazione contro il terrorismo dopo gli attacchi del 2015 a Parigi, e non hanno sparato, però hanno minacciato la scuola di liceali a Tolosa questo pomeriggio con questo. Abbiamo il video, abbiamo le foto, è incredibile. Cioè, adesso c'è la polizia francese che minaccia con fucile d'assalto antiterrorista e arma di guerra vera, non cioè, veramente questo è un materiale militare e non è, quando diciamo, il gas CS arma di guerra, no, questo è un'arma con proiettili di ferro che spara 25 proiettili di ferro entro 30 secondi, ecco. Parliamo di questo, di una mitraglietta, di una mitra. E quindi questo è il livello che abbiamo adesso, però sta creando anche un'onda di volontà di opponersi a questo stato di polizia. E c'è una chiamata allo sciopero che è partita dai sindacati dell'educazione per il 6 ottobre, però adesso lo sciopero si sta diffondendo anche verso altre professioni e altri settori dell'economia e dei lavoratori.
0: Certo.
1: Quindi assistiamo a però c'è ancora un po' di sconosciute, perché c'era una data del 17 ottobre, una data gilet gialli eccetera, però aspettare fino al 17 ottobre è troppo tardi, quindi certo, la data del 6 ottobre è molto interessante, ma aspettiamo altre date, vediamo se lo sciopero si diffusa in altri settori di lavoratori. E vediamo anche, penso che la settimana prossima vedremo tutte le università entrare nella danza.
0: Certo, e quindi insomma diciamo il prospetto è quello che la massa di persone coinvolte all'interno insomma della mobilitazione cresca ancora e insomma speriamo che
1: A livello studentesco la massa c'è, la massa oggi è arrivata al livello del 2006, quindi di 20 anni fa, però il 2006 era un livello che si è arrivato dopo 3 settimane, un mese di cortei, poi in meno di una settimana siamo passati da 500 nella piccola città a c'è 2000 qui, 3000 qui, 5000 qui, 7000 qui, 4000 qui, eccetera eccetera. È veramente una situazione molto interessante, molto impressionante, perché la data del 17 ottobre l'avevamo già tutti in mente e aveva già un po' di visibilità, però questa esplosione di rabbia della gioventù crea uno spazio e un calendario molto diverso, ed è molto interessante perché dobbiamo anche capire che tra poco ci saranno le elezioni presidenziali. Certo. In Francia, sin dal momento in cui votiamo per il presidente dal 1975, perché prima il presidente non era eletto all'elezione diretta, eccetera, al suffragio diretto, ormai dal 1965 non c'è stato mai un movimento sociale così vicino alle elezioni, perché anche una gran parte della sinistra fa parte di partiti e vogliono mettere tutta l'energia per la campagna elettorale, e quindi no, non serve a niente andare in sciopero, andare a fare i cortei, perché tutto si risolverà con la presidenziale, con le elezioni eccetera, e quindi mettono tutta la loro energia per questo. Ma stavolta ho l'impressione che i sindacati vogliono seguire un po' questa rabbia che arriva da fuori di loro e che sembra di avere per la prima volta abbastanza spazio e potenza molto prima di un'elezione presidenziale. È una cosa che non si è mai vista. Un'altra cosa da dire è che i servizi di polizia e del primo ministro hanno detto che per la prima volta vedono un'alleanza tra i liceali di centro città e i liceali delle periferie, e che si sta vedendo una convergenza molto forte tra popolazioni che prima avevano difficoltà ad avere convergenza vera. Quindi questa situazione è molto interessante, speriamo che continua, speriamo che vada bene, però dobbiamo anche organizzarci contro la repressione, visto il numero di persone fermate, di persone che stanno per andare a processo, e ci saranno migliaia di processi entro questi prossimi giorni.
0: Proprio per questo infatti ti chiediamo anche nei prossimi giorni insomma di tenerci aggiornati su questi sviluppi, insomma.
1: Sì,
0: va bene. Non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa in merito, altrimenti appunto rilancerei un appuntamento appunto tra pochi giorni.
1: No, direi che vabbè, c'è la data del 6 che martedì, che è interessante, perché ci sarà lo sciopero che adesso era prima nell'educazione, ma adesso è uno sciopero che tocca tutti i servizi pubblici, e vediamo, abbiamo appena ricevuto un comunicato di sciopero dei lavoratori delle energie, quindi ci saranno tanti altri settori che faranno lo sciopero questo 6 ottobre. ottobre, ma c'è anche lunedì appuntamento liceo e università, e lunedì mattina ci sono decine di assemblee chiamate in tutte le università di Francia, quindi vedremo la settimana prossima l'arrivo dei studenti e dei lavoratori, almeno per la data del 6, però gli studenti ci saranno poi ogni giorno, faranno assemblea eccetera, ma hanno anche lo Stato anche la possibilità di chiudere l'università come lo stanno facendo per i licei, però i sindacati chiedono a bloccare il lockout o il lockdown delle scuole, e avremo anche delle riunioni la settimana prossima per vedere come noi lavoratori dell'educazione possiamo anche impedire o bloccare un po' la volontà del governo di usare questo modo per impedire la rivolta. Ecco, e quindi aspettiamo un po' la seguita. Vorrei dire un abbraccio a tutti i compagni che hanno perso la libertà, sia temporaneo o per un momento più lungo, che ormai adesso ci sono 2500 ragazzi di liceo che sono in cella in Francia per queste giornate, ma pensiamo anche a tutte le persone che non hanno la libertà, e dobbiamo continuare di lottare e di creare legami e solidarietà internazionale. Grazie.
0: Grazie a te. Allora ti chiediamo se l'ultima cosa, se c'è una canzone, un inno che in questi giorni insomma sta raggruppando un po' tutte quante le varie mobilitazioni, oppure niente. Li salutiamo e ci sentiamo prossimamente.
1: Beh, stranamente a livello musicale, su tanti video TikTok e Twitter diffusati dai Pischeli, c'è una canzone dei Gilet Gialli del 2018 che apparentemente è molto sentita, molto usata nei filmati dei cortei, nei filmati dei scontri, è una canzone che fa gilet jaune, è una canzone che non avevo sentita dal 2018, e vabbè, ora i Pischeli la stanno usando in la metà dei video che vedo, stanno usando questa canzone.
0: Eh sì, anche su questo qua magari nei prossimi giorni, poi quando vi risentiamo dedichiamo anche un po' uno spazio al passaparola sui social e questa roba qua di quanto ha preso lì in Francia. Comunque per adesso ti ringraziamo, ti salutiamo. Ciao.

0: facciamo tutta l'escursione?
1: Sì.
0: Allora aspetta un attimo che prendo i pezzi di carta.
1: Allora, evidentemente per tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori non c'eravamo preparati abbastanza, ma per
0: sì, allora,
1: sempre per scontato.
0: Ci ma, siamo?
1: Sì, ci siamo.
0: Allora, oggi come sommario ci sono ovviamente le mobilitazioni in tutta Italia contro il DDL antisemita, che antisemitismo, che trova oggi l'aula alla Camera, e non si conclude oggi ovviamente la disanima, né il procedimento avviene per votazioni sui singoli articoli, poi c'è una votazione finale che è prevista entro il mese di ottobre, però è estremamente significativo perché l'altro ieri in commissione al voto, ovviamente il governo compatto, la cosiddetta opposizione, ABS e Movimento 5 Stelle votano contro, il Partito Democratico abbandona l'aula, capite bene le contraddizioni che hanno all'interno quel partito, e quindi è veramente una cosa pessima quello che è avvenuto, e Italia Viva, cioè Renzi, vota a favore, e non si poteva fare altrimenti. Quindi questa è la situazione. Oggi pomeriggio a Roma dalle 2 è prevista la mobilitazione sotto Montecitorio, staremo in tanti e tante lì sotto, quindi avviamoci perché sarà un'altra delle battaglie verso il 10 ottobre, che ovviamente è il significativo terzo anno di genocidio e di lotta per la Palestina libera. Dentro il sommario c'è anche l'allarme critico per i prigionieri della Sumud flottiglia tunisina, che sono 7, sono in galera ormai da 7 mesi e se ne annunciano altri 4. C'è uno di loro che si è messo a fare anche lo sciopero della fame, le condizioni erano già critiche con lo sciopero lo sciopero della sete, erano già critiche con lo sciopero della fame, per cui c'è necessità, come indica la flottiglia, di mobilitarsi un po' in tutte le occasioni. Poi lunedì 5 ci sarà uno streaming in tutta Italia del film Palestina 36, dove tutto è cominciato, questo dice l'incipit del film. Sarà bene, questo avviene in tutte le sale cinematografiche, non avviene dentro le case, insomma, di cui si può già vedere questo film da tempo. È molto molto importante questa iniziativa perché prende corpo insieme a quello che sono state gli ultimi eventi, dove Nazza ovviamente mette il dito nella piaga assolutamente. Qualcuno l'ha paragonata ovviamente alla Norimberga, insomma, no? Per capire a che paragone siamo arrivati, ovviamente, eccetera, dove ieri in un comunicato stampa dell'IDF israeliano c'è stato uno scagliarsi contro in maniera feroce nei confronti di Nazza, ma in questa ferocia ovviamente c'è anche la rivendicazione del genocidio, cioè si possono uccidere i civili perché i civili parteggiano ovviamente per la Palestina. Capite che evidenza da questo punto di vista. Va bene, allora oggi è venerdì 2 ottobre, lo dicevo, insomma, ci sono le manifestazioni, ho detto di quella di Roma, ieri c'erano state a Milano, a Treviso, a Monza, a Vicenza, oggi a Bologna alle 18.30 in Piazza del Nettuno, a Mantova nel Piazzale delle Poste, a Firenze nello spazio Alfieri, ad Ancona nella piazzetta Corso Carlo Alberto, a Varese in piazza Montegrappa, a Siena in piazza Tolomei, a Catania in via Etnea, a Chieti in via Vico, a Venezia al Ponte delle Griglie, a Siracusa in piazza della Prefettura, a Terni in piazza della Repubblica, a Modena in piazza Matteotti, a Brescia in Largo Formentone, a Morbegno in piazza Santi Antonio. Ce ne saranno molte di più, queste sono quelle che abbiamo ricevute e così ve le trasmetto. Però non c'è solo una mobilitazione sul DDL. A Palermo alle 16 in piazza Politeama, in questa marcia della piazza Politeama a piazza Indipendenza si svolge il sudario dei bambini di Gaza, che sapete qualche è lungo un 150 metri. E a Membro, alle ore 18, in corso cinema palestinese presso la Cascina Terra Buona. A Catania, alle 20.30, all'Arena Argentina ci sarà un concerto per la Palestina. A Trieste, alle ore 10, il Liceo Dante, la pace unisce il mondo. A Milano comincia oggi, finisce il 4, c'è questa tre giorni all'Auditorium Cerri, Biblioteca Lambrate. Pronto?
1: Ci sono. Sono qui.
0: Biblioteca Lambrate, ci sarà il festival Human Week 2026. E a Monfalcone, che è in provincia di Trieste, cioè legato a Trieste, ci sarà la quarta marcia mondiale per la pace, che comincia questo film nel Kinemax, nel Cine Kinemax, How to Feed the Planet. A Roma, invece, in piazza Nucitelli, qui al Pigneto, alle ore 18, Solidali con la Palestina. A Leverano, in provincia di Lecce, alle ore 20, in piazza in Borgo Gargani, Palestina libera tutti. A Firenze, alle 21.30, presso lo spazio Alfieri, la proiezione di Otherland e Palestina 36. A Prato, alle 17.30, in piazza San Francesco, il sudario a Prato. A Tavernelle, in Val di Pesa, che è in provincia di Firenze, alle 18, in piazza Matteotti, voci della Palestina. A Sesto Fiorentino, alle 18.30, in piazza Rapisardi, Palestina Mon Amour. E a Cagliari, alle 17.30, in piazza Nepida 36, mai più mine antipersone, riconvertiamo la Valsella. E sapete che in Sardegna tante sono le fabbriche militari, e questo è molto importante, perché sono le mine antiuomo che dovrebbero essere vietate, cosa che invece è molto in discussione. E allora arriviamo poi a sabato, un sabato ancora di grandi mobilitazioni, dove ad Ancona, dalle 9 della mattina alle 23 di sera, verso la piazzetta Corso Italia Alberto, presso la piazzetta Carlo Alberto, presidio per la resistenza palestinese. A Palermo, alle ore 18, in piazza Sante 1, Palermo con la Palestina che resiste. A Milano, all'Auditorium Baldoni, alle 17.30, Italia chiama Palestina, voci, storie e azioni per la Palestina. A Bologna, alle ore 19, nell'aula Capecchi, dibattito sulla resistenza palestinese. E ancora a Milano, alle 19.30, il CSA, presso il CSA Lambretta, ci sarà un dialogo tra Francesca Albanese con Milano in Movimento, che è una delle associazioni che ci dà spesso molte informazioni sull'Interland milanese. A Milano però, come sempre ogni sabato ormai da quel lontano 10 ottobre del 2023, alle ore 16 a Piazzale Rureto ci sarà il corteo in solidarietà con i prigionieri palestinesi in Italia. Sapete che il 9 di ottobre ci sarà il ricorso in Cassazione di Hannoun e Riyad, si prevede la possibilità della concessione, ovvero della eliminazione del mandato di cattura, e poi il 10 saremo in piazza per rivendicare la libertà di tutti i prigionieri, che sono ben 6 fino a questo momento. E a Udine, al parco Moretti, ci sarà il No Pride, cioè ci sarà il Pride, ma sarà un no al genocidio, e alle 15 ci sarà il corteo. A Roma, alle 17.30, presso Piazza della Maranella, il corteo per la Palestina verso il 10 ottobre. A Galbiate, in provincia di Lecco, alle ore 20.30, al Circolo Arci, motivazioni per la Palestina. Ad Alessandria, alle ore 18, presso il Cine Cristalli, il film Nazza. A Cuneo, presso l'Open Baldini alle ore 18 il libro Immaginando Gaza, a Pisa alle ore 16:30 in piazza 20 Settembre il sudario di Gaza a Pisa, a Sesto Fiorentino dalle ore 9:30 alle 21 in piazza Raprisardi Altre guerre, futuro nelle nostre mani. A Napoli, dalle ore 9:30 alle 18, presso l'asilo, per un mondo senza guerre. A Gatteo, in provincia di Forlì, alle 14:30, in piazza Vesi, marcia della pace del Rubicone. A Pignedoli, in provincia di Reggio Emilia, presso la chiesa Sant'Agostino, alle ore 20:30, lettere, canti, prigionie e lotta per la pace. Queste erano le iniziative per sabato, cioè per domani 3 ottobre, ed arriviamo a quelle della domenica del 4 ottobre. Ah, dimenticavo domani, che è una cosa molto importante, domani sabato sempre a Bruxelles ci sarà una fortissima delegazione, quindi una manifestazione del movimento dei fenicotteri. Sapete, albanesi, quelli che hanno ormai sconvolto la realtà dell'Albania, che si oppongono alla vendita dell'isola nel sud dell'Albania al genero di Trump, che significherebbe farne un'enorme residence per ricconi e quant'altro, un'espropriazione della terra albanese, e il movimento ha messo in piedi veramente decine di migliaia ogni volta di iniziative, con j'accuse nei confronti del governo, sapete che fa un balletto ogni tanto con la signora Meloni e vuole ha accettato, come dire, di costruire le detenzioni all'estero per i migranti, come ormai farà più o meno tutta l'Europa. Quindi il movimento dei fenicotteri si trova dalle 16 alle 19 presso la rotonda Schumann, che è la rotonda che sta davanti, la vediamo tante volte in televisione, davanti alla Commissione europea, davanti a quell'enorme palazzone, quindi siamo al centro di Bruxelles. E il titolo è L'Albania non si vende, mi sembrava importante non solo recuperarlo, ma ne abbiamo dato più volte l'adesione. Domenica 4 ottobre a Bergamo alle ore 18 in via Marzaneca, alle Marzaneca 33 ci sarà la presentazione del libro Ogni mattina a Jenin, a Forlì alle ore 8:45 in piazza Saffi in bicicletta per la pace. E più o meno alla stessa ora, alle 9:15, partirà da Cesena in zona ippodromo un'altrettanta biciclettata, confluiranno tutte le biciclettate a Forlimpopoli e poi arriveranno insomma a Bertinoro presso i giardini della Rocca, dove ci sarà la conclusione una cena comune. A Roma alle ore 18 presso Villetta Social Club ci sarà la conclusione dell'iniziativa su il festival Beit al-Palestine, quindi vale la pena ancora, le iniziative cominciano venerdì, quindi venerdì 2, domani sabato e infine domenica. Uno sguardo, un passaggio alla villetta si può sicuramente fare, ne vale la pena. A Firenze alle ore 10 in piazza dell'Isolotto, Insieme per la Pace, nel circuito dei Heyrain Fest. E arriviamo, giusto per darne comunicazione, per non lasciare vuoti, nella prima fase della prossima settimana, lunedì 5 a Padova alle ore 18. Presso la sala a fronte del porto il libro Vittime Perfette, a Milano alle ore 21 presso il City Life Anteo, Palestine 36 la proiezione di questo film ormai che ha girato tutte le sale, sta girando tutte le sale e meno male. A Benevento all'Auditorium San Nicola alle ore 19 Nazra Palestina, che è poi quell'altro festival molto importante dei short film festival palestinesi, e questo appunto vi ricordo l'evento in streaming da vari cinema a livello nazionale, almeno una trentina in contemporanea appunto Si farà alle ore 21 il film Palestina 36 e giusto per darvene comunicazione, il 7, che è un mercoledì, a Lecce alle ore 18 in piazza Germenati ci sarà il corteo per la Palestina. Valeva la pena pure questa darla come comunicazione, è una manifestazione che si svolge giù in fondo allo Stivale in provincia di Lecce. E per concludere queste annotazioni, alla fine della scorsa settimana, il 28 a Liverpool, davanti alla sede del congresso dell'ABUR, sapete, c'è il nuovo segretario che si è largheggiato con varie indicazioni. Ovviamente la cosa più decisa che ha fatto comunicazione è quella del ritorno dell'Inghilterra nell'Europa, quindi la fine della Brexit, ma ce ne vorrà ancora, eccetera. Dentro questo congresso però c'è stata al di fuori una protesta molto molto rumorosa per la Palestina, e non hanno gradito anche questo nuovo Labour, per esempio, così che ci sono stati ulteriori 16 arresti e nella continuità della repressione delle iniziative di solidarietà con la Palestina, che dal 2025 ha visto già 3.000 arrestati. Pensate come stiamo messi in questa Europa, a maggior ragione nel rientro anche dell'Inghilterra nell'ambito della UE. Poi dell'allarme critico sui nostri militanti della Sumud Flottiglia in Tunisia, già l'ho detto, lo voglio solo ricordare che sono da 7 mesi in galera, se ne annunciano altri 4 per loro, stanno facendo sciopero della fame e qualcuno anche lo sciopero della sete. Bisogna avere sostegno e umanità per loro. Poi c'è questa storia simpaticissima, ovvero molto importante, che fa parte del boicottaggio e della resistenza nello stesso tempo. Israele aveva costruito anche un'altra arma strategica, che erano i bond di sostegno ovviamente alla propria economia e via di seguito. Aveva fatto questi bond e se li voleva vendere qui in Europa. C'è stata una fortissima mobilitazione, soprattutto in Irlanda, ne hanno fatto fuoco e fiamme. Sapete, l'Irlanda, quella che ha boicottato la partita anche con Israele, che poi per maggioranza di votazione dei giocatori ha giocato in un clima molto effervescente, ha vinto pure, questo c'è stato pure. E c'è stata una grande mobilitazione dal basso, un po' per tutto, non ce ne siamo quasi accorti, non vi abbiamo partecipato. Ci sono state raccolte di firme, petizioni, appelli e la segnalazione addirittura anche alla Corte Penale Internazionale, e alla fine la mobilitazione ha vinto e l'Europa ovviamente si è ritratta laddove ci avesse avuto qualche intenzione. E Israele non può raccogliere denaro per i propri risparmiatori. I bond israeliani non si possono vendere in Europa. E con questo finisco, almeno qualche cosa ogni tanto di buono c'è.
1: Ti ringrazio tantissimo per questo excursus enorme, ancora tanto movimento, e grazie di avercelo raccontato tutto. Scusa se sembravamo morti da questo lato del microfono, in realtà ti stavamo ascoltando con attenzione, e grazie mille, ci sentiamo la prossima settimana.
0: Ciao di nuovo, buona giornata a voi.
2: Radio Onda Rosa.
3: Non ha padroni, non vuole la pubblicità.
2: 87.9 FM, libera la tua radio.
4: Verranno tutti, ma forse lui non verrà.

0: ordine degli addendi, ma insomma il risultato non cambierà. E abbiamo con noi la presidente della Casa Internazionale delle Donne di Roma, a cui diamo il buongiorno. Ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutte e tutti.
0: E diamo il buongiorno perché oggi e domani c'è, come dire, un importante anniversario che si celebra, si racconta alla Casa Internazionale delle Donne, cioè 50 anni fa abbiamo fu occupato a Roma il Palazzo Nardini in via del Governo Vecchio, che è stata, diciamo, la prima sede storica del movimento femminista romano, cioè la prima, non in assoluto, ma insomma la prima collettiva condivisa. E giustamente questo anniversario viene fortemente sottolineato. Ci vuoi raccontare qual è, insomma, ovviamente adesso la Casa Internazionale delle Donne non è più al Governo Vecchio, lo spostamento, se non sbaglio, è stato nell'84, ma si tratta di realtà con una linea di continuità. Partendo da qui, se ci vuoi un po' raccontare quello che succederà in via della Longara.
1: Sì, diciamo che 50 anni fa le donne si sono prese una casa fuori dalle mura domestiche, e questa è stata non la scenografia del movimento femminista, ma è stata proprio una condizione materiale del movimento femminista che ha consentito alle donne in quel momento storico di intanto di costruire alleanze, di ospitare tantissimi collettivi. Al Governo Vecchio c'era un asilo nido, si stampava e si facevano i primi discorsi che sono diventati poi centri antiviolenza. Quindi avere uno spazio ha significato moltissimo. È una storia che in maniera non lineare e porta fino alla Casa delle Donne di oggi, e quindi ci sentivamo così invitate a festeggiare questi 50 anni e anche a prendere un po' forza, perché questi 50 anni, diciamo, ci consentano anche di immaginare futuri femministi. Quindi,
0: sì, in maniera non lineare, dicevi, perché insomma mantenersi una casa fuori dalle mura domestiche per le donne, per le femministe, ha significato dover continuare a tenere la lotta alta per tanti anni, perché insomma quando poi fu lasciato il Governo Vecchio, perché sostanzialmente pericolante, perché le istituzioni premevano perché venisse lasciato, fu assegnato il Buon Pastore, ma poi non fu consegnato, quindi ci sono stati lunghi anni d'occupazione. Poi finalmente, insomma, bisogna arrivare alla fine degli anni 90, inizio anni 2000 per perché insomma la Casa Internazionale delle Donne diventasse quello che è oggi, no?
1: Sì, e poi non ci dimentichiamo che comunque non troppi anni fa la Giunta Raggi ha provato a sgomberare la Casa delle Donne, quindi diciamo che mantenere quello spazio è stato un oggetto di negoziazioni e di mobilitazioni continua. Per questo dicevo non lineare, perché non è stata una storia, diciamo, per cui abbiamo una casa e da lì in poi è tutto andato bene. E anche perché il passaggio da occupazione a, diciamo, istituzione dal basso, istituzione autogestita, comunque è un passaggio non semplice, perché poi c'è un tema di autofinanziamento, c'è un tema di gestione, c'è un tema di come far vivere quello spazio e di come fare in modo che in tante lo possano vivere e sentire proprio. Quindi non è lineare, perché richiede, come tutte le esperienze che nascono dai movimenti, una rinegoziazione continua sia esterna ma anche interna. E noi però, diciamo, in questo momento volevamo veramente festeggiare, quindi sono due gli appuntamenti: uno stasera, che è un appuntamento sulla memoria, per cui riprendiamo il canzoniere femminista.

0: e diamo voce, facciamo una specie di falò simbolico in cui diamo voce ai ricordi, alla memoria orale del governo vecchio, e poi facciamo festa insieme. E poi domani ci sarà una grande assemblea politica pubblica in cui, diciamo, un po' tutte insieme dai diversi luoghi del femminismo da cui proveniamo, proveremo a ragionare su che cosa significa futuri femministi. Quindi, diciamo, oggi memoria e domani slancio verso il futuro. E ci saranno un mese poi di iniziative, parleremo del libro che raccoglie gli scritti di Oria Gargano, parleremo memorie con Archivia, che organizzerà un convegno e poi una mostra, parleremo di violenza sessuale e consenso, in che modo il movimento femminista negli ultimi 50 anni ha affrontato il tema della violenza contro le donne, e poi organizzeremo un incontro di tutte le case delle donne d'Italia per provare a metterci in rete, a ragionare insieme. Chiuderemo poi il mese con la cassetta degli attrezzi femminista, che farà sia una mostra che anche un reading a cura di Giulia Siviero, Chiara Alessi e Mari Moise.
1: Quindi, riprendendo, stasera a che ora ci vediamo alla Casa Internazionale delle Donne?
0: Alle 8
1: per questa serata di memorie parlate e cantate?
0: Esatto, riprenderemo il canzoniere femminista con Le Infestanti, che è un collettivo di giovani donne che sta riprendendo la memoria di tutti gli aspetti performativo del femminismo degli anni 70. Quindi dagli archivi hanno ripreso delle canzoni e devo dire che molte fanno molto ridere. Ci cimenteremo in questa prova corale.
1: Quindi, insomma, l'appuntamento è in via della Longara 19, ossia entrata a San Francesco di Sales.

0: Radio Onda Rossa 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50. Fra poco andrà in onda la rassegna stampa e a fra poco.
1: Maledetto lavoro! Non c'è decoro!
2: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote, una trasmissione sul conflitto capitale-lavoro.
3: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
2: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
3: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
2: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
3: e con classe.
1: Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambio della vita a un prezzo troppo caro.

0: che è accaduto.
1: Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
2: Radio Onda Rossa 87900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come detto, andiamo ad iniziare la rassegna stampa di oggi e parleremo di e andiamo a vedere dal primo giornale che abbiamo sotto mano, che è il Sole 24 Ore. E vediamo la prima pagina, il titolo principale è relativo alle vicende bancarie, MPS Intesa, prendere o lasciare, risico bancario, la banca guidata da Messina aumenta i 25 centesimi la parte cash dell'Opas, ma l'intera offerta salterà se gli azionisti di Siena danno l'ok al piano vaio. Ultimatum di Intesa ai soci del Monte, Intesa San Paolo con una mossa a sorpresa alza l'asticella dell'Opas su MPS aumentando la componente cash di 25 centesimi a patto che gli azionisti di MPS boccino le tre proposte del piano rovaio, che sarebbero l'Ops su Banca Generale, l'Ops su Banco BPM e il dividendo straordinario. Se anche una sola di queste delibere dovesse essere approvata, la banca guidata da Carlo Messina revocherebbe l'offerta sul Monte. E ancora dalla prima pagina su questo tema, il Sole 24 Ore scrive, rimanda a pagina 5 per, dal titolo Le strategie incrociate, si decide tutto all'Assemblea di Siena del 29 ottobre. E altro titolo al centro della prima pagina del Sole 24 Ore è quella sulla manovra di bilancio. Come sapete, ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il DPFP, cioè il documento programmatico di finanza pubblica, dal quale insomma si individuano quali sono le linee entro le quali si andrà a muovere la legge di bilancio e soprattutto quali sono gli spazi disponibili per la manovra economica. E quindi vediamo il Sole 24 Ore, il titolo della prima pagina è manovra per IRPEF e flat tax, niente margini dal deficit, conti pubblici alle nuove misure servono copertura integrale per non sforare i tetti di spesa. I conti offrono margini moderati per misure espansive nel 2028 e 2029 e nessuno nel 2027, quando anzi lo sforamento leggero dei tetti di spesa dovrebbe essere evitato grazie alla causa di salvaguardia per energia e difesa. Il nuovo piano dei conti mostra difficoltà sul terreno di gioco della manovra. Tagli IRPEF, flat tax e altri interventi dovranno trovare coperture integrali senza disavanzo per entrare in legge di bilancio. Il deficit è affidato alla clausola di salvaguardia. Vale 14,4 miliardi all'anno, ma aumenta la crescita solo dello 0,2 nel 2027 e dello 0,1 nel 2028. Fra l'altro, questi 14 miliardi di deficit, quindi di ulteriore debito che si accolla il bilancio dello Stato, saranno interamente utilizzati per l'aumento delle spese militari. Questo ci dà un po' il segno della manovra. Approfondimenti sempre della prima pagina del Sole 24 Ore sulla manovra: energia, spese per cartaglie, ecobonus e imprese, difesa, flessibilità anche per gli stipendi, immobili, case fantasma, via 20.000 lettere. Insieme a questo, un piccolo riquadro ci dice: nomine chiave verso l'uscita anticipata di Lagarde, corsa a 4 per la BCE. Appunto, la Lagarde è la presidente della Banca Centrale Europea, che sembra che si dimetterà in anticipo, anche se non si è capito ancora perché. L'analisi, l'incertezza che frena i mercati, o meglio, poi vedremo, si fanno alcune ipotesi. E ancora un'altra foto notizia: con la guerra dei prezzi pesa sui margini, titoli a picco in borsa e conti in affanno, auto cinese sotto stress. Su questo, cioè, abbiamo un editoriale a firma di Marcello Minenna, che forse andremo a vedere. Le difficoltà di Pechino, il dragone, lo zombie e l'auto, questo è il titolo dell'editoriale. Ma rispetto a questo quadro così complicato dal punto di vista economico, che riguarda, come vediamo, la legge di bilancio italiana, ma in generale tutto il mondo occidentale e non solo. Abbiamo visto riferimento alla Cina. Vediamo sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore un riquadro, e ci dice: costi fuori controllo, debito USA, allarme rosso, sale di 5 miliardi al giorno. E questo è il vero grande malato di cui poco si parla. Il secondo editoriale presente nella prima pagina del Sole 24 Ore è sul Regno Unito. Londra e la UE, se Burnham smaschera tutte le bugie della Brexit, ferma di Sergio Fabbrini. Su questo magari proveremo a soffermarci un pochetto. Poi ci sono una serie di richiami all'interno del giornale, ma insomma dal tu per tu con Robert Samuel Langer, che è un scienziato detentore, mi pare, di qualcosa tipo 150 brevetti, particolarmente specializzato nelle questioni che riguardano le biotecnologie. E poi richiami su poesie, su San Francesco, eccetera. E invece l'ultimo titolo della prima pagina del Sole 24 Ore è Medio Oriente, Gaza in un raid, 5 vittime durante attacco a capo di Hamas, che in realtà non c'era. E questo, abbiamo terminato la prima pagina del Sole 24 Ore.
0: Buongiorno a tutte e tutti, passiamo alla lettura della prima pagina di Repubblica. Possiamo dire che i temi sono più o meno uniformi su tutti i giornali di oggi, e anche Repubblica rimanda a pagina 32 per l'articolo sulla doppia mossa d'intesa su MPS per rilanciare l'Opas. Prendere o lasciare, Intesa San Paolo lancia l'ultimatum e minaccia di far saltare il tavolo della sua offerta d'acquisto e di scambio su Monte dei Paschi di Siena, se l'assemblea di Siena del 29 ottobre dovesse approvare anche una sola mossa della controffensiva allestita da Luigi Lovaglio attraverso due OPS parallele di MPS su Banco BPM e Banche Generali. E abbiamo anche un articolo che riguarda le mobilitazioni che ci sono state in questi giorni a Madrid. Sinistre europee al bivio, la Spagna in piazza per l'emergenza casa, Sanchez deve decidere se convocare nuove elezioni, e poi il riferimento è anche a quanto sta succedendo in Francia con le mobilitazioni degli studenti, ma non solo, anche dei lavoratori che si sono uniti alle proteste degli studenti. Mélenchon incita la France Insoumise e tutti i lavoratori a sostenere la protesta degli studenti, e rimanda appunto a un'ampia parte da pagina 8 a pagina 12 per le proteste e la crisi che sta vivendo che stanno vivendo molti paesi europei, anche per l'impoverimento generale delle fasce di popolazioni più disagiate. E c'è anche poi un commento di Stefano Menchini: la lezione di Burnham era poco più di 3 mesi fa, a fine giugno, e Farage si sentiva già sulla soglia di Downing Street, non perché il capo storico dei nazionalisti inglesi fosse lo sbruffone che è, ma perché i numeri e il clima politico glielo permettevano. Vabbè, quindi un commento su la lezione di Burnham. E invece quello che è interessante e che probabilmente dopo andremo a scorrere è l'editoriale di Ezio Mauro, se a ribellarsi è la società senza welfare, e quindi diciamo una riflessione su il progressivo smantellamento del welfare e gli effetti che ha avuto e sta avendo sulla società occidentale, con sempre un tono di disfatta relativamente ai valori occidentali che appunto sono un po' dispersi nel nulla. A questo punto passiamo direttamente alla lettura del manifesto. Anche sul manifesto ci sono ci sono due pagine, la pagina 2 e pagina 3, che parlano delle mobilitazioni a Madrid e a Madrid non solo, in più città spagnole e in Francia. La notizia centrale, la fotonotizia, tutti a casa. A Madrid e in altre 50 piazze spagnole in centinaia di migliaia manifestano per il diritto a un'abitazione sostenibile. Abbiamo le chiavi di tutta la Spagna. Sanchez verso le elezioni, intervista a Pablo Iglesias, cambiare l'agenda può evitare un governo di destra. E quindi appunto un'intervista sul fatto che sembra che il governo consideri conclusa la legislatura e poi tutto, diciamo, un riferimento al fatto che le proposte di Sanchez non sono state ritenute adeguate alle richieste del movimento. E diciamo che Iglesias fa poi tutta una considerazione su quella che è in atto, cioè la lotta di classe. E poi diciamo relativamente a queste tematiche c'è anche un commento di Filippo Barbera: quattro mura, anche in Italia la stessa sofferenza ma resta privata. Quindi un po' sull'incapacità che ha l'Italia di portare in piazza le questioni del diritto alla casa e diciamo la situazione che vive un po' l'Italia da questo punto di vista. Cito solo alcune cose: nel 2024 i tribunali hanno messo oltre 40.000 provvedimenti di sfratto, quasi 8 su 10 per morosità, e oltre 21.000 sono state eseguite alla presenza dell'ufficiale giudiziario. Il fondo per il sostegno alle affitti è stato azzerato nel 2023, quello per la morosità incolpevole cancellato anch'esso, è stato riattivato con cifre simboliche, e nessuno sfratto è diventato oggetto politico mobilitante. E quindi invitando invece a una maggiore mobilitazione. E diciamo questa tematica si ricollega poi anche alle elezioni che ci sono state a Berlino, che hanno visto la vittoria della Link proprio sulla questione del diritto alla casa, e infatti anche su questo tema c'è poi un articolo che parla di come affrontare a riaprire la partita dell'esproprio e della socializzazione delle abitazioni dei grandi gruppi immobiliari. Per quanto riguarda poi la parte più economica, abbiamo i conti austerità e riarmo a debito a pagina 5. Nel documento di finanza pubblica arrivato ieri alle Camere, l'unico capitolo di spesa che aumenta è quello militare. Le ACGL e le opposizioni all'attacco: è il più rilevante incremento di sempre, fatto peraltro indebitando il paese. Sul documento programmatico di finanza pubblica, sul manifesto non ci sono grandi approfondimenti, che invece poi troviamo un po' di più sul Corriere della Sera e su Repubblica. E per concludere il manifesto abbiamo un articolo sempre sull'ultimatum agli stranieri via da Kiev. Mosca avverte il personale diplomatico: siete in pericolo, raid su Bonti, città paralizzata. Ma il punto che al di là di questo invito ad andare via da Kiev, sia sul manifesto che su Repubblica si fa riferimento a a quanto emerso da sull'ANSA, cioè che Kiev potrebbe aver bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più del previsto, ovvero oltre 45 miliardi già stanziati dall'Unione Europea. Quindi appunto un invito a aumentare ancora di più le spese militari in un contesto che abbiamo visto di forte difficoltà per l'Unione Europea di far fronte a qualsiasi problema di natura sociale. E poi si parla di quanto è emerso sul New York Times, cioè del presunto accordo multimiliardario che USA e Russia starebbero discutendo nell'ambito delle trattative per la fine della guerra. Il quotidiano USA ritiene che diverse aziende mediorientali legate ai principali negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner potrebbero rilevare un vasto complesso di giacimenti petroliferi, raffinerie e stazioni di servizio in tutto il mondo di proprietà di Lukoil, una delle maggiori compagnie energetiche russe. Concludiamo con solamente il riferimento ad altre due o tre questioni, quella relativa al campo largo. Conte insiste ora alla svolta sull'Ucraina e quindi diciamo tutta la preparazione delle primarie, del campo largo. E poi oggi si va al voto in Brasile. Brasile oggi al voto, però c'è ancora Lula e appunto sì, ci saranno appunto le elezioni in Brasile e Lula punta al quarto mandato, ma sempre in una situazione abbastanza difficile in cui ha perso molti dei consensi per l'adozione di una politica di austerity che ha bloccato per quasi 4 anni l'attuazione dell'agenda sociale del governo. Con questo concludiamo il manifesto, anzi solo l'ultimo riferimento al caso di Jane Doe, una ragazza in cui il nome non è quello reale, violentata negli Stati Uniti all'interno di una confraternita di un college americano, e quindi qui abbiamo la ricostruzione della vicenda e un commento su le violenze sessuali negli Stati Uniti.
2: Passiamo al Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano al fototitolo principale: il disastro sul fronte est e su quello finanziario del 2027, Kiev buco di 70 miliardi, i russi assediano Kharkiv. Fronte allargato, dal Donetsk l'attacco russo sale e stridola la seconda città del paese. I nuovi 90 miliardi dell'UE non bastano e il Fondo Monetario Internazionale ne stimava 50 in meno. E poi sempre all'interno di questa fototitolo diciamo, c'è un riquadro con Venegono, lavori di guerra in corso, Leonardo ha bisogno di più spazio per i caccia, l'aeroporto di Varese si allarga ai danni delle aree verdi. Poi ancora sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, l'uomo di Graviano, al processo la chiamata mai svelata, caso Baiardo Giretti la 7, ecco l'ultima telefonata di B, che immaginiamo sia Berlusconi, a Cairo. Dagli atti emerge l'ultimo contatto del 6 marzo 2023 tra l'editore TV e il suo ex mentore, sullo sfondo il conduttore e le puntate di Non è l'Arena sui rapporti con la mafia. Beh, sono cose, notizie che stanno sempre molto a cuore al Fatto Quotidiano. Come del resto quest'altra, Ranucci denuncia il collaboratore di un programma Rai, ha tentato di entrare in casa mia dando false generalità, chissà se la Rai scatenerà il comitato etico. E poi una serie di titoli che rimandano alle pagine interne: Salini batte cassa, addio manovra espansiva, Conti salvi grazie all'Unione Europea. Questo appunto sulla manovra economica, e per quanto riguarda Salini parliamo appunto della nota impresa edilizia che cerca ulteriori appalti pubblici. 23.000 chili mai smaltiti, un commissario per i rifiuti Covid, spesa 300 milioni. scarpinato gli altri su mafia appalti, il GIP attacca ex PM, neppure indagati. E non so di cosa si parla, ma appunto sempre dei meccanismi del che vedono gli appalti gestiti dalla criminalità organizzata. Sui Gazzaui e la fame, io fuori dalla FAO dopo il mio report sgradito a Israele. Qui parliamo della denuncia di che vedremo successivamente, della denuncia di uno dei tanti, delle tante persone che sono state, qua si tratta dell'economista Benjamin Davis, che sono state penalizzate nelle grandi organizzazioni internazionali per aver sostenuto anche semplicemente su un piano umanitario i palestinesi rispetto al genocidio in corso da parte di Israele. Poi ancora da MPS ai calabresi, Rossi, i mandanti e la pista che porta ai grandi aracri. E qua appunto si parla della morte di Rossi, appunto il direttore di MPS che morto oramai più o meno una decina d'anni fa, si diceva suicida, invece come molti sostenevano sin dall'inizio, adesso anche gli ultimi rilievi dei carabinieri portano all'evidenza che invece sia stato ucciso, e appunto il Fatto Quotidiano suppone che dietro ci sia anche l'andrangheta. E poi ancora parla Gabriellini, narra un delitto orribile ma sono il tipo da scoglio, e questo appunto parliamo di cultura, in particolare l'intervista a quest'attore regista, appunto Gabriellini, che sta per uscire un suo film sugli schermi nel titolo La città dei vivi. Poi ancora abbiamo un richiamo a un'intervista di Battista. E invece l'editoriale, il classico editoriale di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, è veramente poco interessante, parla delle vicende, il titolo è Ellie e il Krafen, Ellie sarebbe la Schlein e tutte le questioni con Conte, ed è un editoriale che attacca proprio il PD e insieme al PD attacca il Krafen, che sarebbe Matteo Renzi. E con questo abbiamo terminato la prima pagina del Fatto Quotidiano.
0: Ok, prima di passare al Corriere della Sera, forse su Repubblica avevo dimenticato, grave dimenticanza, l'intervista a Parolin, l'Ucraina ha diritto a difendersi, cioè l'intervista al segretario di Stato della Santa Sede sulla guerra russa a Kiev e Gaza, in cui poi all'interno dice: per fermare le guerre uscire dalla logica del dominio e porre fine alle disuguaglianze. E c'è poi tutto un articolo su l'uccisione di due cattoliche nella striscia di Gaza da parte dell'IDF. E ora possiamo passare al Corriere della Sera, che come tema principale propone sempre quello delle proteste in Spagna. Spagna scossa dalle proteste, centinaia di migliaia in piazza, le chiavi di casa simbolo del movimento, scontri, arresti e agenti feriti. La crisi di Sanchez, la rabbia nel paese, i manifestanti sciopero generale. Poi appunto, come dicevamo, il Corriere della Sera ha alcuni approfondimenti sulla manovra. Manovra, piano per portare il deficit sotto il 3%. la via stretta di Giorgetti, l'epicentro dell'attuale fase di instabilità sui debiti sovrani sicuramente altrove, per l'Europa in Francia, ma la cautela del ministro Giorgetti deriva da una constatazione: l'Italia si sta rivelando uno dei paesi più esposti. E in realtà poi in prima pagina ci sono pochi riferimenti, ma all'interno del giornale ci troveremo maggiori approfondimenti. In realtà abbiamo anche l'articolo di Carlo Cottarelli, la crescita e le regole rispettate. Il governo ha pubblicato venerdì scorso il documento programmatico di finanza pubblica che contiene il nuovo quadro macroeconomico da qui al 2029. Lo si può commentare da due punti di vista: da quello del rispetto delle regole europee sui conti pubblici e da quello della sostanza economica. La maggior parte dei commentatori hanno considerato il primo aspetto. Siamo un paese di giuristi e per noi è naturale farlo, e quindi si riferisce a tutta il discorso aperto sulla possibilità, sul fatto che l'Italia appunto attiverà la clausola di salvaguardia e quello che questo comporta nei rapporti con l'Unione Europea. Poi abbiamo un fantastico articolo di Walter Veltroni che propone sempre l'Europa come un argine al caos degli Stati Uniti, l'articolo che continua a pagina 30 non lo leggeremo perché comunque dimostra come a fronte della crisi del trumpismo sia necessario riportare i democratici a governare. Il presidente degli Stati Uniti in una intervista a Time non esclude un ricorso all'Insurrection Act o la proclamazione di uno stato di emergenza in occasione delle prossime elezioni di midterm. Comunque sicuramente appunto sottolinea la situazione molto grave degli Stati Uniti e il clima quasi da guerra civile. Per concludere facciamo solamente qualche riferimento perché sono temi che abbiamo appunto già visto altrove. C'è sempre un articolo su Intesa che alza l'offerta su MPS, se cade il piano lo vaglio. Poi Mosca e raid nel cuore di Kiev, gli occidentali se le vadano. E poi un articolo del generale Masiello. Il generale di corpo d'armata Carmine Masiello: oggi l'esercito è tecnologico o non è? E quindi tutto un commento sulla guerra ibrida e come incentivarla, quindi tutto riferimento alla guerra cyber e quant'altro. Si può concludere con una cosa divertente: c'è l'intervista a D'Alema, le botte ai cortei, la gaffa con Enrico, i miei tre amori. Ho preso un sacco di botte dei poliziotti e una coltellata di fascisti. Il 68, gli amori, il PC, D'Alema si racconta.
2: Veramente ne sentiamo la mancanza. E veniamo all'ultimo giornale a nostra disposizione, che è L'Avvenire. Peraltro oggi, sapete, è San Francesco, patrono d'Italia. E dichiarata, reintrodotto come festa nazionale dopo che era stata cancellata sul finire degli anni 70, e per caduta di domenica, per almeno ci sarà una paga aumentata per lavoratrici e lavoratori. E quindi il titolo principale dell'Avvenire è naturalmente riferito a questo, perché fra l'altro sono 800 anni dalla morte di Francesco, così scrivono qua, ad Assisi la festa per gli 800 anni dalla morte di Francesco, figura che provoca ancora, poi non dicono cosa. Moroni, custode del Sacro Convento, patrono d'Italia, ma un uomo senza frontiere, un santo per oggi, questo è il titolo principale. Alla messa presieduta a Zuppi ci sarà il presidente Mattarella, si compie un percorso avviato nel 2023. C'è anche un'analisi a cura di Fabris: l'abito è perfetto anche se racconta la scelta autentica della povertà. E poi gli altri titoli sulla prima pagina dell'Avvenire sono decisamente più interessanti. Un approfondimento su Genova che si svolge all'interno, Ricchezze e nuove povertà, Genova e i suoi penultimi. Poi un richiamo a un festival sull'economia civile, senza mobilità sociale la crescita non basta. E poi politica economica, l'ombra lunga del debito copre la manovra, appunto quello che abbiamo visto da altri giornali e che vedremo anche più approfonditamente in seguito. E poi vabbè, richiamo a una serie di interventi all'interno su di Paolo Ricci Tindoni, Eivind Eggerbretsen e questi insomma. E invece altri c'è un riferimento, un approfondimento a pagina 6-7 che è interessante, guerre dimenticate, il Centrafrica tra diamanti e deportazioni, dittature, colpi di Stato e conflitti civili scandiscono la storia della Repubblica Centrafricana fin dall'indipendenza della Francia del 1960, e ora qui arrivano decine di immigrati espulsi dagli USA, un dramma per loro, un affare per il paese. Questo vedremo insomma di leggerlo, di dare uno sguardo insomma alle pagine interne. Anche un reportage su Cuba, nel buio di Cuba si sgretola anche la scuola, quindi appunto anche su questo proveremo a dare uno sguardo, mentre gli editoriali della prima pagina sono uno a firma Elena Granata e richiama il fatto insomma che già ci si sta dimenticando del caldo e dei suoi 35.000 morti che ha provocato in Europa nel 2026 e appunto il titolo è Fratello Caldo, non voglio dimenticarti delle parole cantieri, appunto denuncia il fatto che non si stanno portando avanti nessun intervento sui territori, nessuna politica atta ad affrontare questa questione, questa situazione del caldo, che come tutti ci dicono, ma poi per non fare nulla, ha visto un'estate del 2026 quasi infinita, ancora oggi abbiamo 30 gradi qui a Roma e che però ci dicono nei prossimi anni sarà ancora peggio, ma come abbiamo visto nella per esempio nella manovra e nel documento di finanza pubblica che fa il punto sui prossimi 3 anni, nulla viene previsto come interventi strutturali su questo terreno. L'altro editoriale dell'Avvenire è invece diciamo l'entrata in campo del giornale, del mondo cattolico in sé, sulla manovra economica, infatti è a firma di Giorgio Vittadini, che è il presidente di uno degli organismi che si occupano della sussidiarietà. In particolare sta andando a leggere, l'organizzazione si chiama Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, cioè appunto il meccanismo attraverso il quale quote del bilancio pubblico vengono affidate ai privati, cioè al terzo settore, e appunto questo editoriale sottolinea la necessità che tanto più in queste difficoltà economiche che abbiamo visto ci si affidi al terzo settore, considerandolo parte integrante dello Stato, e quindi il titolo delle persone al centro della manovra, i conti in ordine non bastano. Poi su questo proveremo a leggere qualcosa. Da ultimo, sempre nella prima pagina dell'Avvenire, troviamo due articoli, uno che riguarda due articoli, uno che riguarda la vicenda ucraina. Mosca colpisce i ponti di Kiev, diplomatici stranieri evacuati. Il Ministero degli Esteri russo ha ribadito l'avvertimento al corpo diplomatico: cittadini stranieri e diplomatici a Kiev, lasciate la città. Dopo un'estate di ininterrotta guerra nei cieli con lanci incrociati di droni, siamo dunque all'inizio di una campagna d'autunno. A Kiev gli attacchi russi hanno colpito il ponte nord sul fiume Dnipro, dopo che il ponte sud era stato preso di mira più volte tra giovedì e venerdì. E l'altro titolo mette un po' insieme le vicende del Medio Oriente: 5 morti nella striscia, tra loro anche 2 donne cristiane, altra strage di civili a Gaza. Questo è il titolo. Fly Dubai è stato attentato, 2 donne e poi leggiamo: 2 donne cristiane, Mehdi Hafez Najjar e la figlia Maisha Kader Ibrahim Abu Daoud, sono fra le 5 vittime del raid prima dell'alba di ieri mattina a Gaza. Un raid israeliano ha colpito il loro condominio. Sono delle vittime cosiddette collaterali, Nazza in gergo militare, che fa un po' riferimento al film che sta andando nelle sale dei cinema italiani con una ampissima partecipazione di pubblico. L'obiettivo dell'esercito era lì al Moody tra i responsabili dell'area politica di Hamas, ma che non è stato preso. Il cardinale Pizzaballa ha espresso la sua vicinanza alle famiglie delle vittime. E poi nello stesso riquadro si parla della vicenda del volo Fly Dubai, nel quale si dice che il copilota umanita, attaccato con l'ascia in dotazione per le emergenze, pianificava l'attentato terroristico. E su questo, in altri giornali che non abbiamo con noi, ma si evidenzia come 48 ore prima, come pratica dei rapporti, immaginiamo di tutto il mondo, ma tanto degli Emirati Arabi Uniti con Israele, 48 ore prima era stata fornita la lista dei componenti l'equipaggio appunto del volo, e Israele non aveva segnalato niente, malgrado appunto questo copilota umanita fosse stato allontanato ci dicono appunto i giornali, dalla compagnia aerea dell'Oman, proprio perché considerato pericoloso dal punto di vista della sicurezza. Quindi questo apre ulteriori interrogativi. E con questo avremmo concluso la lettura delle prime pagine. Dico avremmo perché c'è una telefonata, quindi non sappiamo se vuole intervenire in diretta oppure no. E se vuole sentiamo un attimo, va bene, mandiamo intanto uno stacco musicale e poi casomai riprendiamo la parola.

Radio Onda Rossa 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50. Appunto, prima di entrare nelle pagine interne dei giornali, diamo conto della telefonata che appunto avevamo detto abbiamo ricevuto mentre stavamo concludendo la lettura delle prime pagine. Appunto, era una compagna che da una parte faceva riferimento a una notizia che nei giorni scorsi è passata sui giornali, su tutti i titoli, rispetto al fatto che un preside durante le lotte degli studenti e delle studentesse in Francia era stato cosparso di benzina, ma diceva come mai poi non ne parla più nessuno. In realtà era, come era facilmente immaginabile, una notizia creata d'arte per cercare di colpire i movimenti studenteschi. In realtà semplicemente un preside aveva avuto degli schizzi di benzina durante una iniziativa degli studenti, ma nessuno l'aveva volontariamente cosparso, appunto di schizzi e non cosparso. E poi comunque questa compagna invece ci chiedeva come mai avevamo un atteggiamento, diciamo, acquiescente nella lettura dell'Avvenire, quasi senza porre particolari critiche. A suo avviso era un po', lo rilevava come elemento presente proprio nella linea editoriale di Onda Rossa, perché diceva soprattutto il martedì e il giovedì durante la rassegna stampa si era molto carini, potremmo dire, nei confronti di Avvenire, e la stessa cosa a suo avviso era avvenuta oggi. Ecco, se questa è la sensazione che abbiamo dato, naturalmente noi ci soffermiamo sui giornali per quello che esprimiamo di volta in volta, ma abbiamo ben chiaro che l'Avvenire è il quotidiano che esprime la Conferenza Episcopale Italiana, quindi un quotidiano che fa riferimento a quel potere millenario che è la Chiesa Cattolica, un potere da sempre compartecipe di tutti gli strumenti di sfruttamento, di regressione dal punto di vista culturale, se pensiamo soprattutto nei confronti delle donne. Abbiamo evidenziato come l'editoriale di Giorgio Vittadini fosse un editoriale su cui appunto torneremo adesso parlando delle pagine interne, che chiede

poveri delle società si trovano all'interno dello stesso giornale a volte degli articoli più approfonditi e più interessanti rispetto a quello che si trova in altra stampa. Ma appunto, se partissimo dal presupposto della attinenza con i vari giornali, non dovremmo leggerne nessuno, visto che nessuno rappresenta il punto di vista, seppur variegato, presente all'interno della redazione di Radio Onda Rossa, ma cerchiamo appunto di dare una lettura che aiuti ascoltatrici e ascoltatori a farsi un'idea delle cose che accadono. E proprio per questo ribadiamo insomma il telefono 06 49 17 50 attraverso il quale appunto chi ci ascolta può intervenire e dare il proprio contributo all'interpretazione dei fatti. È con questo spirito che proviamo ad inoltrarci nelle pagine interne dei giornali in merito alla manovra economica. Come abbiamo detto, venerdì il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento di programmazione di finanza pubblica, quindi diciamo il documento dal quale ne derivano poi le scelte economiche concretamente si compiono all'interno della legge di bilancio e degli altri provvedimenti di tal fatta, fermo restando insomma che nella trasmissione che ricordiamo inizierà oggi alle ore 11, Tasche Vuote, che appunto si occuperà di lavoro diciamo questioni di carattere economico e sociale, avremo modo nelle prossime puntate di fare approfondimenti rispetto alla legge di bilancio e quindi a tutte le manovre economiche in corso, ma già oggi in questa prima puntata faremo un focus sulla sanità, che è senz'altro uno degli elementi centrali del bilancio pubblico e soprattutto uno dei settori dove maggiore è il definanziamento con tagli continui, tanto che oggi la percentuale di incidenza della spesa sanitaria sul PIL è del 6,2% circa, a fronte di un 7% medio dei paesi OCSE e comunque a fronte di tutte quelle necessità che la sanità pubblica ha evidenziato in maniera, diciamo, drammatica e eclatante con la pandemia del Covid, ma che da tempo anche da questi microfoni veniva denunciata. Andiamo comunque a vedere, appunto, a partire dal Sole 24 Ore, che fa un'analisi del documento di programmazione economica che dicevamo, e leggiamo proprio l'inizio dell'articolo principale a pagina 2 del Sole 24 Ore, che dice: per il 2027 non emergerebbe la necessità di una correzione di bilancio, cioè di un taglio alla spesa o di un aumento di entrate, anche perché il lieve sfioramento rispetto ai tetti di spesa primaria concordati con la UE sarebbe interamente assorbito dall'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Sforamento che è tutto orientato, dicevamo prima, alla crescita delle spese per gli armamenti. Solo dopo, nel 2028 e nel 2029, si renderebbero disponibili spazi di bilancio per una manovra moderatamente espansiva. Queste poche righe, scritte a pagina 59 del documento programmatico di bilancio inviato dal governo alle Camere nella notte fra venerdì e sabato, illustrano con qualche efficacia le ragioni della dose aggiuntiva di prudenza promossa venerdì sera da Giancarlo Giorgetti. Rispetto all'ipotesi di un mese fa, dice Giorgetti, credo che l'approccio debba essere più prudente perché il contesto richiede la maggiore attenzione.
ha detto il ministro dell'Economia in conferenza stampa, disegnando un quadro in cui molte delle esigenze di una politica attesa alla prova del voto sembrano dover cedere il

0: passo a quelle di una finanza pubblica alle prese con inflazione e rialzo dei tassi, le due notizie peggiori per un paese ad alto debito. Perché questo poi è un po' diciamo il mostro nascosto di cui non si parla, cioè il fatto che sia l'inflazione e sia soprattutto le forti pressioni che sui mercati della finanza internazionale derivano dall'enorme crescita del debito pubblico USA, eppure su questo vedremo successivamente qualcosa, e dalla crisi della Germania e dall'altrettanto pericolosa crescita del debito pubblico francese portano un rialzo dei tassi di interesse che ha quindi un effetto estremamente pesante sul bilancio italiano esposto ad altro debito, che dentro il quadro delle politiche dell'Unione Europea che prevedono di mantenere il deficit all'interno della soglia del 3% impongono di ulteriori restrizioni, tanto più che si è deciso per una manovra che è orientata al riarmo, ulteriori restrizioni per quanto riguarda gli interventi di carattere sociale e in generale e gli investimenti pubblici, ma anche le stesse politiche care al governo di destra, e cioè quelle relative alle manovre fiscali di riduzione delle tasse su alcune fasce di reddito, che poi si riflettono in ulteriori tagli alle prestazioni sociali, e quindi sono interventi che ampliano le disuguaglianze. Qua spesso si omette di fare un ragionamento di classe rispetto alle questioni fiscali, e quindi non si tiene conto che i settori sociali maggiormente sfruttati, quindi lavoratrici e lavoratori che vivono con redditi molto bassi, tanto da far fatica ad arrivare alla fine del mese, non hanno alcun beneficio su interventi che riducono la tassazione, ma anzi l'appiattimento delle tasse che si è realizzato negli ultimi decenni e che ha visto passare le aliquote fiscali da, mi pare, 27 erano a 3, è un intervento che ha enormemente favorito gli alti redditi a discapito dei redditi più bassi, che ha abbattuto quella progressività delle tasse prevista dalla stessa Costituzione. E qua stiamo parlando e ragionando in termini del tutto inseriti all'interno dell'economia borghese, quindi non si tratta di una visione di carattere socialista o ancor meno di carattere comunista, ma quegli interventi poi si sono riflessi in un ulteriore taglio delle prestazioni sociali, dalle pensioni alla sanità, alla scuola, all'assistenza, e quindi doppiamente portatrici della crescita delle disuguaglianze. Non a caso gli Stati Uniti, capofila nelle politiche di riduzione delle tasse e di appiattimento della pressione fiscale, ma anzi neanche appiattimento, perché in realtà la tassazione dei capitali, dei patrimoni e del reddito da capitale sono tassazioni enormemente inferiori a quelle che gravano invece sulle persone fisiche, quindi su lavoratrici e lavoratori. Appunto, dicevamo, gli Stati Uniti, capofili di questa politica, sono anche uno dei paesi con più alti elementi di diseguaglianza. Dicevamo però che queste difficoltà economiche rendono difficile anche queste politiche care al governo Meloni, e quindi sempre dal Sole 24 Ore leggiamo: l'aumento da 50 a 60 mila euro della soglia di reddito per la liquota IRPEF al 33%, quindi appunto per ridurre la tassazione sui redditi oltre 50 mila euro, che vale 2,7 miliardi, la replica della flat tax su aumenti contrattuali, turni notturni, festivi e produttività, che vale 2,6 miliardi, e che pure questa è una politica che serve a contenere la spinta dei lavoratrici e lavoratori agli aumenti salariali, spinta che dovrebbe produrre lotte e scontro quindi con il patronato, attraverso una manovra fiscale che, riducendo le tasse, dà un salario netto più alto nell'immediato, e poi si riflette nei tagli sociali che dicevamo, e quindi in qualche modo, perché dobbiamo ricordarci che quello, quando si abbatte il costo del lavoro, si abbatte effettivamente il salario nel suo complesso. E il rifinanziamento del fondo sanitario e le altre misure ipotizzate nel dibattito teorico sulla manovra elettorale settimane addietro dovranno quindi trovare copertura integrale per farsi spazio senza sforare il disavanzo previsto al netto della causa e i tetti di spesa. Questo ci dice il Sole 24 Ore, che quindi tutte le ipotesi che sono state fatte in queste settimane solo molto parzialmente troveranno presenza effettivamente all'interno della legge di bilancio, che, come sappiamo, si prevede che il 19 o il 20 di ottobre venga inviata a Bruxelles per la bollinatura, diciamo così, e per poi entrare nel vivo del dibattito parlamentare verso la metà di novembre, anche se appunto già dalla fine di ottobre dovrebbe approdare alle Camere. Rispetto a questo, dice che un po' meno problemi dovrebbe avere invece la trasformazione strutturale del taglio al bollo auto, quell'altra misura di cui abbiamo ampiamente parlato nello spazio redazionale due domeniche fa, e che appunto è stato un po' il colpo di teatro del governo, con ben pochi benefici effettivi per lavoratori e lavoratrici in generale, per i cittadini, ma con molta propaganda. Poi ancora, rimanendo a leggere alcuni degli aspetti che sono presenti nel documento di programmazione economica, vediamo che rispetto all'aspetto che riguarda l'aumento del deficit sull'energia, si pensa a interventi che aumentino le colonnine per la ricarica elettrica, interventi che un po' richiamandosi al famoso super bonus prevedano un sostegno, una riduzione del 65% delle spese per gli interventi che vanno a ridurre il consumo energetico degli appartamenti e dei palazzi, e poi ancora interventi a favore delle imprese e degli stoccaggi. Un elemento invece che ci dice da dove si pensa di recuperare entrate fiscali, lo si pensa nella casa, con la previsione, con un approfondimento che sta portando all'emersione di una serie di immobili non dichiarati al catasto, e quindi si prevede che a breve arriveranno 20.000 lettere ad altrettanti proprietari, appunto, di mobili e immobili non dichiarati. C'è poi a pagina 2 e 3 anche alcuni riquadri che ci danno i numeri contenuti all'interno del documento di programmazione della finanza pubblica, che possono, insomma, risultare interessanti. Non ve li stiamo a leggere perché così a freddo sono ben poco radiofonici. Dicevamo, ritornando all'Avvenire, la chiamata dell'editoriale di Giorgio Vittadini, che appunto candida il terzo settore a farsi carico dei compiti dello Stato, e quindi in particolare richiama la sentenza della Corte Costituzionale del 2024 sulla sussidiarietà, che dice distribuire, che ha indicato come senso della sussidiarietà distribuire i poteri per affermare il bene di tutti, quindi trasferire il potere dallo Stato al terzo signore e al terzo settore, al terzo signore. E ancora leggiamo: il terzo settore va trattato da partner e non da fornitore a basso costo. Ma il terzo settore, noi sappiamo che è un elemento che privatizza il bilancio pubblico, e che allo stesso tempo al cui interno vivono condizioni di forte sfruttamento dei lavoratrici e lavoratori, quando non direttamente l'affidamento all'affidamento al volontariato. Da ultimo, rispetto alla manovra, citiamo dalla prima pagina del Messaggero l'editoriale di Roberto Napoletano, che anche qua è un applauso al governo, che è tanto responsabile, perché appunto abbiamo una situazione, il titolo è Non si scherza nel fuoco, in cui ci dice la scintilla che potrebbe innescare una crisi travolgente per l'Occidente, sono i tassi, leggiamo direttamente, sono i tassi che risalgono e quelli americani e francesi sono aumentati più degli altri, ma sono cresciuti anche in Germania, che con una crisi persistente della sua economia e del suo quadro politico non è più il punto di riferimento di una volta. La paglia che può prendere fuoco, anche qui ci ripetiamo, è il debito, tutti i debiti pubblici e privati, anche se ad essere in più marcata di risalita sono quelli pubblici. E con questo abbiamo un po' reso la parte sulla manovra economica. Non so se tu c'hai qualcosa da voler aggiungere, se no passiamo agli argomenti dall'estero.
1: E ovviamente il Sole 24 Ore dedica sicuramente ampio spazio alle questioni economiche, quindi diciamo che negli altri giornali la manovra viene solamente un po', cioè non viene approfondita allo stesso modo, quindi sostanzialmente non c'è tantissimo da aggiungere a tal proposito, se non per il fatto che sicuramente ci si può ricollegare a questo per parlare appunto le proteste che studentesse, studenti, lavoratrici e lavoratori stanno sollevando in Francia e Spagna, e sicuramente c'entra tantissimo tutta l'impoverimento che in questi ultimi anni particolar modo hanno subito lavoratrici e lavoratori, ma anche le condizioni in cui si trovano a crescere studentesse e studenti. Infatti le rivolte, diciamo, in Francia nascono da dentro una scuola che praticamente cadeva a pezzi, e quello che denunciano studentesse e studenti è invece il diritto a ricevere un'istruzione adeguata, che è impedita anche dalla carenza di personale, di insegnanti nelle scuole, che fa perdere, si calcola nella vita scolastica fino a 18 mesi di lezioni. Questo emergeva da un'indagine di ieri sul Manifesto. Mi ricollego anche, diciamo, all'introduzione un po' che è stata fatta su quello che sarà il redazionale di oggi all'interno della trasmissione Tasche Vuote, cioè l'approfondimento che vedrà anche tra le altre cose un approfondimento sulla sanità. E mentre appunto si discute di come poter autorizzare ulteriori risorse per quanto riguarda la difesa e come poter un po' tirare fuori una manovra che sia in grado di soddisfare il bisogno del governo, che è quello poi di dare un po' di mancette per presentarsi bene alle prossime elezioni, che probabilmente saranno anche elezioni anticipate ad aprile. Non viene dato alcun finanziamento a tutta una serie di diritti sociali, per esempio quello appunto della salute, nonostante poi ci sia poi un orientamento anche della Corte Costituzionale che dice chiaramente che le spese per la salute sono spese costituzionalmente necessarie, e che quindi il diritto alla salute non può essere sacrificato fin tanto che esistono risorse che il decisore politico ha disponibilità di utilizzare per altri impieghi che non rivestono le medesime priorità. E questo è ampiamente disatteso, e questo c'entra molto con quanto appunto successo nelle piazze spagnole e francesi, in cui la popolazione è sempre più impoverita, non vengono garantiti i diritti sociali essenziali delle persone, che possono andare appunto dal diritto all'istruzione al diritto alla casa, ma che poi investono tutta una serie di rapporti di forza economici. Infatti sia le mobilitazioni in Francia che quelle in Spagna poi andranno a culminare in scioperi generali, tanto che appunto nella stessa Spagna si ricomincia a parlare di lotta di classe. Accennavamo prima all'intervista di Pablo Iglesias che diceva che la posizione di ciascuna è definita dal possesso o meno di un immobile. Il percettore di rendita possiede beni essenziali che generano rendita senza richiedere alcuna attività lavorativa da parte sua. Gli inquilini invece devono lavorare per pagare l'affitto al proprietario. In altre parole, è in atto un massiccio trasferimento di reddito da chi lavora per vivere a chi lavora di rendite immobiliari, rendite che continuano a crescere a scapito dei lavoratori. È la definizione del conflitto di classe. Appunto anche in Francia abbiamo visto, come abbiamo già detto, oltre alle mobilitazioni di questi giorni, anche lo scorso 29 settembre ci sono state manifestazioni in tutto il paese che hanno contestato il bilancio 2027 e tra le varie vendicazioni c'era per esempio il congelamento delle retribuzioni dei dipendenti pubblici. E quindi diciamo che queste manifestazioni, che sono nate anche molto su base spontanea, però mettono al centro delle tematiche molto importanti che riguardano appunto la vita di lavoratrici e lavoratori e di chi lavoratrice e lavoratori lo sarà in futuro, e che un po', diciamo, quello che sembrava mancare nelle mobilitazioni dello scorso autunno a sostegno della Palestina, invece qui, diciamo, abbiamo la dimostrazione che anche, diciamo, tematiche che vanno a riguardare proprio questioni economiche e la vita di lavoratrici e lavoratori possono prendere piede per creare delle mobilitazioni anche importanti, di cui vedremo lo sviluppo. E all'inizio di questa rassegna stampa avevamo appunto accennato la presenza di un editoriale di Ezio Mauro, Se è a ribellarsi è la società senza welfare. Quindi vediamo, possiamo andare a vedere che cosa ci dice relativamente a queste proteste, ovviamente un punto di vista borghese che però ci dice qualcosa sulla percezione di un disorientamento anche da parte di la classe dominante. E cominciamo dalla fine, perché Ezio Mauro conclude: ma il capitalismo sente una responsabilità nei confronti della democrazia? Essere classe dominante è più facile che essere classe dirigente. Quindi, diciamo, partiamo dalla conclusione per dare un po' l'idea di come può, quello che può essere la considerazione di Ezio Mauro, ma comunque andiamo a leggere, perché appunto parla di i movimenti di protesta che tornano a mobilitare le piazze e gli studenti in Francia e a Madrid, dove per protestare contro lo sfratto di una donna di 87 anni portata via in barella dalla casa dove viveva dal 1956, è diventata il simbolo del diritto all'abitare. Vediamo gli scioperi e l'agitazione negli ospedali italiani, con i medici che fuggono ovunque dal sistema sanitario pubblico. Le dimissioni sono aumentate del 150% in un anno per la forbice tra le condizioni di lavoro critiche e gli stipendi non allineati all'Europa. Guardiamo queste ultime esplosioni del sociale con uno sguardo d'insieme, cercando il significato generale. Casa, salute e scuola sono i tre cardini di quel sistema di tutele chiamato welfare, che ha protetto la nostra crescita nel dopoguerra e che oggi rivela tutti gli strappi nella sua rete, incapace di garantire quel che ha promesso negli anni del benessere. Logorato dai tagli, inaridito dal calo di natalità, svuotato dall'allungamento della vita, ciò che resta di quel grande compromesso tra il capitale e il lavoro sembra ormai giunto al capolinea. Esattamente un welfare a pezzi, quello che ci presenta il conto delle disfunzioni che si trasformano in rabbia, annunciando il vero pericolo che ci attende, cioè la rottura della coesione sociale che in Italia ha retto miracolosamente, mentre è già venuta meno la coesione culturale e quella istituzionale vacilla. Un welfare a piccole porzioni residuali, scollegate da di loro, senza più un disegno comune capace di tenerle insieme, non soltanto in funzione di un ammortizzatore sociale, ma come conferma di una cultura europea, addirittura espressione di una civiltà capace di superare la compassione e la condivisione e di trasformare la beneficenza in solidarietà. La sensazione è di impoverimento, di sottrazione, di indebolimento, di una rete di tutela che credevamo naturale, quindi eterna. Il lavoro si è polverizzato nel vortice della mondializzazione, sfuggendo da ogni organizzazione di sé in forma sindacale o politica. Il capitale si è autonomizzato nell'accelerazione dell'innovazione fino alla tentazione vertiginosa di attraversare il campo in un'inedita fusione tra tecnica e politica nel nuovo mondo dischiuso dall'intelligenza artificiale. Anzi, è successo qualcosa di più: capitalismo e managerialità si associano e mettono in comune la difesa del patrimonio e della competenza, saldandoli per dare una forma ad una nuova elite che non ha più bisogno di collegarsi con le altre categorie sociali perché basta a se stessa. Questa autosufficienza degli interessi scioglie i vincoli di società nati nel dopoguerra, ancora attivi fino all'inizio del secolo, liberando una nuova superclasse in alto e lasciando alla deriva in basso una sottoclasse sganciata da qualsiasi destino comune del paese, già sospinta sul margine della società, più fuori che dentro, esclusa. La novità è che nel mezzo della scala sociale oggi galleggia un ceto medio che non trova più ascensori per i piani superiori, mentre teme di essere risucchiato dal basso. È su questo ceto, infatti, che si scaricano direttamente gli effetti della nuova insicurezza addirittura mondiale, con le guerre, la rottura degli equilibri internazionali, la scomparsa degli organismi di garanzia. Tutti elementi che insieme con la rottura del rapporto tra lavoro e sicurezza sottraggono al ceto medio il futuro, cioè il vero orizzonte da conquistare per migliorare la condizione della propria famiglia, proiettando i figli oltre se stessi nella fiducia di un approdo possibile attraverso il lavoro, la scuola e la conoscenza, il risparmio, in una tensione al riguardo, al traguardo che dava un senso all'esistenza e alla trasmissione generazionale. Mobile per definizione, il ceto medio sente di essersi fermato, arenato come davanti a un blocco sociale. Avverte che la crescita non lo riguarda, che il progresso lo sollecita come consumatore, ma non lo interpella come persona, che l'istruzione non lo garantisce, che la sua competenza rischia la svalutazione davanti ai nuovi saperi, che il posto di lavoro non sostiene più una vita. Quindi vabbè, andiamo poi alla conclusione che abbiamo già letto, ma per concludere ci dice: l'impoverimento che inquieta non è solo economico ma sociale, culturale, morale e dunque politico. L'offerta di cittadinanza che arriva dallo Stato è così bassa che spinge i cittadini a non accettarla, rifugiandosi nell'astensione o vendicandosi con l'illusione dell'antipolitica. Quindi sicuramente un commento preoccupato, perché il sistema sembra non reggere più, e quindi sicuramente l'interesse di alcuni commentatori è anche quello di salvarlo, con la consapevolezza che appunto sia dal punto di vista materiale che di quello invece più culturale e sociale c'è sicuramente una situazione molto complicata. E su questo ti lascio la parola, non so se vuoi.
0: Ma diciamo, come passaggio agli argomenti successivi, che rimaniamo però sul campo, diciamo, della politica economica, richiamiamo il fatto che a pagina 5 del Messaggero c'è un articolo dal titolo L'analisi, a firma di Marina Valenzise, che evidenzia come la situazione di queste manifestazioni a Parigi e Madrid, il titolo è proprio Parigi e Madrid, l'effetto contagio della crisi sociale a rivolta politica, anche in Francia mobilità e masse sono preoccupazioni, il disagio delle fasce più deboli per il costo della vita. E quindi, come al di là degli elementi che fanno da detonatore delle proteste di piazza, la ragione di fondo è la stessa, è quella appunto della condizione di impoverimento di fasce sempre più alte della cittadinanza, che vanno direttamente a impattare con i processi di finanziarizzazione dell'economia, e in questo possiamo vederlo. Soffermandoci di nuovo, ci facciamo guidare dal Sole 24 Ore. Ovviamente no, sappiamo bene che il Sole 24 Ore è espressione, è il giornale della Confindustria, quindi la principale espressione dei padroni, ma proprio per questo ci rende chiaro quali sono le loro preoccupazioni, e quindi quali sono i terreni sui quali ci troviamo a soffrire delle loro iniziative. E dicevamo, andiamo a pagina 6, l'avevamo già visto nella prima pagina, allarme rosso sui costi del debito USA, traiettoria fuori controllo, al ritmo attuale lo stock aumenta di 5 miliardi al giorno. Dice: gli Stati Uniti si presentano un possibile nuovo ciclo di strette monetarie avviato con il rialzo di settembre, con una situazione fiscale mai registrata prima, con il rischio che il conto di interessi, già superiore a 1.000 miliardi di dollari nel 2026, possa raddoppiare prima del previsto. Il numero da cui partire è 40.000 miliardi e la barriera appena superata dal debito federale lordo americano. Di questi, circa 32.000 miliardi sono debito detenuto dal pubblico, investitori, Federal Reserve e creditori esteri, mentre i restanti 8.000 miliardi rappresentano debito intragovernativo. Oltre il numero conta anche la velocità. Al ritmo attuale il debito ammonta di quasi 58.000 dollari al secondo, circa 5 miliardi al giorno. Il debito detenuto dal pubblico è ormai intorno al 100% del PIL e il Congressional Budget Office, CBO, lo vede salire al 120% nel 2036, oltre il record del 106% raggiunto nel 2047. E dice anche il deficit racconta la stessa storia, viaggia intorno al 6% del PIL senza che gli Stati Uniti siano in recessione. È come se Washington utilizzasse già una politica fiscale d'emergenza prima che l'emergenza economica sia arrivata. Finora il sistema sta reggendo anche perché il costo medio del debito, 3,46%, incorpora ancora i bassi tassi degli anni passati, ma nell'ultimo mese qualcosa si è rotto. Il Treasury decennale ha toccato il 5,34% e il trentennale 5,69%, massimo dal 2002. E in questo scenario gli interessi netti sarebbero passati da circa gli attuali 1.000 miliardi a 2.100 nel 2036, e pari al 4,6% del PIL. Ora il rischio è di arrivarci prima. Dice in questo spazio prosperano i bond vigilante, se il debitore chiede sempre più denaro chi lo finanzia può chiedere un premio sempre maggiore. Come se ne esce? Dice Bessent e Trump puntano tutto a far crescere il PIL nominale, quindi dice la questione fiscale rischierebbe di diventare monetaria. Se crescita e disciplina e bilancio non fossero sufficienti, la storia conosce altri sistemi per alleggerire grandi stock di debito. Inflazione, repressione finanziaria, tassi reali compressi, svalutazione della moneta. Se si arriverà fino a quel punto, non potremmo più dire questa volta è diverso. E niente, questo. Lo citavamo perché poi in questo contesto, no, che ci richiama il perché della difficile situazione economica che abbiamo visto anche presente nella scrittura della legge di bilancio in Italia, si situano anche contesti politici che si modificano. In questi giorni oramai è diventato sostanzialmente certo le dimissioni anticipate di Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, e al di là del fatto che si è aperto un rischio su chi la sostituirà, sembra che queste dimissioni siano date da non voler, avrebbe terminato il suo mandato a ottobre del 2027, da non voler andare alla scelta della nuova presidente della BCE con una Francia che ha visto, che a quel punto avrà visto vincere alla corsa per le presidenziali probabilmente la Le Pen o comunque persone non gradite all'establishment europeo, anche se naturalmente stanno lavorando affinché sia la Le Pen a vincere, perché il rischio vero a cui non vogliono neanche pensare è quello che a vincere sia un Mélenchon, e quindi stanno operando per cambiare le cose prima della prima appunto dell'esito delle elezioni francesi, o meglio l'esito ci sarà prima, ma prima della effettiva entrata in funzione del nuovo presidente francese, e però questo dentro un quadro politico che vede la Germania in crisi, la Francia che appunto abbiamo citato, e l'Italia che andrà alle elezioni, eccetera, rende molto complicata la situazione, e quindi già iniziamo a vedere come la crisi, la generale crisi economica vada a erodere anche la realtà politica dei paesi occidentali. Su questo ci si mette l'ultimo aspetto, anche perché si è fatta una certa ora, quindi andiamo verso la chiusura. Il fatto che ci dicono, appunto, abbiamo visto che c'era anche un editoriale sul Sole 24 Ore, ma adesso non abbiamo tempo per approfondirlo, del fatto che in Cina i produttori di auto in larga parte stanno in condizioni di difficoltà dal punto di vista della, dal punto di vista della redditività dei capitali investiti, questo perché hanno un notevole eccesso di produzione, e quindi questo si riflette poi un po' su tutte le borse, non solo asiatiche. E questo credo che, se voglia, fa un piccolo richiamo a un articolo su Repubblica.
1: Su Repubblica, diciamo che come forse ogni domenica c'è un commento di Lucio Caracciolo, che molto spesso interviene sui rapporti tra Cina e Stati Uniti, e diciamo l'occasione la dà il fatto che Trump e Xi Jinping hanno in calendario da qui a fine anno due incontri che seguono poi alla visita di Stato che c'è stata a settembre tra Xi Jinping a Washington. E come però i commentatori magari sono sempre molto curiosi di sapere cosa succede in queste occasioni, ma poi rimangono ovviamente ogni volta delusi, perché diciamo che sono incontri per lo più diplomatici, in cui viene quello che emerge più una questione di forma che di sostanza, che però comunque ci dà un'idea di quelli che sono appunto i rapporti internazionali tra le due, diciamo, potenze, che ancora in qualche modo determinano poi il destino del pianeta, oppure vogliono tentare di mantenere questa prerogativa in una situazione, come abbiamo visto, per gli Stati Uniti sempre più difficile, in cui il peso del dollaro sta sempre più diminuendo, anche per tutta una serie di movimenti interni ai BRICS, che cercano di sfilarsi dalla dipendenza finanziaria e monetaria dagli Stati Uniti. E questo viene fatto appunto da parte della Cina con un atteggiamento abbastanza prudente, e lo stesso atteggiamento che invece sta un po' trasformando anche l'atteggiamento di Trump verso la Cina. E quindi Lucio Caracciolo ci dice che c'è un cambio di stile dell'America consapevole di star perdendo. Il vertice della Casa Bianca annuncia la svolta: gli Stati Uniti smettono i panni dell'egemone solitario, riconoscono che per volersi inventare globali responsabili dell'umanità si stavano scavando la fossa. L'idea abbastanza bizzarra di trattare la Cina come l'Unione Sovietica, cioè distruggerla, si è rivoltata contro i suoi ideatori. Questa America prende atto di non potersi slacciare dalla Cina, e viceversa, perché colpire il rivale da cui non puoi emanciparti significa finire abbracciati con lui nel cimitero senza tempo che accoglie le spoglie dei deliranti onnipotenza. meglio accompagnare, quindi da parte, dal punto di vista della Cina, meglio accompagnare il declino americano che sfidarlo in duello all'ultimo sangue. Il diagramma della potenza parla chiaro: America scende, Cina sale, ma entrambe diversamente soffrono. L'una è insieme attuale nemesi e nemico potenziale dell'altra. L'imperativo è evitare una collisione fatale per entrambe. Quindi questo ci dà idea appunto ancora della forte interdipendenza tra Stati Uniti e Cina, ma del progressivo tentativo della Cina insieme ai BRICS appunto di emanciparsi.
0: Va bene, giusto un inciso prima di andare a chiusura della rassegna stampa. In questo contesto anche il lusso sta in crisi, perde quota, non perché si diminuiscano i ricconi, ma perché nel lusso ci sono tre grandi soggetti che dominano il mondo del lusso e che si trovano in grandi difficoltà perché la Cina ha deciso di tagliare drasticamente gli acquisti appunto del lusso, e quindi ecco anche quei settori che apparivano invece favoriti dalla crescita delle disuguaglianze mostrano il passo.
1: Che poi sono, diciamo, i settori più collegati all'economia reale, quindi meno soggetti a finanziarizzazione, e che soprattutto non servono alla politica della Cina, che invece è interessata a incentivare sempre di più la domanda interna, quindi anche con spese sociali che da quest'altra parte del mondo evitiamo.
0: Esatto. Bene, quindi siccome si è fatta una certa ora, io volevo richiamare un paio di ancora un paio di articoli, ma proprio giusto come titoli, per ricordare insomma che a Gaza continuano i massacri, e quindi anche l'altro giorno sono state uccise 5 persone, ma se ne è uscita fuori la notizia solo perché Pizzaballa, il rappresentante della Chiesa in quei territori, ha dato evidenza, perché 2 delle 5 persone assassinate erano 2 donne cattoliche. Ma in realtà questi massacri continuano tutti i giorni. Avremmo voluto anche soffermarci un attimo su il editoriale di Fabbrini, che evidenzia, sempre per 24 ore, che evidenzia come il Regno Unito stia implodendo. Lo fa in questo editoriale per dire che con Burnham, sul quale evidentemente le classi dominanti puntano parecchio, si è evidenziato come la Brexit sia stata una stupidaggine. In questo editoriale si parla che la Brexit è stata voluta da Farage e da Corbyn, quindi sostanzialmente dalla estrema destra e dalla sinistra laburista. Questo perché sempre ci tengono a mettere entrambi i lati fuori gioco, ma che poi ha prodotto il fatto che giusto a settembre c'è stata la riunione di tutti dei governi di Scozia, Galles e Irlanda del Nord, che sono tutti e tre governi guidati da forze nazionaliste, che hanno dichiarato che al più presto promuoveranno dei referendum per uscire dal Regno Unito, che appunto si va sfaldando e che pensa di risolvere questo sfaldamento rientrando nell'Unione Europea. Mi fermo qua, anche se naturalmente Ucraina e l'approfondimento sul traffico che abbiamo citato, parlando delle prime pagine, meriterebbero attenzione, ma il tempo è tiranno. Volevamo lasciare almeno una decina di minuti, un quarto d'ora di musica prima di iniziare la nuova trasmissione che andrà in onda una domenica sì, una domenica no, cioè quella Tasche Vuote a cura della redazione di Onda Rossa con la collaborazione di Contro Profitto. Non so se tu invece vuoi aggiungere qualcos'altro, qualche altra notizia.
1: No, possiamo concludere qua la rassegna stampa e appunto raccomandando anche per chi vorrà di ascoltarci nella trasmissione, nella nuova trasmissione di Radio Onda Rossa e di Controprofitto, Tasche Vuote.
0: Benissimo, allora noi vi lasceremo con un po' di musica e così ci prepariamo alla successiva trasmissione. Ovviamente vi lasciamo partendo proprio dallo spottino che l'annuncia. Ricordiamo sempre che questa è Radio Onda Rossa 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50.
2: Non c'è decoro.
3: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote, una trasmissione sul conflitto capitale lavoro.
4: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
3: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
4: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
3: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
4: e con classe.
5: Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambi della vita a un prezzo troppo caro.

0: No, no, cioè non è proprio un contratto. È una specie di assicurazione, capito? Diciamo per noi. Cioè noi ci assicuriamo che qualora tu ti faccia male, o non ci siamo visti, non ci conosciamo, non abbiamo nessuna responsabilità, chiaro?
1: I contratti, sti ragazzi. Ma che contratti? Passione, ci vuole passione.

0: Radio Onda Rossa 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come preannunciato anche dalla sigla di avvio, andiamo a iniziare questo nuovo spazio a cura della redazione con la collaborazione Controprofitto, appunto Task e Vuoto, che proverà a fare il punto sulle questioni del lavoro, ma in generale questioni economiche e sociali. La trasmissione si articolerà quindi anche oggi in tre parti, diciamo così. Una prima parte dedicata al focus su una o più vertenze del mondo del lavoro di cui riusciamo ad avere notizia. In questo senso invitiamo anche ascoltatori e ascoltatrici a segnalarci situazioni di lotta o comunque di vertenze in atto. Una seconda parte in cui faremo un excursus su quelli che sono le iniziative di carattere istituzionale, quindi i provvedimenti del governo, del Parlamento, eccetera, che sono intervenuti nell'arco di tempo che intercorre fra una trasmissione e l'altra. La terza parte invece sarà un approfondimento su un tema ovviamente attinente a queste questioni di cui parlavamo oggi. L'approfondimento sarà sulla sanità e quindi partiremo insomma con una delle principali voci del welfare state e niente, questo un po' sarà lo sviluppo. In tutti i momenti, in tutti i casi, invitiamo chi ci ascolta a intervenire per portare e dare il proprio contributo alla discussione. Come detto, partiamo dalle vertenze sul lavoro e quindi lascio la parola a uno degli altri compagni presenti in studio.
1: Sì, un saluto a tutte le compagne e compagni in ascolto. Quest'oggi avremmo voluto aprire la trasmissione con un contatto in diretta radiofonica con un operaio, un lavoratore del birrificio del Borgo, in quel di Borgo Rose, nel Rietino, che è stato birrificio chiuso definitivamente settimana scorsa. Ora, visto che la situazione in quel contesto allo stato attuale è piuttosto delicata, sono in trattativa, ci ha chiesto di rimandare alle prossime puntate un confronto, un dibattito sulla questione, ma ci sembra comunque opportuno fare un rapido sunto di quello che è accaduto e che sta accadendo in quella fabbrica così vicina a Roma. Allora, intanto, birrificio del Borgo, per chi non lo conoscesse, nel 2005 nasce come azienda, come quella che oggi definiremmo una sorta di start-up. Nasce come piccola azienda locale, assurge anche agli onori della cronaca come esempio fulgido di autoimprenditorialità locale. E nasce appunto oltretutto in un territorio piuttosto depresso, di certo non noto per produttività o ricchezze ivi prodotte, appunto, e subito si distingue per una birra piuttosto ricercata, rinomata, una birra probabilmente di nicchia, che però è sicuramente un fiore all'occhiello quantomeno del Rietino, vince diversi premi e va avanti così per una decina d'anni, perché poi nel 2016 il birrificio del Borgo viene acquisito da Abimbev, un nome che probabilmente ai più non dirà nulla, anche se di birra magari se ne consuma molta. Poi effettivamente i padroni dietro diversi marchi piuttosto famosi, Corona, Stella Artois, Beck's, Tennens, Budweiser, insomma, dietro a tutti questi marchi c'è un grosso capitale che si chiama Abimbev. Questo grande capitale acquista il birrificio del Borgo nel 2016, lo porta in 10 anni alla chiusura. Chiusura che è stata comunicata ai dipendenti nel giugno scorso. Praticamente la notizia arriva come una doccia fredda dalla sera alla mattina. Viene comunicata appunto la chiusura dello stabilimento, piangendo miseria rispetto al fatto che nei 10 anni in cui il birrificio del Borgo è entrato a far parte del gruppo Abinbev. Si sono susseguiti anni e anni di perdite e quindi è arrivata la decisione irrevocabile da parte padronale di chiudere lo stabilimento, rifiutando addirittura anche da parte dello Stato era stata avanzata la proposta di cassa integrazione, rifiutata, e lo stabilimento chiude. Allo stato attuale sono circa 30 operai di quello che doveva essere appunto un fiore all'occhiello dell'autoimprenditorialità locale, che in questo momento sono formalmente a spasso. Quindi, come detto inizialmente, rimandiamo ulteriori approfondimenti in merito a puntate prossime venture, con possibilmente appunto anche l'interlocuzione con uno o più lavoratori di quel sito produttivo, di quell'ex sito produttivo ormai, e rispetto anche a quelle che sono le prospettive o le trattative in corso con la controparte. Quindi, diciamo, per quanto riguarda il birrificio del Borgo, chiudiamo qui l'approfondimento, che è stato sicuramente molto superficiale, ma ci ripromettiamo di riprenderlo come argomento. Per quanto riguarda invece sempre le vertenze nel mondo del lavoro, vogliamo parlare di quello che è accaduto e che sta accadendo in una delle più grandi piattaforme commerciali sulla Piazza Romana. Mi riferisco al centro commerciale Porta di Roma, un enorme tempio del consumo di vetro e cemento nella periferia di Roma Nord, all'interno del quale c'è anche un grosso punto vendita di Leroy Merlin, nel quale non so se ho la fortuna o la sfortuna di lavorare da tanti anni, e rispetto al quale appunto vorrei fare due considerazioni, quantomeno riguardo il cambiamento che c'è stato. Sono personalmente 20 anni che sto lì, 20 anni quest'anno, che sono una cifra tremenda, insomma, a pensare, a guardarmi indietro, sono veramente tanti anni, e volevo fare due considerazioni, innanzitutto su quello che è stato Leroy Merlin, come è cambiata in questi 20 anni, e quello che è accaduto a partire quantomeno da quest'estate. Allora passerei subito intanto ai fatti legati direttamente alla vertenza. Da sabato 4 luglio scorso abbiamo iniziato, come lavoratori e lavoratrici di Leroy Merlin Porta di Roma, un percorso di...
0: Oggi è il trigesimo.
1: Abbiamo iniziato con uno sciopero intera giornata e presidio lì sulla piattaforma commerciale, rivendicando appunto un concetto che ovunque viene preso e ripreso dai CCNL e dagli accordi integrativi e addirittura da governo e istituzioni varie, nonché addirittura anche dal padronato, si riempie la bocca di quel concetto molto semplice eppur così lontano dall'essere veritiero, che è la conciliazione dei tempi vita-lavoro. Una questione che può sembrare non importante agli occhi di chi poi effettivamente magari svolge dei lavori che da lunedì a venerdì mattina, con orari piuttosto comuni e diffusi, almeno quelli che erano gli orari comuni e diffusi. Sono ormai tanti anni, certamente non è da oggi, che la produttività, per far fronte appunto all'aumento di produttività, il padronato in diversi settori chiede appunto la prestazione di manodopera anche H24, 365 giorni l'anno. Nel commercio è una realtà sicuramente che esiste da fine anni 90, primi 2000, con le prime aperture in deroga, ad esempio, delle attività commerciali la domenica o nei giorni festivi. Si è passati poi per le liberalizzazioni del governo Monti, se non vado errato, nel 2011, grazie alle quali tutte le attività commerciali possono stare aperte sostanzialmente 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno, Tutto questo ha avuto delle ripercussioni piuttosto importanti sulle vite di lavoratori e lavoratrici. Quello del commercio è un comparto che occupa 3 milioni, mi sembra, di lavoratori in questo paese, quindi direi una fetta piuttosto importante. A Leroy Merlin, Porta di Roma, si rivendica appunto, si è deciso durante diverse assemblee di rivendicare davvero, realmente, questa conciliazione dei tempi vita-lavoro. Questo perché, in risposta alla decisione padronale di far lavorare la maggior parte dei dipendenti, sicuramente tutti quelli che sono impiegati in area vendita e barriera casse, tanto il sabato quanto la domenica, contravvenendo a quello che era una sorta di accordo non scritto, per il quale se si prestava la manodopera di domenica si riposava il sabato e viceversa, consapevoli del fatto che chiaramente il sabato è un giorno feriale, un giorno come un altro, esattamente come il lunedì, almeno formalmente sulla carta. Poi nella pratica, per chiunque si sia trovato per vari motivi a passeggiare in un centro commerciale di sabato o domenica, si sarà reso conto, immagino, di quale infernale girone dantesco siano questi centri commerciali, e di conseguenza è facile anche immaginare quanto sia duro appunto prestare la propria manodopera in quelle giornate. Appunto, l'azienda, piangendo miseria, ha chiesto ai lavoratori e alle lavoratrici di prestare la propria manodopera tanto di sabato quanto di domenica in maniera ripetuta.
2: Una domanda, prima di tutto una considerazione. Quando parlavi della birra molto di qualità eri molto più contento, quando sei passato dal GTO ti ho visto un po' la tristezza scendere nel viso, però la questione ti volevo chiedere, nel sito, diciamo, di vendita del Leroy Merlin Porta di Roma, quante persone sono interessate a questa cosa, quanto è grande, per capire un po' le persone interessate?
1: Certo, in questo caso, come dire, le dimensioni magari contano anche, nel senso che non si parla chiaramente di un negozietto nella galleria commerciale di Porta di Roma o di Roma Eur 2 o Ponte di Nona e compagnia cantando. Si tratta di un'unità produttiva che conta, allo stato attuale, è recentemente scesa appena sotto i 200 dipendenti. Dico questo perché si è scesi anche a 3 rappresentanti per i lavoratori sulla sicurezza, perché l'unità produttiva appena sotto il limite, che fino a pochi mesi fa invece era superiore ai 200, e quindi gli RLS erano 3. Quindi questo è sicuramente un dato certo. Ora, fare anche il calcolo esatto di quanti dipendenti ci siano in un determinato momento all'interno di Leroy Merlin Porta di Roma, ma mi sento di dire in qualsiasi azienda di qualsiasi settore, è una cosa piuttosto complicata, perché una grandissima fetta di lavoratori e lavoratrici sono con contratto a termine, quindi per congelare una situazione in un determinato momento e avere contezza esatta del numero dei dipendenti bisognerebbe avere accesso a una serie di dati che tendenzialmente il padrone non dà. Comunque sulla questione dei contratti a termine, con difficoltà nel corso degli anni si è provato a far passare un concetto anche qui molto semplice nella sua evidenza, ma difficilmente recepibile nonostante la sua semplicità ed evidenza, e cioè quello dei contratti a termine, che non sono, come dire, un dramma solamente per chi li vive, per chi vive di un lavoro con contratto a termine, ma è un dramma anche per quei lavoratori, tra virgolette, tra mille virgolette, garantiti con un contratto a tempo indeterminato come il mio, ad esempio, oltretutto pre-2015, pre-Jobs Act, quindi con una serie di garanzie che fino a pochi anni fa erano date per scontate e delle quali adesso chiaramente non v'è non solo più traccia materiale nei contratti che vengono stipulati, ma soprattutto non c'è traccia nella consapevolezza di lavoratori e lavoratrici che si ritrovano quotidianamente a passare da una ditta all'altra, addirittura anche da tranquillamente con nonchalance da un settore a un altro, accettando passivamente, come il fatto che il sole sorge la mattina, il fatto che il contratto scada e che quindi tu ogni 3-6 mesi, se sei fortunato un anno perché magari sei stato rinnovato un paio di volte, accetti con tranquillità apparente almeno, il fatto che ti ritroverai a dover procacciarti un reddito in qualche modo. Magari questa specifica, la domanda che mi ha fatto il compagno, mi porta a esporre alcune riflessioni che sono state fatte appunto anche durante le assemblee di lavoratori e lavoratrici lì alle Leroy Merlin rispetto a questa condizione che, come dicevo prima, è difficile far passare questa evidenza, appunto il dramma del singolo lavoratore o lavoratrice a termine, come un problema anche per chi invece è garantito, tra virgolette, come gli altri lavoratori che gli stanno accanto. Questo perché chiaramente alla scadenza del contratto di lavoro dello schiavo a termine, alle volte questi schiavi a termine vengono sostituiti con altri lavoratori o lavoratrici, a loro volta con contratto a termine, ai quali però va insegnato il lavoro. Ora è vero che non siamo cardiochirurghi o astrofisici, è altrettanto vero che, come in qualsiasi lavoro, la conoscenza degli strumenti, la conoscenza anche pratica, concreta di quello che si deve fare quotidianamente, fa la differenza. Un lavoratore o una lavoratrice che in autonomia svolge le sue mansioni non va neanche ad aggravare sul carico di lavoro di chi gli sta accanto. E questo invece continuo tritacarne per il quale lavoratori e lavoratrici entrano e escono dall'ambiente produttivo si traduce, lì dove vengono sostituiti, in un aumento dei carichi di lavoro per chi invece continua a lavorare con contratto a tempo indeterminato, aumento dei carichi di lavoro dovuti al fatto appunto che il nuovo va affiancato, gli va spiegato quello che deve fare prima di renderlo autonomo, autonoma nello svolgimento delle proprie mansioni, ci vuole del tempo. Oppure lì dove non viene sostituito, allora l'aggravio di carichi di lavoro è diretto, quello che prima si faceva in due, mo lo devo fare da solo, e quindi allora è in tal senso che il contratto a termine diventa un problema non solamente per chi si vede ributtato nella giungla della, per procacciarsi un reddito nella giungla del lavoro, ma è un problema anche per chi invece ha ancora quella serie di garanzie per le quali appunto il suo reddito è garantito contrattualmente e in maniera continuativa. Questa cosa purtroppo è difficile farla passare, ecco, come concetto. A me sembra piuttosto evidente, ma credo lo sia anche per chiunque lavori, no, accanto a persone con contratti a termine. Eppure, ciò nonostante, è difficile far passare il concetto e di conseguenza far partecipare anche gli stessi lavoratori con contratti in scadenza a eventuali lotte.
2: Altre domande? Nel sito di Leroy Merlin a Porta di Roma vengono utilizzati anche appalti verso cooperative per alcune fasi di distribuzione oppure è tutto internalizzato? E poi ci sono forme di contratti part time utilizzati all'interno dei lavoratori Leroy Merlin?
1: Allora, su questo l'armamentario padronale c'è tutto. Appunto volevo fare questo excursus sulle Leroy Merlin perché 20 anni fa, quando sono entrato, era una ditta non solo nel pensiero ma anche nella pratica quasi ottocentesca. I lavoratori erano assunti praticamente tutti in maniera diretta, venivano assunti poi immediatamente a tempo indeterminato anche lì dove venivano inizialmente contrattualizzati con contratti appunto a termine, e il ricorso all'esternalizzazione era ridotto all'osso, cioè giusto al settore delle pulizie, settore che in maniera comprensibile da un punto di vista di profitto, ma assolutamente illogico appunto per il tipo di mansioni che vengono svolte. Le pulizie sono, come dire, parte integrante del 95%, probabilmente, se non del 100% delle aziende, a prescindere dal settore produttivo, eppure sono il settore, cioè quel ramo d'azienda che è puntualmente esternalizzato. Comunque, a parte le pulizie, inizialmente erano tutti dipendenti diretti. Nel corso degli anni, evidentemente, Leroy si è modernizzata, ma si è modernizzata e da un punto di vista anche lessicale, per dire banalmente, tutti i comunicati aziendali a ogni livello questo utilizzano la schwa, per dirne una. Sono assolutamente al passo con i tempi, almeno grammaticalmente. Per quanto riguarda invece la domanda che mi hai fatto rispetto alle esternalizzazioni, nel corso degli anni in alcuni momenti hanno fatto ricorso diffuso a cooperative, ad esempio per quanto riguarda il caricamento dei banchi. Ci sono stati anni interi in cui quella parte del lavoro era stata esternalizzata a delle cooperative, cooperative i quali dipendenti, erano tutti dipendenti di cooperative in alcuni casi, credo, ma non ne ho contezza, c'erano anche dei formali soci cooperativi, ma per lo più erano dipendenti, che facevano questa parte del lavoro all'interno dell'unità produttiva, il lavoro chiaramente meno qualificato e più faticoso fisicamente. Per diversi anni sono stati, appunto, è stata una mansione esternalizzata, poi è stata reinternalizzata. Nel frattempo ci sarebbe da aprire l'enorme parentesi rispetto alla logistica. La logistica esterna al negozio, perché quando vediamo questi grandi marchi, questi grandi negozi, grandi superfici, la cosa che a noi risulta immediatamente visibile è la persona che sta al reparto, che ti vende il prodotto o al quale puoi chiedere consiglio, e magari la cassiera, quando arrivi a pagare in cassa, lì dove ancora esistono casse, per quanto automatiche, insomma, ci sono comunque persone che devono presenziare. Al massimo puoi entrare in contatto con parte della logistica, una parte infinitesimale della logistica, se stai andando a ritirare qualcosa di voluminoso, ingombrante, un divano, un televisore, una doccia, e allora entri in contatto con una parte minuscola della logistica, quella che è visibile al consumatore. Dietro a tutti questi grandi, queste grandi superfici commerciali c'è però un sistema logistico assolutamente capillare, complesso, per far fronte, appunto, per sostenere la parte visibile, quella del commercio propriamente detto. Beh, dietro c'è tutto un sistema logistico nel quale là, ecco, si potrebbero aprire enormi parentesi, si cambia, è un settore a sé sostanzialmente, anche se è assolutamente funzionale a quello del commercio, e all'interno del quale praticamente ogni decisione padronale è valida. Per quanto riguarda Leroy Merlin proprio, chiaramente la logistica è stata negli anni esternalizzata al 100%, la logistica esterna alle unità produttive. Negli ultimi anni, probabilmente anche, queste sono riflessioni fatte semplicemente osservando quello che accade e nell'azienda per la quale lavoro e nel settore in generale, sono stati avviati alcuni processi di internalizzazione a livello logistico, che si accompagnavano anche alla costruzione di hub logistici più piccoli e diffusi sul territorio, che è un po' quello che ha iniziato a fare Amazon da diverso tempo. Amazon sicuramente, da questo punto di vista, Jeff Bezos è un padrone che fa scuola per i suoi colleghi, e quindi evidentemente anche Leroy Merlin si è in qualche modo adeguata a questo nuovo modo di fare logistica. E in questo frangente, in questo particolare percorso logistico, sono stati creati degli hub logistici piccoli con dipendenti diretti, con i quali però purtroppo, come assemblea lavoratori e lavoratrici di Porta di Roma, abbiamo difficoltà a non tanto a entrare in contatto, perché molti di questi li conosciamo, magari vengono dai negozi e ci abbiamo lavorato fianco a fianco per anni, ma abbiamo difficoltà a creare quella partecipazione, quasi che si sentissero qualcosa di diverso stando in logistica, e le rivendicazioni portate avanti dai negozi non li interessassero, in parte anche così, perché, per dirne una, loro il sabato e la domenica ad esempio non lavorano. E tornando invece al discorso degli scioperi, dicevo, ma perché avete scioperato comunque, visto che tutto sommato c'è ancora un'ossatura, sicuramente più della metà dei lavoratori di Leroy Merlin sono con contratti a tempo indeterminato, molti di questi pre-Jobs Act. Abbiamo scioperato, la cosa può sembrare un po' strana, visto che siamo abituati ormai negli ultimi anni purtroppo a sentir parlare di vertenze resistenziali, non so, prima abbiamo parlato di birra del Borgo, lì la vertenza è iniziata nel momento in cui è arrivata la comunicazione della chiusura. E solitamente negli ultimi anni la maggior parte, non dico tutte, ma la maggior parte delle vertenze, soprattutto quelle che poi assurgono agli onori della cronaca, sono vertenze resistenziali che possono svilupparsi poi in modi diversi, dall'operaio che si arrampica sulla gru, no? Per non farsi licenziare, non far chiudere il sito produttivo, a diverse, altre diverse forme di lotta, ma sono sempre appunto resistenziali in una situazione in cui ormai tendenzialmente i giochi sono fatti. Noi banalmente nel nostro piccolissimo chiediamo tuttora invece appunto la conciliazione dei tempi vita lavoro, e addirittura, e qui viene fuori tutta la mentalità ottocentesca di Leroy Merlin, dei buoni pasto. Buoni pasto, che è una misura intesa come misura alternativa di sostegno al reddito, un reddito comunque miserevole, perché il minimo sindacale appunto nel commercio per un full time sta intorno ai 1600 euro, non c'è, 1500 euro, in un contesto nel quale ormai è già da qualche anno che dai buoni pasto ai buoni benzina, voucher vari, insomma, anche il governo, no, tende a sostenere i salari ricorrendo a queste scamotaggi, incentivando anche il ricorso da parte del padrone a utilizzare quelli che vengono chiamati benefit, no, per aumentare di fondo dei salari miserrimi. Quindi di certo la proposta, non è la richiesta che avanziamo, non è certamente rivoluzionaria, nulla di tutto ciò, ma rimane comunque all'interno dell'ambito di miglioramento. Quindi diciamo la nostra cerca di essere, con tutti i suoi limiti, una vertenza che sia propulsiva, migliorativa di una condizione esistente, non resistenziale per mantenere inalterato quello che viviamo, con tutte le difficoltà del caso e anche i limiti. Ora la richiesta del buono pasto è venuta fuori, per quanto mi riguarda bisognava chiedere un aumento secco di salario per tutte e tutti, è il minimo, ma all'interno dell'assemblea è venuta fuori questa proposta, che sicuramente risulta essere più moderata, ma che comunque rientra appunto in un'ottica di miglioramento di quanto si vive quotidianamente sul posto di lavoro. Abbiamo cominciato con questo sciopero il 4 luglio, abbiamo proseguito per tutti i sabati di agosto di due ore a fine turno, tutti i sabati di luglio, e abbiamo concluso con un altro sabato, due ore a fine turno, il primo sabato di agosto, e poi uno sciopero intera giornata domenica 16 di agosto, senza presidio, perché la logica era appunto quella di accollarsi il weekend di Ferragosto. Ferragosto è uno dei sei giorni l'anno in cui il negozio è chiuso, e quindi abbiamo pensato semplicemente di approfittare e chiudere quel ciclo di scioperi con appunto domenica 16 agosto. Tutto questo lo abbiamo fatto, oltretutto, che qui ci sarebbe da aprire un'altra parentesi piuttosto importante, ma sono già le 11:30, non vorrei rubare troppo spazio a chi altri deve parlare dopo di me. Con quale sindacato, con quale organizzazione, come è stata portata avanti e come viene portata tuttora avanti questa vertenza? Allora, tre anni fa, su richiesta, dopo aver avuto esperienze assembleari con il collettivo di lavoratori e lavoratrici di Leroy Merlin nel 2010-11, tre anni fa, su richiesta di alcuni lavoratori e lavoratrici, abbiamo iniziato di nuovo a vederci fuori dall'orario di lavoro. È venuta fuori la questione appunto se formalizzarsi in un sindacato o meno, e alla fine ho ritenuto personalmente una proposta valida quella di far vedere a lavoratori e lavoratrici come funziona un sindacato. In che senso? Può sembrare una sciocchezza, ma in realtà, a prescindere da quello che si pensi su una forma organizzativa piuttosto che un'altra, ritengo che non solo concettualmente, ma soprattutto a livello esperienziale, sia importante appunto vivere determinate situazioni rispetto alle quali poi ci si possa fare un'idea personale. Ma quello che ho notato in tanti anni di lavoro, anche prima di lavorare a Merlin, è che l'esperienza di lavoratori e lavoratrici in un percorso conflittuale è vicina allo zero, il che almeno per la stragrande maggioranza di lavoratori e lavoratrici. C'è da dire anche che da parte padronale anche l'esperienza ormai è ridotta di molto, probabilmente vicino allo zero anch'essa. Quello che però a me è sembrato appunto opportuno fare era di farla fare questa esperienza. Quindi dopo l'ennesima richiesta, discussione in assemblea, ci siamo organizzati con la CGIL. CGIL, oltretutto è capitato a fagiolo appunto il nostro ingresso in CGIL, perché la CGIL di lì a pochissimo ha iniziato le trattative su richiesta aziendale per il rinnovo di del contratto dell'accordo integrativo. Accordo integrativo che faceva schifo già nel 2011 quando avevano firmato, rinnovato di volta in volta per tacito consenso, e che 3 anni fa l'azienda appunto ha voluto riscrivere alla scadenza, ha voluto appunto, ha chiamato CGIL, CISL e UIL per rinnovarlo, introducendo nuove cose. In realtà quello che premeva molto l'azienda era andare a modificare la parte dell'accordo integrativo inerente il premio di produzione. In quel contesto lì noi eravamo appena entrati in CGIL e quindi siamo riusciti a seguire bene dall'interno tutto il processo di rinnovo dell'accordo integrativo. Lo abbiamo fatto ponendoci subito di traverso, perché era evidente a tutti come la CGIL, la CISL e la UIL stessero sostanzialmente scrivendo sotto dettatura padronale, senza appunto neanche provare a chiedere gentilmente se potesse, se non dava fastidio al padrone, concedere qualcosa ai lavoratori. Era una situazione molto simile a carissimo Savonarola, sempre sotto i 2 piedi puoi anche muoverti. Questa cosa è risultata lampante insomma a lavoratori e lavoratrici. Ci abbiamo anche fatto uno sciopero l'estate scorsa per bloccare la firma di questo su questo accordo integrativo, su questo rinnovo, uno sciopero che ha stupito e ha mandato molto più fuori dai gangheri la CGIL che Leroy Merlin. Questo già la dice lunga, al di là di tutte le considerazioni che uno voglia fare su queste organizzazioni. E alla fine l'accordo chiaramente è passato, perché a Porta di Roma su 80 votanti, adesso non ricordo la cifra esatta, è stato sottoposto al referendum, all'unanimità è stato risposto di no. In altri negozi con i quali eravamo in contatto qua sulla Piazza Romana anche all'unanimità è passato il no in 2-3 negozi, ma a livello nazionale casualmente la cosa non ci stupisce, sono tutti i lavoratori e le lavoratrici erano invece entusiasti di questo accordo integrativo, che quindi democraticamente è passato. A quel punto si è cambiata l'organizzazione sindacale, siamo passati con un sindacato di base. Come assemblea lavoratori e lavoratrici appunto abbiamo ritenuto opportuno cambiare organizzazione. Al momento siamo con USB, rispetto alla quale chiaramente il rapporto è un po' diverso rispetto alla CGIL, ma abbiamo il problema piuttosto pratico del riconoscimento. Quindi all'interno degli scioperi di luglio è stato inserito anche banalmente la rivendicazione di farsi riconoscere come sindacato. A me personalmente interessa riuscire a mettere in piedi chiaramente quei rapporti di forza tali per i quali si possa poi effettivamente migliorare nel concreto le condizioni di lavoro di lavoratori e lavoratrici in quella piccolissima parte di mondo che purtroppo tutti i giorni sono costretto a vivere. Con questo sono le 11.35, io ricordo il numero di telefono, dovrebbe essere sempre lo stesso, cioè lo 06 49 17 50, chiunque in ascolto decidesse di intervenire può farlo. Non so se passerei a uno stacchetto musicale, guardo il responsabile.
0: Sì, certamente adesso manderemo uno stacco musicale prima di passare alla seconda parte della trasmissione. Credo che chiaramente Oggi anche la prima trasmissione sono stati introdotti tanti temi sui quali sarebbe bene aprire un dibattito rispetto a come i lavoratori si organizzano, rispetto a quelle che sono le condizioni materiali in cui ci troviamo a lavorare, ma anche rispetto a come, e in questo controprofitto vuole essere anche un tentativo di sperimentazione, in come forse sta anche cambiando l'approccio fra le lavoratrici e i lavoratori più giovani rispetto al lavoro stesso, no? Quindi in altre occasioni abbiamo visto come indagini, cose eccetera, evidenziano come diventa sempre più prevalente un distacco dal lavoro dopo una fase di forte valorizzazione della professionalità, questi aspetti qua che sembravano introdotti anche all'interno della classe stessa, invece adesso sempre più le persone dicono: a me il lavoro mi frega poco, mi interessa solo di vivere meglio. E quindi pure questo magari ci potrebbe aprire a delle riflessioni anche sui modelli organizzativi. Però naturalmente manco Roma si è fatta in un giorno, figurate se il nostro dibattito si può esaurire in mezz'ora. E quindi adesso mandiamo uno stacco musicale e poi rientrando in diretta ci andremo ad occupare della questione delle quelle che sono, diciamo, le notizie istituzionali, diciamo così, così le abbiamo chiamate, avvenute in questa estate. E questa è sempre Radio Onda Rossa.

Ma come sei finita? Amore all'incontrario. È così che tu ti chiami per davvero. Eri giovane e ridevi della vita. Poi hai creduto alla bugia de un mercante forestiero e del magnaccia della compagnia.

0: strilla più forte.
1: Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Rientriamo in studio per dare spazio alla seconda parte della trasmissione, come abbiamo detto, e alcune notizie istituzionali. In che senso? Nelle prossime puntate avremo modo di aggiornarvi su quelle che sono iniziative istituzionali intercorse da oggi alla prossima puntata, che appunto sarà domenica 18 ottobre. Oggi ci siamo posti un po' la domanda: ma da dove partiamo? Essendo la prima puntata, non è che potevamo fare tutto uscibile, e quindi abbiamo pensato, vabbè, tutto sommato nel periodo agosto-settembre le iniziative diciamo legislative in senso ampio sono più limitate, e quindi abbiamo provato a soffermarci su quali sono state quelle nel periodo di agosto e settembre 2026. Abbiamo, diciamo, a riferimento tre tipologie di provvedimenti legislativi. Lo diciamo, appunto, essendo la prima puntata, pure così per far chiarezza per gli ascoltatori. Esistono i disegni di legge. I disegni di legge sono quei provvedimenti che vengono approvati dal Consiglio dei Ministri o che vengono presentati autonomamente dai singoli parlamentari all'interno del Parlamento, e che poi hanno un iter di discussione, emendamenti, eccetera, eccetera, prima in una Camera, poi nell'altra Camera, se vengono modificati ritornano alla prima Camera fino ad arrivare all'approvazione definitiva. Solo a quel punto vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale e diventano legge dello Stato. Poi abbiamo i decreti legge. I decreti legge invece sono provvedimenti di carattere, diciamo così, che nascono dal potere esecutivo, cioè dal governo stesso, il quale appunto approva in Consiglio dei Ministri un decreto legge. Quello diventa immediatamente operativo, quindi diventa immediatamente legge dal giorno dopo, cioè dal momento in cui viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e a quel punto il Parlamento ha 60 giorni entro il quale deve trasformare il decreto legge in legge. Se non viene convertito in legge entro 60 giorni, il decreto legge decade e muore lì. E quindi questo fa sì che deve essere approvato sia dalla Camera dei Deputati sia dal Senato della Repubblica. Anche qui, se una Camera, se la seconda Camera di discussione lo modifica, deve ritornare alla prima per l'approvazione definitiva. E tutto questo si deve esaurire all'interno dei 60 giorni. Infine ci sono i decreti legislativi. I decreti legislativi invece sono quei decreti che emanano dalle leggi deleghe. Per esempio, uno dei provvedimenti che pure abbiamo visto citato nei giornali, eccetera, in questi ultimi giorni, è stata l'approvazione della legge delega sull'energia nucleare. Che cosa significa la legge delega sull'energia nucleare? Significa che il Parlamento ha delegato il governo ad emanare una serie di decreti legislativi che poi danno concretezza a quella legge, che oggi come oggi è semplicemente un quadro di riferimento, non ha nessun effetto reale, e che solo successivamente all'emanazione dei decreti legislativi appunto applicazione della legge stessa avrà degli effetti reali sulla struttura normativa del paese. E i decreti legislativi hanno un iter che è quello per cui è il governo, a quel punto, che è stato delegato, che emana il decreto, che lo scrive in base ai principi stabiliti nella legge delega stessa. Poi viene mandato alle commissioni parlamentari, che hanno un tempo in genere 60 giorni, ma comunque variabile, entro il quale devono dare un parere che però non è vincolante per il governo può decidere di tenerne conto o non tenerne conto. A quel punto ritorna in Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri approva in maniera definitiva il decreto legislativo e quindi a quel punto effettivamente diventa legge. Queste tre tipologie di norme noi andiamo a vedere rapidamente quali si sono sviluppate in questi due mesi, ma lo facciamo con quelle norme che hanno attinenza al mondo del lavoro sociale ed economico, nel senso che se dovessimo dar conto di tutte, cioè per capirci, non ci soffermeremo per esempio sulle la legge elettorale in discussione in Parlamento in queste settimane, non ci soffermeremo neppure sul disegno di legge antisionista, del quale pure come radio abbiamo espresso la nostra opposizione da sempre, che rispetto alla quale anche venerdì c'è stata una mobilitazione nella città di Roma. Ci soffermiamo invece sugli altri, facciamo diciamo una piccola eccezione. Vabbè, abbiamo citato l'approvazione della legge delega sul nucleare, ma quello rientra pienamente in un provvedimento di carattere economico perché incide appunto sulla dotazione energetica del paese, che è uno dei cardini principali, forse in questo momento è proprio l'incrocio fra energia e nuovi processi produttivi guidati dalla digitalizzazione l'elemento che governa il paradigma economico nel sistema capitalistico. E lo facciamo anche in riferimento a un altro provvedimento che riguarda invece, che è in discussione in Parlamento e che fra l'altro in tempi brevi, entro gli inizi di dicembre, dovrà essere concluso per impegni con l'Unione Europea, e che riguarda le disposizioni sull'immigrazione e le questioni adesso annesse e connesse. Infatti questo provvedimento in qualche modo va a dare una struttura di quadro, quindi quasi un codice dell'immigrazione che recepisce i nuovi accordi che l'Unione Europea ha definito nel 2024 sul diritto d'asilo, respingimenti, protezione internazionale e così via. Ed è una disposizione, una legge delega, pure qua in alcune parti è un po' un ibrido, perché in alcune parti definisce per esempio il nuovo regolamento dei CPR, il restringimento degli spazi per l'accoglienza dei minori e così via, lo fa direttamente con delle norme che modificano l'esistente. Per tanti altri aspetti invece, su tutte quelle che sono le direttive europee, delega il governo appunto a produrre delle leggi che vanno a recepire per esempio la cosiddetta direttiva accoglienza, che vanno ad adeguare la normativa nazionale al regolamento dell'Unione Europea appunto approvato nel 2024.

cioè operazioni, alle, ai temi che noi affrontiamo in questa trasmissione. In un'altra norma che ha visto la, che ha completato il suo iter, quindi è stata definitivamente approvata in, in questi giorni, anche se ancora almeno fino a ieri non è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è la trasformazione in legge del decreto sulla pubblica amministrazione, un decreto pure qua molto ampio che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 agosto, è un decreto del 7 agosto 2026, il 7 agosto scorso, e che va a definire tanti aspetti proprio che riguardano le lavoratrici e i lavoratori del settore pubblico, sia rispetto alle indennità sulle ferie, rispetto all'inquadramento in vari, all'interno di vari ministeri, anche con aspetti che riguardano il personale delle, degli enti locali, sia delle agenzie regionali e sia dal punto di vista dirigenziale, ma che riguarda anche questioni che attengono che attengono anche l'ambito del per esempio delle assunzioni in Reggio, nella regione Calabria, le risorse per la disabilità e così via, e quindi diciamo un provvedimento che è abbastanza omnicomprensivo del mondo della pubblica amministrazione, che in qualche modo è stato pensato soprattutto per andare a mettere una pezza su tutta una serie di situazioni emergenziali all'interno della pubblica amministrazione, di enti locali in situazioni di dissesto, di questioni, di difficoltà rispetto alla sanità in tante regioni, specialmente del sud, e poi questo nell'approfondimento che faremo successivamente avremo modo di affrontarlo più puntualmente. Addirittura ancora si parla della disponibilità delle risorse Covid. E altri provvedimenti che hanno caratterizzato questo periodo sono quelli che attengono appunto la discussione in Parlamento, si sta andando alla delega al governo rispetto ai LEP, i famosi livelli essenziali delle prestazioni, che sono gli elementi determinanti per dare attuazione dell'autonomia differenziata e quindi per effettivamente delegare alle regioni i poteri come previsto appunto dalla riforma della Costituzione in merito ai rapporti fra Stato e Regioni, ed è una legge che però sta avendo molte difficoltà nello sviluppare il suo percorso. L'altro intervento che pure ha valore diciamo di quadro è quello relativo a interventi nel settore agricolo. Pure qua sapete che il settore agricolo peraltro è uno dei centri diciamo di riferimento dal punto di vista elettorale per il governo esistente. Sappiamo il legame stretto oramai da qualche anno della Coldiretti con Fratelli d'Italia, tanto per citarne uno, tutto il discorso delle famose quote latte, per chi se lo ricorda, fortemente sostenuto, perché è localizzato soprattutto nel nord Italia, dalla Lega, e quindi sono molti gli interventi che questo governo ha fatto in questi anni rispetto al mondo agricolo, molto spesso anche superando quelli che sarebbero elementi di governo del territorio, di attenzione agli aspetti ambientali, soprattutto in tema di allevamento, eccetera, che invece

0: oggi vedevamo prima nella rassegna stampa sarebbe stato utile affrontare rispetto alle questioni del cosiddetto cambiamento climatico, mentre naturalmente nessuna attenzione, visto che l'intervento è rivolto ai padroni a favore delle aziende e non dei lavoratori del settore agricolo, nessun intervento è stato fatto a favore dei braccianti, e fra l'altro in larga parte sono anche immigrati, quindi proprio hanno tutte le colpe del mondo. E l'altro tema sul quale stanno intervenendo, eppure questo è interessante, è quello rispetto alla governance portuale e alle questioni delle infrastrutture del trasporto marittimo. Hanno costituito anche una nuova società che si chiama Porti d'Italia SPA, con un compito di sviluppo di infrastrutture marittime. È interessante perché anche nella situazione delle tensioni geopolitiche, comunque nelle tensioni che sono presenti nella fase di crisi attuale, lo scontro sui mari è molto molto forte, è uno degli elementi sul quale peraltro la Cina poggia molto nell'alleanza con la Russia per contrastare quello che era un dominio militare dei mari da parte americana, ma che invece dal punto di vista commerciale sono sempre più dominati dalla Cina, e quindi l'attenzione a sviluppare nuove norme e investimenti sul tema delle infrastrutture marittime è sicuramente importante e significativo, ed è appunto uno degli aspetti che sono in via di definizione all'interno del Parlamento italiano, in particolare alla Camera dei Deputati. E citiamo, ma proprio li citiamo e basta, l'approvazione in questi mesi dei vari decreti sulla questione dell'aumento dei costi energetici, della benzina, del diesel, eccetera, fino all'ultimo di fine settembre che ha tirato fuori questa genialata dell'esenzione della tassa automobilistica per circa il 30% del parco auto italiano, con un impatto abbastanza risibile di circa 160 euro annue a vantaggio di appunto coloro che detengono quelle autovetture lì, rispetto invece a una crescita dei costi della benzina, eccetera, che è imperiosa. E quindi pure questi sono tutti decreti che stanno in via di conversione all'interno del Parlamento, anche perché si sono susseguiti e quindi uno si sovrappone all'altro. E invece, e qua vado a chiudere questa finestra sulle iniziative istituzionali, ci soffermiamo un attimo di più sul il decreto legislativo. Quindi, come abbiamo detto, spiegando avvio di questo spazio, cos'è un decreto legislativo? È un provvedimento governativo che diventa immediatamente legge una volta pubblicato sul Gazzetta Ufficiale, e che appunto si va definendo, e che è quello di recepimento della direttiva dell'Unione Europea sulle piattaforme digitali, e quindi chiaramente ha un impatto diretto sulla condizione dei lavoratrici e lavoratori, e che in qualche modo va a definire qual è il rapporto. In questi anni ci sono state tante iniziative da parte, in alcuni casi scioperi da parte dei lavoratrici e lavoratori, e anche iniziative di carattere legale, quindi da parte della magistratura, su queste piattaforme, su qual è la natura del rapporto di lavoro. In qualche modo la direttiva europea e conseguentemente questo decreto legislativo del governo ha dovuto prendere atto del fatto che sono lavoratori subordinati, e quindi ha diciamo il punto focale di questo provvedimento è l'articolo 5, appunto, che stabilisce che prioritariamente il rapporto di lavoro fra un lavoratore e una piattaforma digitale è un rapporto di natura subordinata, fermo restando che la piattaforma digitale, o per meglio dire i suoi rappresentanti, perché anche la piattaforma faccia istanze di sua iniziativa, può ha l'onere di provare che non è così e quindi di stabilire che invece è un rapporto di lavoro di carattere autonomo o di collaborazione a progetto, che pure sono all'interno di questo decreto legislativo una tipologia di rapporto fra la piattaforma digitale e il lavoratore o la lavoratrice stessa plausibili. Inoltre questo decreto legislativo va a definire gli aspetti legati alla questione della conservazione dei dati personali dei lavoratori, quindi una tutela in tal senso, e cosa diciamo interessante, richiama il regolamento dell'Unione Europea, quello sull'AI Act, quindi sul governo dell'intelligenza artificiale, perché venga applicato nella relazione diretta scaturita dagli algoritmi nei confronti dei lavoratori, e quindi anche qua con l'introduzione del fatto che comunque se il lavoratore richieda ci sia una risposta umana e non solo digitale, su almeno su quelle questioni più rilevanti come la cancellazione dell'account, il licenziamento o altri interventi di questo tipo, e quindi bontà loro, non sono demandati soltanto allo strumento impersonale della piattaforma. Infine, concludo davvero, c'è un riferimento all'applicazione delle norme sulla salute e sicurezza a questo tipo di lavoratori, quindi con l'obbligo di prevedere all'interno del documento di valutazione dei rischi il rischio della gestione automatizzata della relazione di lavoro, e però pure qua mancano qualunque intervento dal punto di vista dell'approntamento di strutture all'interno dell'ispettorato del lavoro che possano poi vigilare su queste situazioni. Mancano strumenti in mano alle lavoratrici e ai lavoratori perché effettivamente possano intraprendere dei percorsi di sicurezza. Fra l'altro è uno dei settori dove è più fortemente in crescita l'incidente sul lavoro, proprio quello dei radar in generale dei lavoratori delle piattaforme, e quindi ci sembra che sicuramente sarebbe necessario fare molto di più rispetto a quello che prevede questo decreto legislativo in via di definizione. Mi sembra insomma che questo sia un po' tutto. Possiamo...
1: Sì, io volevo giusto fare una rapidissima riflessione rispetto a quanto hai appena detto sul rapporto per i rider, per i lavoratori e lavoratrici delle piattaforme, rapporto di natura subordinata o collaborazione, tutto quanto ciò che ne consegue. Io non so se è chiaro a tutte le persone che ci stanno ascoltando la differenza, no, fra le due cose, perché sennò, sentendo parlare di subordinazione, ecco, io a me non piacerebbe essere subordinato a nessuno, ecco, da un punto di vista concettuale. Ma quando si parla di lavoro, il rapporto di natura subordinata o una collaborazione, beh, differenze concrete e materiali per chi lavora ce ne sono. Ce ne sono non solamente per quanto riguarda lo svolgimento del lavoro, e cioè, esempio banale, se tu vieni al lavoro in ufficio, in fabbrica, quello che sia, da quest'ora a quest'ora devi fare queste cose, io, padrone, ti faccio un contratto di natura subordinata per il quale tu devi sottostare a tutta una serie di regole, tempistiche, richieste, e tu devi adempiere, ok? Quando invece c'è un rapporto di natura non subordinata e quindi una collaborazione, nel corso degli anni poi sono state fatte, chiaramente sto semplificando e tagliando con l'accetta, ma concettualmente è un po' questo, nel corso degli anni poi sono state fatte tantissime modifiche, interventi a livello legislativo per la gestione di questi tipi di rapporti di lavoro, tanto quelli subordinati quanto quelli a collaborazione. Ma concettualmente, se io collaboro, significa che non sono soggetto ad alcun vincolo gerarchico, e quindi si traduce nella concretezza del fatto di appunto non dover sottostare a orari precisi, luogo di lavoro esatto, no? O mansioni che il datore di lavoro mi assegna di volta in volta e che io sono tenuto a seguire. Questo da un punto di vista concreto, ma poi nella pratica cos'altro avviene per chi lavora con un contratto di natura subordinato o con un contratto di collaborazione? Beh, da un punto di vista di differenze normative, se io ho un contratto di natura subordinata, sia esso a tempo determinato, a tempo indeterminato, pre-Jobs Act, post-Jobs Act, sia tramite agenzia interinale o assunto direttamente dal datore di lavoro, comunque rientra nel campo appunto di contratti di lavoro di natura subordinata per i quali ho sì tutti questi oneri, no, comunque queste restrizioni, ma dall'altra maturo ferie, permessi, ho un sistema appunto previdenziale per la malattia e l'infortunio e via dicendo. Quando invece si entra nel campo della collaborazione, chiaramente non sono soggetto a vincoli gerarchici, ripeto questo sempre concettualmente, poi nella pratica già solamente l'esempio dei rider, ma a me personalmente per esperienza personale viene direttamente in mente Atesia, e quindi i call center che all'epoca impazzavano in questo paese ricorrendo chiaramente ai padroni del settore a contratti di collaborazione per lo più. Nel caso in cui io stia male, sono con un contratto a collaborazione, hanno introdotto parzialmente in alcuni casi alcune situazioni per le quali sono previste sorte di indennità di malattia, ma nella stragrande maggioranza dei casi concretamente significa che se lavoro vengo pagato, se non lavoro non vengo pagato, non ho ferie, voglio stare una settimana al mare o presso a mia madre anziana che sta male, io quella settimana di lavoro non la faccio, non vengo retribuito. Ora questa può sembrare una distinzione quando si sente parlare di subordinazione e o collaborazione, diciamo una l'opposto dell'altro, ecco concretamente tagliando con l'accetta ci tenevo a specificare che queste sono sostanzialmente le differenze che vive nel quotidiano chi lavora con un contratto o con l'altro.
0: Bene, grazie.
2: E c'è anche da aggiungere che appunto come si diceva per il caso dei rider, l'utilizzo di diciamo dei contratti di cioè l'assenza per meglio dire di contratti di natura subordinata apre a tutta una serie di violazioni dei diritti di lavoratrici e lavoratori, appunto a partire dai dispositivi di sicurezza che non vengono forniti a tutto la gestione tramite algoritmo che appunto farebbe presupporre una natura subordinata, ma questa non viene riconosciuta proprio per violare tutta una serie di diritti, che è però una situazione che riguarda tantissime lavoratrici e lavoratori che si trovano a partita IVA, ma una partita IVA diciamo involontaria, quindi sarebbero a tutti gli effetti dei lavoratrici e lavoratori subordinati, ma questo non gli viene riconosciuto, e quindi appunto si parla tantissimo dei rider, di questa diciamo che è il caso più eclatante in Italia sia per la numerosità che continua sempre ad aumentare, ma anche per appunto le condizioni in cui si trovano a vivere e lavorare, ma poi c'è pure tutta un'altra grandissima parte di popolazione che diciamo vive e lavora in queste condizioni di cui appunto si parla pochissimo.
1: Infatti secondo me la compagna ha colto molto, come dire, la questione. Quando si parla di lavoro, nel momento in cui quella dei rider è giustamente una situazione, una condizione lavorativa molto attenzionata, anche perché poi negli anni hanno prodotto diverse vertenze che hanno fatto sì che quella condizione specifica raggiungesse in qualche modo il dibattito pubblico, ma appunto tutto l'infinito sottobosco di formule contrattuali a collaborazione che mascherano in realtà una reale subordinazione, nonché l'enorme esercito delle cosiddette finte partite IVA, non servono altro al padronato evidentemente che a ottenere tutti i vantaggi che il padrone può trarre dal tenere dei lavoratori e delle lavoratrici con dei contratti non di natura subordinata, quindi dei vantaggi economici, ok, di risparmio, dall'altra però facendo, contravvenendo a quello anche che è la legge, e appunto se se ne sta discutendo perché ci sono vertenze, perché addirittura il governo, i governi di volta in volta a seconda delle situazioni sono costretti a mettere mano a una situazione che è evidentemente molto diffusa, è perché appunto il padrone trae tutto il vantaggio del lavoro, del rapporto di lavoro di natura subordinata, senza pagarne però poi effettivamente e concretamente il costo, e quindi in qualche modo sicuramente aumenta a dismisura il plus valore relativo prodotto dai propri dipendenti, in realtà collaboratori o addirittura persone con partite IVA.
0: Certamente anche questo, insomma, sicuramente è un tema che meriterà un ulteriore approfondimento. Noi a questo punto andremo a chiudere parte istituzionale. Dicevo, cito soltanto altri due provvedimenti di questo periodo, anche qua decreti legislativi, e questo lo sottolineo perché ci riportano quanto forte è l'accentramento in mano all'esecutivo del potere di normazione, e questo avviene sia attraverso un ricorso enorme ai decreti legge, e quindi al fatto che è il governo che decide, il Parlamento non fa altro che notificare, sia rispetto alla produzione di leggi delega, che quindi leggi che lasciano in mano al governo stesso poi la definizione puntuale dei provvedimenti. E questi sono aspetti che ovviamente a loro volta meriterebbero una riflessione rispetto a quello che è la crescita dell'autoritarismo e anche il sempre maggiore distacco che c'è fra l'operare all'interno dei luoghi di potere e la popolazione, che poi magari si chiedono ma perché la gente non va a votare, e mi sembra che questo possa essere uno degli elementi che lo spiega, insomma, che lo giustifica. E in questo senso altri due decreti legislativi sono stati approvati in questo periodo, uno che riguarda la questione della, anche molto organico perché deriva dalla legge delega in materia fiscale che addirittura è stata approvata col governo Draghi e poi l'ha applicata a Meloni, perché tanto non c'è grande differenza fra l'uno e gli altri, e riguarda i tributi regionali e locali e il federalismo fiscale regionale. E c'è da dire che all'interno di questo decreto, che è stato decreto legislativo, che è stato emanato il 7 agosto scorso, c'è un intero capitolo dedicato alla tassa automobilistica, ma lì non gli era venuto in mente di esentare qualcuno, gli è venuto in mente solo un mese dopo. E l'altro decreto legislativo non c'entra niente con noi, lo dico subito, però mi ha comunque colpito, quindi lo volevo portare all'attenzione di ascoltatrici e ascoltatori. È stato approvato il 9 settembre, e quindi lo trovate in Gazzetta Ufficiale, è quello che definisce le modalità attraverso le quali le forze dell'ordine utilizzano l'intelligenza artificiale per il controllo e il riconoscimento delle persone. Attenzione quando andiamo ai cortei. Detto questo, mandiamo lo stacco musicale e poi passeremo allo spazio di approfondimento, che come detto sarà sulla sanità. E questa, ricordiamo sempre che è Radio Onda Rossa 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50.

0: Radio Onda Rossa 87.900 MHz, rientriamo in diretta e diciamo per aprire lo spazio d'approfondimento che abbiamo detto sul tema della sanità, abbiamo al telefono una compagna del Forum per i diritti alla salute. Pronto, ci senti? Pronto? Non ci sente? Noi non la sentiamo. Pronto? Va bene, ci riproviamo un attimo.
1: Gli inconvenienti della diretta.
0: Esatto. Va bene, un attimo solo, scusate.

0: mi piace.
1: Ci riproviamo, adesso ci senti?
2: Sì, sì, mi sento.
1: Ok, perfetto, benissimo. E, bene, come detto, questo spazio all'interno della trasmissione Tasche Vuote è uno spazio che vogliamo approfondire un po' quella che è la situazione della sanità come elemento sia di salario indiretto sia di parte essenziale del welfare. Abbiamo preso spunto dalle notizie di questi giorni relativamente all'aumento delle tariffe avvenuto appunto a settembre dopo un primo adeguamento che c'era stato nel 2024, ma che hanno avuto un impatto ridotto sui ticket delle persone, essendoci comunque il tetto a 36,15 euro a ricetta, che è rimasto invariato, ma che insieme alla definizione da parte del governo proprio a fine settembre dei nuovi livelli essenziali di assistenza disegnano un quadro di modifica dell'esistente sul piano della sanità, una modifica senza risorse. Abbiamo visto anche nel DF, nel documento programmatico di finanza pubblica approvato venerdì, che i finanziamenti alla sanità rimangono molto bassi e contemporaneamente assistiamo a un trasferimento continuo delle risorse pubbliche alla sanità privata. Da ultimo, così ti do un po' di elementi per intervenire, i giornali ci raccontavano di come ci sia una forte riduzione del personale pubblico, non solo perché non vengono fatte assunzioni e non vengono sostituiti chi va in pensione, ma negli ultimi paio d'anni per la prima volta il personale sanitario che si è dimesso dalla sanità pubblica per propria scelta e non perché è andato in pensione è maggiore di quello che appunto è andato in pensione. Pronto?
2: Sì, sì. Sicuramente hai detto molte cose, Marco. Io niente, partirei dal fatto che sicuramente il Servizio Sanitario Nazionale è definanziato. Questo non c'è alcun dubbio, lo dicono tutti, lo dicono anche i rapporti con tutti gli altri paesi dell'Unione Europea. Però che è quello che insomma noi abbiamo sempre detto, il Fondo Sanitario Nazionale, se noi lo aumentiamo ma contemporaneamente non si blocca, si sospende tutto quello che è privato in sanità, che è enorme, e che quindi è tutto il processo di privatizzazione che oggi è diventato proprio finanziarizzazione, e praticamente non cambia tra virgolette quello che noi abbiamo chiamato sistema. E nel Lazio questo privato è arrivato ad avere per quanto riguarda appunto il per esempio la i posti letto della CUZIE, del post CUZIE, delle lungodegenze, si arriva a cifre molto alte. Anche al 99%, 90% quando si tratta per esempio di posti letto di residenziali o semiresidenziali, sto parlando di RSA, di hospice, di RSA psichiatriche, di riabilitazione. Ecco i numeri, c'ho adesso sotto una tabella, parliamo di oltre il 90%, con punte del 99%, del 100%. E ricordiamo sempre che in queste strutture ci sono lavoratori e lavoratrici che hanno contratti diversi per lo stesso lavoro, innanzitutto perché sono assunti appaltati e subappaltati con le cooperative spurie, pseudo cooperative, e allo stesso modo anche chi ci lavora con un contratto a tempo indeterminato magari avrà uno di 45 contratti diversi che oggi in sanità ci sono. Detto questo, le ultime cose che ha fatto la destra, che è appunto una destra, fa quello che fa la destra, cioè e quello che fa la destra lo sta facendo perché purtroppo ha avuto uno scivolo, ecco, diciamo così, l'ultimo termine che abbiamo usato anche nell'articolo che stiamo scrivendo adesso per Lavoro e Salute, noi del Forum per il diritto alla salute e di Medicina Democratica, anche insieme ad altri attivisti di Medicina Democratica, io del Forum, ha avuto come uno scivolo, non ha avuto bisogno di cambiare delle controriforme anche per aumentare il ticket. Lo ha potuto fare, lo può fare tranquillamente, però io volevo dire parlare un po' proprio delle variazioni della lì. Innanzitutto il ticket che cos'è? Il ticket è una tassa, e come si finanzia insomma il servizio? Perché noi già paghiamo le tasse, ci viene tolta in alcuni casi metà stipendio per le tasse per finanziare il Servizio Sanitario Nazionale. L'IRPEF, cioè le imposte sono quelle generali che appunto servono per finanziare i servizi generali indivisibili, cioè strutture ospedaliere, gli stipendi dei medici, macchinari, pronto soccorso, eccetera, eccetera. Poi questo ticket addirittura è stato immesso da un punto di vista legislativo nel 1982, quindi pochi anni dopo la legge 8378, già si andava verso quello che si era pensato appunto per cambiare appunto che poi ha cambiato la sanità, quindi verso la 592, l'aziendalizzazione, il pareggio di bilancio, eccetera, eccetera, e si è messo questo ticket, che è una tassa che da una parte si è voluta utilizzarla proprio per come frenare da un punto di vista psicologico ed economico, evitare l'appropriatezza clinica, cioè che spinge i cittadini certe volte a andare, voglio fare questo, voglio fare quest'altro, voglio fare quell'altro. Si va dal medico di medicina generale per evitare problemi, spesso i medici prendono e prescrivono cose, e quindi è stata messa questa tassa in più. Ma anche per sempre con la solita scusa di dire è insostenibile, la sanità è insostenibile, e quindi di anno in anno, piano piano, si è aumentata questa tassa. Non solo, ma io ricordo a tutti che negli anni del piano di rientro nel Lazio, questo ticket, lo hanno chiamato super ticket, era quasi il doppio. Perché? Perché il disavanzo pubblico di nuovo i cittadini se lo sono dovuti accollare, e quindi abbiamo dovuto pagare questo super ticket. C'era dalla Polverini a Zingaretti, 9 anni, eccetera, eccetera. Poi è stato abbassato, però queste nuove tariffe quali sono? Io ho fatto una ricerca, sono queste, faccio degli esempi. La prima visita specialistica ordinaria, prima si pagava 25 euro, adesso 26 euro. Una prima visita cardiologica più l'elettrocardiogramma erano 33,60 euro, adesso sono 38 euro, più 4,40 euro. Una prima visita oculistica più 1 euro, prima erano 25,80 euro, ora 26,80 euro. E così via, un elettrocardiogramma 11,60 euro, ora 12,05 euro, quello che viene richiesto per esempio se uno si iscrive in una palestra. Tutto questo si paga. Il prelievo è aumentato di 0,50 centesimi. Una visita specialistica di controllo, è l'unica cosa invariata la visita specialistica di controllo, e poi anche l'aga aspirata alla mammella, quello che comunque viene fatto per vedere se ci sono cellule tumorali, da 35 euro a 25 a 36,50 euro. Su questi sono alcuni esempi. E quindi con salari che rimangono invariati e con aumento il doppio della benzina per le guerre che stanno facendo i pazzi in Medio Oriente e in altre parti del mondo, e con tutti gli altri servizi che sono a pagamento. In tutto questo c'è la rivisitazione dei nuovi LEA, ma i nuovi LEA purtroppo non c'è una cosa fondamentale, che sono le cure odontoiatriche gratuite, e quindi rientrano nei LEA, che era una richiesta che noi da anni facciamo, che abbiamo fatto anche nella piattaforma dei 16 punti. Sono anni che ovunque lo diciamo, e su questo purtroppo non c'è stata risposta. È un problema storico, non c'è stata risposta. Quindi tutte queste cose, questi cali. Cosa succede poi? Che se uno va in una struttura privata e paga questo ticket, ecco, dove vanno a finire quei soldi? La struttura privata accreditata e convenzionata riceve soldi pubblici, risorse pubbliche, perché appunto hanno posti letto pubblici oppure hanno appunto servizi pubblici. E quindi chi lavora fa anche un servizio pubblico e sono sempre lavoratori di cui parlavo prima, bisogna ricordarselo. E appunto non sono vincolati al fatto che poi sì, devono fare quel servizio, devono dare quel servizio, ma non c'è una regia di tutto questo, perché poi la risposta è ti posso dare l'appuntamento fra 4 mesi, però se lo fai in privato sociale, alcune volte parlano di privato sociale ma è lo stesso, c'è domani pomeriggio, oppure nel pubblico la perversione dell'intramenia, se tu non puoi fra 4 mesi fare un ecocardio e domani però è disponibile. Queste sono cose che ci hanno raccontato persone che usufruiscono dei servizi, ma anche lavoratrici e lavoratori. Lavoratrici e lavoratori che spesso, per esempio, dei CUP sono invitati, anche delle strutture private sono spesso anche invitati a vendere, tra virgolette, la salute, a vendere le prestazioni sanitarie con la scusa degli screening, con la giustificazione degli screening e tutto quanto, però poi uno va a vedere che cosa si propone. Un pacchetto pubblico, un pacchetto diciamo di screening pubblico che è la prevenzione secondaria, dovrebbe fare il Servizio Sanitario Nazionale? No, sono pacchetti calmerati che comunque sono soldi che vengono intascati politica da queste strutture. Anche le farmacie stanno facendo queste cose, perché il governo Meloni ha aumentato tutta questa parte di convenzioni del privato, di tante parti di prestazioni che possono fare le farmacie, lo sappiamo. E vediamo sotto gli occhi, quando uno entra nelle farmacie, quelle non comunali, che sono appunto farmacie che sono un supermercato, che ti attraggono come i supermercati. Prima ci sono le creme, le cremine, skin care, tutto quanto, poi i dentifrici e poi vai al banco e i farmaci, chiedi un farmaco importante e ti dicono no, non ce l'ho, devi venire domani. In tutte le farmacie è così, non ce l'hanno mai disponibile, non hanno più farmaci, hanno di tutto ma meno che i farmaci. E questa è la situazione.
1: Grazie.
2: Che è grave, ecco.
0: Avevo una considerazione da fare, insomma, su quello che ci raccontavi, che chiaramente, come dicevi, aumentano, diciamo, gli spazi del privato per fornire prestazioni che appunto prima venivano fornite solo dal servizio pubblico. L'elettrocardiogramma che prima citavi, ad esempio, appunto nelle farmacie ha un costo di 30 euro che di fondo, pensando che come dicevi adesso nel servizio sanitario un costo di 12 euro, però devi chiamare, non trovi posto, eventualmente devi prendere un'ora di permesso, che comunque un'ora di permesso ha il costo dell'ora di lavoro, e evidentemente la proposta del privato diventa chiaramente allettante, anche soprattutto per far fronte ai tempi necessari delle cure. E un'altra cosa che mi veniva in mente è che molto spesso gli stessi purtroppo operatori sanitari non si rendono conto di tutto questo meccanismo, ossia lo specialista, il medico, la medica che visita una persona segna delle impegnative e molto spesso appunto non ha neanche cognizione del fatto che quel tipo di indagini, che dovranno poi essere riportate, è impossibile trovarle attraverso il servizio sanitario, attraverso il RECUP. E diciamo, in questo senso anche gli operatori sanitari dovrebbero prendere coscienza di questa situazione e farsi carico delle necessità dell'utenza e fare fronte comune, no? in questa battaglia per il servizio pubblico.
2: Cioè, sì, sono d'accordissimo con quello che stai dicendo, sono d'accordissimo e manca questo fronte comune. Noi come Forum per il diritto alla salute, come Medicina Democratica, abbiamo anche una rubrica su una rivista, un mensile online molto seguito, Lavoro e Salute, ci ospita con una rubrica Medicina e Potere, che un po' è una collana che riprende il termine conato da Giulio Maccacaro, che aveva appunto, che denunciava il potere che attirava purtroppo la medicina, e quindi criticare anche la medicina, il Servizio Sanitario Nazionale, dove c'era bisogno di criticarlo con una coscienza collettiva. Ma quelli erano altri tempi. Oggi purtroppo i lavoratori, le lavoratrici non hanno questa coscienza, non hanno questa consapevolezza. Hai assolutamente ragione, ed è la cosa più grave, più drammatica e più inquietante. Oggi c'è un forte, noi ci siamo veramente interrogati, abbiamo fatto riunioni solo su questo, e c'è un forte individualismo. Prima c'era appunto la collettività, le lotte collettive. L'ultima esperienza collettiva veramente molto importante sono stati i congressi per la salute, con i quali c'era anche Marco, ha partecipato, e anche alcuni di voi, insomma, anche di questo spazio, in questo spazio ne abbiamo parlato su Radio Onda Rossa, che ci ha ospitato spesso e che ringraziamo, che esiste ancora Radio Onda Rossa, che è uno spazio libero. E quella è stata l'ultima esperienza collettiva per la sanità, che noi rivendichiamo ancora oggi, l'abbiamo anche portata in qualsiasi fronte siamo, lo riportiamo e appunto la portiamo su ogni tavolo di trattativa, di richieste, di cose. Per esempio anche nella legge di iniziativa popolare della sanità della CGIL, che è stata presentata, noi abbiamo battuto i pugni sui tavoli con un dibattito veramente serrato, abbiamo ottenuto alcuni punti che abbiamo ottenuti e altri no, infatti il forum non ha aderito a questa cosa. Però l'individualismo sta diventando veramente un problema, che si traduce anche nel fatto che purtroppo, come diceva anche Marco prima, le politiche di centrosinistra purtroppo hanno tradito i lavoratori, dal Jobs Act ai tanti tagli che ci sono stati, le grandi responsabilità che sono state del centrosinistra. Il federalismo sanitario lo fece il centrosinistra, il pareggio in bilancio lo fece il centrosinistra, le due controriforme, una fu ci fu l'Ulivo, cioè c'era Prodi purtroppo. E quindi la gente oggi non va a votare perché se vede che le cose sono simili, e queste controriforme che fece la centro di oggi sono state lo scivolo per la testa per fare quello che fa. Non solo, ma oggi vediamo professionisti sanitari che, siccome sono stanchi, non conoscono tutta la storia che c'è stata, che per ottenere il Servizio Sanitario Nazionale, che si chiama servizio apposta perché deve essere sempre garantito, non conoscono quella storia. Si prendono, si staccano dal, per esempio, dal sono anche magari stati assunti, hanno vinto un concorso, io ne conosco vari con i quali ho anche discusso, ho detto ma prendono, se ne vanno e si mettono a partita IVA, e poi si mettono magari pure su TikTok a fare gli influencer, a dire quanto è bella la partita IVA, posso fare come mi pare, posso decidere io i turni, guadagno tantissimo, senza pensare che poi una parte la devono pagare in tasse, che se stanno male viene il tumore, voglio vedere come fanno, eccetera eccetera. No, sono molto pratica, io ho discusso, ci litigo certe volte pure con alcuni miei colleghi. Però ecco, poi la lotta si traduce in uno che fa il TikToker e l'influencer, non c'è più un'idea di collettività, di lotta collettiva. Invece penso che io non voglio rassegnarmi, perché sennò io muoio di rabbia, o comunque noi moriamo di rabbia, invece io l'occasione anche oggi è quello di riprendere una lotta collettiva insieme.
1: Bene, noi ti ringraziamo per questo auspicio che condividiamo ampiamente, mi pare che ci hai fornito tanti elementi per introdurre quest'ultima parte della trasmissione, e quindi se non hai altre cose da aggiungere per il momento ti salutiamo e ci risentiamo presto.
2: Grazie, vi saluto anch'io, un abbraccio, grazie dell'interessamento.
1: Grazie a te.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao. E niente, allora a voi la parola.
3: Beh, mi sembra che già siano state sollevate numerose questioni che ci danno evidenza di quanto diciamo la direzione in cui stiamo sempre più andando è quella di un mancato rispetto proprio dei principi fondanti del sistema sanitario nazionale, ma anche dell'articolo
1: servizio.
3: Ho detto servizio. Servizio sanitario nazionale, dell'articolo 32 della Costituzione, che lo vorrebbe un diritto fondamentale e universale. E come dicevamo prima in rassegna stampa, ci sono state anche delle sentenze della Corte Costituzionale che hanno definito la spesa per la sanità una spesa costituzionalmente necessaria, e quindi la spesa per la sanità dovrebbe essere privilegiata rispetto ad altri tipi di spese, e abbiamo visto come questo non venga rispettato in alcun modo, e anzi vediamo sempre di più spostare risorse pubbliche verso l'economia di guerra, e quindi per spostare sempre di più le risorse verso l'economia di guerra è necessario quindi che dia sempre più spazio ai privati, e che quindi il servizio pubblico non venga più garantito, e questo progressivo indebolimento della sanità pubblica può essere misurato, come abbiamo detto magari prima, abbiamo accennato, dalla spesa delle famiglie, che però non è un indicatore così attendibile, in quanto abbiamo visto pure che c'è una grande parte di popolazione, si parla del 5,8% nel 2024, che rinuncia alle cure. Sì, principalmente per motivi economici, ma anche per i tempi d'attesa molto lunghi, e i tempi d'attesa molto lunghi ovviamente è una scelta politica, dovuta al fatto che appunto non vengono fatte assunzioni di personale, che molte strutture pubbliche vengono lasciate vuote, che appunto ci sia il fenomeno di lavoratrici e lavoratori della sanità che lasciano volontariamente il posto di lavoro per turni massacranti e condizioni di lavoro non adeguate. E facendoci aiutare anche un po' dai rapporti Gimbe e dal rapporto dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, abbiamo possiamo anche magari citare qualche dato. Per esempio si identifica in quattro macro categorie i soggetti privati che penetrano sempre di più all'interno della sanità, e sono gli erogatori che forniscono servizi e prestazioni sanitarie e sociosanitarie, cioè tutte quelle strutture appunto accreditate e convenzionate, gli investitori che immettono capitali con finalità di sviluppo del settore e per appunto fare profitti, e si parla dei fondi di investimento, assicurazioni, gruppi bancari e società che vedono nella sanità un altro settore ad alta redditività. E poi i cosiddetti terzi paganti, ovvero fondi sanitari e assicurazioni che svolgono la funzione di pagatore intermedio tra erogatori e cittadini. E noi vediamo che sempre più spazio viene dato all'ingresso appunto di questi fondi sanitari e assicurazioni, che proliferano sempre di più. In realtà il maggior aumento riguarda il privato non convenzionato, cioè le spese delle famiglie verso il privato puro, ma negli ultimi anni, anche per far fronte appunto al progressivo smantellamento del welfare pubblico, si viene data sempre più importanza a tutti quei fondi sanitari e compagnie assicurative che poi vanno pure a garantire quella sanità integrativa all'interno dei contratti collettivi nazionali di lavoro. E quindi a questi viene riconosciuta una defiscalizzazione che poi va a incidere anche appunto sulla finanza pubblica, ed è uno strumento di privatizzazione occulta che dirotta risorse pubbliche sempre più verso soggetti privati. E poi tra l'altro c'è da considerare che le potenzialità della sanità integrativa risultano comunque fortemente ridimensionate dall'attuale contesto di crisi del settore pubblico. Infatti devono rimborsare sempre un numero crescente di prestazioni che la sanità pubblica comunque non riesce più a garantire. E quindi tra l'altro, perché vengono sempre di più avvantaggiati? Perché comunque appunto questo sistema di defiscalizzazione è conveniente sicuramente ai datori di lavoro, che vanno diciamo ad avere un minor costo rispetto a quello che invece potrebbero essere dei veri aumenti salariali. E quindi nel 2023 3,2 miliardi di premi agevolati, di cui 3 al fondo di tipo B, cioè quelli contrattuali aziendali, un miliardo di IRPEF in meno pagati. Da considerare anche l'esenzione dall'imponibile ai fini contributivi dei contributi sociali sulla quota versata dal datore di lavoro, e circa lo 0,6 miliardi di contributi in meno che influiscono negativamente sull'importo delle future pensioni. Questi sono alcuni dati appunto dell'Ufficio parlamentare di bilancio che ci dicono qual è appunto l'impatto di una sempre maggiore presenza dei fondi sanitari. Quindi questo va sicuramente a influire su appunto sul salario. Vediamo che comunque i salari non aumentano, e che viene quindi tagliato in questo modo anche il salario indiretto e differito.
4: Sì, su questo ci interessa fare anche un legame con il decreto lavoro, chiamato anche decreto primo maggio, in cui viene introdotto il concetto di salario giusto. Ecco, nel decreto si sostituisce il concetto di trattamento economico minimo, che era il riferimento a livello legislativo per la contrattazione di quanto doveva ricevere un lavoratore, in cui il calcolo veniva fatto sulla paga base, sui minimi tabellari. Invece viene introdotto il concetto di trattamento economico complessivo, in cui per legge si, come riferimento per un eventuale calcolo del salario, vengono introdotti anche, oltre alla paga base e le mensilità aggiuntive, anche indennità fisse e continuative e il welfare contrattuale, e quindi anche l'assistenza sanitaria tramite fondi privati assicurativi, di cui abbiamo parlato. Ecco, in questo modo la spinta alla sanità privata entra direttamente nella contrattazione, anche nella definizione del cosiddetto salario giusto del lavoratore, quindi è un salto di qualità per la spinta della spesa delle risorse del lavoratore verso la sanità privata. E questo è un passaggio molto importante, anche dal punto di vista logico, ci fa capire come avviene l'erosione del salario del lavoratore, sia nel salario indiretto che nel salario diretto, anche perché alla fine è come se stessimo pagando più volte per la sanità e sempre di più dobbiamo andare nel privato. Noi già paghiamo il servizio sanitario pubblico con la tassazione tradizionale. Più dobbiamo parte del nostro salario giusto, che deve essere contrattato, ci sono questi contratti welfare aziendale, quindi un'ulteriore parte del salario è destinata a questa cosa e alla sanità privata. Inoltre questi premi sono agevolati fiscalmente, quindi lo Stato ha un'ulteriore spesa, perché c'è una fiscalità ridotta, e quindi stiamo pagando 3 volte per un servizio sanitario che dal pubblico diventa sempre più privato, e ovviamente anche il tentativo di aumentare il profitto del settore privato anche in questo senso. E le cifre che abbiamo detto sono rilevanti, e l'Ufficio parlamentare del bilancio, la relazione che ha fatto sulla sanità, ha riportato un po' di queste cose. Quindi i 3,2 miliardi di cui abbiamo parlato prima di premi fiscalmente agevolabili sono ulteriori spese fiscali per lo Stato, che noi possiamo dire che è verso la sanità, solo che è verso la sanità privata. Inoltre ci sono anche degli effetti dall'esclusione dell'imponibile ai fini contributivi che deve pagare il lavoratore, quindi anche la spesa anche verso i contributi del lavoratore, c'è un'ulteriore spesa che deve pagare lo Stato. Quindi ecco, il processo su cui vogliamo far riflettere su, diciamo, questo processo legato al salario giusto, al decreto che è stato introdotto, che è anche in discussione con i sindacati confederali, rientra in un piano di maggiore accumulazione privata di risorse per il settore privato e anche di riduzione del salario del lavoratore. Facciamo un esempio, già ne abbiamo parlato, poi magari faremo anche degli approfondimenti, ritorneremo sul salario giusto perché in tempo

0: welfare. Quindi ecco, la composizione del salario è sempre più rivolto a una spesa che è nel settore privato. Ecco, questo, diciamo, è il processo che stiamo vivendo tramite la contrattazione dei contratti collettivi nazionali con questo spostamento verso il salario giusto.
1: Scusami se ti interrompo velocemente, volevo fare semplicemente una considerazione rispetto a quanto avete testé illustrato la situazione della sanità legata appunto alle condizioni con questo meccanismo. Chiaramente va a innestarsi all'interno della trattazione salariale anche il concetto di sanità, considerato appunto e nella sua forma di welfare state, e in qualche modo entra a pie pari all'interno appunto della dinamica salariale. Tutto quello che avete detto però mi fa venire spontanea una riflessione, cioè se effettivamente il Servizio Sanitario Nazionale pubblico viene distrutto nella pratica con questo tipo di politiche, se viene sostituito da un sistema sanitario privato che in un modo o nell'altro rimane, tende a essere, a diventare, vuole essere la forma principale appunto di sanità ed è legata al lavoro, da ciò viene facile anche considerare che la sanità rimane un diritto che ti puoi permettere se lavori, se non lavori e non hai accesso alla sanità privata, appunto, magari già inserita nel CCNL, significa che devi ricorrere per forza a quella pubblica che nel frattempo è stata smantellata. Quindi c'è anche questo ulteriore aspetto, no? Estremamente classista. È l'esempio pratico di come appunto la sanità viene erogata nei modi che avete appena esposto solamente lì dove in qualche modo sei o un elemento produttivo della società, lavori. Quindi elemento produttivo per quello che è il capitale considera tale, oppure te lo puoi permettere, te la paghi e tanto basta.
0: Sì, tra l'altro è anche da analizzare chi sono i maggiori destinatari di questi accordi integrati aziendali del welfare, perché non è che tutti i lavoratori accedono a queste misure. Infatti il welfare, l'assistenza sanitaria è diffusa soprattutto fra i lavoratori occupati in imprese di medie e grandi dimensioni, caratterizzati da rapporti di lavoro stabili e livelli di reddito medio-alti. Sono quelle le persone che accedono più facilmente a queste forme di contratti con l'assistenza sanitaria, e sono prevalentemente concentrati nelle regioni settentrionali. Quindi ecco, non solo c'è questo spostamento dal pubblico al privato che ci costa sempre più parte del salario, oltretutto è destinato solo a una parte dei lavoratori, che è concentrato appunto nelle fasce medio-alte in certe regioni in cui sono le imprese medio-grandi dimensioni. Tutto il resto dei lavoratori precari, dei lavoratori in aziende di piccole o piccolissime dimensioni, che in Italia tra l'altro sono largamente diffuse, sono escluse da tutto questo processo. Quindi c'è anche una restrizione dell'accesso al servizio sanitario.
2: Sì, non so se l'hai già detto, ma tra l'altro il 62%, quindi una quota maggioritaria di chi ha il fondo integrativo, guadagna tra i 50 e i 60 mila euro, che rispetto al salario medio lordo italiano è sicuramente, appunto, sono dei privilegiati, e soprattutto questo comporta anche una grande differenziazione territoriale, perché la copertura, appunto, riguarda principalmente, come hai detto tu, le regioni settentrionali, ma se vediamo che il 70% è coperto, il 70% di chi risiede a Bolzano, mentre il 18% di chi risiede in Calabria. Quindi sicuramente va ad ampliare le differenze sia territoriali e va ad ampliare le disuguaglianze in generale della popolazione. Ma questo poi ha anche effetti per quanto riguarda il piano, diciamo, delle rivendicazioni anche sindacali, cioè ha una serie di effetti sulla contrattazione, perché sempre di più vediamo che la trattativa si sposta dagli aumenti salariali ai benefit, e infatti viene data molta importanza al welfare da parte padronale, e che dice che è una leva per attrarre

0: attrarre i talenti e per tenere i lavoratori, ma appunto quindi non riguarda tutti i lavoratori, non riguarda riguarda una quota molto minoritaria dei lavoratori, e questo può portare anche ad un abbassamento del conflitto, perché se io ottengo tutta una serie di vantaggi che sono immediatamente visibili, non vado a appunto a richiedere un aumento salariale strutturale. E poi questo crea anche una maggiore dipendenza dai sindacati confederali, perché poi appunto la maggior parte delle contrattazioni sono in capo a CGIL e CISL e UIL, che poi sono pure anche parti istitutive della maggioranza dei fondi, quindi c'è una sorta sicuramente di interesse a spostare il terreno della rivendicazione sulla parte del welfare. E poi appunto quello che vediamo è un'ulteriore spaccatura della classe lavoratrice, cioè appunto chi fa parte, chi è assunto da aziende di un certo tipo in un determinato territorio può accedere a tutta una serie di vantaggi rispetto agli altri lavoratori, che appunto non possono averne.
1: E appunto d'accordo con la compagna che chiaramente tutto questo meccanismo fa sì che le rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici su questo piano chiaramente vengono in qualche modo sedate, no? Perché appunto la contrattazione dei sindacati confederativi spinge invece per ampliare queste la sanità integrativa. E un po' il lavoratore si abitua ad avere quest'altro supporto. Io lo vedo anche sul mio posto di lavoro, e le lavoratrici e i lavoratori si rivolgono alla sanità integrativa e diventa poi un'abitudine, una costante, insomma. E questo non è solo quindi un danno, appunto, come dicevamo prima, dal punto di vista economico per anche il salario eccetera, ma sposta anche quello che è il discorso principale riguardo la salute, ossia il Servizio Sanitario Nazionale nasce e si fonda sul fatto che le persone, le persone in genere devono vivere in salute, e mentre chiaramente quest'altro tipo di paradigma vive e campa sul profitto. E dunque, se i lavoratori e le lavoratrici perdono di vista questa che è il dato fondamentale, rischiano appunto di avere eventualmente, nel migliore dei casi, un servizio anche efficiente, ma che campa sulla malattia e che quindi non ragiona sul benessere di lavoratrici e lavoratori.
2: Sì, oltretutto c'è una crescita degli accordi e convenzioni di interventi regime intra Moenia, che è un utilizzo privato delle strutture pubbliche spesso, quindi un'ulteriore perversione questo meccanismo tra pubblico e finalità pubbliche e invece utilizzo privato.
3: Sì, infatti quando ci soffermiamo su questo aspetto della privatizzazione, no? Pure prima quando si ricordava le farmacie ti offrono magari un tipo di prestazione a costi più bassi eccetera eccetera, non dovremmo mai dimenticare il fatto che al soggetto privato non interessa la guarigione, interessa la permanenza in vita, perché finché vivi paghi, e non a caso nel nostro paese c'è un'altissima percentuale di malati cronici, cioè di persone che quotidianamente assumono farmaci per tenere sotto controllo la pressione, piuttosto il colesterolo, piuttosto che cose molto più gravi. E anche su questo, per esempio, i livelli di colesterolo che vengono dichiarati un problema, quindi i limiti di colesterolo sono stati abbassati negli anni proprio per favorire la diffusione dell'uso delle pasticche, quindi dalla vendita di farmaci. E tante volte, no, ricordo sempre sulle questioni, per esempio, del PAP test, come le compagne ginecologhe ci ponevano attenzione sul fatto che spesso venisse detta alle donne di farlo ogni anno, perché i ginecologi per primi sapevano che i luoghi dove fai questi test privati non sono affidabili nel loro esito, e quindi te fanno fare continuo, anche che non servirebbe, per avere un po' più sotto controllo le cose. Insomma, sono tanti ragionamenti. Noi prendiamo il fuoco sull'aspetto del taglio del salario che deriva da queste politiche, ma insieme a questo, e in questo pure rientra probabilmente nel corso di queste trasmissioni, mano a mano che affronteremo questi temi, ci servirà pure per puntualizzare l'analisi dell'esistente, e quindi vedere anche gli intrecci che ci sono fra i diversi elementi salariali e delle condizioni di vita. Per esempio, qualche tempo fa mi capitava di leggere sulla campagna sul salario dignitoso da parte di quella organizzazione che si occupa dei lavoratori della filiera della moda. Molto interessante, peraltro, è stato fatto un rapporto molto approfondito che evidenziava come ci fosse un legame fra il salario e il cambiamento climatico, di come le disuguaglianze sociali aumentassero la violazione della natura, e quindi favorissero il cambiamento climatico, perché ovviamente c'era tutto un ragionamento pure sul consumo dei super ricchi rispetto al consumo, insomma, di chi vive con un dollaro al giorno. E quindi sono aspetti che magari a volte noi stessi, abituati a una lettura più classica del conflitto capitale-lavoro, facciamo fatica a cogliere, ma che invece modificano le relazioni di classe, e quindi è importante centrare anche per costruire, perché poi alla fine non è che siamo intellettuali che fanno dibattiti così per fare dibattito, ma ci interessa aiutare a promuovere il conflitto di classe, e quindi magari anche aiutare a fornire strumenti di conoscenza per permettere poi a tutti noi e a chi ci ascolta di organizzare lotte.
2: Sì, io si è fatta l'una, quindi direi andare verso la chiusura. Non so se avete altri interventi, perché sennò rischiamo veramente di introdurre altri temi molto profondi, e penso sul salario giusto e tutte queste cose ci ritorneremo molto, anche su reparto settore sanitario, quindi ecco. Non so se ci sono altri interventi su questo.
3: No, vabbè.
0: Aveva il tono di una conclusione, quindi sì. Possiamo anche.
3: Non voleva essere tale, vabbè, poteva sembrarlo. Va bene, però effettivamente abbiamo scavallato le 13, e questa prima puntata, come tutte le prime puntate, insomma, ci aiuterà a fare meglio nelle prossime. Soprattutto auspichiamo, insomma, che magari in futuro ci siano interventi telefonici, perché noi pensiamo che questo spazio sia tanto più utile quanto più è vissuto anche dai suggerimenti e le riflessioni di chi ci ascolta, anche le critiche, lo abbiamo scritto, esatto, però l'hai detto al nulla, però poi non ti hanno sentito nessuno.
4: Ho detto solamente e soprattutto le critiche.
3: Esatto. E va bene, e quindi detto questo ci risentiamo con questo spazio domenica 18 ottobre. Continua le trasmissioni su Radio Onda Rossa, anche se credo che nell'immediato ci sarà un po' di automatico. E niente, vi invitiamo sempre a sostenere Radio Onda Rossa andando sul sito della radio ondarossa.info per individuare i modi, perché è uno spazio che vive grazie appunto al sostegno ascoltatrici e ascoltatori, cosa che ci permette di esprimerci liberamente, non condizionati né dalla pubblicità né da interessi economici né da partiti né da sindacati. E niente, ciao a tutte e a tutti. Esprimo un ciao collettivo.
0: Ciao.
3: Va bene, a presto.

Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia uscendo fuori di là disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma. Gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti.

0: La cantante Enteco di Brazzaville comincia cantando in chiesa per poi raggiungere la fama internazionale grazie alla sua musica particolare, un incontro tra le tradizioni del paese e la musica contemporanea in maniera particolarmente intima. Neko canta in Kikongo, in Lingala e in francese e recupera anche lei testi tradizionali antichi. Ascoltiamo il suo brano Na Yowula.
1: Ngwalwe, Ngwalwe, Wayoka wa wa wayo.

Freddy Masamba cresce a Pointe Noire, una città della costa del Congo, Brazzaville, ed è uno dei fondatori dei Tambour de Brazza che abbiamo ascoltato prima, e dopo anni di partecipazione al gruppo ha fatto un primo album da solista nel 2011 che si chiama Etnofoni, e la musica è proprio un incontro tra polifonie africane, soul, funk e hip hop. Ascoltiamo il suo brano Sansafonique.

Il gruppo rap Bisson Abisso nasce in Francia nel 1998 dall'incontro di musicisti e rapper francesi di origine congolese. Il gruppo unisce il rap francese alla rumba, al soukou e ai ritmi afro-caraibici. I loro testi parlano di guerra, immigrazione, identità e solidarietà. Ascoltiamo il loro brano che si chiama come il nome del gruppo, Bisson Abisso.

E per finire la puntata vi metto un brano delle Mamans du Congo che si chiama Ambilia, ma è un remix di Joao, del DJ Joao Selva.

0: chiedeteci notizie, non abbiate riguardo. Chiedeteci notizie e informazioni.
1: Oh, cara moglie, stasera ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentir. Proprio stamane, là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione,

0: Una birra, please.
1: Oh, yeah, sir.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Internet.

piace amore, chi ti offende, chi non sai il mio baciare, il nastro chiaro della tua bocca, limpido quando ci conoscemmo, sotto l'albero bianco di Natale, piazza colma delle arance.

0: In my sleep, I grind my teeth.
1: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
2: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
1: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
2: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
1: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
2: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80% per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
1: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
2: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: ordine degli addendi, ma insomma il risultato non cambierà. E abbiamo con noi la presidente della Casa Internazionale delle Donne di Roma, a cui diamo il buongiorno. Ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutte e tutti.
0: E diamo il buongiorno perché oggi e domani c'è, come dire, un importante anniversario che si celebra, si racconta alla Casa Internazionale delle Donne, cioè 50 anni fa abbiamo fu occupato a Roma il Palazzo Nardini in via del Governo Vecchio, che è stata, diciamo, la prima sede storica del movimento femminista romano, cioè la prima, non in assoluto, ma insomma la prima collettiva condivisa. E giustamente questo anniversario viene fortemente sottolineato. Ci vuoi raccontare qual è, insomma, ovviamente adesso la Casa Internazionale delle Donne non è più al Governo Vecchio, lo spostamento, se non sbaglio, è stato nell'84, ma si tratta di realtà con una linea di continuità. Partendo da qui, se ci vuoi un po' raccontare quello che succederà in via della Longara.
1: Sì, diciamo che 50 anni fa le donne si sono prese una casa fuori dalle mura domestiche, e questa è stata non la scenografia del movimento femminista, ma è stata proprio una condizione materiale del movimento femminista che ha consentito alle donne in quel momento storico di intanto di costruire alleanze, di ospitare tantissimi collettivi. Al Governo Vecchio c'era un asilo nido, si stampava e si facevano i primi discorsi che sono diventati poi i centri antiviolenza, quindi avere uno spazio ha significato moltissimo. È una storia che in maniera non lineare e porta fino alla Casa delle Donne di oggi, e quindi ci sentivamo così invitate a festeggiare questi 50 anni e anche a prendere un po' forza, perché questi 50 anni, diciamo, ci consentano anche di immaginare futuri femministi. Quindi,
0: sì, in maniera non lineare, dicevi, perché insomma mantenersi una casa fuori dalle mura domestiche per le donne, per le femministe, ha significato dover continuare a tenere la lotta alta per tanti anni, perché insomma quando poi fu lasciato il Governo Vecchio, perché sostanzialmente pericolante, perché le istituzioni premevano perché venisse lasciato, fu assegnato il Buon Pastore, ma poi non fu consegnato, quindi ci sono stati lunghi anni di occupazione. Poi finalmente, insomma, bisogna arrivare alla fine degli anni 90, inizio anni 2000 per perché insomma la Casa Internazionale delle Donne diventasse quello che è oggi, no?
1: Sì, e poi non ci dimentichiamo che comunque non troppi anni fa la Giunta Raggi ha provato a sgomberare la Casa delle Donne, quindi diciamo che mantenere quello spazio è stato un oggetto di negoziazioni e di mobilitazioni continua. Per questo dicevo non lineare, perché non è stata una storia, diciamo, per cui abbiamo una casa e da lì in poi è tutto andato bene, e anche perché il passaggio da occupazione a, diciamo, istituzione dal basso, istituzione autogestita, comunque è un passaggio non semplice, perché poi c'è un tema di autofinanziamento, c'è un tema di gestione, c'è un tema di come far vivere quello spazio e di come fare in modo che in tante lo possano vivere e sentire proprio. Quindi non è lineare, perché richiede, come tutte le esperienze che nascono dai movimenti, una rinegoziazione continua sia esterna ma anche interna. E noi però, diciamo, in questo momento volevamo veramente festeggiare, quindi sono due gli appuntamenti: uno stasera, che è un appuntamento sulla memoria, per cui riprendiamo il canzoniere femminista e diamo voce, facciamo una specie di falò simbolico in cui diamo voce ai ricordi, alla memoria orale del Governo Vecchio, e poi facciamo festa insieme. E poi domani ci sarà una grande assemblea politica pubblica in cui diciamo, un po' tutte insieme dai diversi luoghi del femminismo da cui proveniamo, proveremo a ragionare su che cosa significa futuri femministi. Quindi, diciamo, oggi memoria e domani slancio verso il futuro. E ci saranno un mese poi di iniziative, parleremo del libro che raccoglie gli scritti di Oria Gargano, parleremo memorie con Archivia, che organizzerà un convegno e poi una mostra, parleremo di violenza sessuale e consenso, in che modo il movimento femminista negli ultimi 50 anni ha affrontato il tema della violenza contro le donne, e poi organizzeremo un incontro di tutte le case delle donne d'Italia per provare a metterci in rete, a ragionare insieme. Chiuderemo poi il mese con la cassetta degli attrezzi femminista, che sarà sia una mostra che anche un reading a cura di Giulia Siviero, Chiara Alessi e Mari Moise.
0: Quindi, riprendendo, stasera a che ora ci vediamo alla Casa Internazionale delle Donne?
1: Alle 8.
0: Alle 8 per questa serata di memorie parlate e cantate?
1: Esatto, riprenderemo il canzoniere femminista con le Infestanti, che è un collettivo di giovani donne che sta riprendendo la memoria di tutti gli aspetti performativo del femminismo degli anni 70. Quindi dagli archivi hanno ripreso delle canzoni e devo dire che molte fanno molto ridere. Ci cimenteremo in questa prova corale.
0: Quindi, insomma, l'appuntamento è in via della Longara 19, o si entra da San Francesco di Sales?
1: Si entra da San Francesco di Sales.
0: E per stasera, e poi domani l'assemblea, perché appunto è importante che la memoria serva per costruire il futuro, e poi magari seguiremo passo passo le iniziative che ricostruiscono questa memoria e questo presente. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.

0: diciamo che per le ascoltatrici e gli ascoltatori, ascoltatori più presenti, insomma, forse avete riconosciuto questo brano, Master Teacher di Erika Badu, che diciamo è una canzone che ha reso più nota e diffusa l'espressione I Stay Woke, che abbiamo usato come sigla di un ciclo di trasmissioni proprio sul walk, che insomma è andata in onda ormai un po' di tempo fa, non saprei dire quando, e che oggi ci sentiamo di riprendere. E torniamo a dire che non parliamo di una padella asiatica, anche se in Italia, come dire, l'incertezza è sempre presente. Parliamo del walk con la F finale.
1: Sì, acceso, sì, acceso. Sì, esatto.
2: Proviamo un attimo in questa redazionale di stamattina a non tanto rifare un punto sul walk, perché magari delle cosine le diremo, però vi invitiamo ad andarvi a riascoltare il ciclo di redazionali che trovate sul sito di Radio Onda Rossa, dal titolo non si può più dire niente, ma proveremo piuttosto a capire, a diciamo presidenza Trump, ormai è arrivata alle elezioni di midterm, come questo dibattito sia un po' riesploso negli Stati Uniti, perché sono in piena campagna elettorale, appunto le elezioni di medio termine saranno a novembre, insomma, quest'autunno, come a tale dibattito abbia contribuito anche un'altra storia, invece, di un professore di sociologia dell'Università di Cambridge. E come alla luce, diciamo, di tutti questi piccoli pezzettini, questi elementi, si sia articolato in Italia ad agosto sui principali quotidiani, in particolare a partire da Repubblica, ma poi anche gli altri, un dibattito francamente peculiare, surreale, completamente senza senso, su come superare il woke in Italia. Io non ho neanche capito che c'eravamo arrivati al woke, dobbiamo già superare, perché ricordiamo che anche noi siamo in piena campagna elettorale per le prossime politiche, quindi è tutta una grande campagna elettorale, e come sappiamo in questi frangenti posizionarsi su una serie di temi per i partiti è assolutamente vitale per recuperare consensi nelle urne. In Italia in particolare, visto che abbiamo la formazione di Vannacci che puntella da destra Fratelli d'Italia, però insomma devo dire che in questo caso questo dibattito sul walk l'hanno fatto veramente completamente il campo largo, diciamo. La destra ci ha un po' sguazzato, ma non è intervenuta particolarmente.
0: Ma la destra ha detto semplicemente ve l'avevamo detto, cioè più o meno questo,
2: esatto.
0: Questa
2: notte. Troppo facile adesso scaricare il walk.
0: Walk, che insomma lo ricordiamo brevemente, insomma un'espressione che nasce dal basso, che insomma ha una storia anche molto lunga in realtà come espressione. Stay woke significa rimanere vigili sull'ingiustizia sociale, in sostanza nasce dai movimenti delle persone nere negli Stati Uniti, e è diventata un'espressione molto importante dei movimenti sociali negli anni 20 del 2000, forse anche un po' prima, quindi nelle grandi proteste di Black Lives Matter, dal Me Too, ma sostanzialmente tutti quei movimenti che hanno un'ottica intersezionale e che portano la questione delle persone razzializzate, delle persone LGBTIQ, le femministe, la questione ambientale, come una grande rete di oppressione contro cui insomma portare avanti una protesta complessiva. Non so se si può dire così.
2: Direi che si può dire così. Quindi woke, in questo, diciamo, il significato di questo termine che qui usiamo, che tu hai usato, diciamo, nel descrivere come aggettivo, quindi stare svegli, stare allerta, è stato poi sostanzialmente nel tempo manipolato, stiracchiato, diciamo rigirato, per diventare un sostantivo. Si parla di wokismo come se fosse un'ideologia ben strutturata, animata sostanzialmente dalle élite intellettuali progressiste per imporre il proprio punto di vista, il proprio capitale sociale, il proprio capitale culturale. Diciamo, questa è poi l'accezione con cui, diciamo, dispregiativa, con cui sostanzialmente viene utilizzato in questo dibattito, che poi lo andremo a vedere un po' più nel dettaglio, che si è articolato sia negli Stati Uniti con appunto le dichiarazioni di Alexandria Ocasio-Cortez, e poi anche nel nostro paese negli articoli di giornale che andremo a vedere, richiamando un grande classico, mi viene da dire, insomma, del discorso politico, ovvero una fantomatica opposizione tra diritti civili e diritti economici, quindi prima la lotta di classe e poi le battaglie culturali. Questo un po' è il tema, e contro invece un wokismo che ha imposto per troppo tempo ormai delle battaglie culturali identitarie, perdendo di vista sostanzialmente il benessere, lo stile di vita e le condizioni materiali di vita delle persone. Questo un po' è il tema che si è aperto su questo, e andremo a vedere un po', andremo a commentare un po' meglio quello che hanno detto, insomma, che sono arrivati a dire.
0: Fra l'altro, sul campo largo ci verrebbe banalmente da dire: fatene almeno una di queste cose, perché
2: da qualche parte iniziate.
0: Sì, da qualche parte iniziate, poi non siamo d'accordo con la gerarchizzazione delle lotte, ma da parte vostra lotte proprio non ce ne stanno, quindi non si sa di cosa state parlando.
2: Esatto, questa è la conclusione a cui arriveremo, ma facciamo dei passi indietro. Io inizio direttamente, no? Allora, praticamente cosa succede durante questa calda, torrida, malsana estate che ci siamo appena lasciate alle spalle, che a un certo punto, prima di questo dibattito che veramente sostanzialmente vedeva sui giornali 2-3 articoli al giorno, diciamo, e che nel Regno Unito il 14 di agosto, mi sembra, sì, è stato trovato morto nella sua casa di Londra Jason Hardy, scritto Jason Hardy con la Y alla fine. Chi era Jason Hardy? Era un professore di sociologia dell'Università di Cambridge, aveva 41 anni e diciamo, per un periodo di tempo, diciamo, nella sua carriera era diventato un po' il fiore all'occhiello delle politiche di diversità, eguaglianza ed inclusione dell'università. Perché? Perché è stato il più giovane professore afrodiscendente dell'università.
0: E Cambridge se l'era molto rivenduto,
2: esatto,
0: anche sul sito dell'Ateneo, appunto, dicendo: abbiamo assunto un docente nero di 37 anni, eccetera eccetera.
2: Tuttavia succede che il 5 agosto Jason Hardy aveva dato le dimissioni dal suo posto all'università, perché era stato accusato di varie cose, diciamo, da altri docenti di destra, e poi questa cosa si è allargata a macchia d'olio su tutto il mondo virtuale. Era stato accusato di aver copiato nei suoi lavori testi di altri studiosi, quindi una sorta di plagio, possiamo dire, e poi di altre cose che riguardavano più la sua vita personale, ora non ricordo bene.
0: Ma una in particolare, che lui raccontava delle maratone che aveva fatto, e qualcuno diceva: non è vero che ha fatto tutte queste maratone, sinceramente cose di una rilevanza molto bassa. Questo non ha impedito una shitstorm, un'ondata di merda sui media.
2: Incredibile. E tant'è vero che appunto nei 22 giorni che intercorrono diciamo prima della morte di Jason Hardy, i giornali britannici su questa storia hanno pubblicato oltre 200 articoli, ok, quindi un numero elevatissimo, soprattutto considerando che le beghe interne all'accademia, cioè il fatto che un professore ha copiato, in genere interessano veramente poche persone, non diventano
0: un
2: tema.
0: O non ha copiato, perché sì, tra l'altro l'università, per esempio, lo accusavano di aver copiato la tesi di PhD, ma l'università dove lui questo titolo l'ha preso non l'aveva accusato di questo.
2: Esatto.
0: Sono altri docenti palesemente, esatto, di destra, uno addirittura licenziato perché sosteneva la inferiorità genetica delle persone di colore.
2: Perché, e che diceva sostanzialmente che se non ci fossero state le politiche DEI, quindi diversità, eguaglianza ed inclusione, non ci sarebbero stati professori neri all'università, perché era proprio una questione di
0: inferiorità
2: intelletto, diciamo, esatto, inferiorità intellettuale. Quindi, diciamo, questa storia di Jason Hardy ha scoperchiato un po' un vaso di Pandora pieno diciamo di strumentalizzazione, questa possiamo dire proprio di strumentalizzazione delle lotte woke da parte dell'establishment, quindi in questo caso il mondo accademico, ma appunto è un discorso che, se vi andate a riascoltare anche il ciclo di redazionali, può essere facilmente esteso a qualsiasi compagnia privata, soprattutto le big tech, cioè un lungo periodo in cui queste organizzazioni hanno di fatto strumentalizzato le parole d'ordine del woke per fare delle migliorie di facciata rispetto all'inclusività delle soggettività oppresse, perché in questo modo riuscivano, diciamo, tentavano di impedire dei cambiamenti strutturali che chiaramente sarebbero necessari, perché rimangono comunque delle istituzioni profondamente razziste, profondamente escludenti, profondamente classiste, però darsi questa parvenza di inclusività riusciva un po' a fiaccare o sostanzialmente a sedare anche minimamente le lotte delle persone per diciamo delle persone oppresse, delle persone razzializzate in questo caso, per prendere parole, per cambiare, no, il modo in cui funziona l'establishment e le oppressioni strutturali. E invece che cosa è successo? Che quando è partita questa campagna d'odio nei confronti di Jason Hardy, a Cambridge di base lo ha sostanzialmente scaricato, non sì. lo ha tutelato,
0: diciamo che
2: modo.
0: Già le grandi corporation avevano cambiato faccia, diciamo, dalla campagna elettorale per Trump e poi dal suo insediamento, e abbiamo visto anche le big tech, i grandi social media cambiare le loro politiche, quindi togliere il fact checking, la moderazione, eccetera, e questo l'abbiamo visto nella questione di Jason Hardy. Allo stesso modo Cambridge, che ricordo è anche l'università che non ha detto una parola su Giulio Regeni. Giulio Regeni era un ricercatore sempre di Cambridge non ha detto una parola di sostegno per questo docente che di cui prima andava tanto fiera, e poi siamo arrivati alla morte di Hardy per suicidio.
2: Esatto, e diciamo che nei vari commenti a questa vicenda, che insomma partono da Harvey per ampliare un po' lo sguardo, sostanzialmente la vicenda del professore 41enne è stata un po' spiegata come un esempio evidente di inclusione performativa, cioè il fatto che queste istituzioni possono rendere, diciamo, i risultati raggiunti dalle persone nere un capitale simbolico per l'organizzazione stessa, e utilizzarlo come anche segno evidente del proprio posizionamento, del proprio impegno rispetto all'inclusione. Protezione poi che viene ritirata quando la persona che incarna quel simbolismo diventa controversa, vulnerabile o non più conveniente. È esattamente quello che è successo a Jason Hardy, quindi un'inclusione sostanzialmente di facciata che, come abbiamo detto, non smuove veramente alle fondamenta i sistemi di oppressione e di disuguaglianza, quindi anche un esempio evidente di esclusione inclusiva, ovvero il fatto che le organizzazioni, siano esse accademiche o appunto le imprese, e anche le imprese big tech, aprono le loro porte quanto basta per diciamo pubblicizzare la loro attenzione per la diversità, mentre lasciano largamente intatte le strutture razzializzate di potere che operano dietro quelle porte. Quindi insomma questo è ci interessava appunto ripartire da questo, perché al netto di tutto è proprio un segno evidente, diciamo un esempio evidente della torsione semantica che poi alla fine ha colpito il termine woke, che sostanzialmente da termine nato all'interno delle lotte contro le oppressioni sistemiche, di fatto diventa una politica delle organizzazioni per ripulirsi la facciata, sostanzialmente la faccia.
0: Tra l'altro il caso del professore di Cambridge è arrivato anche questo sui giornali italiani, in particolare sui giornali di destra, che ci hanno molto sguazzato. Non è bastato neanche il suicidio di questa persona, né per i giornali britannici né per quelli italiani, per rimettere in discussione i toni con cui era stata alzata la polemica.
2: E quindi qui stavamo al 14 di agosto, poi che cosa è successo? È successo che c'è stata intorno agli stessi giorni, il 9 di agosto, questa intervista di Alexandria Ocasio-Cortez. Allora, Alexandra Ocasio-Cortez, o AOC, come viene diciamo presentata molto spesso sui giornali, è una esponente dell'ala socialista del Partito Democratico statunitense.
0: Forse ora, la più importante dopo Bernie Sanders, che va verso la pensione.
2: Sì, esatto, che comunque anche durante l'estate ha raccolto particolare attenzione perché ha deciso di condividere sui social il suo percorso di crioconservazione degli ovuli o social freezing, mostrandosi mentre si faceva le iniezioni e parlando un po' di questa pratica. Quindi Alexandra Ocasio-Cortez va in televisione, ospite di This Week, che è un talk politico di ABC, e si stava per andare a votare per le primarie democratiche alle elezioni governatoriali in Wisconsin, e nel commentare appunto le prese di posizione della candidata democratica, in particolare dell'ala più radicale, che è Francesca Hong, che alla fine ha perso contro un avversario più moderato, nel commentare appunto queste elezioni in Wisconsin, ad Ocasio-Cortez viene chiesto cosa ne pensa delle passate dichiarazioni controverse di Hong. Per esempio, diciamo, la cosa più importante per cui questa Francesca Hong era stata criticata era la sua contrarietà a considerare il Thanksgiving una festa nazionale, la festa del ringraziamento, perché appunto
0: colonialista.
2: E praticamente a questa domanda Alexandra Ocasio-Cortez inizia a parlare di come devono essere considerate le elezioni locali, che non sono un test di quelle nazionali ma hanno appunto la loro portata locale, e che Francesca Hong ha cambiato posizione su tutta una serie di cose nel corso del tempo, perché si è resa conto che sostanzialmente non richiamavano l'interesse delle persone. E sempre nel rispondere a questa domanda, Alexandra Ocasio-Cortez cita un suo consigliere cittadino locale del Partito Democratico che aveva detto che il woke one was crazy, cioè il woke uno era stata una follia. E allora da lì, cos'è stato questo woke uno, quali sono stati questi eccessi rispetto a cui bisogna allontanarsi per riprendere il contatto con le esigenze materiali reali della vita delle persone. Diciamo che Alexandra Ocasio-Cortez non ha detto molto più di questo, diciamo, in questa intervista.
0: Ha aggiunto, per la verità, è stato un mio appunto consigliere, ha detto che la fase 1 del walk era folle, ma è stato un dibattito utile. E riferendosi probabilmente a temi come i tagli sulle forze dell'ordine, la violenza della polizia, l'abolizione delle carceri.
2: Sì, perché diciamo che comunque il termine woke, abbiamo provato a ricostruire molto brevemente la genealogia all'inizio, ma sicuramente è stato molto molto presente nel movimento Black Lives Matter, nei moti di Ferguson, quindi ha uno stretto collegamento con il razzismo sistemico che impera negli Stati Uniti e che porta tantissime persone afroamericane a essere diciamo vittime della violenza della polizia e soprattutto a finire nel complesso industriale carcerario. Quindi diciamo sicuramente Alexandra Ocasio-Cortez non avrà fatto l'intervento più felice del mondo, ma non possiamo dire che si tratti di una biura del woke, diciamo, questo mi sento di poterlo dire, cioè non ha detto Alexandra Ocasio-Cortez che tutto quello che è stato etichettato come woke in termini di lotte sia qualcosa da lasciarsi alle spalle. Sei d'accordo?
0: Io sono d'accordo, credo che quello che lei volesse dire è che si discutono anche iniziative molto radicali, il che può portare poi appunto in maniera utile a rimettere in discussione le strutture, e questo non significa che si arrivi purtroppo all'abolizione delle carceri, per fare un esempio. Credo che volesse dire una cosa del genere vedendo l'intervista. Fra l'altro, insomma, esiste il video, lo può vedere.
2: Questo passaggio dura circa 2 minuti, questo proprio sul walk di un'intervista di 19, mi sembra.
0: Però fatto sta che questa frase walk 1 era folle è stata il titolo di migliaia di articoli nel mondo, dicendo Alexandra Ocasio-Cortez disconosce il walk.
2: Esatto, così è stato interpretato, così è stato riportato sui quotidiani italiani a partire appunto dal mese di agosto, e proveremo, diciamo, a ripercorrere alcune delle tappe più salienti di questo assurdo dibattito. E direi che sostanzialmente il punto di partenza non può che essere l'articolo che Giuseppe Conte, quindi il leader in pectore del Movimento 5 Stelle, ricordiamo, non c'è solo la campagna elettorale che porterà alle elezioni politiche. In questo momento c'è una negoziazione dei rapporti di forza interni al centro-sinistra per capire come arrivarci a questa cavalcata elettorale, no?
0: Oggi è impossibile non accorgersi, perché per chi non ha ascoltato la rassegna stampa, praticamente tutti i giornali italiani titolano sullo scontro, diciamo, interno tra Schlein, sì, e Conte, su chi deve guidare la coalizione, e Conte aveva cominciato parecchio prima a farsi la propria campagna elettorale per essere il prossimo presidente del Consiglio. E uno dei temi incredibilmente che ha scelto, io dico incredibilmente perché che Giuseppi potesse parlare di wok non c'era mai venuto in mente, visto il personaggio, viste le sue tematiche, eccetera. Invece il 21 agosto Pubblica una lettera, pagina intera su Repubblica, una lettera, caro direttore, inizia che Repubblica titola: alla sinistra non serve il wok, il nemico da combattere è questa società di diseguali. Non so se il titolo sia di Conte stesso o della redazione di Repubblica, e penso che forse valga la pena leggerla questa lettera per capire come si è articolato questo dibattito in Italia. Vado?
2: Vai, prego. Rinfrescaci la memoria.
0: Caro direttore, nel corso degli anni mi è capitato più volte di rimanere fortemente perplesso di fronte a alcuni eccessi della cultura woke rimbalzati dagli Stati Uniti. Sapere di Omero e Cicerone trattati alla stregua di suprematisti bianchi, e questa sappiamo che è una fake news. E potrei continuare con uno scellerato florilegio per riassumere le degenerazioni di politicamente corretto e della cancel culture prodotte dal movimento woke. Si è arrivati al punto di impedire ogni contestualizzazione di idee e opere, di schiacciare ogni prospettiva storica, producendo effetti perversi, conformismo ideologico e in talune punti repressione della libertà di opinione. E anche qui è tutto infarcito di fake news, perché voler abbattere statue di schiavisti, per esempio, nei paesi del sud degli Stati Uniti, non ci sembra schiacciare la storia e evitarne la contestualizzazione, ma ci sembra, insomma, che lo spazio pubblico andrebbe occupato in un altro modo, ecco, comunque senza farla lunga. Questo approccio si è diffuso soprattutto tra i ceti urbani più istruiti, ed ecco qui l'accusa di radical chic del woke. I più solerti a interiorizzare le grammatiche dell'inclusione, ma ha finito per restituire l'immagine di una politica a sinistra indisponibile a mettere in discussione i privilegi delle fasce sociali più avvantaggiate e a farsi realmente carico delle urgenze delle fasce più deboli della popolazione. E questo è proprio l'assurdo per me di questo articolo e di questo posizionamento, perché il woke parte esattamente da quelle che Conte chiama le fasce più deboli, razzializzate, aggiungo io, della popolazione, e da un'analisi di classe della situazione politica, no?
2: Sì.
0: Andando avanti, i cittadini appartenenti al ceto medio, sempre più protetti sul piano sociale, dove, gli chiederei a Conte, per non parlare di quelli appartenenti ai ceti più vulnerabili, hanno assistito attoniti a certe discussioni proposte, come l'abolizione della festa del Thanksgiving, del ringraziamento, ormai parte integrante della cultura americana, hanno contribuito a disorientarli ancora più in un contesto di identità già frammentate. Ovviamente la cultura woke non è stata solo questo, ha promosso una più vigile attenzione sui dispositivi culturali che marginalizzano specifiche identità, ha contribuito a contrastare le varie forme di razzismo, di sessismo, di discriminazione, ci ha aiutato a ricostruire la fisiologia del potere, come direbbe Foucault. Tu lo immaginavi che Conte leggesse Foucault?
2: veramente non me l'aspettavo.
0: Che si esprime solo attraverso norme giuridiche e regole di mercato, ma si diffonde attraverso linguaggi, immagini, rappresentazioni che perpetuano stereotipi e gerarchie simboliche. Le destre, dal canto loro, hanno attaccato in blocco il movimento woke, utilizzandolo come capro espiatorio per screditare qualunque stanza di uguaglianza. Non dobbiamo permetterlo. Questo movimento ci ha spinto a allargare il concetto di giustizia, adottare un linguaggio più rispettoso. Insomma, qui dice due cose buone sul woke. Il problema è che per buona parte della sinistra questo indirizzo culturale è diventato una dottrina totalizzante. Il filtro unico attraverso cui interpretare il mondo e distinguere i buoni dai cattivi. Quindi il woke, secondo Conte, anche in Italia, sarebbe stato il filtro per distinguere i buoni dai cattivi. La politica è così diventata gestione delle sensibilità, regolamentazione del linguaggio, una sorta di etichetta morale per affrontare microconflitti simbolici. Attenzione, microconflitti simbolici. Quindi, che ne so, la conflittualità di chi viene subisce la violenza sistemica perché persona razzializzata, o perché persona trans, o perché persona LGBTQ, o perché donna, è un microconflitto. E andando avanti, oggi la domanda che dobbiamo porci è: la cultura woke può costituire l'ossatura ideologica di una forza progressista? Ne dubito. La cultura woke è diventata una sorta di religione morale autoreferenziale e per una forza progressista sarebbe un grave errore di strategia politica confidare su di essa per costruire una efficace azione politica. Una forza progressista deve necessariamente intervenire sulle radici materiali delle disuguaglianze, assumendo quale prioritario obiettivo la riduzione, se non l'eliminazione, degli squilibri economici e dell'iniquità sociali che hanno assunto un rilievo strutturale. Una forza progressista deve offrire risposte specifiche diffuse alle inquietudini di sottopagati, operai, piccoli imprenditori, classi medie che vivono un orizzonte di vita senza più certezze. E qua sembra che Conte non tenga presente che tra sottopagati, operai, eccetera, eccetera, ci stanno persone LGBTQ, ci sono le donne, ci sono persone razzializzate, ma invece la visione è quella non monolitica: da una parte l'operai, dagli altri questi che si divertono evidentemente a essere diversi. E deve misurarsi con la finanziarizzazione dell'economia, deve affrontare il tema dell'economia reale che crea valore aggiunto per la comunità ma affoga in un'asfissiante burocrazia sopraffatta da costi energetici e tassazioni sempre più elevate. Deve interrogarsi sul predominio delle big tech che sta producendo un capitalismo della sorveglianza con piattaforme digitali che monetizzano le nostre esistenze. Una forza progressista deve decidere come affrontare la dilagante corsa al riarmo e l'ossessione per la deterrenza militare, che contribuiscono a trasferire preziose risorse del welfare alla spesa militare, alimentando il paradigma dell'escalation invece della prevenzione. E su questi terreni che stanno maturando le sfide decisive per il nostro futuro. Una politica progressista deve penetrare i meccanismi e le strutture più profonde dell'attuale sistema economico-sociale. Insomma, un po' si ripete qua. Non possiamo rassegnarci ad assistere a una crescita sempre più esponenziale di produttività e redditività mentre la distribuzione dei benefici alle comunità diventa più iniqua. Nell'enciclica Magnifica Humanitatis, cioè,
2: Foucault e il Papa nello stesso articolo.
0: Esatto. E, come dire, ampi orizzonti culturali, Giuseppe. Quindi il Papa Leone XIV sottolinea una sfida dirimente: la giustizia sociale non può essere intesa come un problema successivo alla produzione della ricchezza, lasciando che l'economia produca valore e la politica intervenga successivamente a riparare le disuguaglianze. Lo strapotere delle big tech va assolutamente regolato a livello europeo attraverso una costituzione, siamo quasi in fondo, non abbiate paura, una costituzionalismo, scusate, digitale sul piano giuridico, e è impensabile affrontare queste sfide muniti solo di un'agenda morale sui diritti civili. E abbiamo l'urgente necessità di affrontare le disuguaglianze economiche e sociali misurandoci con soluzioni concrete riguardanti politiche salariali, piani industriali, equità fiscale, imposte adeguate su rendite finanziarie, sostegno all'economia reale, diritto all'abitazione, accesso ai servizi pubblici, prestazioni sanitarie, eccetera. Dobbiamo recuperare risorse importanti dalla revisione delle spese militari. La destra in Italia ha fallito, ha deluso i cittadini offrendo soluzioni ispirate a pulsioni autoritarie senza garantire ordine e sicurezza. Tocca a noi offrire una vera alternativa, convincendo i ceti popolari, le forze sindacali, tutti i settori produttivi e i vari movimenti e comunità locali che si possono tenere insieme riconoscimento e ridistribuzione, libertà individuali e sicurezza sociale, non perdendo mai di vista la lotta primaria contro le oppressioni materiali. Tocca a noi tornare a far crescere l'Italia contrastando la gerarchia di una società di disuguali. Questo Giuseppe Conte,
2: questo articolo ha aperto un po' una fogna, nel senso che comunque e da di risposta e poi di ulteriore commento a questo dibattito sui giornali abbiamo trovato francamente di tutto, e non andremo a leggere tutti gli articoli che sono usciti nel mese di agosto perché sarebbe un tedio che nessuno di noi si merita, però ne andiamo a nominare alcuni perché giusto due giorni dopo, sempre sulle colonne di Repubblica, viene fuori una lettera sempre al direttore, questa volta di Matteo Renzi. Superare gli
0: eccessi. Pure Matteo Renzi parla di WOC.
2: Parla di WOC, anche lui cita l'enciclica del Papa, te lo dico così giusto perché tu sia pronta, e si propone come fine conoscitore della politica statunitense. Superare gli eccessi WOC, la questione sociale va messa al primo posto. Non bisogna arretrare di un millimetro sul tema dei diritti, ma dobbiamo guardare al ceto medio stritolato dal costo della vita. Allora qui c'è già più chiarezza, perché Matteo Renzi dice: noi non vogliamo, non siamo una forza socialista, siamo una forza progressista. Dice che le elezioni si vincono mettendo al centro la questione sociale, il benessere economico, la vita quotidiana, non la cultura woke, e su questo dice di pensarle esattamente come Giuseppe Conte. Il loro programma è quello di dare respiro al ceto medio stritolato dal costo della vita, tutto il resto viene dopo, quindi tutto quello che non è ceto medio viene dopo, e sono da calibrare gli strumenti, meno woke e più economia, questo è lo slogan dell'articolo di Renzi, e aggiungo: meno sussidi e più sussidiarietà. Il ruolo di noi riformisti nel centrosinistra è quello di garantire lo Stato sociale, non di sognare uno Stato socialista. E non basta abbandonare la cultura woke perché altrimenti si perde, dice Renzi, non può essere solo tattica, occorre analizzare cos'è stata davvero questa ideologia che ha preteso di stabilire la verità con la V maiuscola. Il woke non è una statua battuta o un perbenismo di maniera, in nome di quelle idee sono state distrutte vite, prodotte discriminazioni e causati licenziamenti. Questa un po' è la narrazione su questi presunti eccessi della cultura woke, cioè una cultura, diciamo, anzi non è manco una cultura, una parola di rivendicazione delle lotte delle persone oppresse per salvare le proprie vite dalle oppressioni sistemiche diventa ribaltata un'ideologia che ha lasciato dei cadaveri dietro di sé. Questo un po' è il livello, sì, a cui si è arrivati, ecco.
0: Anche se in qualche modo Renzi, a me sembra che in questo incipit d'articolo mostra forse un pochino più di consapevolezza del WOC di Conte, quando dice: noi abbiamo bisogno di politiche sociali, non di socialismo, perché il WOC in realtà appunto parte da un'analisi marxista della società statunitense in particolare, e quindi dai socialisti del Partito Democratico, dalle socialiste.
2: Infatti WOC di per sé, per come nasce nelle lotte, ha già una connotazione che tiene insieme i cosiddetti diritti civili e i cosiddetti diritti sociali. Insomma, nasce appunto dalla presa di posizione delle classi subalterne contro il razzismo sistemico in particolare, quindi Sicuramente non è una parola che nasce nell'accademia statunitense, casomai lì è stata riappropriata, rimasticata e risputata in chiave più digeribile, diciamo, per lo status quo. Continua Renzi, si è colpita la libertà di espressione reintroducendo forme di censura, e anche qui inizia, insomma, a elencare questi casi emblematici tra Dante, Shakespeare, Tolstoi, Orwell, eccetera,
0: quasi
2: eccetera.
0: Tutti falsi, quasi tutti raccontati male,
2: per arrivare a dire che persino tra i presunti Lib Dem è invalsa la tentazione di usare la sacrosanta battaglia in difesa dell'Ucraina per censurare in modo folle Dostoevskij e la cultura russa. Così si lancia in questa cosa. E dice...
0: Però qua dice un'altra cosa che mi sembra molto utile sottolineare, cioè sarebbe un attacco alla libertà d'espressione, il woke, alla libertà d'opinione, ma di fatto è un attacco alla libertà di insulto, alla libertà di discriminazione e marginalizzazione attraverso le parole. Su questo poi possiamo vedere il caso di Simone Lenzi, che mi sembra piuttosto chiaro.
2: Ce ne vuoi parlare, perché so che è di tua competenza geografica un po'.
0: È di mia competenza geografica, e devo dire la verità che mi dispiace anche perché i Virginiana Miller, che è il gruppo in cui suona questo tipo, mi piaceva anche un tempo, è un gruppo, una band musicale, ma nel frattempo questo Simone Lenzi era diventato assessore alla cultura del comune di Livorno, un comune a guida centro-sinistra, e poi si è dimesso, cioè gli sono state chieste, non so se formalmente o informalmente, le dimissioni per delle affermazioni transfobiche, e gli sono state chieste le dimissioni dalla sua stessa maggioranza. Lui ha rosicato moltissimo,
2: male.
0: È diventato subito collaboratore del Foglio, che è uno tra i giornali italiani, se escludiamo Libero e La Verità, forse il maggior oppositore del woke nel nostro paese. E se, voglio dire, siccome ti tolgono la poltrona diventi collaboratore del Foglio, mi sembra che la dice lunga su come ti posizioni nel mondo. E quindi il Foglio, in mezzo a questo dibattito, pubblica subito un suo articolo, che è credo il primo della collaborazione, sì. Le verità rimosse dei finti pentiti del woke: è duro abbandonare il club dei buoni e giusti in attesa dell'alternativa fra chi si indigna per un pronome e l'islamismo politico.
2: Voilà.
0: Quindi sostanzialmente è quello della denigrazione e minimizzazione delle istanze portate avanti dal woke, quella la strategia di questo Simone Lenzi, che appunto tratta un po' da anime belle chi vuole il politicamente corretto, lo sminuisce dicendo che questa ossessiva attenzione ai pronomi, e islamismo politico invece è quell'attacco diciamo più presente in Francia, il cosiddetto islamogauchisme, cioè l'accusa, che c'è anche in Italia, di alleanza tra estremismo di sinistra e islam politico, insomma tutto questo guazzabuglio. Parla di narcisismo e però insomma non è che c'è da dire molto di più su questo Simone Lenzi, ma sostanzialmente ci fa capire cosa significa libertà di espressione per gli oppositori del woke. Significa libertà di dire un po' quello che si vuole sulle soggettività più vulnerabili, perché non è che poi parlano di maschi bianchi cis questa gente.
2: Ah no, certo, che domande. E diciamo che però nella stessa giornata, quindi sempre domenica 23 agosto 2026, sono usciti sui quotidiani anche altri articoli più condivisibili, diciamo. Per esempio Il Manifesto dedicava l'intera pagina 9 con un doppio articolo al tema del woke e lotta di classe. Ne parlava Andrea Fabozzi, che sostanzialmente rispostava, diciamo, il focus sull'intolleranza sbandierata, agita dalle destre sovraniste. Dice che è sorprendente quanto stava accadendo ad agosto, cioè che si denunciasse un presunto eccesso da sinistra nella difesa dei diritti civili, nel rispetto delle differenze, nella battaglia contro le discriminazioni, perché di tutto questo non troviamo traccia sostanzialmente in Italia. Anche se, diciamo, e questo sarà un po' un leitmotiv anche degli articoli, possiamo dire, più convincenti, anche degli articoli che nascono dalle assemblee di lotta, per esempio c'era anche un articolo di Osservatorio contro la repressione su questo tema, che comunque anche questi osservatori non si esimono sostanzialmente da denunciare che degli eccessi ci sono stati in questa storia del WOC. Fabozzi appunto dice che non si possono negare certi esiti surreali delle battaglie di libertà che si concludono con un nuovo divieto, certe insistenze ridicole nel politicamente corretto. Non le specifica meglio, ma così è, comunque vengono di base nominate. E nella stessa pagina abbiamo anche un articolo di Mimmo Cangiano, che molto si è occupato di questi temi, soprattutto in un'ottica marxista materialista. Combattere le condizioni sociali delle discriminazioni, riparte appunto Cangiano sempre a pagina 9 del manifesto del 23 di agosto, dalle cosiddette cultural wars, quindi dalle guerre culturali, richiama in causa Nancy Fraser, prendendo appunto da lei la definizione di neoliberismo progressista, cioè una combinazione apparentemente paradossale di liberismo economico e radicalismo culturale, nella quale l'emancipazione viene separata dalla ridistribuzione e la critica delle gerarchie simboliche può procedere indisturbata accanto alla riproduzione di gerarchie materiali. Ora, questo evidentemente è successo, ma non è imputabile alle lotte, questo è imputabile appunto a quanto dicevamo prima, cioè il discorso per cui le organizzazioni, quando era conveniente politicamente, hanno fatto un uso strumentale di alcune parole d'ordine delle lotte, da cui nasce il termine WOC, per risputarlo fuori sostanzialmente in forma di politiche per la diversità, che chiaramente non spostavano le condizioni materiali, ma non era neanche quella la loro intenzione, insomma, non so,
0: no,
2: come dire.
0: E come dire, le lotte anzi hanno sempre portato avanti una critica molto serrata a quest'uso diciamo delle politiche culturali, perché il diversity management, che

0: sistema capitalista, non so come dire.
1: Sicuramente. E poi c'è anche da dire un'altra cosa, che tutte queste libertà civili in Italia, dove si sviluppa questo dibattito, non ci sono, cioè, perché noi abbiamo un gap, un gender gap fortissimo. Sappiamo che le donne in Italia guadagnano il 30% meno dei maschi. Per fare un esempio, non c'è mai stata una politica liberale per l'emancipazione di genere, neanche quella delle quote. Le uniche quote che si sono viste in questi paesi sono quelle azzurre, cioè per i maschi nell'ultimo contratto, nell'ultimo concorso della scuola. Per quanto riguarda le diversità LGBTIQ, abbiamo una legge che permette il cambio di genere, che è del 1982, e poi abbiamo una legge sulle unioni civili del 2016, fatta quando l'Europa stava multando da anni l'Italia perché non l'aveva fatta, al minimo, perché è stata tolta anche la stepchild adoption, e là ci si ferma. Quindi questo fenomeno in Italia non c'è stato.
0: Esatto, non abbiamo vissuto questi eccessi della cultura woke progressista. Quindi concluderei Mimmo Cangiano dicendo solo che secondo lui il problema del woke 1 non è che abbia parlato troppo di cultura, è che troppo spesso ha finito per parlare di cultura come se la cultura fosse separabile dalla materialità sociale, e si lancia a proporre cosa dovrebbe essere questo woke 2, quindi questa nuova fase del woke, quindi come termine non da dismettere ma da riarticolare. Il passaggio al woke 2, dice Mimmo Cangiano, potrebbe essere interessante se significasse tornare a parlare di salari, lavoro, casa, sanità, istruzione, organizzazione collettiva, potere economico e distribuzione della ricchezza, senza abbandonare la critica delle discriminazioni, quindi cercando di tenere le due parti insieme. Io quello che vorrei dire a Mimmo Cangiano, a chi per loro, è che questo è quello che fa il femminismo intersezionale.
1: Esattamente. Io direi che, siccome è praticamente un'ora che parliamo ininterrottamente, facciamo una pausa, ci riascoltiamo gli Alma Megretta con una bellissima traccia che è Black Athena, e che tiene proprio dentro i temi decoloniali del woke. Vediamo se riusciamo a mandarla. Che dici? Vai? Non vai?
2: The real history, it ain't a mystery.

0: Tornati in voce dopo questa breve pausa musicale. In realtà andremo verso la chiusura in qualche modo, nel senso finiamo di ricostruire questo dibattito appunto agostano. Eravamo arrivati appunto a Renzi e poi al manifesto che si era inserito appunto con un doppio articolo nel dibattito. C'era poi stato Lenzi, quindi l'ex Simone Lenzi, l'ex assessore alla cultura del comune di Livorno, sul Foglio, tra l'altro appunto articolo di Lenzi sul Foglio accompagnato da una statua di Colombo vandalizzata, qui riporta, ma in realtà imbrattata di vernice, a Londra nel 2021, perché questa cosa delle statue è un po' l'emblema, diciamo, dell'eccesso del woke, per come viene denunciato dai suoi detrattori. Arriviamo al 24 di agosto, quindi, con un articolo di Chiara Valerio sulla Repubblica.
1: Altra occasione persa per tacere.
0: Per tacere, anche qui viene nominata l'enciclica del Papa. Di base quello che dice Chiara Valerio è: bello il woke per come è stato pensato, ma poi è diventato un arroccamento identitario, dice no alla somma delle piccole identità che non diventano comunità e no all'annichilimento di chi la pensa diversamente. Io vorrei ricordare, insomma questo più o meno è il contenuto dell'articolo, vorrei ricordare che Chiara Valerio si è ritrovata a un certo punto nell'occhio del ciclone di un dibattito orrendo relativo a Più Libri Più Libri, di cui lei curava sostanzialmente la programmazione, perché lei si è ostinata fino all'ultimo a difendere Caffo, che è un filosofo, ma soprattutto un uomo violento coinvolto in un procedimento giudiziario dovuto alle denunce della sua ex compagna. Di fronte alla critica mossa alla programmazione della Fiera dell'Editoria di Roma rispetto all'opportunità di invitare un personaggio del genere nel pieno, diciamo, della vicenda giudiziaria che lo interessava, e che tra l'altro, non perché questo ci interessi necessariamente, ha portato a una condanna di Caffo, che non ha mai perso occasione di dire la propria, anche di dire la propria sulla violenza. Ecco, diciamo, Chiara Valerio si inserisce in questo dibattito criticando appunto le prese di posizione online che mirano a silenziare le voci con cui non siamo d'accordo, un po' anche per difendersi lei. Ovviamente in tutto questo discorso, anche di questo abbiamo parlato nel ciclo di redazionali, quando parliamo di censura, quando parliamo di politicamente corretto, quello che manca sempre è un'analisi del potere, cioè nel senso del potere di presa di parola, che poi è quello che veramente è da considerare quando si vuole parlare di censura, nel senso che gli attacchi online contro Caffo sono una cosa, il potere che ha Caffo di presa di parola in quel contesto, anche grazie a personaggi come Chiara Valerio, è sicuramente un altro. È un potere che le donne che subiscono violenza da uomini come Caffo tendenzialmente non hanno questo potere di presa di parola pubblica. Cioè, nel senso, questo lo dico per dire che poi tutta questa denuncia sugli eccessi del woke che violerebbe la libertà di espressione non tiene minimamente conto, e non lo fa volontariamente, del sistema, diciamo, di potere e di oppressione che fa sì che alcune voci contino più delle altre. Quindi tutto questo pericolo di impedire alle persone di dire le loro cagate da parte nostra non credo che ci sia, perché non ce l'abbiamo quel potere di presa di parola pubblico che invece potrebbe avere un Matteo Renzi che scrive su Repubblica.
1: Sì, diciamo che le soggettività marginalizzate, che siano le persone razzializzate o che sia le femministe, che sia le persone LGBTIQ, quando hanno preso parola l'hanno fatto attraverso la forza di movimenti che con grande fatica, in genere a prezzo piuttosto alto, sono riuscite a portare nelle piazze, mentre queste persone a cui verrebbe tolta la libertà di parola non devono fare questa fatica, ecco, per conquistarsi un microfono,
0: una paginata di un giornale. E tra l'altro, appunto, rispetto a questo possiamo anche evidenziare, se ce ne fosse la necessità, che tutto questo dibattito che stiamo ricostruendo è stato animato principalmente da uomini, uomini bianchi, e che nessun giornale, neanche il più illuminato, diciamo, ha provato ad arricchire il punto di vista, diciamo, il dibattito, andando a dare spazio al punto di vista di quelle soggettività, di quelle collettività che sostanzialmente vengono additate come woke.
1: Assolutamente no, anche gli articoli, come dire, abbastanza condivisibili che abbiamo visto, faccio riferimento a Luigi Manconi su Repubblica, a Cristian Raimo e a Striano su Domani, cioè comunque non è stato dato spazio alle soggettività che avrebbero ecceduto.
0: Esatto, perché a questo punto forse è il pezzo del dibattito che manca, ma forse non c'è interessa ad ascoltare quelle voci. Comunque, dicevamo, appunto, Raimo, Cristian Raimo, sempre il 24 agosto firma sul Domani un articolo in cui, diciamo, si lancia nel descrivere come demenziale il dibattito che si sta articolando, prova a fare un punto anche su Alexandria Ocasio-Cortez, evidenziando come non sia una radicale pentita per parlare poi appunto della svolta illiberale attuale di molti paesi dell'Ovest globale, e poi si toglie qualche sassolino dalla scarpa puntando il dito contro le posizioni ambigue dei 5 Stelle nel tema dei diritti e anche dei temi sociali che lo stesso Conte va snocciolando, e sostanzialmente fa due esempi Raimo. Uno è stata l'esperienza del governo giallo-verde, in cui appunto Conte ha governato con la Lega, e sono di quegli anni anche il varo di decreti sicurezza che hanno fortemente criminalizzato gli spostamenti delle persone migranti e l'operato delle ONG nel Mar Mediterraneo. E poi la posizione ambigua dei 5 Stelle sul referendum sulla cittadinanza dello scorso anno, che era stato votato insieme ai referendum della CGIL sul lavoro. In quel caso appunto il Movimento 5 Stelle non diede un orientamento di voto sul referendum sulla cittadinanza, che ricordiamo non solo è fallito come gli altri perché non ha raggiunto il quorum, ma è stato il quesito referendario con più no, cioè nel senso in cui c'è stato un opposizione, quindi anche chi è andato a votare, che tendenzialmente sono le persone posizionate più o meno a sinistra sul tema della riforma della cittadinanza, aveva votato contro, diciamo, il dimezzamento degli anni di residenza necessari per ottenere la cittadinanza italiana. Dicevamo poi, volevi dire, no, che proseguendo questa carrellata appunto c'era l'articolo di Luigi Manconi su Repubblica il 26 di agosto, che ricollega, diciamo, che invece propone di tornare a guardare alla stagione degli anni 70 come stagione in cui si era riusciti a coniugare e a portare avanti insieme le politiche sociali e i diritti civili, ripercorrendo una serie di conquiste appunto degli anni 70. E infine potremmo concludere questa carrellata con il Domani del 26 agosto, dove c'è un doppio articolo. Da un lato Michela Ponzani, che ci dice che il vero problema sono i diritti che retrocedono, non un eccesso di diritti, anche questo insomma mi sembra abbastanza evidente, ma evidentemente, scusate il gioco di parole, va evidenziato. E poi sempre sulla stessa pagina, che è la pagina 8, c'è un articolo di Francesco Striano, che è un ricercatore e docente di filosofia morale. Le lotte separate sono più facili da smontare. Ora non lo leggerò tutto, ma vi leggo alcuni passaggi. Ricostruisce un po' la genesi della parola woke e dice: prima di essere l'etichetta con cui si liquidano i corsi di gender studies, insomma, woke è stato per quasi un secolo un lessico di autodifesa e piuttosto concreto, ovvero nominare in anticipo la violenza che ti aspetta al varco per non farti trovare impreparato. Parla poi dell'operazione della destra che ha preso, diciamo, woke come bersaglio polemico e retorico, e dice: Poi Striano, che ora la sinistra creda di poter effettuare una ritirata tattica sul terreno culturale per riconquistare elettori sul piano economico, si rivela quindi nel migliore dei casi un'illusione. C'è però un danno peggiore di quello tattico ed è teorico. Chi rinnega il woke si porta dietro anche la caricatura che lo accompagna, quella di una sinistra che avrebbe barattato la critica dell'economia con le questioni di identità. E ci invita poi a leggere Striano L'impero della normalità, neurodiversità e capitalismo di Robert Chapman, uscito per Mimesis nel 2025, una storia materialista della normalità cognitiva come prodotto del capitalismo. Continua poi in questa disamina per poi concludere Striano: il woke che oggi ci si chiede, che oggi si chiede di abbiurare, è precisamente questa caricatura, la versione già addomesticata prodotta dalla stessa area che adesso la ripudia, che però non è mai stato il fulcro di alcuna politica radicale. E la richiesta di abbiura è ancora più strana quando avviene nell'area progressista europea e italiana. Non solo si sta cedendo all'adozione del vocabolario di un avversario politico, ma si finisce per discutere di polemiche made in USA come se fossero categorie della nostra politica. La tanto invocata abbiura del woke, peraltro, presuppone qualcosa che non esiste né negli Stati Uniti né in Europa, ovvero una sinistra istituzionale disposta a compensare l'arretramento sui diritti con un'agenda apertamente anticapitalista. Il risultato prevedibile è che si arretri su entrambi i fronti, lasciando fuori una massa crescente di persone senza rappresentanza. Chapman parla del suo marxismo neurodivergente dicendo che non c'è liberazione che non sia collettiva. Sarà una frase da manifesto, ma descrive un fatto pratico: le lotte separate sono più facili da smontare, e chi ha scritto il copione lo sa da un pezzo. Questo, insomma, mi sembrava interessante, insomma, per evidenziare qual è poi la posta in gioco reale che si cela dietro questi dibattiti.
1: Sicuramente è interessante, e penso che forse abbiamo capito qualcosa di più. Allora, quello che c'è da chiedersi, a me sembra, è perché questo dibattito sui giornali italiani completamente insensato. Fra l'altro, non è che vi abbiamo citato proprio tutti gli articoli che sono usciti, non vi abbiamo citato quelli dei giornali di destra, non vi abbiamo citato altri ancora più beceri, eccetera eccetera, ma insomma, in una estate che dimostra in che condizioni ci sta mettendo il cambio climatico, l'Europa in fiamme, le alluvioni, e nel frattempo i femminicidi, e nel frattempo le condizioni insomma delle persone migranti, eccetera eccetera, il campo largo in qualche modo decide di aprire un dibattito che non esiste, cioè perché il dibattito su questo woke in Italia, abbiamo cercato di dirvi che è un dibattito surreale, ma dall'altra parte non si capisce bene se ci fanno o se ci sono, perché non so se c'è anche poi sempre questa contrapposizione che viene messa in gioco tra femminismo e woke. Quando il femminismo intersezionale e il woke sono sostanzialmente la stessa cosa, detto con parole diverse e anche da lati diversi dell'oceano. Quindi ci fanno o ci sono?
0: Secondo me ci fanno, nel senso che il punto di questa puntata e anche del nostro ciclo di redazionali non è spingere per l'adozione all'interno delle nostre lotte di termini come woke
1: eccetera.
0: No, però è far capire qual è la posta in gioco politica reale che c'è dietro questo dibattito, che a volte assume delle forme assurde, che però insomma invece è molto importante, è molto pericoloso, perché attenta di base alle nostre esistenze, alla nostra sopravvivenza, anche alle nostre rivendicazioni, cioè liquidare anni, decenni di lotte delle soggettività subalterne, che siano le soggettività LGBTQIA+, le donne, le soggettività razzializzate, le soggettività disabili, liquidandole, sminuendole come una battaglia puramente culturale che non smuove la struttura, quindi solo a livello di sovrastruttura, è negare la verità, ma soprattutto è una strategia per permettere ai soliti noti di continuare a mantenere ben saldo il proprio potere di maschi bianchi eterocis.
1: Tutto questo in nome di una lotta di classe che questi bianchi eterocis non fa e non vuole nemmeno, evidentemente, perché altrimenti si tratterebbe, come dire, di una vecchia gerarchizzazione delle lotte. Esatto. In realtà qua significa semplicemente cancellare delle lotte in nome di altre che però non si fanno, e quindi è ancora peggio. E quello che mi viene da dire è che se il campo largo per le prossime elezioni si vuol utilizzare questo tipo di retorica, mi sa che ci condannano altri 5 anni di Meloni.
0: Sì, è molto probabile. Detto questo, la chiudiamo con questa nota amara, ma io direi anche che per quanto ci riguarda, non solo appunto femminismo intersezionale e woke sono sostanzialmente sinonimi, io mi sento anche di dire che magari ci fossero questi eccessi woke, secondo me vivremo tutte molto meglio. Purtroppo in realtà è tutto un panico morale, sono dei fantasmi creati ad hoc per seminare il panico tra le persone. Io mi auguro che ci arriveremo a questi eccessi woke, sinceramente.
1: Ma magari, cioè, nel senso, significherebbe mettere i maschi borghesi bianchi cis in discussione, che ne so, dibattere se abolire le carceri, denunciare le violenze della polizia, magari. E a questo punto noi vi salutiamo, vi lasciamo alla bella musica della compagna automatica di questa radio e poi alle repliche e al programma del sabato pomeriggio di Radio Onda Rossa.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova a Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessioni.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Greetings, ed eccoci qua con una nuova puntata di Militant da Birria On Air. Siamo in questa domenica 4 ottobre 2026 in diretta dallo studio 2 di Radio Onda Rossa, Via De Volci, e siamo qua in ciurma un po' ridotta. Siamo io e mi Bredda Paolo in questa domenica ancora semi-estiva romana, e che siamo qua, insomma, io e te, te io.
1: Puoi dirlo forte, buon pomeriggio a tutto quanto coloro che sono connessi qui su www.ondarossa.info o sulle frequenze 87.9 nel caso vi troviate in giro per Roma. Tell your sister, tell your brother, tell your friend, Militant da Birria è in diretta e, come giustamente diceva Summer, Sammietti core a core in regia con
0: un ospite.
1: Ospite a sorpresa, sì. Diciamo ospite di casa, ormai possiamo anche dare questa anticipazione, e ospite che ci allieterà con le sue selezioni. Piano piano vi sveleremo di chi si tratta. Abbiamo quindi la puntata di quest'oggi dopo un paio di domeniche di stop, infatti ci scusiamo insomma con tutto ascoltator e ascoltatri,
0: però le vicissitudini della vita, no? Nel senso, poi domenica scorsa siamo stati reduci da una bella serata al Casale Alba 2 a sostegno per insomma far recuperare un po' il mal tolto da qualche furbacchione durante l'estate, e
1: c'è
0: siamo
1: stato
0: riusciti,
1: un piccolo furto,
0: sì,
1: no?
0: C'è stato un piccolo da 10.000 euro di attrezzature, e quindi stiamo provando a cercare di recuperare, se non tanto a livello economico, i 10.000 euro, che non è tanto quello l'importante, ma più la strumentazione che poi manca al posto per fare iniziative per il quartiere, no? Quindi
1: quantificato in euro, ma comunque stiamo parlando di attrezzatura che
0: sì,
1: è
0: attrezzatura
1: stata
0: audio,
1: sottratta.
0: Quindi invitiamo tutte chi volesse contribuire. Il Casale cerca la strumentazione, no? Per andare avanti a fare tutte le varie iniziative. E ci sta anche un crowdfunding dove è attivo, quindi andando sulle pagine del Casale si possono trovare tutte le varie informazioni.
1: Quindi
0: passare proprio al Casale.
1: Questa è stata la scusa perfetta, insomma, per non venire in diretta domenica scorsa. E però, diciamo, la stagione era iniziata con una puntata di inizio settembre, e ora ci ritroviamo già a inizio ottobre, così, con la seconda puntata. Non faremo una puntata al mese, non vi preoccupate, no. Ci saremo, quindi. Quindi rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda Rossa, e alla domenica, ricordatevi, 18:20 Militant Dub Area. Quest'oggi, tra l'altro, possiamo anche dare qualche anticipazione, ma insomma parlare anche di un evento che si è tenuto oggi, lo Yo-Yo Fest.
0: Sì, lo Yo-Yo Fest è un festival che si è creato da ormai, questo mi pare che sia la seconda edizione o la terza, per commemorare Yo-Yo, un compagno di tutti, perché non definirlo con un'etichetta di un posto sarebbe troppo complicato, visto la quantità di spazi e di situazioni e di collettivi che attraversava in contemporanea, no? Perché stava un po' ovunque, era un po' l'amico di tutti, infatti ci manca tanto, e quindi insomma si svolge questo festival per un po' ricordarlo e portare avanti le sue lotte, la sua memoria, e poi se riusciamo avremo anche un collegamento per parlarne proprio con i diretti interessati che magari hanno partecipato alla creazione di quest'anno.
1: Eh sì, e insieme all'ospite di quest'oggi, quindi tra le anticipazioni abbiamo detto insomma un ospite di casa, avremo anche sicuramente la fresh release di puntata da presentare, e arriveremo così fino alla seconda ora con le selezioni finali, quest'oggi a cura dell'ospite top secret guest di oggi, che vi sveleremo andando avanti con la puntata. E andando avanti con la puntata, non so, qualche altra anticipazione?
0: Beh, intanto possiamo salutare il nostro compagno Mariano, che è in ascolto dalla sua postazione lavorativa con Sheriff, e quindi sì, insomma, vi ricordiamo che c'è il canale Telegram su cui per interagire con noi,
1: la chat di
0: Telegram, e dove potete accedervi tramite un link che riceverete scrivendoci al social blu o al social arcobaleno, e vi mandiamo questo link che potete condividere con chi volete, insomma, sempre con le solite basiche regole non fascisti, no razzisti, non sessisti, non macisti e certo, tutto quanto.
1: E quindi sì, ricordiamo anche lo 06 491 750, in stile anni 90, ci facite uno squillet e noi capiamo che siete in ascolto e che quello che state ascoltando vi sta piacendo. E quindi sì, siamo qui con la puntata numero 2 di questa stagione 2026-2027 di Militant Daberia, oggi 4 ottobre 18.07. Camma fa, partiamo con la musica o...
0: Ma direi proprio di sì, andiamoci a sentire
1: e allora prima sì tune. E allora sì, facciamo la prima tripletta in stile Militant Daberia come sempre con Early Reggae e dintorni, in attesa delle selezioni del nostro ospite. La prima è Lean Tight and the Jets con Pata Pata, Run It.

0: Un segnale che disturba. Disturba. Radio Onda Rossa.
1: Ancora qui in diretta, sì, con una seconda puntata. Questa è Militant Aberia per la stagione 2026-2027. Iniziamo il primo blocco della prima ora. Siamo stati puntualissimi quest'oggi a cominciare e iniziamo con un po' di flash news, direi, no? Qualche notizia che ci ha colpito durante insomma queste ultime due settimane che non ci siamo sentiti.
2: Sì, partiamo da Genova, dove un paio di settimane fa, venerdì 25 settembre, alla scuola primaria Daneo nel centro storico di Genova, mentre bambine e bambini stavano entrando in classe, davanti quindi ai genitori che erano presenti, insegnanti, alunni e tutto quanto, due agenti in borghese si sono arrampicati su una cancellata della scuola per strappare via uno striscione che era stato appeso dai genitori.
1: Uno striscione pericolosissimo.
2: Pericolosissimo, no? Sì, perché diceva proprio che nessuno è straniero.
1: Cioè, questa era la frase.
2: Questa
1: era
2: la frase. Nessuno è straniero. In tutte le lingue del mondo, cioè nel senso nelle varie lingue che attraversavano la scuola, perché era fatto dai bambini stessi, certo. Appeso dai genitori dei bambini, quindi niente di chissà che sommossa popolare, no? Perché tutto quanto è arrivata una segnalazione alla polizia locale, che ha girato la segnalazione a tutti e questi due, così, senza avere poi una direttiva da parte della questura e tutto quanto, hanno pensato bene di farlo davanti appunto all'entrata della scuola alle 8:30, quindi davanti a tutti quanti, facendo vedere un po' ai bambini insomma cosa si fa, cosa si prova, no? a fare una cosa bella per tutti e vedersela strappata dallo Stato armato, sì. Perché comunque i due agenti in borghese erano armati.
1: Pare che sia successo poco dopo l'ingresso, quello di massa, diciamo, quindi c'erano magari i ritardatari, un piccolo gruppo di genitori che si erano riunite lì fuori proprio per sostenere l'iniziativa che partiva dagli stessi alunni e alunne,
2: sì,
1: della scuola.
2: Inclusività, evidentemente. Quindi, essendo una scuola multietnica, si è pensato bene di accomunare un po' tutti. E, insomma, bisogna, insegnante un po' al dovere di seminare bene, no? Nel senso di insegnare un po' ai bambini che insomma il razzismo è una puttanata fondamentalmente, e che quindi insomma ognuno ci mette il suo, no? Quindi magari fare uno striscione tutti insieme e ribadire che qui tutti sono accolti in quanto, certo, sono alunni, evidentemente è pericoloso.
1: Striscione che arriva in concomitanza, no? Con la nuova riforma sulla scuola, che appunto insomma va a parlare di non inclusione nei casi di insomma alunni che magari non hanno non sono così integrati da un punto di vista linguistico,
2: sì, diciamo, però c'è tipo le classi a parte,
1: però cioè, dico io, cioè, io sto venendo a scuola per imparare la lingua e tu come barriera all'ingresso della scuola metti proprio il fatto che io debba sapere la lingua, no? Ma allora io venga a fare a scuola,
2: è
1: dice.
2: Come quando al lavoro cercano personale con esperienza a 18
1: Capito.
2: Anni, no?
1: Ci serve un giovane neolaureato con
2: esperienza.
1: 20 anni di esperienza, sì.
2: Sì, diciamo che nelle scuole poi quello è il problema, infatti ci stanno tanti video per fortuna di studenti di scuole multietniche che dicono che loro non vogliono togliere i posti ai loro compagni solo perché stranieri, perché comunque loro imparano anche dai loro compagni, no? È un dare e avere, loro aiutano i compagni magari con l'italiano, i compagni magari gli insegnano una nuova lingua, gli fanno provare nuovi piatti, gli fanno provare nuove cose che non...
1: Allora, poi è incredibile come si vada a negare la realtà delle cose, no? Del mondo moderno, no? Del mondo globalizzato addirittura.
2: Sì, prima avevano,
1: no?
2: La globalizzazione e adesso ce la rinfacciano.
1: Non lo so, cioè, sembra che ci dobbiamo mettere paura di chi, non lo so, però insomma purtroppo questa dialettica contro lo straniero attecchisce fin troppo e non dovrebbe, perché effettivamente immaginate un ambiente scolastico, tutti giovani alunni, alunne,
2: cioè che non hanno non vedono le differenze, no? Quindi non poi andiamo avanti con Roma. Qualche tempo, qualche giorno fa c'è stata un'aggressione da parte di un sionista, probabilmente, nel senso probabilmente, ma si è dichiarato sionista durante l'aggressione e quindi probabilmente lo era, ai danni di due giovani di Osa e Cambiare Rotta, che sul Lungotevere erano diretti a una manifestazione con delle bandiere palestinesi. Il ragazzo che stava dietro al motorino portava le bandiere e sono stati affiancati da questo tipo, che gli ha iniziati a urlare: palestinesi, andatevene via, palestinesi di merda, fermatevi. E alla fine è riuscito a speronare la moto, facendo cadere i due ragazzi, che sono rimasti un po' incastrati sotto la moto, e ha continuato a colpirli finché non è stato fermato dai passanti, che poi insomma si è messo a scappare, ma sono riusciti a prendere la targa e per le denunce e tutto quanto del resto. E purtroppo è il clima di tensione che sale, perché appunto il governo un po' ma a livello mondiale cerca di reprimere un po' il dissenso e l'antifascismo in generale in tutte le sue forme, quindi sia dal sostegno per la Palestina, sia proprio a chi milita contro i fascisti nostrani, diciamo. E quindi a Milano è stato aggredito un ragazzo che ha avuto addirittura una frattura cranica e ha dovuto ricorrere all'intervento di una placca per insomma riparare il danno al cranio, semplicemente per aver strappato dei manifesti di blocco studentesco che avevano attaccato di fronte a una scuola, e lui è andato, appena si sono allontanati, è andato per rimuoverli, poi è andato alla fontanella a lavarsi le mani, è stato accerchiato da tre macchine che sono sopraggiunte, quindi evidentemente c'era qualcuno che faceva da sentinella, no? E quindi è stato accerchiato, è stato colpito mentre cercava di recuperare la bicicletta, ha preso una bottigliata che appunto gli ha causato una frattura cranica. E appunto, come dicevamo, il clima di tensione è alto, perché tutto il mondo, diciamo, si cerca di criminalizzare l'antifascismo. Il problema non è italiano, non è europeo e non è solo americano, è un po' internazionale. Infatti Maia, che abbiamo seguito un po' il caso, abbiamo parlato varie volte, è stato condannato a 7 anni durante il processo che si è tenuto, e quindi rimarrà in carcere in Ungheria e con le detenzioni carcerarie di cui abbiamo parlato, quindi insomma non le più belle e le più consoni ai diritti umanitari di un paese facente parte dell'Unione Europea. E poi in Francia invece hanno dato l'ok per l'estradizione di Rexino Gino Abazage, che pure lui, la Francia aveva negato l'estradizione per l'Ungheria diretto, però ha accettato di mandarlo in Germania, dove ovviamente ci stanno processi anche in Germania, e poi ciò non si sa se poi potrà scaturire in un'estradizione in Ungheria anche per lui. Quindi diciamo il problema è un po' ovunque, no? Perché poi parliamo tutti di cittadini che non fanno parte nemmeno dei paesi in cui sono stati arrestati e estradati, quindi c'è un giro, appunto, come diciamo, la globalizzazione, no? Uno gira, va lavora in un paese, poi si trasferisce in un altro, eccetera eccetera, poi alla fine ti trovi che vieni condannato da un altro paese ancora per dei fatti successi in un altro paese ancora, insomma un po'. È un po' un casino, e quindi insomma si invita a mantenere alta la solidarietà, a far sentire la propria voce per mostrare la solidarietà a questi compas che stanno vivendo questa situazione da cui è difficile uscire. E poi invece andiamo a Reggio Emilia, dove anche qui la repressione poliziesca si è fatta sentire, e su Bosco Spizio, era un bosco appunto urbano che si era creato in un'area diciamo abbandonata, dove c'era un rudere e la natura si è ripresa un po' il suo spazio, un po' come è successo a Roma con il lago della Snia, un po' più in grande, diciamo, visto che là c'è proprio un lago, là ancora, certo, no,
3: un ecosistema.
2: Lì però c'era comunque comunque una biodiversità, c'erano state nuove piante che non ci stavano prima, c'era trovato rifugio alcuni animali, quindi c'era creato un presidio cittadino per evitare diciamo l'abbattimento di questo posto, di questo bosco, perché era stato decretato dal comune come area edificabile e invece i residenti lo reputano un polmone verde, diciamo, in quanto spazio verde nella città. E invece sono arrivate le ruspe, che adesso la proprietà è della Conad, e sono arrivate le ruspe per diciamo iniziare il cantiere, l'area del cantiere, e la Conad ha permesso che ci saranno tipo delle altre, faranno delle altre cose, quindi tipo delle altre sedi, un parcheggio, tutto quanto, ma si parla sempre di cemento, cioè nel senso la risposta comunque alla richiesta di più verde, sì, faccio delle cose per il pubblico, però le faccio di cemento, perché non è direttamente
1: il verde
2: così,
1: non è proprio andiamo. Contemplato
2: no, no? Non ci piace
1: le temperature
2: perché...
1: terrestri che insomma che crescono, almeno capito la furbizia di capire che un albero de chiù fa fresco, no? Mantiene la terra pure
2: in altre città, riprogettano
1: solida, no?
2: Le città con i viali alberati, con tettoie di piante, edifici ricoperti di piante per mantenere il fresco, noi invece colate di cemento su colate di cemento per fare spazio all'ennesimo supermercato, e questo è il capitalismo, d'altronde.
1: Con l'immancabile parcheggio,
2: cioè quello non manca mai. E invece l'ultima notizia di questo primo blocco riguarda Fakir, un altro caso di cui abbiamo parlato varie volte. Abderrahim Fakir, che era morto a Milano dopo un fermo di polizia, e era stato, mentre veniva ammanettato con la presa sbagliata, diciamo, dalle parte delle forze dell'ordine, ha avuto una crisi respiratoria ed è morto. Adesso i medici legali stanno facendo i vari accertamenti, i vari esami, pure i periti di parte, per capire se la posizione sbagliata abbia contribuito di più rispetto alla cocaina al soffocamento e all'ansia di avere bisogno di ossigeno e quindi di andare diciamo in carenza. E ci sta il dibattimento, insomma, il caso di Fakir è seguito da Fabio Anselmo, che ormai è avvezzo, diciamo, ai casi di malapolizia, in quanto ne ha seguiti più di uno, tra cui Cucchi, Magherini, e tra cui Magherini è uno di cui si rifà, in quanto dice che è morto alla stessa maniera, diciamo, con questa presa da parte delle forze dell'ordine, in una posizione mantenuta per più di 4 minuti che ti blocca, diciamo, la capacità di prendere abbastanza aria di quanta ti serva per non collassare. E invece la controparte dice che è stato l'abuso di cocaina che ha fatto sì che insomma decedesse, però in realtà la causa della morte è un'asfissia, e quindi insomma, certo. Di solito la cocaina ti fa morire in altre maniere.
1: Certo, te scoppia il cuore, te viene, non lo so, però effettivamente, diciamo, fatto sta che in stile, no, un po' George Floyd.
2: Sì, ci sono più casi documentati.
1: Soffocamento in stato di arresto si verifica in situazioni dove spesso effettivamente chi sta conducendo quell'azione di repressione sta andando un attimo oltre e non sta capendo che forse effettivamente manca l'aria alla persona che sta sotto di lui o lei. E arrivati quindi alla fine del primo blocco di notizie, possiamo finalmente annunciare l'ospite di quest'oggi, perché parte la sua tripletta, ma anzi ti dirò, diamo solo un saluto a ospite, che lo annunciamo, e poi facciamo partire subito la musica. Stiamo parlando di Bern Auta Skanking 3 Sound System. Che dici?
3: Yes, big up Paul, big up Summer, come state? Tutto bene qua?
1: Dai, alla grande, qui nella regia numero 2 di Radio Onda Rossa. Come primo pezzo che ci andiamo a sentire, poi dopo ci racconti magari qualcosa.
3: Come primo pezzo andiamo ad ascoltare Black Symbol, Everything Has Its Time.
1: Run it, Skanking 3 Distraction.

0: Militant da Birra, in diretta dal Militant Falcon per diffondere roots, dub e controinformazione.
1: Che c'è nata vodka, sì, con Militant da Birra, ancora su Radio Onda Rossa. Questa è la puntata numero 2, è il 4 ottobre e ce la suoniamo insieme a Skunk In Tree, che ha fatto la sua prima tripletta. Big up Bern, representing per l'appunto Skunk In Tree. Salutiamo il resto della crew, Bern.
2: Sì, che assolutamente dici? Sì, salutiamo tutti, salutiamo Lullo, salutiamo Rasnando, salutiamo dai. Bob, che qui vabbè è di casa e lo sappiamo tutti oramai, ma anche gli altri fratelli di Lion's Way con cui abbiamo intrapreso il bellissimo viaggio di House of the Rising Dub una volta al mese al Casale Alba 2.
1: Eh sì.
2: Venite, sostenete lo spazio, quindi un big up anche a Fax, Pitta e Summer, che
1: l'ultima
2: qui.
1: Che c'eri anche te, che dicevamo inizio puntata, com'è andata secondo te, giusto così per farti di due cose pure a te, perché la casa vogliono sentire chi seleziona, la voce di chi seleziona.
2: Diciamo che quella di settembre è stata la prima session, diciamo, della nuova stagione, ed è andata benissimo come sempre al Casale Alba. Le session sono sempre una garanzia, perché le vibes si creano da sole, basta stare in quel posto per innamorarsene, quindi si è ripartiti alla grande, ma sarà un anno molto interessante con la House of the Rising Dub. Abbiamo in mente molte cose belle, diciamo.
3: Eh sì, sì, tanti sorrisi, tanto amore.
1: Bene, bene, questo è quello che ci piace sentire, ci piace fare. E tornando alla trasmissione, che nella prima ora, sì, a parte i sorrisi, racconta anche qualche di qualche evento nefasto o di qualche tarantella in giro per il mondo. Summer, secondo blocco di notizie, a te il microfono.
3: Beh sì, iniziamo con una che un po' un sorriso ce lo tira fuori. I SITAV hanno deciso di scendere in piazza per dimostrare scusate che la TAV Torino-Lione sia un progetto che ha un consenso ampio ed è capace di mobilitarsi, e quindi hanno pensato di fare un presidio a Torino, insomma, dove per dimostrare questa cosa. I numeri parlano, secondo la Digos, non secondo i compagni, di 200 persone forse, e quindi fa un po' ridere, perché insomma le manifestazioni no TAV di solito si aggirano sui 20.000 partecipanti minimo, diciamo, quindi un po' più, forse,
1: più, no?
3: Sì, forse hanno contato un po' male. Qualcuno ha provato a dire che erano 700, ma pure lì, nel senso, se questa era la prova della mobilitazione, dell'ampio consenso, 200-700 persone, ma pure che erano 1000, cioè nel senso 1500 a voler fare come i raddoppi dei numeri questorini, diciamo, così non, insomma, sono rapporti che non hanno nulla a che vedere. E quindi insomma un po' ci fa piacere che si pensi che il consenso è solo una minoranza contro la Torino-Lione, invece la minoranza è quella che appunto vorrebbe questa opera, diciamo questa opera ormai inutile che perdura da più di 20 anni. E poi invece a Mantova c'è stata un'operazione della polizia, una mazzi inchiesta dei carabinieri del ROS e della Digos per contrastare i suprematisti neonazisti violenti, ed è stato arrestato un 17enne modenese che è appunto residente nella provincia e avrebbe partecipato a diverse iniziative del gruppo. Secondo quando ricostruito dagli inquirenti, i registi sarebbero due maggiorenni veneti, in totale 17 indagati in mezza Italia, e progettavano attentati in Emilia Romagna, E insomma hanno parlato addirittura delle torri gemelle 2.0, parlando delle torri della Garisenda e la torre degli Asinelli, perché le volevano far crollare come le Twin Towers, perché a Bologna d'altronde ci sono solo i comunisti e quindi evidentemente non si faceva un soldo di danno nelle loro menti. E il gruppo ha pianificato anche la sede, l'assalto alla sede del circolo Lenin Sinistra Classe Rivoluzione nel settembre del 2024, dove volevano lanciare delle bottiglie incendiarie all'interno della sede, ma sono stati fermati dalle forze dell'ordine poco prima, per fortuna. E quindi insomma, questo continuando a dire che purtroppo la feccia neonazista si prepara a coinvolgere più studenti, perché poi a Milano a figgere i manifesti, diciamo, per il ventennale di blocco studentesco sui muri di una scuola è un po' andare a cercare nuovi adepti, no, tra le fasce giovanili.
1: E la cosa più grave è che comunque hanno anche insomma una legittimazione da parte di alcune istituzioni, no? Alcune pseudo istituzioni in alcuni casi, però fatto sta che, come giustamente dicevi tu, la feccia dilaga.
3: Sì, infatti anche a Trento, per esempio, un altro 17enne è stato arrestato, e anche lui preparava attentati, a quanto pare. Terroristi bianchi sono eroi che difendono la nostra razza, era uno dei suoi motti, e è stato indagato con detenzione di materiali con finalità di terrorismo, e quindi pure lì era un monitoraggio della galassia estremista neonazista, soprattutto nei canali social, perché poi qua hanno adito, prendono adepti nei canali di Telegram, nei gruppi Instagram, di TikTok. Insomma, la destra, a differenza di prima, sfruttano questi canali, no?
1: Strumenti digitali, esatto, sì, effettivamente una trappola per anche, diciamo, ci vuole qualche adolescente, qualche mente più fragile, perché qui stiamo parlando di attentati, quindi una propaganda di estrema destra, appunto, terrorista.
3: Sì, qua addirittura questo ragazzo, hanno trovato dei manuali per la fabbricazione di ordigni artigianali, un testo tradotto dal cirillico contenente indicazioni relative a sostanze chimiche aggressive, una guida operativa per il compimento di attentati terroristici con l'utilizzo di veicoli pesanti, un elenco di veicoli di veleni mortali, manuali sul maneggio di armi da fuoco, insomma un curriculum di tutto rispetto, nel senso
1: raccolta di informazioni che effettivamente finite in mani pericolose possono creare più che un danno. Questo sì, insomma, è questo quello che ci ritroviamo a vivere, insomma.
3: Invece passiamo un po' all'estero, dove in Francia gli studenti, che invece ragionano in un'altra maniera, hanno 17 anni pure loro, ma evidentemente hanno capito chi è il vero nemico, sono scesi in piazza da ormai un po' di giorni e stanno occupando praticamente tutti i licei, siamo più o meno alla metà dei licei francesi occupati, scendono in piazza, sono sostenuti dagli insegnanti che spesso vanno ad aiutarli, ci sono stati vari scontri con la polizia, si parla almeno di 2000 arresti da parte delle forze dell'ordine francesi, insomma feriti tra gli studenti minorenni, perché la polizia ha deciso di usare il metodo contro uguale ai gilet arancioni, quando sparano, diciamo, a altezza uomo, quindi ci sta un ragazzo che è stato colpito da proiettili di gomma sul volto, riportando delle fratture. E in tutto ciò ci stanno alcuni partiti che cercano un po' di fare da scudo tra la polizia e gli studenti, perché ovviamente si cerca di arginare un po' la violenza e la brutalità poliziesca che sta si sta attuando in questi giorni, la situazione è degenerata, nel senso che la solidarietà si è attivata e anche gli studenti universitari hanno deciso di scendere in piazza di occupare le facoltà. Quindi insomma è una protesta che si è dilagata un po' in tutto il paese, un po' in tutti i settori, per denunciare le situazioni fatiscenti delle scuole che cadono a pezzi, che mancano gli insegnanti, mancano i sostegni a chi ne ha bisogno. Insomma, un po' la situazione che ci troviamo anche qua in Italia, però in Francia hanno deciso di farsi sentire in qualche maniera,
1: di far casino,
3: esatto.
1: Dici tu, la domanda, no, sottointesa, ma com'è che in Francia succede sempre qualcosa e qua invece?
3: E intanto i partiti di destra e la stampa di destra accusano il partito di turno di Mélenchon, che dicendogli che loro fomentano gli animi, quando, perché è stato visto alcuni deputati andare a frapporsi tra la polizia e gli studenti, cercando di calmare gli animi. Quindi in realtà quello che dovrebbe fare un politico, andare a mediare, no, tra la società civile e la società armata dello Stato, e cercare un compromesso, visto che vieni eletto dai cittadini, non da...
1: poi quantomeno vederli insomma nelle piazze, anche per così, è sempre interessante, diciamo. Poi ci sono piazze e piazze, alcune sono passerelle in alcuni casi, in altri magari c'è un vero e proprio coinvolgimento e sostegno, volontà di dare sostegno insomma alla causa.
3: Eh sì, poi passiamo in Canada, dove ci sta il 30 settembre il Tribunale Permanente dei Popoli ha presentato la sentenza sulle bambine e sui bambini indigeni scomparsi e fatti sparire in Canada. Si parla di eventi ovviamente vecchi, insomma, di quando il Canada, insomma, dalle riserve indiane prelevava i bambini e li portava affidati in altre famiglie, diciamo, un po' per interrompere la continuità storica della cultura indiana, e quindi insomma questo tribunale, che è un tribunale popolare, quindi ovviamente non ha potere di emettere sentenze, diciamo, con poteri poi ad attuare, però invitava un po' allo studio, alla ricerca e a cercare il modo di un po' sanare questo problema, in quanto comunque sono state sottratte e continuano a essere sottratte le terre dalle riserve indiane dei pochi indiani ormai rimasti, per costruire, per edificare, per cementificare. Quindi ci stanno appunto una serie di atroci sparizioni di bambini, di donne che non si sa nemmeno dove sono stati sepolti, e si chiede perlomeno di far uscire questi documenti, perché sono in mano al governo e alla chiesa, e di far sapere dove stanno seppelliti, che perlomeno uno può andare a recuperare i resti dei propri avi. Ma spesso si trovano appunto sotto zone già ormai cementificate, sotto campi agricoli, quindi è tutto più complicato. Di questo tribunale fanno parte varie personalità del mondo, quindi è un tribunale intercontinentale, da chi è esperto sui diritti degli indigeni, delle popolazioni indigene, a chi è esperto magari più di diritto, e insomma si sono messi insieme tante teste per cercare di trovare una quadra in queste situazioni, e quindi staremo a vedere un po' che ne esce fuori dalla sentenza,
1: da questa task force.
3: Eh sì, direi l'ultima notizia che possiamo dare è di Regeni, Giulio Regeni, che finalmente c'è stata sentenza, anche se purtroppo non è la sentenza che poi ci dice chi effettivamente ha poi ucciso Giulio, perché sono stati condannati tre agenti segreti egiziani. Si è messo un po' sul tavolo il fatto che lo Stato egiziano non abbia collaborato minimamente per le indagini,
1: anzi,
3: ha ostacolato, ha depistato, ha evitato che alcune prove venissero fornite, e insomma era una sentenza un

0: Avanti poi per le solite cose del capitalismo, cioè gli accordi commerciali che ci stanno tra Italia e Egitto e che quindi poi andrebbero un po' a essere magari intaccati da una sentenza dove accusi proprio lo Stato egiziano, perché poi fondamentalmente se ci stanno degli agenti segreti a qualcuno fanno parte essendo di uno Stato, no?
1: Sì, sì, iniziativa propria.
0: Difficile.
1: Direi che insomma è un meccanismo molto più grosso che effettivamente ha travolto la vita dello stesso Giulio, e questo meccanismo non è riducibile a due sole persone. Sicuramente questa è una riflessione giusta, cioè, che possiamo condividere. E che dire, quindi, arrivati così ormai allo scoccare della prima ora, ci abbiamo un'altra tripletta, probabilmente un collegamento telefonico. Ci proviamo in questa prossima tripletta, e c'è Bern con il piatto di destra caldo, perché c'è un dischetto, un 7 pollici pronto, che ci andiamo ad ascoltare. Bern,
2: yes, questa è Problems All Around by Galas Serengeti Production.
3: Run it!

0: Sei all'ascolto di Radio Onda Rossa.
1: E rieccoci qua on air dopo quest'altra tripletta a cura del nostro fratello Bern, e siamo riusciti a metterci in contatto con Carlo per parlare dello Yo-Yo Fest, e dovrebbe essere qui all'ascolto con noi. Ciao Carlo, ci sei?
2: Io per un attimo l'ho sentito, eh.
1: Io pure.
2: Ci senti? Io sento che la telefonata c'è. Forse è lui che non ci sente. Ehi. Ehi.
1: Carlo.
3: Pronto?
2: Pronto? Che si fa? E vabbè ragazzi, è caduta la linea, si sente palesemente che sia caduta la linea. Noi non ci perdiamo d'animo e andiamo a presentare subito la fresh release di quest'oggi. Una fresh release che viene dalla terra UK, e a questo punto vi direi di iniziare con questo prima ora con l'album che è uscito da poco, si chiama Try. È un album che vede Untamed Sounds e la voce di Junior Roy collaborare per la realizzazione appunto di questo vinile. È un album che esce in 12 pollici e che è disponibile anche in digitale su Bandcamp. Abbiamo praticamente la voce di Junior Roy, un artista che è cresciuto a Parigi e che si è mosso sulla scena reggae con quel sentimento rastafari che lo contraddistingue, e è figlio di la Selecta, la Selecta, dicevamo, che si chiama Cati, la Selecta si chiama Cati e il padrigno si chiama Colonel Maxwell, un cantante che nella scena francese ha si è contraddistinto per la sua voce melodica, la sua voce in stile Cornel Campbell più o meno, direi. Io l'ho sentito, ho avuto il piacere di sentirlo dal vivo. Comunque Junior Roy quindi è cresciuto con questa coppia di musicisti, Selecta Cati e Colonel Maxwell, e con la sua voce è arrivato a collaborare con diversi produttori, tra cui OBF, Sound System, Bat Records e Ashanti Sela, ma anche Murray Man, Manu Digital, Airy Heights, insomma un giovane cantante con una produzione giovane. Untamed Sounds, parleremo di Untamed Sounds magari dopo aver ascoltato la prima traccia, e cercheremo di riportare la linea per parlare dello Yo-Yo Fest. Ma nel frattempo ci andiamo ad ascoltare la prima traccia che volevo farvi sentire da questo album. È un totale di 11 tracce, noi ce ne andremo ad ascoltare un paio. La prima che andremo ad ascoltare si chiama Poverty, a me say. Junior Roy, Untamed Sounds, fresh release, questa è uscita l'8 settembre. Run it, yeah. Run it.

0: con la voce di Junior Roy, sì, produzione Untamed Sounds. Abbiamo presentato quindi questa è la fresh release di quest'oggi con un album che si chiama Try. Abbiamo ascoltato una traccia per ora di quest'album, la traccia è quella che state ancora ascoltando in sottofondo, e direi nel frattempo che ci potremmo mettere anche la strumentale di sottofondo per farci una chiacchierata e per un po' raccontare a chi ci ascolta da casa di chi stiamo parlando, cosa stiamo ascoltando. Stiamo ascoltando quindi questo album uscito da poco con ben 11 tracce, è un 12 pollici che viene presentato da Untamed Sounds con le basi di Untamed Sounds e la voce di Junior Roy. Untamed Sound è un sound che diciamo si localizza a Londra e che vede come protagonista in realtà dei giovani producer e soundboy italiani che possiamo salutare. Lorenzo è il produttore di queste basi e salutiamo il resto della crew, anche big up a tutto quanto. Questo è un progetto che fondamentalmente realizza appunto riddim di questo tipo, basi di questo tipo, e lascia spazio ai cantanti per esprimersi con le proprie liriche, il proprio stile. Abbiamo ascoltato lo stile di Junior Roy, questo album è appunto interamente con la sua voce. Ragazzi, ma a voi vi è piaciuto? Diteci qualcosa.
1: A me è piaciuto, bella danzereccia. E sì, sarei curioso di sentirla sul sound system.
2: Anche a me molto, conosco già altri lavori di Untamed Sound, un sound che mi piace molto, questo Digiroots style anni 80 che piace sempre molto sia ai selector che alla Yard, alla Massive, assolutamente sì. Big up
0: bello, bello questo Digiroots.
2: Digiroots anni 80.
0: Bello, mi piace più questo stile che hai appena ben definito. Per chi ci ascolta da casa, insomma, questi suoni un po' elettronici che sentiamo ancora andare in sottofondo e che sentiremo nella prossima traccia sono effettivamente suoni che contraddistinguono un po' quella che è la musica degli anni 80 della scena reggae, e con un tocco di roots, perché tu giustamente dici Digiroots, e arriviamo quindi verso la fine di questa strumentale in sottofondo che continuando a parlare di Untamed Sounds possiamo dire che un po' sono anche in qualche modo vivaio di Imperial Sound Army, no? Giovani che aiutano spesso Imperial Sound, selezionano su Imperial Sound Army durante anche grandi eventi.
2: Sì, assolutamente sì, Untamed Sound, diciamo, Ai Lawrence il produttore nasce come boxman di Imperial Sound, ma anche produttore per lo stesso Imperial Sound, sforna d'applet da anni per tutte le maggiori crew europee, e adesso è iniziato da 1-2 anni mi sembra, se non sbaglio, questo progetto personale Untamed Sound su a Londra, e sta combinando gran belle cose, devo dire.
0: Massimo rispetto, massimo rispetto. Ci andiamo ad ascoltare un'altra traccia di questa raccolta con un cantato e un dub, un cantato e un dub. Ci andiamo ad ascoltare la traccia che dà il nome all'album, e la traccia full appunto si chiama Try. Try to unite better.

0: Militant Dub Area, in diretta dal Militant Falcon per diffondere Roots Dub e controinformazioni.
1: E rieccoci qua on air dopo questa fresh release e abbiamo provato a ripristinare il collegamento telefonico con Carlo e per parlare del Yo-Yo Fest. Carlo, ci sei? Carlo, pronto?
2: Sì, classic. Succede, sembrerebbe che lui non...
3: Pronto?
2: Ci senti?
3: Bassissimi.
2: Ah, aspetta, proviamo in qualche modo a sistemare il nostro volume. Intanto come stai? Tutto bene? Noi ti sentiamo forte e chiaro.
3: Pronto?
1: Pronto, ci senti adesso?
3: Oddio, più o meno.
2: Noi ti sentiamo forte e chiaro. Come va? Tutto bene?
3: Bene. Sì, adesso mi sento meglio.
2: Ok, e quindi sì, abbiamo più o meno annunciato la telefonata nella prima ora. Parliamo dello Yo-Yo Fest che quest'oggi ha avuto il suo primo giorno.
3: Bene, esattamente, sì, siamo arrivati alla terza edizione di questa giornata che organizziamo in ricordo di Yo-Yo. E quest'anno già dall'origine insomma volevamo che fosse un po' itinerante, così come è stata la militanza di Yo-Yosef, che è stato un compagno che ha provato sempre a creare relazioni, a creare ponti, ad attraversare anche situazioni diverse tra loro per provare a cercare dei punti di connessione. E quest'anno quindi, rispetto agli altri anni nei quali siamo stati ospitati prima dalla SMIA e dal Parco delle Energie, lo scorso anno da Agrobax al Playground che è di fronte al centro sociale. E quest'anno invece siamo stati alla scuola di Donato durante la giornata che lanciava un po' le attività extrascolastiche, quindi non eravamo soli, c'erano anche altri corsi, altre attività.
2: Una giornata di sport comunque.
3: Ed è stato di nuovo un torneo di basket. L'idea dello Yo-Yo Fest è mettere insieme quei motori, quei vettori sociali che creano socialità, quindi la musica, la cultura, lo sport. E quest'anno siamo stati molto contenti perché grazie alla collaborazione di Squilino Basket, di Atletico San Lorenzo e di Locomotive Prenestino abbiamo organizzato un torneo per Under 13 e per ancora più piccoli, adesso non mi ricordo la categoria, però erano piccoli ma bravissimi a giocare. Soprattutto devo fare i complimenti alle associazioni sportive, perché veramente dei ragazzi già educati allo sport e a una competizione sana, perché veramente non ci sono stati proprio, sai, magari con i ragazzini ci stanno dei litigi o invece no, veramente è una giornata di sport vero, quello dal basso, in un luogo che è un po' un'avanguardia rispetto a delle politiche di non discriminazione, ecco, perché neanche mi piace il termine integrazione, piuttosto dare gli stessi diritti a tutti i bambini. E in questo senso là chiaramente ci troviamo in una situazione che è molto avanti, ad esempio c'è un ufficio che guida i bambini attraverso la giungla, i bambini e i genitori chiaramente, attraverso la giungla burocratica dei documenti, della documentazione che serve. Mm-hmm. E ancora oggi, nonostante la riforma dello sport, ci sono tantissimi ostacoli che le famiglie devono affrontare, le famiglie straniere, cioè di bambini che hanno genitori magari stranieri, quindi non hanno subito la cittadinanza, e quindi durante la loro esperienza sportiva, incontrano delle discriminazioni, vengono esclusi dalle competizioni, non possono partecipare a determinate attività. E questa chiaramente è una cosa su cui bisogna lavorare, un aspetto che già nelle scuole e nelle realtà sportive, appunto per dai bambini, bisogna iniziare a rimuovere. Quindi è una giornata diversa dagli altri anni, non c'è stata la musica dei Lions Way e di tutti gli altri ospiti amici che gli anni scorsi dicevano facevano da cornice al 3 contro 3 per i grandi. Quest'anno invece è stato per i bambini ed è stato molto bello, spero sia un bel ricordo anche per loro che hanno partecipato.
2: È bello anche che ogni edizione
3: volevo aggiungere una cosa, un altro ringraziamento allo spazio 100 celle aperte, perché ci hanno fornito un bellissimo gadget, abbiamo realizzato delle medagliette in plastica riciclata, raffiguranti delle medagliette per la partecipazione dei piccoli atleti e atlete, mm-hmm. e con raffigurato un fumetto che è ispirato a Joseph, e poi fa molto piacere perché è una realtà che poi con questa tecnologia lavora anche con la Palestina e con Gaza nella produzione di protesi, quindi mi sembra un progetto molto bello che è stato bello incontrare per questa edizione dello Yo-Yo Fest.
1: Eh sì, un progetto che sicuramente anche a Joseph avrebbe abbracciato a braccia aperte, come dicevi te, per la sua trasversalità nelle lotte e in tutte le sue forme, no? E invece ci sarà un prossimo appuntamento l'11 di ottobre, quindi il prossimo weekend a Luce Sestia, giusto?
3: Sì, esatto. Joseph è nato il 6 di ottobre e quindi noi l'abbiamo un po' accerchiato quest'anno e quindi abbiamo diviso la giornata anche perché gli scorsi anni è stato molto impegnativo per noi e siamo dell'opinione che devono essere anche momenti che riusciamo a goderci e a vivere appieno, mentre invece nonostante l'adrenalina che c'era e il piacere anche di fare queste cose, poi magari quando si fanno delle giornate troppo intense uno arriva alla fine che esatto. È stanchissimo. E invece quest'anno abbiamo optato per questa versione, la testiamo, vediamo come va. Noi ci interroghiamo continuamente sul come e sul perché e se ha senso tutto quello che facciamo rispetto a questa iniziativa e lo facciamo in uno spazio che Joseph amava molto, perché nella sua esperienza di attivista ha avuto la fortuna e il piacere di condividere pezzi di strada con compagne femministe che sicuramente sono state molto importanti per la sua formazione politica. E in particolare a Luce Sesta ci sono compagne che hanno conosciuto e fatto strada insieme a Joseph per tanti anni. Luce Sesta è sicuramente un'esperienza quasi unica nel panorama italiano, anche nazionale, e ci ospita per una giornata che si apre con un'assemblea. Che ha come titolo ricucire la trama e costruire movimento. I temi sono molto generali, però sentivamo l'esigenza di dare anche questo spessore a questo ricordo, provando a capire come in un periodo in cui veramente la divisione proprio sembra arrivare un po' dappertutto, ci sono spaccature ma nella società, nei partiti, nei movimenti e quindi veramente quel messaggio che Joseph dava di provare a guardare un orizzonte comune e nel guardare quell'orizzonte comune riuscire a valorizzare le differenze che ci sono tra le varie identità. Ecco, questo contenuto è veramente una sfida farlo vivere in questo periodo, e noi raccogliamo questa sfida e proviamo a metterci in gioco con un appuntamento che vuole un po' provare a volare alto, provare ad analizzare un periodo che ci sta veramente mettendo a dura prova. Io ho seguito la vostra rassegna di notizie, molto interessante, però ci sta da mettersi le mani nei capelli, perché veramente se segui la cronaca ormai non si parla più dei segnali, si parla di un fenomeno che è vivo, di un razzismo che è diventato aggressivo, di un patriarcato che uccide, di stati che si fanno le guerre, quindi c'è necessità veramente di riguardarsi negli occhi e capire, secondo me, poi parlo anche a titolo personale, non solo a nome di un gruppo, cioè proprio anche a interrogarsi su fare un po' di autocritica e capire e mettersi in gioco di nuovo, perché poi fare sempre la stessa cosa sembra un po' la mosca che prova a uscire dalla finestra, no? Dalla stanza, e riprendere davvero quello spirito per provare a renderlo vivo, a fare sì che non sia solo un feticcio, ma sia una memoria viva quella che con cui ricordiamo Josef. È difficile, però Luce Siesta sicuramente è il posto ideale dove farlo. Sarà un'assemblea mattutina alle 10:30, aspettatevi una calda accoglienza. Bisogna iscriversi a un link, c'è un sito che trovate, un articolo che trovate sul sito comuneinfo.net, e là ci sono le istruzioni per iscriversi a questa assemblea, in cui ci saranno dei facilitatori che aiuteranno quindi un po' tutti a partecipare, perché a volte le assemblee si trasformano in comizi, no? E invece potremmo fare proprio un'assemblea in cui tutte le persone trovano un po' la maniera per partecipare, anche magari ci sono non necessariamente con l'intervento davanti a 100 persone, ma anche magari con altri strumenti, altri metodi di partecipazione. Ci sarà un pranzo con l'osteria Scoppiata Anticapitalista Itinerante, che è, diciamo, il gruppo che raccoglie l'eredità di Scoop Sport e Cultura Popolare. Chi conosce la cucina di Osai torna, quindi io non faccio troppa pubblicità, perché basta questo. E ci sarà anche musica nel pomeriggio con le Balivas, che sono un trio di musica latinoamericana, con la voce di Cecilia Baliva, che guida questo trio di musiciste. Questo è il programma della giornata di ottobre, 11 ottobre a Lucia.
1: Bene, grazie tante Carlo per questo racconto dello Yo-Yo Fest. Ci troviamo pure d'accordo su tutto, sull'analisi che hai fatto, e ti ringraziamo per la telefonata e invitiamo tutte e tutte, insomma, a partecipare l'11 ottobre a Luce Siesta per la seconda giornata dello Yo-Yo Fest.
3: Sì. Oh, ma aspettiamo pure a voi, anche se non c'è il sound.
1: Certo, ci provo a passare, mi fa piacere. E ti lasciamo i microfoni aperti come di consueto su Radio Onda Rossa per salutare, insomma, e per invitare tutte e tutti.
3: Ebbene, sì, allora invito tutti quanti a venire all'11 ottobre, Yo-Yo Fest, seconda parte. Noi siamo carichi, i ragazzini ci hanno dato un sacco di energia, quindi mi raccomando, portate la vostra, dai. Grazie a Mili Nandabaria, sempre in ascolto la domenica, programma preferito della domenica.
1: Grazie.
2: Grazie, grazie.
1: Ciao, un abbraccione Carlo.
3: Dai, ciao ciao.

0: Proprio così, con la musica su Militant Dub Area, questa è Radio Onda Rossa con la puntata numero 2, stagione 2026-2027, oggi 4 ottobre. Ce la suoniamo con Skunk in Tri alle selezioni. Questa è la prima tune della lunga selezione, almeno fino alle 20, restate con noi, sì. Salutiamo dalla chat di Telegram
1: Giorgio. Salutiamo Javier e a Giorgio che ci hanno scritto.
0: Yes, I. Big up a tutti quanti, sì. Che stiamo ascoltando, Ben?
2: Questa è Dance in the Area

Yes, Skanking 3 at this selection, right here, right now. Ci avviciniamo alle ultime tune, sì.

0: Bob, sì, che ci saluta nella chat di Telegram. Next one coming.
1: E questo è Harry Skeng, che è King Pharaoh, traccia chiamata Osiris, già Militant Production.

0: E siamo arrivati così alla fine della selezione di Skanking Tree, che quest'oggi ci ha accompagnato dal praticamente secondo, dalla seconda tripletta fino a questa selezione finale. Lasciamo in sottofondo la version di quest'ultima traccia selezionata, diciamo Henry Skank e Conscious Sounds. Che dire, big up Ben, grazie mille per essere passato di qui per un'altra volta e ovviamente di tanta birra ti aspetta anche ogni domenica se c'è il tempo, quindi che dici, com'è andata?
1: No, grazie mille a voi innanzitutto, è sempre un piacere passare qui da voi ogni tanto da Beria e vedremo in futuro, ogni tanto fa sempre piacere stare qui fra amici a selezionare un po' di buona reggae music.
2: E ringraziamo anche

0: Carlo per la telefonata, per raccontarci lo Yo-Yo Fest. Ricordiamo sempre che l'11 ottobre ci sarà l'altra giornata a ricordo di Yosef, a luce siesta dalla mattina, quindi insomma seguite le pagine per gli aggiornamenti. E noi ci sentiamo domenica prossima dalle 18 alle 20, cerchiamo di riprendere questa continuità
1: e
0: le buone abitudini, e quindi che dire, buona serata a tutto e tutto e tutto,
2: stay tuned, stay militant, ed un saluto particolare a chi si trova privato della propria libertà. Amisei, appuntamento a domenica prossima.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non hai di pene negli occhi e non servono per la droga?
8: Se sa che con due gettoni è difficile campare.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Bentrovate e bentrovati all'ascolto delle Dita nella Presa. Quella che ascolterete tra poco è una replica. Vi ricordiamo, infatti, che le Dita nella Presa è in diretta ogni altra domenica alle ore 21.

generale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.

Quindi domenica 27 settembre siamo in onda con Le dita nella presa. In una puntata in cui non siamo in diretta, per cui non potete telefonarci, ma potete senz'altro ancora scriverci alla nostra email ledita nella presa@andarossa.info per qualsiasi segnalazione, commento e quant'altro. Una puntata che sarà interamente dedicata al tema dei data center. Ci rivolgeremo in particolare e quindi insomma parleremo, ascolteremo le persone che si trovano in Lombardia soprattutto e che si stanno mobilitando contro i data center. Approfondiremo i temi più politici, approfondiremo i temi tecnici e qualche riflessione anche su come mai proprio in Lombardia questa concentrazione di data center, che penso sia una domanda che chi si è interessato del tema sicuramente si è posta. Questo e molto altro nella puntata odierna, una puntata che sarà ricca di interviste e quindi a brevissimo iniziamo proprio con una di queste.

0: E quindi eccoci in collegamento con la Fornace di Rho, con cui vorremmo parlare delle mobilitazioni che seguiranno, perché la Fornace si è resa particolarmente protagonista di questa stagione di opposizione ai data center. E quindi anzitutto vorremmo partire chiedendoti di raccontarci qualcosa del territorio in cui l'SOS Fornace si viene a trovare, che genere di territorio è, quali caratteristiche ha dal punto di vista urbano, produttivo, ambientale, come fate politica su questo territorio e questo, diciamo, tutto questo cosa c'entra con data center.
1: Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Allora, faccio una breve premessa per rispondere alla domanda su che territorio ci troviamo. Il territorio di Rho, in particolare il quadrante nord-ovest dell'area metropolitana milanese, è un territorio che da ormai 20 anni subisce continue trasformazioni. In principio fu il nuovo polo, quello che all'epoca era il nuovo polo fieristico, presso l'ex raffineria Eni di Opero, e quindi diciamo con un passaggio verso un'economia terziarizzata di manifestazioni e eventi fieristici che poi nel corso di questi 20 anni hanno poi avuto degli effetti importanti anche su quello che è il mercato immobiliare del territorio, per approfondire il quale adesso richiederebbe molto tempo, però ha sicuramente interessato anche da vicino, ed è qualcosa su cui come Fornace abbiamo lavorato, il tema degli affitti e del diritto all'abitare. È stata poi la volta di Expo 2015, quindi la grande manifestazione fieristica sul tema Nutrire il pianeta, energia per la vita, che è stato il volano, l'acceleratore di tutta una serie di processi di speculazione e di trasformazione dell'assetto urbanistico del territorio, mettendo anche le basi di quelle che poi sarebbero state le premesse anche per l'insediamento di data center sul territorio attraverso un'infrastrutturazione importante di quest'area, cioè di questa zona dell'area metropolitana. È stata poi la volta della riqualificazione dell'area di Expo 2015 attraverso l'avveniristico e il nuovo quartiere MIND, Milano Innovation District, che appunto adesso è in fase di realizzazione con un insediamento anche di multinazionali, di insediamenti residenziali ad alto costo, start-up, con tutta una serie diciamo di innovazioni e anche di trasformazioni infrastrutturali che comunque hanno condizionato lo sviluppo poi anche della nostra città. Io dico perché potrebbe, infatti immagino non sia chiaro, noto, però è una città di 50.000 abitanti, quindi stiamo parlando, se prendiamo Milano come riferimento, praticamente un municipio di Milano, una zona, ecco, come dimensioni più o meno. Tuttavia in questo territorio passano un sacco, nel corso di questi anni sono passati e continuano a passare, un sacco di interessi immobiliari, di interessi economici importanti. Qui arriviamo un po' al tema, all'ordine del giorno dei data center, ossia il fatto che Rho sostanzialmente pare ospiterà delle intenzioni almeno tre centri dati, tre data center, di cui uno in fase avanzata di realizzazione, che è un data center a cavallo tra i comuni di Rho e Pero. Rho e Pero sono due comuni con termini molto, cioè, collegati sia per, come dicevo all'inizio, del comune destino legato alla raffineria Agip, poi Eni, e condividono anche appunto questo data center che sorge appunto su un ex deposito di idrocarburi che faceva parte della filiera petrolifera collegata alla raffineria. E questo in fase già di avanzata realizzazione, ha fatto la valutazione di impatto ambientale, ha ricevuto delle prescrizioni e sta insomma viaggiando per la sua strada. È un data center di 90 megawatt di potenza richiesta, di potenza di connessione, circa poco meno di 80 megawatt per i server. Comunque è un data center di grandi dimensioni. Oltre a questo ve ne sono altri due, uno che poi è l'oggetto delle contestazioni e delle mobilitazioni di questi mesi, che ha visto appunto, come giustamente ricordavate all'inizio, delle importanti assemblee partecipate, una a fine luglio, i primi di agosto, il 30 di luglio in particolare, una il 3 settembre e poi ve ne è stata una anche il 12 settembre, non in Fornace ma nel quartiere San Michele, ad opera del come dire, convocata dal comitato contro il data center del quartiere San Michele e dall'osservatorio contro il data center, che è un'altra realtà sempre del territorio, no? Un territorio così piccolo che comunque, preme sottolineare, esprime così tanta radicalità e così tanti anche soggetti che si oppongono, soggetti peraltro tutti dal basso, diciamo della società civile, o comunque soggetti auto-organizzati, ecco, più precisamente, perché dal punto di vista politico-istituzionale invece vi è complicità e nessuno prende in maniera ferma le distanze da questi progetti, perché in qualche modo destra o sinistra qualcuno poi dovrà gestirli. E arriviamo poi invece appunto ai due data center. Uno è in via, diciamo, è ancora in fase di ideazione, ancora non è ancora a livello dell'iter urbanistico, di cui se ne parla perché sappiamo che i proprietari hanno fatto avanzato questa proposta di data center al comune, e poi invece quello che è oggetto delle mobilitazioni, delle contestazioni, che è il cosiddetto ATU4, ATU sta per ambito di trasformazione urbana e 4 è il numero che da piano di governo del territorio, da documento di piano risulta avere. Questo ambito di trasformazione è interessato da un piano attuativo presentato da una società che è la Goodman Olympia Logistics, che è una società collegata al gruppo Goodman, si occupa principalmente di logistica e ha realizzato a livello mondiale alcuni data center, ma il suo core business tendenzialmente è la logistica, che ha appunto presentato un piano attuativo per realizzare un data center di una potenza di connessione di 90 megawatt. All'interno dove? Dell'area dove una volta sorgevano la Nilit, che era un'ex azienda chimica del territorio, e la MTM, che era una manifattura tessile. Parliamo comunque di un data center con una superficie di 25.000 metri quadri, di superficie lorda di pavimento, insomma 18 metri di altezza, più piccola se vogliamo di quello che era il compendio industriale come superficie in termini come dire, in termini quantitativi, tuttavia non è la quantità che in questo caso viene in rilievo, ma se vogliamo è la qualità, perché, e qui arriviamo un po' al punto, al nodo centrale di quelle che sono le mobilitazioni. Allora, noi come SOS Fornace stiamo seguendo questa mobilitazione adesso perché stiamo supportando tutte le reti, i soggetti, e noi in primis ci battiamo contro le nocività che queste infrastrutture porteranno. Di che nocività stiamo parlando sostanzialmente? Parliamo di data center che hanno montati nel sottosuolo generatori a diesel con una potenza nominale di 250 megawatt termici, ragione per cui sono coinvolti anche da procedure di protezione di impatto ambientale, che sicuramente devono fare quando non ci sono blackout, comunque dei test di prova per mezz'ora al giorno per verificare il funzionamento, che comunque aumenteranno le emissioni climalteranti in città, e peggioreranno la qualità dell'aria, creeranno il cosiddetto fenomeno di isole di calore. Su questo punto ATS, quindi l'Agenzia Territoriale della Salute, si era già espressa chiedendo un distanziamento minimo tra data center di 3 chilometri proprio per evitare questo fenomeno di isole di calore. Non serve che ricordi cos'è stata l'estate, cioè l'estate che peraltro sembra non finire ancora, in termini che ovviamente non è soltanto l'estate più calda degli ultimi, è un'estate, saranno tutte estati sempre più calde legate a quelli che sono cambiamenti climatici che sono tuttora in corso e sono ormai evidenti. i rumori per chi si muove, per chi vive lì vicino. Considerate che di fronte a questo data center c'è una palazzina, c'è cioè una zona residenziale che sarà coinvolta poi da quelli che sono appunto il funzionamento dei chiller per raffreddare i server all'interno di questa infrastruttura, dal rumore dei generatori, e quindi avranno anche subiranno anche questo disagio, e sono stati anche i primi a, come dire, ad attivarsi, a chiedere informazioni per capire cosa si potesse fare, perché giustamente lo vivono anche direttamente sulla loro pelle, non lo vivono sulla loro pelle solo loro, anche diciamo tutta la cittadinanza rodense. Quello che noi, quindi diciamo che sostanzialmente ci sono una serie di impatti che porteranno queste infrastrutture, che non, quello che è qui il punto critico che noi rileviamo, non si tratta soltanto di gestire in termini di valutazione di impatto ambientale, cioè di dire che come mitigare questi progetti, come mitigarne gli impatti, ma si tratta anche di riappropriarsi di quella che è una funzione precisamente politica e che riguarda il territorio, cioè la pianificazione urbanistica, e dire molto semplicemente: ma costruire tutti questi data center in territori di 50.000 abitanti, ne abbiamo tre a Rho di 6.000-7.000 abitanti, e ne abbiamo altri tre a Pregnana, che è un comune vicino a noi, e nel raggio di 5 km abbiamo almeno una decina di data center in fase di ideazione, realizzazione o di approvazione degli iter urbanistici e ambientali. Ecco, la pianificazione di tutti questi insediamenti, in quale modo fa l'interesse pubblico? Perché quello che sta succedendo fondamentalmente è un proliferare assolutamente irrazionale di queste infrastrutture. Non pensiamo non siano stati valutati adeguatamente gli impatti ambientali delle scelte urbanistiche. Noi, una delle critiche che muoviamo all'attuale amministrazione è che quando approvò il piano di governo del territorio nella città di Rho nel 2021, per l'ambito di trasformazione 4, dove adesso appunto vogliamo fare il data center, la valutazione ambientale strategica, quindi il documento che sostanzialmente ha come oggetto gli effetti ambientali delle scelte di pianificazione urbanistico, prevedeva sostanzialmente due scenari: uno scenario logistico e uno scenario residenziale. Lo scenario del data center è stata una novità che è arrivata successivamente, e quello che noi sostanzialmente sosteniamo è che non siano stati adeguatamente valutati gli impatti cumulativi di questa infrastruttura con gli altri che potenzialmente, con quello che già esiste di Amazon, e con gli altri che potenzialmente potranno essere realizzati. Do solo un
0: Posso
1: dato.
0: fermarti un attimo per farti
1: Prego.
0: una domanda di chiarificazione? Abbiamo
1: Prego.
0: parlato in passato, sempre in questa trasmissione, con persone che arrivano da altre realtà che si occupano di lotta ai data center. Un trend che è emerso, diciamo, è che le retoriche che vengono utilizzate per supportare, no, la costruzione di data center nei territori diversi non cioè, seguono dei trend, ma non sono sempre uguali, ci sono dei punti su cui si specializzano. Per cui volevo chiederti se ci potevi elaborare. Hai appena menzionato che il piano del data center è arrivato come una terza opzione che non era stata paventata preventivamente. Quali sono state insomma, la carota che vi è stata offerta? Cioè, porta posti di lavoro, porta ricchezza alla città, come vi è stata presentata rispetto alle
1: Ma
0: altre
1: allora,
0: proposte?
1: intanto sì, no, grazie della domanda, perché poi tutte queste trasformazioni sono sempre accompagnate. Noi purtroppo ormai siamo assolutamente abituati, cioè abbiamo fatto il callo al libro dei sogni delle ricadute positive, no? Dal polo fieristico che citavo in principio, all'inizio, ad Expo e adesso anche con i data center. Con però una piccola clausola, e cioè che già negli atti del piano attuativo viene scritto espressamente, forse anche un po' ingenuamente, dal proponente il piano, che in realtà i data center non portano tanti posti di lavoro in termini effettivi, cioè di infrastruttura per la gestione della stessa, nel senso che ovviamente è, come dire, abbastanza intuitivo, quindi non è che serve, non serviva che lo scrivessero espressamente, però loro lo scrivono anche. C'è un passaggio molto esemplare della relazione tecnico-illustrativa del piano attuativo, che appunto dice che sostanzialmente i posti di lavoro saranno pochi e legati quindi fondamentalmente a attività di manutenzione, vigilanza rispetto a questa infrastruttura. Diverso poi il tema della costruzione e del, come dire, della cantierizzazione che porterà degli altri posti di lavoro. Ma il tema, diciamo che la fetta grossa di entrate per il territorio, per come viene venduto come viene, diciamo, rappresentato dall'amministrazione comunale, è che sostanzialmente le mitigazioni e le compensazioni ambientali porteranno molti milioni di euro alle casse comunali. Addirittura il comune di Rho ha approvato una variante a piano di governo del territorio, in particolare le norme tecniche di attuazione, che è quella parte del piano di governo che dice come si fanno le cose, che sostanzialmente ha introdotto delle compensazioni specifiche di cui peraltro si fa vanto. Il problema che diciamo noi è che va benissimo introdurre delle compensazioni, però in presenza anche di un'idea di città che tu vuoi, quindi di pianificazione di quelli che devono essere gli insediamenti, perché altrimenti quella cornice normativa, giuridica, non fa altro che legittimare quelle che sono, a nostro avviso, tutti gli effetti delle speculazioni. Anche perché il gruppo, dice chiaramente, il gruppo Goodman, nella propria relazione annuale agli investitori del 2026, dice chiaramente che buona parte, adesso evito le percentuali, però prendetemi in parola, buona parte dei nuovi progetti di data center e di poli logistici che vengono realizzati senza contratti di prelocazione, cioè loro iniziano a costruire sulla base di trend di mercato, anche in un'ottica di gestione del rischio di impresa, realizzano delle infrastrutture senza sapere se poi effettivamente verranno poi date in locazione. Escluderei che questa infrastruttura, questo data center che verrà realizzato, servirà per l'intelligenza artificiale, anche se questo è un tema che sicuramente si collega al grande tema dei data center. Ma più verosimilmente sarà messo a disposizione di servizi di clouding, di cloud, peraltro non per unici, come dire, affittuari, per unici soggetti, ma per una pluralità. Però questa è un'ipotesi. Questa è un po', diciamo, la retorica che si muove intorno a questo tipo di progetto. Noi comunque abbiamo, diciamo chiaramente che quello che chiediamo è intanto una moratoria tutti i progetti di data center sul nostro territorio. Chiediamo che venga affrontato questo tema dalla prossima amministrazione comunale, perché la prossima amministrazione, quindi tra un anno avremo le elezioni, la prossima amministrazione comunale è quella che dovrà discutere del nuovo piano di governo del territorio e quella sarà una sede anche in cui esprimersi su determinate scelte urbanistiche. Penso che muoversi adesso a accelerare questi processi di approvazione sia qualcosa di profondamente antidemocratico, che vada contro gli interessi di una città che si sta sollevando, perché mai in 20 anni, credetemi, a Rho si è vista una mobilitazione così trasversale come quella che sta accompagnando appunto lo sviluppo di questi data center, ed è la ragione per cui abbiamo lanciato per sabato 3 ottobre una manifestazione, la prima in Lombardia, contro il proliferare irrazionale dei data center, perché pensiamo che bloccarlo a Rho significa anche dare il volano per bloccarli in altri territori.
2: Ci vuoi dire qualcosa? Non so, ci vuoi dare le coordinate per chi volesse unirsi?
1: Sì, allora, il 3 ottobre sarà una manifestazione partecipata, penso che sarà una delle più grandi a cui Rho ha mai assistito, dalle 14:30 al concentramento in stazione Rho Centro,
2: Sì,
1: l'altra è quella di Rho.
2: l'altra è la fiera.
1: Esatto, il 10 ottobre ci sarà una manifestazione nazionale a Milano, non so ancora se sarà confermato il corteo o rimarrà nella forma di presidio sotto in Piazza della Scala, se non
2: Sì.
1: erro. E invece, per quanto riguarda i prossimi appuntamenti anche di approfondimento, sicuramente a parte le diverse, che adesso non enumero però appuntamenti che ci sono sui territori informativi, ai quali stiamo un po' partecipando tutti, anche per il confronto diretto con la cittadinanza, con la popolazione. Il 26 settembre all'Arcibellezza ci sarà però un seminario di approfondimento indetto dalla rete dei comitati contro i data center della Lombardia. E il 27 di settembre invece un appuntamento al centro
2: al sociale Folletto
1: del Gatto Grasso, esatto, cui saremo presenti anche noi, sempre sul medesimo tema, ma in compagnia del Folletto, sicuramente con un taglio più legato al mondo dell'agricoltura, che anche questo è un tema sicuramente a cui si collega e che va affrontato, soprattutto la speculazione sul Parco Agricolo Sud, a cui si collega la realizzazione del data center, e appunto saremo presenti anche a questo appuntamento.
2: Io penso che il nostro tempo forse è arrivato, mi fanno cenno dalla regia, però ti ringraziamo tantissimo per questo approfondimento e anche cogliamo l'occasione per invitarti in futuro, ovviamente, se ci sono degli aggiornamenti da questi microfoni, ci fa piacere saperli, ci fa piacere seguirvi.
0: Sicuramente, visto che il tema ci interessa particolarmente. Allora, un grande abbraccio e buona lotta.
1: Grazie a voi, a presto.

Sulla nota di Lori Anderson abbiamo concluso il collegamento con l'SOS Fornaci di Ro, che ci parlava delle mobilitazioni appunto nel loro territorio. L'argomento grossomodo rimarrà lo stesso anche nei prossimi passaggi che seguiranno a breve.

0: Allora, vediamo se anche questa volta la tecnologia e i suoi portenti ci hanno permesso di essere in collegamento con il Parco Agricolo Sud, quindi siamo di nuovo in Lombardia e continuiamo a parlare di data center. Ben trovata su Radio Onda Rossa.
1: Ciao, grazie. Sono Patrizia Bergami, non so se mi hai già presentato.
2: No, non ti ho ancora presentato, okay. Per cui puoi farlo tu se vuoi.
1: Va bene, io mi chiamo Patrizia Bergami, sono un po' di cose, comunque diciamo che sono consigliere comunale in un comune che si chiama Zibito San Giacomo, che fa parte di un parco agricolo su Milano, che tra l'altro è l'unico parco agricolo europeo di una grande città, che fa parte di una grande città metropolitana dove ancora si fa agricoltura. Sono anche vicepresidente di un'associazione che si chiama la Comunità del Cibo del Parco Agricolo Sud Milano, che è una, diciamo, un'associazione che mette in contatto produttori, consumatori, gruppi di acquisto solidali, piccoli produttori locali, associazioni ambientaliste, cioè tutto quello che può contribuire a valorizzare l'agricoltura intesa come anche, insomma, valorizzazione del cibo in quanto diciamo così elemento fondante della nostra vita, che porta con sé molte cose: organizzazione del lavoro, rispetto dell'ambiente, rispetto dei lavoratori, insomma, quindi diciamo che è un po' a tutto campo. E quindi dentro a tutto questo campo mi occupo del territorio, e in questa fase gioco forza abbiamo dovuto, come persone, come soggetti sensibili all'ambiente e a chi ci abita, abbiamo dovuto per forza, insomma, occuparci di questo fenomeno, che è diventato un fenomeno in brevissimo tempo. Ora ditemi voi se io devo raccontare oppure mi fate delle domande.
2: Sì,
1: così
2: volevamo chiederti, la prima cosa che ti avremmo chiesto è se insomma ci puoi contestualizzare la situazione sul territorio. In passato abbiamo sentito altre realtà che si occupano di mobilitazione sui data center, ovviamente ogni territorio ha le sue specificità e il vostro territorio in particolare è ancora diverso dalle altre tipologie che abbiamo sentito, per cui volevamo chiederti come prima cosa cos'è il Parco Agricolo Sud di Milano e cosa significa costruire un data center in quella posizione, quali sono poi gli impatti.
1: Bene, tanto fosse un data center,
2: esatto,
1: il problema incomincia a essere questo. Comunque un parco agricolo è un'istituzione che quindi ha un suo direttivo, una parte tecnica, è un ente che si occupa appunto di tutelare una realtà ambientale molto particolare, come vi dicevo, quindi è una zona, una fetta enorme, devo dire, della città metropolitana di Milano, quindi prende una fetta, un paio di fette di Milano e 60 comuni che sono intorno, quindi comuni piccoli, medi, di grandi dimensioni, che sono tenuti insieme da questa realtà boschiva, paesaggistica e anche agricola, cioè l'elemento che dicevo proprio cogente del parco è che è un parco dove si coltiva, quindi non è un parco da fruizione solo per andare in bicicletta, per vedere le cascine, eccetera, è proprio un luogo dove le persone, le aziende ancora coltivano, e che è anche stato tutelato per consentire di essere un polmone verde per la città metropolitana. Sono ormai molti anni, a 30 anni questo ente, però ci sono state molte vicissitudini, tra le quali anche un cambio di governance, nel senso che il Parco Agricolo su Milano è stato creato dai comuni, delle amministrazioni comunali di Milano e dintorni, proprio per evitare che gli appetiti delle immobiliari, di chi voleva grande logistica, aziende anche deregolate e quant'altro, si mangiassero questo territorio che ha tra l'altro delle sue preesistenze notevoli, sia storiche, tipologiche, che sono le cascine e le abbazie, sono moltissime cascine ed abbazie, ma anche dal punto di vista naturalistico, ci sono ancora le marcite, ci sono ancora degli elementi naturali che oggettivamente non si trovano da altre parti, quindi anche con una fauna ricchissima, aironi, anfibi, insomma diciamo che è veramente un parco da tanti punti punti di vista. Come vi dicevo, è cambiata la governance, nel senso che prima i comuni costituivano l'ossatura dell'organizzazione e anche del processo decisionale che governava il parco, e si è creata una sua struttura ovviamente per governarlo. Ultimamente invece, da pochissimo, Regione Lombardia ha avvocato a sé la governance di questo ente, per cui in questo momento Regione Lombardia è l'apice del processo decisionale e ha anche introiettato gli uffici, la parte tecnica che governa. Ora, il parco agricolo ha delle sue competenze, nel senso che quando si va a incidere sul tessuto del parco agricolo su Milano, si deve decidere sia per, diciamo, decisioni di piccoli privati che di grandi strutture, bisogna avere l'autorizzazione, perché il parco pone dei vincoli, che sono vincoli di rispetto delle fasce arboree, sono vincoli appunto di dove ci sono le cascine, le abbazie, e dove ci sono i territori agricoli coltivati, e tutta una serie, insomma, di vincoli di questo tipo. Quindi è chiaro che poi all'interno di questa, come vi dicevo, è nata anche questa comunità del cibo, però l'ente, l'istituzione del parco agricolo è proprio un soggetto che ha un suo potere decisionale, ovviamente solo per alcune materie. Quindi purtroppo in questo momento in cui già, diciamo, la regione ha avvocato a sé dei poteri che erano dei comuni, che pure hanno un loro, diciamo, c'è un direttivo fatto anche dai comuni, dai rappresentanti dei comuni, proprio in questo momento, tra le tante difficoltà che ha attraversato il parco, che sono state per esempio ultimamente anche la creazione, la progettazione di tante tangenziali, alcune delle quali purtroppo tagliano proprio il parco agricolo su di Milano, e quindi è chiaro che ogni volta che passa una strada si abbattono alberi, si cambiano dei percorsi, e quindi in qualche modo il territorio viene un po' violentato anche quando si costruiscono delle strade, quando poi si costruiscono un po' inutilmente solo per diminuire un traffico che in realtà più fai strade più aumenta, la cosa è ancora più disperante. Oltre a tutto questo, nell'arco veramente di poco, nel senso che parliamo di 2 o 3 anni, hanno iniziato a chiedere le autorizzazioni dei primi data center, e adesso c'è stata veramente un'accelerazione incredibile nel corso dell'ultimo anno. Tenete presente che, vabbè, la Lombardia di suo ha 50 data center, che sono più o meno, poco meno della metà dei data center già realizzati in tutta Italia, con un consumo di energia che è già del 70% di tutta l'energia prodotta in Italia, e nella sola provincia di Milano ce ne sono già 33, ma parliamo di un anno a questa parte, le richieste di costruzione e di autorizzazione sono almeno triplicate, quindi qua si sta prospettando un'ipotesi nella quale, se tutti i data center che sono stati richiesti saranno autorizzati, arriviamo a 70-80 data center solo in quest'area. Quindi capite bene che oggi dire sei a favore o contro di un data center è una domanda mal posta, perché un conto è dirne uno, poi secondo me c'è da eccepire anche su quell'uno, però se poi diventano 70, dove bisogna immaginare l'effetto cumulativo che tutte queste strutture hanno. Quindi ecco, certo, questa è un po' la situazione in questo momento.
0: Guarda, su questo io volevo fare una considerazione, e quindi anche chiedertene qualcuna al riguardo, che, diciamo, per certi versi è una considerazione che c'è sempre quando si parla di ambiente, nel senso che l'ambiente è per definizione un sistema complesso, e questa, come dire, in questa intervista, volendo, no, la prossima domanda quale sarebbe potuta essere? Beh, sarebbe potuta essere che ti chiedevo, beh, parlami degli effetti negativi dei data center e quindi del perché vi opponete, e senz'altro sarebbe anche stata una domanda ragionevole e valida. Un tema che io volevo porre era la possibilità però anche di intersecare, no, la scoperta di quali sono gli effetti problematici dei data center. Faccio, no, così una piccola considerazione: io mi occupo di informatica, e questa è una trasmissione che ha parlato tanto di tecnologia in generale, di informatica. Nell'informatica c'è una strana abitudine nel fatto che si usa l'espressione ecosistema per riferirsi grosso modo a tutto quanto quanto il mondo software e non per riferirsi letteralmente a quello che è l'ecosistema su cui l'informatica pure si fonda, perché naturalmente i nostri computer non sono, come dire, comparsi, no, nel cielo un giorno insieme all'arcobaleno, ma sono fatti di materiali, minerali e tutto quanto quello che ne può seguire.
1: Sì,
0: e quindi no, mi sembra che talvolta, no, quando si aprono, quando si riesce ad approfondire alcune questioni, e in questo, come dire, poi le mobilitazioni territoriali, quando riescono, e mi sembra che il vostro sia un caso che da questo punto di vista è positivo, riescono poi a far incontrare delle persone che riescono quindi, no, come dire, a ognuno a portarsi in qualche modo, no, in carta, che sia per la propria passione, per il lavoro che fanno, per il posto specifico in cui vivono, no? Perché chi vive in città non ha comunque la stessa esperienza di chi vive, no, nella, appunto, nel centro della città, nella periferia della città o in un luogo più legato, diciamo, più rurale o comunque oppure più industriale, cose del genere. Si portano il loro pezzetto e si scoprono, come dire, quanto si intrecciano gli effetti complessi sull'ambiente, no, di sistemi come questi. Per questo noi, per dire, in questa trasmissione abbiamo più spesso parlato degli effetti delle tecnologie più di tendenza, che sono quelle che probabilmente sono la leva economica, per cui ormai sembra che non si possa fare nient'altro che costruire data center, un business che fino a 5 anni fa, per carità, esisteva, ma era solamente più contenuto. Ora questa cosa è esplosa sostanzialmente per il boom dell'intelligenza artificiale, vero o presunta. Abbiamo magari parlato di più, no, di quello che sta dietro a queste tecnologie e dei loro effetti. Naturalmente questo, come dire, rimane vero, ma ci sono anche tante altre cose. Ecco, nel territorio in cui si sono calati in effetti da center adesso, questo che cosa vi ha permesso in qualche modo di scoprire? E volevo chiedere anche, scusa, una domanda magari un po' vaga, ma anche magari di magari dare degli spunti, no, a chi si trova diciamo in altri territori. Faccio, no, appunto un esempio: noi trasmettiamo su Roma e quindi ovviamente siamo più radicati in questo territorio. Anche a Roma ci sono dei progetti di data center, per la verità ce ne sono di meno e di dimensione non comparabile alla quantità che ce n'è in Lombardia, ma questo, come dire, è una consolazione solo relativa, perché fatto sta che, no, per dire, nel Colleferro, che potreste ricordare per esempio per l'esplosione della fabbrica d'armi di poco tempo fa, un territorio, diciamo, piagato da una serie di altre nocività, ora arrivano anche il data center, che quasi quasi verrebbe da dire c'è di peggio se lo confrontiamo con altre strutture, come appunto quelle di cui abbiamo parlato, e naturalmente altre che esistono nei nostri territori come altrove. Ecco, in questi territori, quando ti trovi, no, un data center che arriva, come ti puoi attivare per scoprire una quantità di dettagli che poi spesso sono quelli che più fanno la differenza, quelli che meno trovi riportati nei comunicati delle istituzioni e nei quotidiani? Certo. Scusa la larghissima domanda.
1: No, ma figurati, va bene, tra l'altro mi consente sicuramente di affrontare uno dei temi più interessanti. Allora, intanto una cosa che non ho detto, perché chiaramente poi magari uno prevale, avendo poco tempo, a dire, cioè così, ad accendere dei fari sulle perplessità, ma è giusto anche dire che come la rete che si è costruita, eccetera, non è che c'è un no data center appunto un po' luttista, che vogliamo tornare ai segnali di fumo, cioè nel senso data center ci rendiamo conto, anche se si può, secondo me, si fa un ragionamento che probabilmente avete fatto, che per averne così tanti vuol dire che la dipendenza da questo tipo di mondo è diventata un po' abnorme, si potrebbe forse anche calmierare la necessità di avere i data center, però ci sono, è impensabile che ognuno si mantenga i dati suoi, diciamo, soprattutto parlando di aziende, di grandi imprese pubbliche, eccetera, per cui va bene, ci sono, non è un essere contrari al data center di sé, ma poi nel momento in cui vai a farne appunto passi dal disegno sulla carta all'opera e alla collocazione di quest'opera, perché appunto ci sono anche dei data center nel deserto, nell'Arizona, però noi stiamo parlando invece di un territorio altamente urbanizzato che lotta per tenere insieme già oggi campagna, cittadini e tutto quello che è il mondo produttivo, e quindi è chiaro che andare a fare un data center qui piuttosto che da un'altra parte ovviamente ha le sue specificità. Quello che ha reso, diciamo, più evidente l'allarme che si è incominciato a creare è questo, intanto di un abbandono totale alle comunità locali nel dover prendere delle decisioni rispetto a questo, che ovviamente sono privato che vuole fare un data center molto agguerrito, molto ricco, che va da un'amministrazione e dice: io voglio mettere un data center. Intanto può, e qui lo può fare un po' di più, perché avendo bisogno il data center di acqua, avendo bisogno di elettrica, avendo bisogno anche di autostrade già un po' assegnate dal punto di vista dello scambio dei dati, la Lombardia e questa zona in particolare, il sud Milano, sono molto appetibili perché sono vicino a Genova, che è un porto dove c'è comunque uno smercio di autostrade, di dati enorme, c'è tanta acqua, c'è già tanta energia, ci sono già tante centrali elettriche, quindi è chiaro che il privato dice: vabbè, lì vado in un territorio che è già un po' attrezzato, forse pur avendo io tanti soldi questa cosa mi costa un po' meno. Però è chiaro che anche poi gli effetti negativi da questo punto di vista si fanno sentire. Quindi, primo, le amministrazioni molto sole e i cittadini ancora di più, perché tante amministrazioni hanno preso le loro decisioni senza coinvolgere i cittadini. Quindi la prima regola.
0: L'abbiamo persa. Ci stava per
1: dire di questo.
0: Ti abbiamo perso per un attimo, stai dicendo la prima regola, ma ti hanno censurato.
1: No, la prima regola è che appena si sente dire, o comunque i comunali parlano di programmazione, incominciate a pensare che se un data center va conosciuto dai cittadini, bisogna sapere chi ha chiesto, in che dimensioni, e quindi il percorso partecipativo è fondamentale. Lo dico anche per gli amministratori che ritengono che il data center, rispetto a una logistica, rispetto ad altri tipi di imprese, sia una cosa appetibile, sia un oggetto appetibile. Attenzione a coinvolgere i cittadini da subito, perché poi i cittadini si organizzano, e poi ci sono anche il tema del rallentamento del processo nel momento in cui non hai fatto tutto quello che devi fare. Infatti uno degli strumenti che hanno utilizzato tanti comitati, tanti cittadini che si sono attivati, è che quando Bontalore, perché per legge lo devono fare, pubblicano su un sito del comune che un privato ha chiesto un'autorizzazione per un data center, e che quindi c'è, per ora c'è perché l'Europa lo chiede, uno studio di una via, si chiama una valutazione di impatto ambientale, si deve poter fare le osservazioni, quindi i cittadini, anche avvalendosi poi, creando una rete anche di tecnici, contatti con l'università, cioè con tutti quelli che possono fare in modo che questi sì e questi no non siano autoreferenziati, ma hanno delle basi anche di ricerca, delle basi scientifiche, cercano di capire se quella richiesta come può impattare sul territorio, se tutte le variabili sono state ottemperate, quanta energia, quanto aumento di calore, se ci sarà del rumore, se useranno l'acqua, non la useranno, che impatto può avere sulla fauna. Ecco, tutte queste sono osservazioni che possono essere portate. Tanto è che nella nostra situazione Zibido San Giacomo è al centro di una richiesta di tra Zibido San Giacomo e La Chiarella, che è il comune vicino, sono 3 data center grandi e uno piccolo, con una centrale elettrica già installata, Eterna, che è chi gestisce l'energia elettrica in Italia e quindi fa le centrali elettriche, ne ha chiesto una ulteriore. Solo la centrale elettrica più uno dei data center, fate, visualizzate 10 campi di calcio, in più ci sono le altre 3 strutture.
0: Una centrale elettrica di quale tipo?
1: Vecchia, cioè
0: energie.
1: Esatto, certo. Esatto. Quindi quello. Quindi immaginatevi, chiaramente un impatto di questo tipo va valutato. Il Ministero il MASE, il Ministero dell'Ambiente e dell'Economia, ha raccolto queste osservazioni, tant'è che ha chiesto a uno dei privati, che è Amazon, tutta una serie di verifiche che non aveva fatto, e Amazon, non potendo rispondere nei tempi che gli ha dato il ministero, ha congelato in questo momento la richiesta. Ugualmente per la Chiarella, che ha attivato tutta la procedura senza fare l'evidenza pubblica, il ministero ha chiesto di bloccare e di ricominciare da capo perché non hanno fatto tutti i passaggi che dovevano fare. E ancora su uno di quelli che invece ha fatto l'iter giusto è intervenuto addirittura l'Istituto Superiore di Sanità, dicendo: attenzione, non vedo negli studi che avete prodotto un reale studio di quale può essere l'incidenza di aumento di calore, aumento di rumore sulla salute. E quindi in questo momento anche lì sono tutte delle autorizzazioni di fatto già date che sono congelate. Questo l'ho anch'io lunga digressione per dire che cosa? Che ci vuole attenzione, che non si deve dare mai per dato certo che si perde questa battaglia, anche se io mi rendo conto che siamo Davide e Golia, perché poi multinazionali, governo, perché anche qui non è che è ininfluente chi sta governando, a livello nazionale è stato fatto di fatto un decreto legge, come al solito, molto in fretta sui data center, che di fatto cerca di facilitare il più possibile la realizzazione dei data center, considerando gli elementi, alcuni, soprattutto quelli grandi, strategici dal punto di vista nazionale, e quindi anche nel nostro territorio. Noi sappiamo già che il buon ministro dell'Ambiente, insieme alla Presidenza del Consiglio, ha deciso che quello di La Chiarella sarà un data center ritenuto di importanza strategica nazionale, e quindi è probabile che mettano anche un commissario. Se mettono un commissario ad acta, vuol dire che anche se le amministrazioni comunali sono contrarie, fate le proprie verifiche e ovviamente assumendosi in pieno tutte le responsabilità, il commissario può decidere che si fa comunque data center. Questo vuol dire che ci dobbiamo fermare? No, questo vuol dire che bisogna andare avanti, anche perché, come vi dicevo, più richieste di approfondimento, più indagini, più tutto quello che si fa per non subire, cioè per essere consapevoli di quello che sta succedendo sul territorio, può comunque avere il prodotto che ci si può fermare un attimo, si può studiare meglio il progetto, si può pensare se ci sono delle alternative. Allora, per esempio, noi abbiamo anche il problema, che voi ovviamente non avreste, della legge regionale, perché la Lombardia, chiaramente, che è sempre avanti, a volte è un avanti che in realtà è un tornare indietro, ha fatto da pochissimo una legge regionale, ma anche la legge regionale che cosa fa? Sembra apparentemente che rallenti, cioè non che rallenti il processo, diciamo che chieda una più attenzione, quindi meno dia meno la briglia sciolta nella costruzione di data center. In realtà poi finisce per mettere delle clausole che più che altro monetizzano il disagio, e quindi siamo ancora qui a dire che se sviluppo deve essere, purtroppo sviluppo e salute, l'abbiamo visto in mille situazioni in Italia, non vanno a braccetto, e quindi quello che si chiede non è riragioniamo, riverifichiamo, proviamo a capire se si possono fare in modo diverso, e se c'è un disagio compensiamo o economicamente o con degli interventi di natura ambientale. Ma anche qua gli interventi di natura ambientale non sono uguali dappertutto. Se nel mio comune, che è piccolissimo, siamo 7.000 abitanti, e Apto, che è la multinazionale mista Italia-Singapore, che pensa di realizzare questo data center, dice che ci darà delle compensazioni ambientali in un posto che è già dentro un parco, io posso anche non farmene nulla. Cioè, mi regalate una pista ciclabile, poi io vado in bicicletta tra i tralicci, non so questo quanto serve. Questo per dire che anche queste compensazioni che vengono messe sul piatto come se fossero la risoluzione di tutti i problemi, forse non lo sono. Mi senti

0: genitori ci sono anche quelli che sono meno bucolici, mettiamoli in questi termini. Quindi in realtà una cosa che voleva essere a vantaggio del rallentamento del data center in qualche caso lo incentiva, e incentivano comunque la costruzione sui cosiddetti brownfield, che sono i territori che sono già o aree industriali dismesse o comunque già compromessi dal punto di vista ambientale. Ma anche qui non è che tutti questi territori sono uguali. Alcuni sono nei centri delle città, e quindi io non è che se è un brownfield mi sta nel centro del paese lo posso considerare uguale a una struttura che è stata costruita 10-50 anni fa e che quindi oggi ha dato il massimo del degrado. E poi ci sono tutte le infrastrutturazioni, ecco, c'è anche un'altra cosa, c'è anche un altro elemento che viene sventolato spesso a favore di data center. Anche qua io dico che va attenzionato, non che va detto che non è così, è quello occupazionale. Allora, il data center occupa moltissime persone nel momento in cui viene costruito, e che è un lavoro temporaneo, un lavoro che tra l'altro anche quello invade, perché pensate migliaia di persone che vengono a lavorare in una zona che dal punto di vista ricettivo non è attrezzata. Non è che puoi fare come quando ci sono le Olimpiadi invernali, che costruisci la cittadella per i lavoratori del data center, è comunque un peso per un territorio. Poi quando se ne vanno, anche il nostro, che è grande quanto 10 campi di calcio, al massimo, a fronte di un investimento di oltre 50 miliardi, occuperà 200 persone, perché comunque nei data center lavorano i tecnici specializzati, oltre ad alcuni ovviamente, diciamo, aree più di servizio. Quindi anche sull'occupazione ci vuole questa attenzione. Cioè, il tema è che i data center sono delle matriosche, cioè sono degli argomenti che ne hanno dentro molti molti altri, cioè vanno veramente affrontati in modo olistico, cioè a 360 gradi, e vanno valutati tutti questi elementi. Ora purtroppo la sensazione forte che c'è è che invece non ci sia una strategia, che come al solito il nostro paese, ahimè, proprio mentre altri paesi li dismettono, li mettono in moratoria, ne hanno valutato nell'arco del tempo anche gli effetti negativi, non solo quelli positivi, diventi un po' una terra di conquista dove si dice bene, venite qua perché noi abbiamo sempre bisogno in qualche modo di danari un po' a tutti i costi, senza avere una programmazione reale. Per dirla vi do soltanto un altro elemento, sì. Poi abbattetemi quando parlo troppo. Cioè il fatto che si dice richiedono molta energia, però si può anche usare l'energia alternativa. Ora noi abbiamo fatto il calcolo: se solo uno dei data center dei nostri comuni viene realizzato, per poter utilizzare l'energia che verrebbe richiesta con i pannelli solari, sta acceso un giorno. Cioè non c'è confronto tra il tipo di energia che utilizzano i data center. No, sì, cioè non c'è, non un giorno, non un anno, un giorno. Cioè i pannelli solari che coprono la superficie di un data center consumano, cioè producono un'energia che a farlo funzionare come deve funzionare non dura un anno, assolutamente. Cioè, io non vi cito i numeri perché ovviamente, però chi le ha studiate queste cose e ha portato i dati effettivi, cioè anche questa è una cosa che va commisurata. Una struttura piccola sì, forse potrebbe giovare da un innesto con un'energia rinnovabile, ma non pensiamo che l'energia rinnovabile possa alimentare tutti i data center che ci sono già e quelli che sono in prospettiva di fare.
1: Sì, noi ti staremmo ad ascoltare veramente ancora per ore, parlarci di questo argomento, ma ti volevamo ringraziare e grazie anche di questa immagine che ci lasci, che è vero che parlare di data center è come aprire una matriosca, ci sono dentro un sacco di altre lotte che dobbiamo tenere unite.
0: Comunque noi abbiamo creato una rete, magari poi insomma ci mettiamo in contatto, vi possiamo anche mandare dei documenti, una rete che si chiama No Data Center, ma ovviamente No Data Center a queste condizioni che abbiamo detto, forse qualche altro interlocutore ve lo dirà, ha molte sottoscrizioni, molte firme, molti comitati spontanei, ma anche molte associazioni. Questo sabato, il 26, ci sarà in una delle sedi più grosse dell'Arci a Milano, la prima giornata sui data center e chi si organizza.

0: organizza il 10 di ottobre a Milano, ci sarà comunque la prima manifestazione, per ora regionale, ma ovviamente aperta a chi ci vuol venire, su questo tema. Quindi insomma, diciamo che noi continuiamo a stare, ad allertarci, e soprattutto a cercare di capire se tutto questo nostro lavorio potrà quantomeno far o rallentare il processo, comunque fare in modo che ci si interroghi sull'effettiva validità, sull'effettiva impatto, e anche sul fatto se ci sono delle alternative o meno.
1: Va bene, noi ti ringraziamo tantissimo per questo contributo e ti...
0: Figurati, grazie a voi, e noi abbiamo anche bisogno di far sapere che queste esperienze ci sono, proprio perché poi il futuro è nella rete, quindi va bene così, insomma. Vi ringrazio.
1: Va bene, grazie, buona giornata.
0: Buona giornata,
1: ciao,
0: a voi.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Let us sing unto the Lord. Let us raise our voices to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving.

0: Allora, la musica era quella di Hal Wilner, ma noi torniamo subito in una puntata che sarà piena di parole. Questo immagino che vi sorprenda fino a un certo punto, considerando le nostre tradizioni. Questa è sempre domenica 27 settembre, questa è l'Edità nella Presa. Noi continuiamo a parlare di data center, in particolare di data center in Lombardia, naturalmente. Benché ogni momento sia buono per parlarne, la coincidenza o comunque diciamo la prossimità di una serie di mobilitazioni, quella del 3 ottobre, quella del 10 ottobre, proprio diciamo nella zona lombarda di Milano, poi quella del 10 in particolare, naturalmente sono un'occasione per noi utile. Ora vorremmo continuare facendo alcuni passaggi anche di natura più tecnica, ma lascio a te le domande.
1: Sì, volevamo intanto salutarti, Enrico, se ci senti.
2: Sì, ciao, ciao a tutti.
1: Ok, noi ti sentiamo adesso meglio. E, innanzitutto grazie per questa chiamata. Volevamo parlare con te appunto della parte più tecnica relativa ai data center. In questa trasmissione ne abbiamo parlato altre volte di quello che sono i data center, quali sono gli effetti sul territorio, eccetera. Vogliamo approfittare insomma della tua conoscenza. Innanzitutto volevo chiederti, come prima cosa, se ci dici qual è il territorio su cui ti stai muovendo, quali sono i data center che si trovano nella zona dove appunto ti stai mobilitando tu, e poi abbiamo una domanda che ci stavamo chiedendo da un po', cioè quando parliamo di data center in Italia in realtà stiamo parlando di data center quasi tutti interamente in Lombardia, e volevamo sapere prima di tutto perché in Lombardia, qual è il ruolo della Lombardia in questa fase di costruzione di queste strutture.
2: Sì, io allora innanzitutto sono di Lacchiarella, che è un piccolo paese a sud di Milano che si trova esattamente tra Milano e Pavia, che è una delle zone dove fondamentalmente si stanno concentrando più di tutti proprio questi insediamenti o comunque progetti. Diciamo che a livello regionale lombardo stiamo parlando di decine di progetti che riguardano tutta la fascia dell'Interland milanese e del Nord Pavese, con addirittura progetti sulla Bergamasca, sulla Bresciana, sul Cremonese e anche diciamo nel nord della Lombardia, quindi Monza, Brianza, Varese e così via. La Lombardia è diciamo la zona più colpita in termini proprio di progetti, forse è l'apripista diciamo a livello nazionale, nel senso che quello che avverrà nel prossimo periodo è comunque un proliferare di altri data center anche in altre zone in Italia, in primis il Piemonte, dove ci sono già tutta una serie di progetti che per ora non sono in fase di valutazione impatto ambientale, però è già partito a tutti gli effetti un iter. Nella zona di Roma, tanto che si parla ad esempio del data center di Colleferro, però non c'è solo quello, ci sono quelli del Polo Strategico Nazionale, quindi quelli, poi ci sono quelli di Aruba, si parla tanto anche di possibili data center, di un piano di sviluppo di data center nella zona della Puglia. Diciamo anche altre zone comunque nei prossimi anni saranno fondamentalmente legate un po' a questo investimento. Però partiamo a capire innanzitutto perché. Allora, ovviamente il perché è molto semplice e non è quello che ci vengono a dire sul fatto che servono per la digitalizzazione, la pubblica amministrazione o per guardare Netflix o roba varia, usare i social. Cioè, nel senso che una minima parte può anche essere per questo, però il grande contributo e la grande richiesta di data center a livello mondiale e anche a livello italiano viene proprio da questa famosa intelligenza artificiale, nel senso che l'intelligenza artificiale ha sempre più bisogno di spazio dove immagazzinare i dati, dove elaborare i dati, dove addestrare a tutti gli effetti dei modelli di intelligenza artificiale. Calcolate che ci sono anche data center, cioè un singolo data center che serve per addestrare un singolo modello di intelligenza artificiale. E l'Italia si trova da un punto di vista strategico all'interno, diciamo, di proprio di geografico, all'interno di un grosso corridoio, no? Che parte dagli Stati Uniti, arriva, diciamo, in Europa, e dall'Europa, prendendo lo sbocco fondamentalmente dal Mediterraneo, arriva prima nelle zone di Israele, paesi arabi, per arrivare in India, Singapore, e poi ritornare fondamentalmente da lì nella Silicon Valley. Cioè, stiamo parlando di un grosso corridoio digitale fondamentale proprio per lo sviluppo di questa intelligenza artificiale. Questo viene scritto anche nei progetti, si parla anche di tutta una serie di cavidotti funzionali a questa cosa qua. Penso a cavidotti tipo il Blue Raman, il True Africa, e ce ne sono anche altri, da cui partono fondamentalmente proprio dall'Italia per andare in direzione di Israele, e con questa funzionalità. Quindi è un progetto che fondamentalmente nasce da abbastanza lontano, cioè nel senso già qualche anno, solo che siccome tanti di questi cavidotti esistono già e hanno anche delle capacità molto importanti per trasmettere dati a una determinata velocità e così potenza e così via, diciamo che con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e la richiesta di intelligenza artificiale bisogna andare a creare invece quella seconda parte di infrastruttura, che è di fatto lo stoccaggio di questi dati. E quindi fondamentalmente parte da questo discorso, e noi ce ne siamo accorti anche negli stessi progetti. In Lombardia basti pensare che non vengono posizionati a caso, ma vengono proprio posizionati attorno a quelle che sono le dorsali della fibra ottica. Quindi c'è anche una sua geografia in tutto questo, ecco.
0: La geografia, secondo te, è dettata come dire, soprattutto dall'economia, perché ovviamente più ti metti vicino e meno costa, immagino, o da, diciamo, dalle necessità, diciamo, di performance, per cui non è soltanto un fatto di appunto di economia, ma è proprio che in qualche modo varrebbero di meno se fossero più lontani, per dei motivi tecnici che posso immaginare, per cui probabilmente ogni metro di fibra aggiuntiva può implicare una perdita di performance, e quindi quanto sono vincolati a questi posti e quanto invece sono possono muoversi, perché noi sappiamo, no, che spesso, siccome, no, ovviamente il punto non è soltanto quello di non farlo costruire in un certo punto, ma di evitare che come dire, queste infrastrutture altamente impattanti non trovino spazio, no, né lì né altrove. Chiaramente sappiamo che laddove c'è la capacità di spostare, no, un progetto e muoverlo potenzialmente dovunque, questo fa diminuire la capacità di opporsi, perché, no, giustamente le persone si chiedono, tanto noi ci opponiamo qua e lo fanno 2 chilometri più avanti, quando magari, no, per qualche motivo lì la cosa gli funziona meglio, e questo può diventare inutile. Quindi ecco, da quanto ti sa, quanto sono rigidi, diciamo?
2: No, secondo me ci sono tutti e due gli elementi proprio, cioè sia la performance, perché comunque hanno bisogno proprio di una rete dove far passare tutti questi dati e scambiare velocemente tutti questi dati, anche in caso di eventuali problemi, cioè quindi trasferire tutti i dati da un data center a un altro. E dall'altro, proprio come dicevo, il geografico, cioè nel senso che ovviamente non è che li fanno nel deserto, dove magari potrebbero anche farne qualcuno, perché lì fondamentalmente non ne hanno una grossa necessità da questo punto di vista, hanno più necessità di fare lungo, diciamo, queste dorsali proprio digitali, proprio per lo sviluppo di questa intelligenza artificiale. Spero di averti risposto alla domanda. Ci sono però tutti e due in effetti i problemi da questo punto di vista.
0: Certo, poi stiamo, no, vedendo come mi sembra, no, che ultimamente il come talvolta capita, i data center sono un po' diventati no, come dire, la trovata generica, no? L'ultima che abbiamo sentito è quella che nello stabilimento GKN, no, di Campi Bisenzio, quindi nella provincia di Firenze, no, una vertenza operaia di cui sicuramente si è parlato tanto per degli anni, in cui, no, diciamo, tra i vari argomenti che si ponevano c'era anche quello del che cosa dovrebbe diventare, no, una ex fabbrica quando può diventare qualcos'altro, e ci sono anche i presupposti per cui diventi altro. Anche lì si affaccia la prospettiva di farla diventare un data center. Secondo te, da questo punto di vista, quanto poi ci sarà anche di concreto? Quanti dei tanti progetti che stiamo vedendo sono realistici e quanti no? So che ci sono, da questo punto di vista, analisi discordanti anche, no, se vogliamo, all'interno di, no, persone, gruppi che hanno magari anche un'analisi simile complessivamente del fenomeno, ma c'è chi dice di tutti quanti quelli che propongono ne faranno chissà forse la metà, no? Diciamo, dire non c'è davvero l'intenzione di costruirne chiunque, perché in alcuni casi si tratta anche dei meccanismi con cui magari dei soggetti riescono a poi alla fine a far ottenere dei permessi su un certo terreno di cui dispongono, magari un terreno ex industriale, magari un terreno che aveva delle nocività o delle problematiche, che però, beneficiando delle procedure di emergenza di cui abbiamo parlato poco fa con un'altra persona che abbiamo intervistato, che ci ha parlato per esempio della legge regionale e della possibilità invece che arriva direttamente dal ministero di agire per commissariamento e quindi di saltare una serie di vincoli. Immagino anche la via, adesso non sono sicuro nel dettaglio, magari me lo potrai dire meglio, ma insomma, diciamo, in base a questo poi alla fine riescono a farsi, no, riottenere un terreno che ha una capacità maggiore, e non necessariamente andranno davvero a costruire un data center. Da questo punto di vista, immagino che forse un modo che ci potrebbe essere per capire se c'è l'intenzione concreta di costruire questi data center è ragionare sulla domanda. Cioè, sappiamo che chi costruisce data center non è poi lo stesso soggetto necessariamente che li andrà ad operare, quindi chi lo costruisce potrebbe, come dire, non essere il soggetto che opera i server, i computer che al suo interno si vanno a trovare. E secondo te c'è la domanda di nuovi data center, o in qualche modo qui l'idea di i piani di costruirli stanno eccedendo, e quindi potremmo anche arrivare a trovarci con la costruzione di grandi data center che non soltanto non producono vera ricchezza, ma per la verità non ne producono proprio affatto, cioè magari non arriveranno a essere soltanto degli scheletri, le classiche cattedrali nel deserto di cui questo paese non scarseggia.
2: Sì, allora sfatto il mito. Allora, in Italia abbiamo più di 500 richieste di allaccio Terna per costruire data center. È ovvio che non tutti verranno costruiti, è ovvio che una parte è pura speculazione immobiliare, questo nessuno dice di no. Però diciamo che quello che ci stiamo accorgendo è che, se da un lato a livello mondiale c'è sempre più una richiesta e questo investimento nell'intelligenza artificiale, per cui fondamentalmente ha creato anche uno scontro all'interno della stessa classe dominante americana, o comunque anche tra le stesse aziende, penso allo scontro tra certe aziende con Palantir, l'intervento di Trump che è uscito anche oggi sulla questione, oggi in questi giorni, sulla questione, in cui parla di addirittura non chiamarla più intelligenza artificiale, ma intelligenza sovrana, ha parlato di mettere uno zar a capo di tutto per dominare questo processo. Allora, il problema è che, allora, partiamo dal presupposto che gli Stati Uniti su questa partita dell'intelligenza artificiale ha investito veramente tanto per una questione di dominio mondiale. In primis proprio nello scontro contro la Cina, che è il suo, principale antagonista. L'Italia fa parte di questo progetto perché, come spiegavo prima, proprio per la geografia, il passaggio di tutti questi dati è all'interno di questo progetto. È ovvio che anche in Italia avranno bisogno di tanto spazio per fare questo. Dopodiché non tutti andranno, ma anche se andasse in porto veramente il 20% di quelli che sono ipotizzati presso la connessione Terna, stiamo parlando di numeri che sono esorbitanti. ok? E sarebbe veramente un problema, un impatto e così via. Proprio perché hanno bisogno da un lato di una propria geografia dove andare a piazzarli proprio per la trasmissione dei dati e dall'altro anche per lo sviluppo di data center funzionali a determinate attività, bisogna secondo me effettivamente andare anche a capire quelle che sono diciamo i progetti più fattibili e più credibili in tutto questo. Nel senso che indubbiamente non basta la richiesta paterna per far partire un progetto, però già laddove tu hai una variante urbanistica, cioè vuol dire che un progetto vero e proprio a tutti gli effetti c'è e è la prima parte per di fatto poi arrivare a quello che è la nuova legge che ha diciamo regolamentato i data center, che è questa autorizzazione unica in cui tutti i titoli edilizi, la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione integrata ambientale avvengono tutti assieme in un unico procedimento molto snello di 10 mesi, dove fondamentalmente non viene approfondito assolutamente il problema ambientale, urbanistico e così via. Effettivamente il progetto esiste. Io vi dico che in Lombardia, innanzitutto abbiamo già in valutazione impatto ambientale più o meno una 30 di progetti, che non sono un piccolo numero. Calcolate che tutti questi progetti messi assieme hanno più o meno una potenza installata, si chiama la potenza IT, no? La potenza installata del data center, che è la potenza di calcolo più o meno intorno ai 2 gigawatt, solo questi progetti, oltre a quelli che sono già esistenti, che però sono tutta una serie di data center molto più piccoli. Cioè anche la dimensione del data center negli ultimi 3 anni è molto cambiata, si è passati da data center da 10 megawatt a data center in cui adesso bene o male la media è tra le 100 e le 200 megawatt di potenza. Solo questi progetti avrebbero un fortissimo consumo energetico, cioè si parla più o meno di un 10% del fabbisogno energetico nazionale e sono tutti concentrati in Lombardia. Però quello che noi abbiamo visto negli ultimi mesi è proprio decine di varianti urbanistiche nei vari comuni per far partire i progetti, perché lì un progetto è stato depositato da un proponente. Cioè quindi di sicuro non verranno fatti tutti, ma di sicuro ci sarà però un'accelerazione, che non si parlerà più di semplici 30 progetti, ma di un investimento molto forte. Allora, in questo calcoliamo anche quello che sta succedendo a livello legislativo, perché a livello legislativo si sta facendo di tutto per spianare la strada di fatto i data center. Calcolate che fino a 3 anni fa non esisteva nessuna legge che regolamentava i data center, poi magicamente si sono accorti che avendo questi generatori di emergenza rientravano nei impianti termici, quindi li hanno fatti entrare, hanno dovuto fare la valutazione impatto ambientale. Adesso è stata fatta questa norma recepita nel decreto bollette, dove di fatto c'è questa autorizzazione unica, quindi molto accelerata. La regione Lombardia, allora, anche qua ha fatto una legge, ma è una legge, lo dico, cioè io non gli do molto peso a questa legge, cioè nel senso è una legge che regolamenta laddove la regione Lombardia deve intervenire, ma sono pochissimi i casi dove la regione Lombardia può intervenire nel procedimento, perché stiamo parlando solo ed esclusivamente per le autorizzazioni integrate ambientali, ma tutte le valutazioni impatto ambientali, essendo ormai data center tutti superiori alle 50 megawatt di potenza, cioè sono tutte in capo al ministero. Okay.
0: Spiegaci e questa quindi differenza. Hai parlato delle autorizzazioni di impatto ambientale, delle valutazioni di impatto ambientale, se ricordo correttamente, e ci hai detto che la Regione Lombardia ha competenza soltanto su una delle due.
2: Ha solo competenza, ma neanche su tutta di queste due, nel senso che ha competenza solo per le autorizzazioni fino a 150 megawatt termici, cioè quindi quelli superiori la competenza anche lì è del Ministero, quindi l'AIA, che è l'autorizzazione integrata ambientale, di competenza ministeriale, ma stiamo parlando di pochissimi casi dove la Lombardia interverrà. Perché ormai purtroppo la tendenza è quella di andare a costruire campus o hyperscale, quindi fondamentalmente la competenza è solo ed esclusivamente ministeriale.
0: Certo, perché ha detto la soglia di 150 megawatt e, se ho capito bene, quindi il concetto è che molti superano questa soglia.
2: No, ma sono due unità differenti, cioè nel senso che il 150 megawatt dell'autorizzazione integrata ambientale è riferito alla potenza termica del generatore di emergenza, che non è la potenza elettrica del data center. Quindi ti faccio un esempio: un data center da 100 megawatt di potenza elettrica, che è il classico data center, ok, supera i 150 megawatt termici, più o meno il rapporto è 1 a 3. Tanto per dire, quindi 100 megawatt diventano 300 megawatt termici, no? Cioè, tanto per farmi intendere, non è così in tutti i casi, però sto più o meno.
0: Perché l'efficienza del generatore circa è quella del 30% più o meno,
2: sì,
0: 30-40%.
2: Sì, è anche un generatore qualsiasi, hai la potenza elettrica e la potenza termica, ecco. Quindi la regione Lombardia interverrà solo in pochissimi casi. Il problema
0: quindi quando parliamo di 150 megawatt di potenza termica, perdonami se ti ho interrotto per la terza volta, parliamo di fatto di tutto ciò che ha più o meno una potenza elettrica sotto ai 50 megawatt, che un tempo era assolutamente il grosso dei data center, e ormai sono diventati invece una frazione piccola dei data center.
2: Certo, sì,
0: ho capito.
2: Fondamentalmente così, calcola che ormai i data center che vengono proposti sono o data center singoli che sono generalmente sui 60 megawatt, ma ormai è difficile che presentano questi, oppure fanno proprio magari un complesso, cioè quindi 4 data center da 60.
0: Certo. Quindi quello che vediamo è che l'aumento della dimensione del data center, oltre ovviamente ad aumentare l'impatto ambientale, questo lo si capisce, ma produce anche dei cambiamenti negli iter burocratici, che al di là, come dire, della noia che sicuramente possono indurre in chi ci ascolta tutte quante queste sigle e questi criteri, però poi alla fine il concetto mi sembra che sia che il luogo in cui si decide va via via allontanandosi dal luogo che subisce le conseguenze.
2: Certo,
0: non che immagino, non che se fosse la regione era facile, però ecco, comunque il processo è questo.
2: Aggiungo di più, perché è una cosa che io ho cominciato a analizzare recentemente, tra l'altro usciremo proprio anche su questa cosa qua, perché alla Camera c'è una legge che è già stata votata alla Camera, che è proprio la legge quadro per i data center, che attualmente è in fase di elaborazione al Senato. Questa legge vorrebbe far diventare i data center opere strategiche di pubblica utilità, indifferibili, urgenti e di prevalenza nazionale. Cosa vuol dire? Sono tutti termini tecnici, cioè giuridici. Vuol dire fondamentalmente, perché poi mette dentro tutta una serie di leggi o di cose che sono state fatte in questi anni sulle leggi e così via, vuol dire che se un'opera diventa strategica di pubblica utilità o di prevalenza nazionale, uno si va a snellire completamente i procedimenti, sia quelli urbanistici che quelli di carattere ambientali o autorizzativi, per cui quindi vuol dire al posto di metterci magari 18 mesi, ci metto 10 mesi, ho meno tempo nella valutazione e la valutazione mi passa molto in secondo piano. Due, il fatto di diventare strategici fondamentalmente è ancora un maggiore peso per i territori, perché si vedono spesso e volentieri commissariati in questo, come un po' già i data center che sono stati dichiarati strategici. E tre, la prevalenza nazionale vuol dire che per assurdo tutta una serie di norme ambientali cioè vanno in secondo ordine rispetto alla prevalenza nazionale, cioè quindi di fatto prevale il diritto economico rispetto al diritto ambientale. Questa cosa qua è già stata applicata ad esempio in tutta una serie di opere, a partire da ad esempio quelle sul fotovoltaico e le rinnovabili, no? Col testo unico delle rinnovabili. E tre, si passa direttamente al rischio dell'esproprio, cioè quindi fondamentalmente viene a mancare anche tutta quella tutela che in questo momento è ancora garantita da quello che è il testo unico ambientale, tutto il procedimento rispetto alle valutazioni impatto ambientale. Ma anche lì, già l'autorizzazione unica che è stata prevista a livello nazionale è una forma abnorme di come si può dire, in cui si va a scardinare quello che è il diritto ambientale. Cioè far viaggiare in parallelo una valutazione di impatto ambientale e un'autorizzazione integrata ambientale è un'aberrazione, perché la valutazione ti valuta e ti fa un bilancio tra i costi e i benefici di un'opera e ti dice: bene, in base al bilancio posso dirti quest'opera va bene e quest'opera non va bene rispetto al territorio. L'autorizzazione integrata ambientale va a applicare fondamentalmente l'autorizzazione rispetto alla valutazione, cioè quindi rispetto al bilancio. Se tu mi fai correre in parallelo le due cose, cioè vuol dire che la valutazione impatto ambientale non viene fatta e si passa direttamente a una fase autorizzatoria.
1: Sì.
2: Io la chiamo questa cosa un po' un forme di stato di eccezione, nel senso che purtroppo questa è la tendenza che si sta andando un po' incontro. Ma questa cosa viene dimostrata anche da fondamentalmente quella che è la strategia governativa. Cioè la strategia governativa è stata una strategia fatta nel 2025, per cui si è detto: facciamo una strategia per attirare i capitali esteri per investire nei data center. Il risultato che abbiamo avuto, io ho fatto tutta una mappatura con tutte le società, il 99% delle società, cioè, sono tutte americane. Cioè si parla tanto di strategicità, no? Ma ci rendiamo conto che su 2 gigawatt di potenza dei data center che sono in fase di valutazione impatto ambientale, solo più o meno, adesso non mi ricordo esattamente, 30-40 megawatt sono il polo strategico nazionale, cioè quello dove ci sono i dati della pubblica amministrazione, cioè che è una società della NUVL, che c'è dentro TIM, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti, quindi 100% italiana se vogliamo vedere, no, ma il resto sono tutti americani.
1: Sì, certo, cioè, quindi ci parla comunque di uno sfruttamento che non è per il bene comune, ma è uno sfruttamento di tipo capitalista, che si collega poi agli altri temi di cui abbiamo parlato con le persone.
2: Stiamo parlando di un processo di colonizzazione, scusa se intervento, però a tutti gli effetti. Una cosa volevo dire su questa legge che afferma, che stanno discutendo al Senato, perché la cosa più eclatante, sapete cos'è? Che questa legge è stata votata con 6 astenuti e tutti favorevoli. 6 astenuti che erano tutti di AVS, tanto per intenderci, tutti gli altri hanno votato a favore e oltretutto la maggioranza non aveva neanche la maggioranza per farla passare, potevano anche mettere in crisi il governo, però non l'hanno fatto, hanno votato tutti compattamente per far passare questa legge alla Camera. E se la vantano pure, perché tra l'altro questa legge è partita direttamente nell'ambito, è stata proposta dai parlamentari di Azione. E l'hanno votata tutti. E questo nessuno lo dice. Cioè, e noi come comitati invece adesso vogliamo smascherare un po' tutti, perché adesso è inutile continuare a fare le belle statuine, diciamo le cose come stanno, no? E capiamo quali sono gli interessi degli uni e quali sono gli interessi degli altri. Qua stanno completamente svendendo un territorio alle multinazionali, dalle big tech americane, no? E sono quasi tutti complici.
1: Ti ringrazio per aver portato questo tema che, appunto, come hai menzionato, non è un tema di cui si trova riscontro anche frequentemente nei media nazionali. Ti volevo chiedere, perché stiamo andando verso la chiusura di questa puntata, se ci volevi dire qualcosa velocemente invece della rete che si sta andando costituendo e del lavoro che state facendo, e anche se ci sono delle risorse che avete messo assieme. Ci stavi parlando prima di questa mappatura che hai fatto dei vari progetti, delle varie valutazioni di impatto, se ci vuoi dire dove si può trovare. Se si può trovare.
2: No, allora, questa mappatura adesso non è ancora pubblica. Okay. Purtroppo, cioè, ci stiamo lavorando, ma è un lavoro veramente certosino. Capite che certo. Mappare un progetto sono migliaia di pagine, quindi metterli poi tutte assieme è veramente tanto. Stiamo elaborando veramente una quantità di dati inimmaginabili per capire, fare tutta una serie di proporzioni e arrivare anche a delle vere e proprie formule, se vogliamo chiamarle, per dimostrare, non so, ad esempio la pressione territoriale in ambito energetico, o la pressione anche rispetto in ambito sanitario, rispetto alle normative, e così via. È un lavoro che ovviamente faremo uscire nel prossimo periodo. Calcolate che siamo partiti da 6 mesi, sì. Cioè, essere già arrivati a questi livelli quando c'era un silenzio totale sulla questione, i politici non sapevano neanche di cosa si parlava, però avvallavano tutto. Noi che ci siamo inseriti fondamentalmente ad aprile, eravamo solo 2 comitati, il comitato di Lacchiarella e il comitato di Certosa di Pavia, e da 2 comitati è nata una rete di oltre 24 comitati e stanno continuando a nascere comitati. Il bello è che continuano a nascere i comitati. La pressione è molto forte sia verso di noi ma verso anche di loro, tanto che ad esempio anche in ambito tecnico tutta una serie di cose che noi dal principio, come 2 comitati di cui vi parlavo, abbiamo cominciato a porre all'interno delle varie valutazioni di impatto ambientale, dove fondamentalmente può intervenire come pubblico da un punto di vista tecnico, il Ministero di fatto ha cominciato anche a richiedere tutta una serie di cose agli stessi proponenti, cioè che delle cose che noi chiedavamo, quindi di fatto qualcosa sta avvenendo, tanto che possiamo dire che quasi tutti i progetti sono completamente bloccati attualmente, quelli che sono in fase di valutazione di impatto ambientale, o fanno le varianti sulle nostre richieste, o il Ministero gli chiede determinati approfondimenti sulle nostre richieste, oppure chiedono le sospensive. Cioè c'è completamente un ambiente che è completamente bloccato. Fino a 6 mesi fa lasciavano pareri a go-go come se non ci fosse domani, eh? Cioè, noi abbiamo visto progetti ormai autorizzati con delle aberrazioni da un punto di vista tecnico-ambientale che fanno paura. però vuol dire che, vabbè, siamo arrivati purtroppo in ritardo, però almeno quello che possiamo fare lo facciamo. Ecco.
1: Certo, e noi ti ringraziamo prima di tutto per questa chiacchierata, per essere venuto a farci usufruire della tua competenza sull'argomento. Vi ringraziamo anche per il lavoro che state facendo, che è veramente impressionante e sicuramente prezioso, e io penso che ti salutiamo.
2: Sì, ma volevo fare una battuta sulla GKN.
1: Sì, certo.
2: Mi sono dimenticato di dirla, perché tra l'altro quei dati gliel' avevo passati io. Perché durante uno studio stavo facendo uno studio sulla Toscana, no, delle varie richieste. E lì la cosa secondo me è un po' preoccupante, perché come giustamente loro hanno detto anche nel loro comitato, le 2 società che fondamentalmente... la società che ormai ha comprato GKN è dentro completamente nell'ambito dei data center, che questa associazione si chiama Italian Data Center, la IDA. In più c'è una società che è la Krialos, che già costruisce data center, che è completamente legata a questa società. Ma la cosa che più mi preoccupa, lo dico, gliel'ho già detto anche a loro, è la questione di Leonardo. Cioè, Leonardo tutto il piano di sviluppo in ambito militare proprio avrà un suo, diciamo, un forte impegno da un punto di vista dell'intelligenza artificiale, cioè tanto che anche lo stesso Ministero della Difesa ha fatto proprio una strategia 2026-2031 proprio per la questione dell'intelligenza artificiale in ambito militare, in cui si parla proprio di arrivare a una forma data centrica, cioè poi non vengono detti dove vanno fatti, dove i data center e così via, però è ovvio che la rincorsa militare nell'intelligenza artificiale a livello mondiale è molto forte, della NATO è fortissima e di conseguenza anche a livello italiano. Leonardo è una società che già lavora nei data center perché fa parte del polo strategico nazionale, cioè quindi quella cosa lì secondo me è una cosa da tenere veramente sott'occhio, perché il rischio è forte comunque.
1: Certo, sicuramente continueremo a monitorarla almeno da questi microfoni di Radio Onda Rossa. Sì. E noi ti salutiamo e un grande abbraccio.
0: A presto.
2: Grazie a voi, grazie. Ciao.
0: E allora noi andiamo a concludere la puntata odierna di Le Dita alla Presa.
1: E magari, scusa, ti interrompo sulla chiusura, eri pronto?
0: No,
1: magari ricordiamo gli appuntamenti che sono stati chiamati a questi microfoni. Il 3 di ottobre c'è un corteo, una manifestazione a Rho sulla questione appunto del data center locale, mentre invece il 10 ottobre manifestazione nazionale a Milano, il concentramento dovrebbe essere ancora alla Piazza della Scala, ma non so se è stato confermato. In ogni caso penso che le notizie usciranno su...
0: Sì, sappiamo che c'è la sovrapposizione con quello che probabilmente sarà il corteo in solidarietà al popolo e alla resistenza palestinese, ma pensiamo anche che, come dire, che non ci sia contrapposizione tra queste lotte. E quindi grazie per la pazienza, per aver ascoltato Le Dita alla Presa anche per oggi, e buon proseguimento.

Quella che avete ascoltato è una replica selezionata per voi dalle Dita nella Presa, la trasmissione di Radio Onda Rossa dedicata alla tecnologia. Le Dita nella Presa va in onda ogni domenica alle ore 21. Nelle settimane pari andiamo in diretta, in quelle dispari selezioniamo una replica da trasmissioni affini. 1, 2, 3.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova a Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessioni.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

0: 8.500 ettari di boschi. 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di Acea, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza Acea a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessioni.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessioni.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.
2: Buongiorno.
3: Buonasera.
4: Dov'è il bagno?
5: Per me è un americano decaffeinato.
6: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
4: Dov'è il bagno?
2: 5 caffè.
6: Un toast non tostato.
5: Uno spritz senza ghiaccio.
4: Dov'è il bagno?
6: Un ghiaccio senza spritz.
2: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
4: Come il bagno?
7: Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
2: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
8: Chiacchiere al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
7: La radio oltre la radio, il bar ma

0: potrebbero rimanere senza lavoro.
1: L'uomo è caduto in un silos, rimanendo intrappolato, sommerso dal grano.
2: Aspettare e sperare.
3: I lavoratori a progetto che attualmente stanno lavorando dentro, che io li chiamo schiavi.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.